Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Questa sera ascoltiamo un messaggio da parte di Luke Harris. Ci parlerà su Israele e in particolare il tema è la valle del giudizio, prendendo spunto da Gioele capitolo 3 della Bibbia. Diamo la parola a Luke, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Grazie. Buonasera a tutti, un piacere essere con voi questa sera nella mia casa qui in Belgio e veramente è sempre un piacere di stare con il popolo d'Italia. Ero a Roma qualche settimana fa e ho condiviso in alcune chiese lì e sono stato anche invitato a condividere con i pastori di Roma. Erano una quarantina di persone e ho condiviso un messaggio anche su sionismo e antisionismo e che cos'è il sionismo, da dove viene, se è un concetto biblico o soltanto politico, perché sapete che per tanta gente oggi quando pensano al sionismo pensano automaticamente, esclusivamente al lato politico, ma invece e questo concetto del ritorno degli ebrei in Terra Santa, in Israele, è un concetto molto biblico, cioè che esiste già quasi dall'inizio del tempo. Dunque, questa sera vorrei condividere con voi alcuni passi della Bibbia, perché viviamo dei momenti molto difficili, molto tristi anche, perché ormai c'è sofferenza in questo mondo, non solo in Israele ma anche in altri paesi del mondo, e dunque dobbiamo capire, provare almeno di capire quello che il Signore sta facendo o quello che sta provando di farci capire, perché sapete che sfortunatamente il problema è che noi abbiamo tante difficoltà a capire quello che il Signore sta provando di dirci. Non è per niente che una delle prime espressioni della Bibbia che dice il Signore al suo popolo, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, che vuol dire ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno, non ci sono due dei o tre dei in questo mondo, ce n'è soltanto uno. E dunque il problema è che tanto spesso abbiamo delle difficoltà ad ascoltare. Anche Gesù disse nel Vangelo che le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. E se non ascoltiamo la sua voce, sarà difficile sapere che cosa dice e cosa aspetta di noi. Dunque questa sera vorrei condividere con voi alcune cose, alcuni passi della Bibbia che secondo me sono molto buoni per il momento che viviamo. Prima di tutto prenderemo Isaia capitolo 61 dal versetto 1 e leggerò alcuni di questi versetti di questo passo. Isaia 61 dal versetto 1: lo spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri. Cioè vediamo, solo questo verso qui, vediamo che il Signore è venuto, il Signore Yeshua, Gesù è venuto prima di tutto per appunto adempiere questa missione, e lo sappiamo che quando è entrato alla sinagoga in Nazareth, è scritto in Luca capitolo 4, se non vi sbaglio, che lui andava come alla sua consuetudine in sinagoga il sabato, e poi lì quel giorno leggevano questo passo di Isaia 61, perché sapete che nelle sinagoghe, anche fino ad oggi, si leggono passi specifici in tutte le sinagoghe del mondo, cioè non scelgono loro i passi, ma sono scelti dai rabbini, e anche si legge un passo dell'Antico Testamento, e molto spesso è un passo dei profeti, come per esempio qui Isaia 61, e Yeshua, Gesù, era in sinagoga a Nazaret quando ha letto questo passo e ha detto: oggi questa parola è stata adempita, compiuta nelle vostre orecchie. Allora, in questa Bibbia qui è scritto il titolo: l'opera del Messia, la salvezza. Allora è giusto, però io direi che questo passo non si limita all'opera o alla missione del Messia, ma è anche la nostra missione, perché il Signore vuole che anche noi possiamo essere unti per fare queste cose, cioè per recare buone novelle agli umili, due, per fasciare quelli dal cuore rotto, tre, per proclamare la libertà a quelli in cattività, e pensiamo a questi ostaggi, più di 135 persone che sono ancora nelle mani del Hamas mentre vi parlo, e quattro, l'apertura del carcere ai prigionieri. Dunque sono quattro cose che dovremmo provare di fare anche noi, perché Gesù ci ha chiamato a fare le stesse cose che ha fatto lui. Dunque ricordatevi di questo prima di tutto. Poi prendiamo un altro passo, vado avanti, non perdo tanto tempo perché ho parecchi passi da condividere con voi. Amos capitolo 1, dal versetto 6 a 8. Amos capitolo 1, dal versetto 6 a 8. E ascoltate bene, perché è molto interessante di vedere che veramente questo passo sia appropriato per il nostro tempo. Amos capitolo 1, dal versetto 6 a 8. Così dice l'Eterno: per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, io non revocherò la sua punizione, perché hanno condotto in cattività un'intera popolazione per consegnarla ad Edom. Dunque vediamo che è esattamente quello che è successo il 7 ottobre. Hanno preso in cattività un'intera popolazione del sud di Israele. Versetto 7: perciò manderò fuoco entro le mura di Gaza, che ne divorerà i palazzi. Sterminerò l'abitante da Ashdod e chi detiene lo scettro da Ashkelon. Volgerò la mia mano contro Ekron e il resto dei Filistei perirà, dice il Signore l'Eterno. Allora, sapete probabilmente che i palestinesi dicono di essere discendenti dei Filistei, no? Questo popolo che vediamo già menzionato parecchie volte nella Bibbia, che erano nemici di Israele. Addirittura nel libro dei Giudici, non lo prenderemo adesso, conosciamo la storia di Samsone, che lui aveva perso la sua forza, la sua potenza, perché aveva disubbidito al Signore, ma alla fine della sua vita i capelli sono di nuovo cresciuti. I pochi che sono rimasti non crescono quasi più, ma insomma, dunque è tramite questa potenza ha potuto riscendere a Gaza e spingere le colonne del Tempio, e così tutto si è rovinato. E dunque è stata la vittoria di Samsone, anche dando la sua vita, un po' come Gesù che ha dato la sua vita per noi e dandoci così la vittoria sul peccato. Dunque, vediamo in questo testo di Amos che veramente Dio ha profetizzato attraverso questo profeta Amos la distruzione di Gaza. E poi menzionato anche Ashkelon, che oggi è una città israeliana, dove io conosco qualcuno, un ebreo di origine francese, che vive lì e appunto mi ha detto che adesso sembra che la città sia morta, perché continuano a mandare i missili contro questa città di Ashkelon e dunque quasi la città sembra morta anche. Andiamo avanti, prendiamo in Genesi adesso, Genesi capitolo 6, e vediamo la storia di Noè. Vi ricordate che Noè è stato chiamato dal Signore per costruire una nave, e meno male non era il Titanico, ma ha costruito quest'arca grandissima per far entrare gli animali che dovevano essere salvati. E si vede dunque in Genesi capitolo 6 al versetto 11 questo verso interessante: ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era ripiena di violenza. Allora dovete sapere che la parola violenza in ebraico si dice Hamas. Interessante. E al versetto 13, nello stesso capitolo, Dio disse a Noè: davanti a me la fine di ogni carne è giunta, perché la terra a motivo degli uomini è piena di Hamas, di violenza di nuovo. Ecco, io li distruggerò insieme alla terra. Allora è interessante vedere prima di tutto che appunto nell'ebraico questa parola violenza si dice Hamas, che vuol dire che questa organizzazione, il suo scopo è di mandare violenza in questa terra, e l'abbiamo visto chiaramente che è proprio così che hanno fatto le cose, no? Un'altra cosa che vi dico così mentre ci penso, che quando è successo questo orrore, questo massacro, il 7 ottobre, subito dopo mi è venuto in mente questo versetto nel quale Yeshua Gesù disse: il nemico Satana viene soltanto per fare che cosa? Per ammazzare, rubare e distruggere. Ed è proprio quello che hanno fatto questi qui, questi malvagi, il 7 ottobre. Sono arrivati, hanno ammazzato, hanno rubato tante cose che erano nelle case di queste persone e hanno distrutto anche le loro case. E dunque dobbiamo capire bene che quello che succede in questo mondo non succede per caso. Dio sa benissimo quello che succede e dobbiamo avere fiducia in Lui, che è assolutamente cosciente di quello che sta succedendo, anche specificamente contro il suo popolo. E vorrei prendere anche questo passo di Zaccaria capitolo 2, se non mi sbaglio, Zaccaria capitolo 2 e versetto, allora no, non lo rit- ah sì, eccolo, versetto 8, Zaccaria capitolo 2 versetto 8: poiché così dice l'Eterno degli eserciti, cioè in ebraico Adonai Tzvaot, che vuol dire che Dio è il comandante degli eserciti, va bene? Così dice l'Eterno degli eserciti: a motivo della sua gloria, egli mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato, quello che succede, è successo, poiché chi tocca a voi tocca la pupilla del suo occhio. E sapete che quando qualcuno vuole toccare la pupilla del nostro occhio, ci difendiamo, no? Non lasciamo fare. Abbiamo anche delle protezioni naturali per poter proteggere il nostro occhio, e così Dio protegge anche il suo popolo. Prendiamo adesso ritorno all'argomento del Hamas, la violenza nell'ebraico, e vediamo che anche Yeshua Gesù ha parlato del fatto che negli ultimi giorni di nuovo sarà come ai giorni di Noè. Matteo capitolo 24, e leggiamo dal versetto 37 a 39, due versetti, tre facciamo. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti, così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Dunque, interessante di vedere che Yeshua Gesù ha fatto il parallelo tra la situazione al tempo di Noè, che erano corrotti, ricordatevi quello che era scritto lì in Genesi, erano corrotti, e che appunto la terra era piena di Hamas, di violenza. E di nuovo vediamo questa corruzione quasi in tutti i paesi del mondo, e anche questo Hamas, questa violenza che sfortunatamente tocca non soltanto Israele, ma anche i nostri paesi. Ieri ho letto sul giornale che in Germania hanno dovuto arrestare alcune persone che di Hamas, che erano sul punto di attaccare la comunità ebraica in Germania. Dunque, non pensare che quello che succede in Israele riguarda soltanto Israele e gli ebrei che stanno lì, ma sfortunatamente riguarda anche i nostri paesi europei e anche noi come cristiani, perché eventualmente si attaccheranno anche a noi come cristiani. Sapete, e se non lo sapete dovete saperlo, che oggi c'è più cristiani perseguitati nel mondo che mai nella storia del cristianesimo. Cioè, ci sono più o meno 350 milioni di cristiani perseguitati in questo mondo, ma quasi non se ne parla e quasi non si fa niente per aiutare i nostri fratelli e sorelle in questi paesi. Sapete che il primo paese nel mondo dove c'è persecuzione dei cristiani è la Corea del Nord, ma dopo, subito dopo, tutta una lista di paesi musulmani. Dunque, se pensate che siamo protetti e che non succederà mai niente a noi cristiani, vi sbagliate, perché eventualmente cercheranno di darci fastidio anche a noi, e più che fastidio. Dunque, teniamo in mente questo parallelo tra dunque Hamas nei giorni di Noè e Hamas nei giorni della fine dei tempi, come lo diceva Gesù, come in questo versetto 37, io lo rilevo: come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Dobbiamo capire bene questi concetti, va bene? Allora, adesso prendiamo questo famoso passo di Gioele, capitolo 3, in alcune versioni è il capitolo 4, non so perché, ma la numerotazione di alcune versioni è diversa, dunque può essere nella vostra Bibbia nel capitolo 4, non lo so, questo dovete verificare, ma in questa Bibbia qui è Gioele capitolo 3 e lo leggo, versetto 1: poiché ecco, in quei giorni e in quel tempo, quando farò ritornare della cattività quei di Giuda e di Gerusalemme, cioè gli ebrei, no? Che torneranno e tornano già da parecchi anni, anche già dall'inizio, piuttosto dalla fine del XIX secolo e anche durante il XX secolo, vediamo questo ritorno dalla cattività, specialmente durante la seconda guerra mondiale, erano stati in cattività e adesso tornano. Versetto dunque: e radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Jehoshaphat, in ebraico Jehoshaphat vuol dire Dio entra in giudizio, e lì eseguirò il mio giudizio su di loro per Israele. Dunque le ragioni: uno, per Israele mio popolo e mia eredità, che hanno disperso tra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Israele è il paese di Dio, dobbiamo capirlo bene. Poi lui ha dato questo paese, ha promesso questo paese ai discendenti di Abramo, Isacco, Giacobbe, ma il paese rimane il paese di Dio. Non è per niente che lo chiamiamo la Terra Santa, no? E dunque vorrei ritornare all'espressione, cioè la parola tutte le nazioni, al versetto 2: radunerò tutte le nazioni. Che cos'è nazioni in ebraico? L'ho verificato, è la parola goim, che vuol dire i non ebrei, perché sapete che nella Bibbia c'è questo concetto di Israele come popolo di Dio e poi le nazioni, tutte le altre nazioni fuori di Israele. Scusate. E dunque è molto interessante di vedere questo passo di nuovo alla luce di questo che dice veramente l'ebraico, cioè che Dio radunerà tutti i non ebrei, le nazioni, e le farà scendere nella valle di Jehoshaphat, e là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni. Sapete che tutti sanno, no? Che nel 70 d.C., quando l'impero Tito, l'impero romano Tito, è venuto a Gerusalemme con i suoi soldati, hanno distrutto la città di Gerusalemme, hanno ammazzato più o meno 1 milione di uomini, così dice almeno lo storico Flavio Giuseppe, che viveva a quell'epoca, e poi hanno cacciato via dalla terra di Israele gli ebrei che rimanevano ancora lì, ed è così che c'è stato l'inizio della diaspora, cioè che sono stati dispersi fra le nazioni, o di nuovo tra i non ebrei, cioè nelle nostre nazioni, dove stanno ancora fino ad oggi. E dovete sapere che secondo la Bibbia questa dispersione, essere dispersi nel mondo fuori Israele, è una forma di maledizione, cioè sono stati dispersi nel mondo perché prima di tutto non erano ubbidienti al Signore e dunque in qualche modo il Signore ha disperso il suo popolo e ha utilizzato anche i romani per fare una forma di maledizione, cioè sono stati dispersi nel mondo perché prima di tutto non erano ubbidienti al Signore e dunque in qualche modo il Signore

dimenticarlo. Gli ebrei che vivono tra noi sono i benvenuti. Dobbiamo essere molto chiari su questo fatto. Domenica scorsa sono andato con mia moglie a una manifestazione contro l'antisemitismo qui a Bruxelles. C'erano più o meno 4.000 persone, che equivale al 10% della popolazione degli ebrei in Belgio, perché ci sono più o meno 40.000 ebrei in Belgio, la popolazione più grande di ebrei in Europa si trova in Francia, lì sono più o meno 500.000, cioè mezzo milione, no? Ma quello che a me mi ha fatto, diciamo, mi ha dispiaciuto è che c'erano pochissimi, appena una decina di cristiani, anche evangelici, a partecipare a questa manifestazione contro l'antisemitismo. Non era una manifestazione per sostenere Israele in quella guerra che devono affrontare, era una manifestazione contro l'antisemitismo, e sapete che l'antisemitismo è una cosa illegale, è contro la legge di odiare o di attaccare gli ebrei. Però pochissimi cristiani, come lo dicevo, hanno fatto lo sforzo di venire e manifestare con questi ebrei, e loro tante volte si sentono abbandonati, si sentono rigettati anche dai cristiani, che però leggono la stessa Bibbia di loro, ma ovviamente non hanno lo stesso Dio di loro, perché non capiscono il piano di Dio, l'amore di Dio, la compassione di Dio per questo popolo e per questo paese. E questo mi sembra molto importante di capire, che un giorno, appunto come l'abbiamo letto in questo passo di Gioele 3, Dio giudicherà le nazioni, cioè i non ebrei, riguardo all'atteggiamento delle nazioni verso due cose, come l'ho detto, lo ripeto: il popolo di Israele, il popolo di Dio, perché dice qui che Israele è il mio popolo e la mia eredità, e seconda ragione di giudizio, la mia terra, il mio paese che hanno diviso. E sapete che si parla tanto di dividere questo paese di Israele, e non dovete essere diciamo incosciente davanti a questa frase che dicono adesso, dal fiume, sottointeso il fiume Giordano, fino al mare la Palestina sarà liberata. Cosa vuol dire questo slogan? Vuol dire praticamente che queste persone dicono che gli ebrei non hanno il diritto di vivere in nessuna parte del paese di Israele, che però Dio ha promesso al suo popolo. Dunque è una cosa molto grave di dire questo slogan: From the river to the sea, Palestinians will be free. È uno scandalo, è veramente un attacco antisemita. Vuol dire che quello che vogliono è la distruzione del popolo di Israele e della terra di Israele. Dunque dobbiamo essere molto coscienti di questo fatto. Adesso prendiamo Matteo 25, eccoci qua, e conoscete questo passo, sono sicuro, e in tante Bibbie è scritto che questo sarà il giudizio delle nazioni. E allora vi leggo questo passo di Matteo 25 dal versetto 31 fino alla fine. Ascoltate bene. Ora,
quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti

0: tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, cioè tutti i popoli, tutte le nazioni, no? Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, poiché adesso arrivano le ragioni per le quali potranno ricevere in eredità il regno, versetto 35. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, ignudo e mi rivestite, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Ma prima di tutto vorrei sottolineare il fatto che il Signore dirà che potremmo ricevere il regno di Dio non tanto per quello che abbiamo detto o quello che abbiamo pensato o le belle parole che abbiamo detto sul popolo di Israele, ma su quello che avremo fatto verso loro. Versetto 37, andiamo avanti. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità, ascoltate bene, io vi dico che in quanto che l'avete fatto a uno dei questi miei minimi fratelli, adelfos in greco, l'avete fatto a me. Adelfos in greco vuol dire un fratello di carne e di sangue, non un fratello spirituale. Cioè, i fratelli di Yeshua, di Gesù, chi sono? I fratelli di carne e di sangue sono gli ebrei. E qui il Signore sta dicendo: se avete fatto qualcosa di bene, di buono per aiutare questi ebrei, il più piccolo di questi ebrei l'avete fatto a me. Andiamo avanti con la lettura, versetto 41. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno alla sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Oh! Letteralmente sta dicendo: andate in inferno. Versetto 42: poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: ma Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o ignudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: in verità io vi dico, in quanto che non l'avete fatto a uno dei di questi minimi, sottointeso fratelli, non l'avete fatto neppure a me, e questi andranno nelle penne eterne e i giusti nella vita eterna. Dunque, di nuovo vediamo che la ragione principale in questo passo per la quale i giusti, cioè quelli che avranno fatto qualcosa, per gli ebrei saranno giustificati e potranno entrare nel regno di Dio e che appunto avranno fatto qualcosa per il popolo di Dio, cioè per gli ebrei. E lo collego questo passo, come l'ho detto prima, a Gioele capitolo 3, dove vediamo che le ragioni per le quali il Signore giudicherà le nazioni, cioè noi i non ebrei, sarà basato su il nostro atteggiamento verso questo popolo di nuovo e anche il nostro atteggiamento verso la sua terra, Israele. Dunque, cari amici, io vorrei essere sicuro che avete capito bene che dobbiamo fare delle cose e non soltanto parlare e raccontare delle belle cose, ma dobbiamo essere molto pratici e apportare un aiuto concreto a questo popolo ebreo anche nei nostri paesi. Io mi chiedo, basandomi su questo passo che ho appena letto adesso in Matteo 25, cosa succederà con questi cristiani che durante la Seconda Guerra Mondiale non hanno fatto niente per aiutare gli ebrei. Magari hanno anche collaborato con i nazisti per farli andare in deportazione nei campi di concentramento ad Auschwitz e nei forni. Sapete che è una cosa orribile che sia successa qui nei nostri paesi cristiani, tra virgolette, perché la Germania e la Polonia, dove c'erano questi campi di concentramento, non erano paesi musulmani o buddisti o che ne so, erano paesi cristiani, cattolici, protestanti, luterani, evangelici. Anche in Germania c'erano delle chiese evangeliche dove si cantava la lode del Signore la domenica mattina e il lunedì mattina la gente tornava a lavorare nei campi di concentramento per spingere questi ebrei nei campi, nelle camere a gas e nei forni crematori. E questa è la realtà. E sfortunatamente, diciamo nel suo insieme, la Chiesa non ha fatto un granché per aiutare gli ebrei. Poche persone, sì, sono intervenute, pochissime persone. Potete vedere sul sito internet di Yad Vashem quante persone per ogni paese hanno fatto qualcosa e sono state riconosciute. In totale ci sono più o meno 26.000 persone per tutto il mondo. E c'erano già milioni di cristiani in quell'epoca. Perché non hanno parlato? Perché non hanno fatto niente? Per mancanza di amore? Per mancanza di compassione? E anche, come lo diceva così bene Elie Wiesel, che era un filosofo ebreo nato in Romania, lui ha scritto tanti libri, è sopravvissuto ad Auschwitz, e ha scritto questa frase molto forte, molto importante, ha detto così: il contrario dell'amore non è l'odio, ma è l'indifferenza. E oggi io mi chiedo cosa fanno i cristiani per sostenere gli ebrei anche qui nei nostri paesi, come lo dicevo prima, no? C'è di nuovo l'antisemitismo che risorge, che cresce anche negli Stati Uniti. Cosa facciamo per difendere questo popolo e per aiutarlo praticamente, concretamente? Sono le domande che voglio farvi e voglio concludere con due passi. Esther, capitolo 4. Sapete che mia moglie si chiama Esther, dunque, e la mia suocera si chiama Ruth, dunque ho le due mogli della Bibbia, no? Esther e Ruth. Insomma, prendiamo Ester capitolo 4 e leggiamo i versetti 13 e 14. Sapete che Haman è venuto a parlare con il re e ha detto al re: sai che c'è un popolo qui che vive in mezzo a noi e loro non sono come noi, non fanno le stesse cose, parlano in un altro modo e poi sopra di tutto pregano un altro Dio che te. Allora hanno deciso di esterminare il popolo ebreo. E Ester era anche lei ebrea e stava lì come regina nel palazzo del re, però non si muovava molto. Era arrivata ad essere la regina, ad essere una persona con potere, no? Ma non si muove. Poi leggiamo dunque Ester capitolo 4 e versetto 12 in poi. Così riferirono a Mardocheo le parole di Ester. E Mardocheo fece rispondere a Ester: non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re. Tu pensi essere protetta perché stai lì nel palazzo del re? Versetto 14: poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa del tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. In altre parole, noi siamo arrivati alla regalità nel regno del Signore perché Yeshua è il re dei re e noi siamo i soggetti del re. Dunque siamo arrivati alla regalità anche noi perché siamo entrati nel regno di Dio, ma non vuol dire per questa ragione che non dobbiamo fare nulla e possiamo rimanere seduti e zitti. No, dobbiamo aprire la bocca, e specialmente anche come questo passo lo spiega, per prendere posizione quando il popolo ebreo ha bisogno di aiuto. E concludo con Isaia capitolo 62, Isaia 62, abbiamo letto all'inizio Isaia 61, che anche lì ci ha chiamato anche noi a prendere posizione, a fare delle cose, no? E proclamare la libertà a quelli in cattività, questi ostaggi per esempio, l'apertura del carcere ai prigionieri, questo è 61, adesso capitolo 62, importantissimo: per l'amore di Sion non tacerò. Abbiamo letto prima nel libro di Ester, e Mardochea diceva ad Ester: se tu taci adesso, tu rimani zitta, l'aiuto di questi giudei verrà d'altra parte, ma tu sarai nei guai. Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora e la sua salvezza. E sapete che la parola salvezza in ebraico si dice Yeshua, e Yeshua è il nome di Gesù in ebraico. Dunque, che non spunti come l'aurora la sua salvezza, come una fiaccola ardente. Versetto 2: allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca dell'Eterno indicherà. E poi salto al versetto 6. Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle guardie che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Vi ricordate del versetto 1? Per amore di Sion io non tacerò. E di nuovo qui, per l'amore di Sion, giorno e notte non taceranno mai. Voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra. Sapete che la Bibbia ci chiama chiaramente a prendere posizione. Recentemente ho letto che c'è una chiesa qui in Belgio, che la chiesa protestante, che organizzava una conferenza sulla situazione adesso nel Medio Oriente, e dicevano: noi vogliamo rimanere neutri, cioè non prenderemo posizione né per l'uno né per l'altro. Io ho risposto a questa persona, ho detto: come potete rimanere neutro? Allora che io vedo nella Bibbia che non c'è nessuna parte che dice che possiamo essere neutri. Non esiste. O, come Gesù lo diceva, chi non è con me è contro me, contro di me. E poi quelli che sono tiepidi, né caldi né freddi, li vomiterà della sua bocca. Attenzione, cari amici, noi siamo chiamati a prendere posizioni, come l'abbiamo letto adesso in questo passo di Isaia 62. Non sbagliate campo. Noi serviamo l'Iddio di Israele e non ce n'è un altro. O servite l'altro, come diceva anche Gesù: uno non può servire due maestri, Mammon o Dio, l'Iddio di Israele. Dobbiamo scegliere, come diceva anche Giosuè al popolo: scegliete oggi chi servirete, ma io e la mia casa serviremo l'Eterno. Spero che farete anche voi questa scelta oggi. Che il Signore vi benedica, vi rinnova la vostra forza, il vostro coraggio, e vi dia le buone parole e anche di fare quello che potete fare per sostenere il popolo di Dio e la terra di Dio. Grazie.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto uno studio su Israele da parte di Luke Harris. Il tema trattato: la valle del giudizio, prendendo spunto da Gioele capitolo 3. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Stavo pensando che non occorre aspettare che arrivi Carnevale per pensare al fatto di mascherarsi, che cosa voglia dire mettersi una maschera, ma che cosa può celarsi dietro una maschera? Ecco, la maschera è sia desiderio di essere diversi, perché magari si disapprova quello che si è, sia proiezione verso un modello, si aspira a quello che non si è, ma può anche essere finzione. Può anche essere recita di un ruolo, può anche essere simulazione ipocrita per nascondere le proprie vere intenzioni. Indossare una maschera, insomma, significa travestire il volto sia in senso fisico sia in senso psicologico. Perciò parliamo di travestimento sia materiale sia comportamentale. Cioè chi si maschera si nasconde dietro a un costume, intende darsi un'altra apparenza, o meglio vuole che gli altri colgano di lui un'immagine diversa dalla realtà. Quindi la maschera diventa scudo, schermatura, protezione dietro cui celarsi, con cui impedire agli altri l'accesso alla nostra persona. Quel tipo di riservatezza di chi ha timore di essere scoperto, svelato, oppure di chi è già stato amaramente deluso e preferisce tenere il resto del mondo a debita distanza. Per quanto ti riguarda, tu indossi una maschera? fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

vedi la gioia in questi occhi che a volte hanno pianto. L'ingiustizia sta in una lacrima che può spegnere anche il vento, ma il conforto che Cristo ti dà è un sorriso mai stanco. Batto i piedi in un ritmo festoso,

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Cambio di prospettiva. E siamo in compagnia della dottoressa Simona Carloni, psiconcologa a San Giovanni di Roma. Benvenuta Simona.
2: Buongiorno a tutti, grazie Daniela.
1: Oggi è un giorno speciale perché abbiamo non solo la presentazione di un progetto nuovo che è guidato da te, ma anche abbiamo due ospiti che non conosciamo, e non è semplice, nel senso non è comune avere degli ospiti al maschile quando si parla di tumori alla mammella che comunque riguardano le donne. Quindi Simona, presentaci questo progetto e i mariti che sono i protagonisti della nostra intervista oggi.
2: Sì, Daniela, ti ringrazio di questa opportunità, perché noi dal mese di febbraio, presso il centro di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, abbiamo dato vita ad un progetto che poi è un programma, un percorso che si chiama Accanto a Te, ed è stato pensato per poter incontrare i mariti e i compagni delle nostre pazienti, per ora una volta al mese, ci vediamo di lunedì, e condividere con loro gli aspetti di un percorso di cura basati sulla mindfulness clinica e sulla psiconeuroendocrinoimmunologia. Quindi diciamo è anche un imparare, perché poi un centro di senologia che a febbraio per il primo appuntamento si è riempito di uomini, di solito è pieno di donne invece e tra l'altro abbiamo fatto anche una bella foto proprio per dare inizio a questa esperienza, a questa avventura molto importante, perché poi vedere anche ascoltare il punto di vista maschile rispetto ad un percorso molto femminile, anche se devo dire che ci sono anche uomini che hanno tumori della mammella, sono pochi, c'è una bassa percentuale, però insomma abbiamo avuto anche questa esperienza, però chi accompagna il percorso di cura, soprattutto quando si tratta della compagna, della moglie, sicuramente ha da raccontare qualcosa, perché dobbiamo imparare tutti a dare voce al silenzio, no? Quindi a un'esperienza che può essere un'esperienza di paura, che è quella un po' che affrontiamo all'inizio, il coraggio e l'incoraggiamento alla vita. Per noi è molto incoraggiamento alla vita fare questo incontro con i mariti e i compagni, devo dire. Che io li ringrazio molto, tra l'altro, molto coraggiosi.
1: Anche di aver accettato di essere intervistati, perché esatto. A volte c'è un po' la timidezza. Quindi abbiamo con noi Roberto e Antonio. Quindi magari vi presentate voi stessi, così conosciamo, non solo sentiamo la vostra voce, ma anche qualcosa che vi riguarda. E poi parleremo anche di questa esperienza che state facendo. Allora, iniziamo con Antonio. Antonio, dici qualcosa di te.
3: Ma io diciamo che sono a pochi mesi dalla pensione, però non lavoro già da diverso tempo, perché avevo un'azienda che poi ho dovuto chiudere e che quindi sto aspettando la pensione. Diciamo al ciel sereno è arrivata questa brutta storia dentro casa, che ha complicato ancora di più insomma la vita quotidiana. E quando mia moglie mi propose di partecipare a questi corsi con la dottoressa qui presente, non ero molto convinto che la cosa potesse avere diciamo
1: che funzionasse in qualche
3: un
1: maniera
3: impatto su quello che praticamente era la quotidianità. E invece devo dire che sono molto contento, infatti dissi a mia moglie la prima volta: ho partecipato per te, adesso partecipo per me, perché è molto costruttivo.
1: Roberto, dici qualcosa di te e poi andiamo a parlare
3: non
1: di quello che fate.
3: Non sento niente, qualcuno è saltato?
1: Noi ci siamo, Antonio, non so perché tu non senta più niente. Probabilmente sarà un problema del tuo collegamento, quindi noi ti abbiamo sentito. Diamo la
3: sì,
1: parola.
3: No, adesso.
1: Adesso ci siamo.
3: Adesso
1: okay.
3: Ho recuperato tutto.
1: Ok, diamo la parola a Roberto.
4: Allora sì, anche io. Purtroppo noi è entrato questa cosa in casa, come diceva Antonio, ma noi avevamo passato una situazione del genere nel lontano 92 con mia suocera. Quando è arrivata questa notizia, purtroppo, di questo tumore al seno, a Elisabetta, mia moglie, gli è caduto il mondo addosso, perché è ritornata indietro di 30 anni.
1: Certo.
4: Io purtroppo mi sono ritrovato un'altra volta a dover combattere e cercare di sostenerla nel migliore dei modi, che poi la dottoressa mi ha detto che non ti preoccupare, è sbagliatissimo, ci dobbiamo preoccupare. Però ecco, poi diciamo su questa cosa qui, un incontro che ci siamo incontrati con la dottoressa, io avevo proprio richiesto questa cosa, io personalmente, perché mi ero reso conto che è difficile poter stare a fianco a una persona che ha un problema che è grandissimo, perché purtroppo io, quello che ho detto anche quando mi hanno chiesto i miei colleghi, il mio capo, gli ho detto: guarda, una donna gli puoi di tutto, ma non gli tocca, ecco, il seno, i capelli, le parti intime, perché diventa una cosa proprio che non riesci proprio a, come posso dire, a,
1: perché vieni toccata nella propria personalità e femminilità, in quello che ti caratterizza.
4: Proprio la femminilità è una cosa, non riesci a confondere, qualsiasi cosa dici potrebbe essere sbagliata. Sì, potrebbe essere sbagliata. Quindi posta, quando ho incontrato la dottoressa, ho detto: ci deve aiutare, facciamo qualcosa. E abbiamo fatto questo incontro, questi incontri facciamo, che il mio punto di vista per me sono utilissimi, perché ti confronti con altri mariti, compagni, e capisci che sì, come si dice, mal comune è mezzo caudio, quindi possiamo più o meno scambiarci le varie impressioni, no? Come mai, come interagisci, come fai.
1: Forse anche una valvola di sfogo, Roberto, perché in casa magari non si può dire tutto quello che si sente, perché non puoi appesantire, no, la moglie, la compagna, infatti, con le tue ansie, le tue preoccupazioni. Invece quando sei fra mariti, ognuno scarica tutte quelle che sono le tensioni o i dubbi che si hanno. Ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo per capire un po' come si svolge questo progetto, questo laboratorio mensile, non so come chiamarlo, se laboratorio o un momento di condivisione, ma ne parleremo fra poco, dopo aver ascoltato il brano di Eros Ramazzotti, Parla con me. Quanto è importante il dialogo e la comunicazione in questi casi. Torniamo al nostro cambio di prospettiva. Oggi all'interno del cambio di prospettiva ci sono due mariti, Antonio e Roberto, due mariti che hanno le compagne, le mogli che si sono scontrate con una diagnosi di tumore alla mammella, e Simona Carloni, psico-oncologa al San Giovanni di Roma, ha iniziato da febbraio un progetto proprio dedicato a loro, quindi accanto a te. E volevo chiederti, Simona, dici brevemente come si sviluppa questo incontro mensile, e poi chiederò ad Antonio e Roberto di dirci le cose che sono state importanti per loro.
2: Bene, sì, certo, grazie Daniela. Allora, noi ci vediamo una volta al mese di lunedì presso il centro di senologia, quindi già lì c'è un cambio di prospettiva, come dicevo prima, escono le donne, entrano gli uomini, affrontiamo vari argomenti che poi riguardano lo stesso percorso che io faccio fare alle signore. Quindi si tratta sempre di mindfulness esperienziale integrata, quindi di imparare a ridurre lo stress e a gestire le emozioni. Quindi nei vari incontri che abbiamo fatto fino adesso, che sono circa tre, il quarto lo dobbiamo fare, abbiamo parlato intanto di che cosa era la mindfulness clinica, perché comunque le signore che frequentano il percorso poi utilizzano anche questa parola nella loro quotidianità, no? Perché ti aiuta ad aumentare la consapevolezza. E poi abbiamo parlato di come ridurre lo stress, gestire le emozioni, abbiamo parlato di alimentazione, perché spesso durante un percorso di cura la cosa che dà più all'occhio probabilmente nella vita della casa, della vita familiare, è il cambio sull'alimentazione. E su questo abbiamo parlato molto con i mariti, perché comunque anche capire, no, perché non devo mangiare lo zucchero, perché è meglio mangiare le uova a colazione e magari mangiare poco la sera, insomma varie cose che accompagnano l'esperienza. E devo dire che sono molti gli uomini che vengono, è un bel gruppo, e noi abbiamo puntato molto su questo, perché bisogna attenzionare la coppia nel percorso di cura, che è molto importante, perché vanno affrontati vari argomenti legati alla coppia, la relazione, la sessualità, anche ciò che l'uomo sente, perché a volte, come si diceva prima, non è facile neanche quando si è in famiglia esprimere le proprie emozioni, il proprio pensiero, no? Raccontarsi nell'esperienza che stiamo facendo, anche perché quello che io ho notato, no? Nell'incontro con le signore e poi con i mariti, l'uomo comunque di natura vorrebbe sempre usare la forza per accogliere, no? Le situazioni, però a volte quella forza non serve e va trasformata in energia salutare, che serve invece nel percorso di cura. Chiaramente parliamo sempre di cura mente-corpo, eh?
1: Grazie Simona per averci un po' dato un'idea degli incontri. Allora Antonio, il primo incontro tu hai detto che sei andato per tua moglie, il secondo invece hai sentito il bisogno di andare perché ti faceva del bene.
3: A seguire, sì, si sono sollevate delle argomentazioni che mi hanno sicuramente, alle quali non avevo pensato, pensavo di aver capito tutto, invece di fatto no, la dottoressa ha sollevato degli argomenti. E poi volevo dire, non sono incontri tristi, insomma, perché abbiamo le compagne malate, le mogli malate, ma sono incontri anche divertenti, costruttivi. Quindi devo dire che alla fine quell'ora, l'ora e mezza che passiamo insieme sono costruttive. La cosa che io posso dire, ha detto già tutto la dottoressa degli argomenti sui quali noi diciamo la dottoressa ci istruisce, ma c'è una cosa fondamentale che ha citato in una frase semplice poco fa, ha detto diamo voce al silenzio, nel senso io la interpreto, diciamo, per quello che mi riguarda, diciamo è stato un forte aiuto, devo dire, la partecipazione a questi incontri, perché quando si torna a casa con la propria compagna si può parlare di queste cose e prima diciamo era molto difficile poter affrontare un certo tipo di discorso, hai paura, non hai paura, invece con l'aiuto della dottoressa è diventato anche un colloquio. Io ogni volta che torno da questo famoso lunedì con lei mi confronto su quello che si è detto, su quello che quindi sotto questo punto di vista è interessante. Mo non so, mia moglie sta abbastanza bene, la cura sta andando bene, però devo dire che questi incontri ci hanno ravvicinato. Può sembrare banale, però credo che invece ci hanno aiutato veramente a parlare di questa malattia, a parlare di quello che succede, l'alimentazione, anche ridendo, insomma, ecco, non voglio prendere troppo tempo, però questo è quello che penso, e fino a che ci saranno parteciperò e mi auguro che veramente anche altre strutture possano aderire a questa forma, perché insomma mi sembra positiva.
1: E Simona, pensavo questo che tu hai modo, grazie a questo progetto, di vedere le due facce della stessa medaglia, quindi vedi come la donna vive, come l'uomo vive, quindi puoi anche dare un aiuto molto più concreto, perché senti le due parti, quindi capisci quale consiglio dare al marito, ad esempio, rispetto a quello che è il bisogno della moglie e il contrario. Questo secondo me è molto importante, ti gratifica e penso ti dà anche delle armi in più.
2: Sì, infatti io sono molto grata anche a tutte le pazienti, ai mariti, e grata anche oggi ad Antonio e Roberto, perché ascoltare poi questo feedback è anche costruttivo, no? Sicuramente abbiamo pensato, io dico sempre abbiamo perché c'è sempre dietro un lavoro d'equipe, che era arrivato il momento proprio dopo. Io sono 6 anni che sto al centro di senologia, ho ascoltato molto le donne. E quindi ho ritenuto poi opportuno fare questo incontro, perché bisognava proprio trovare integrare il percorso di cura con i mariti, perché comunque gli uomini e le donne possono integrarsi in un percorso di cura se si iniziano a comprendere meglio. L'ascolto consapevole è un'altra cosa, no? Avere un luogo senza giudizio, uno spazio senza giudizio, che sono i nostri incontri del lunedì, dove mi confronto, posso dire quello che penso. E soprattutto volevo ringraziare Antonio, perché noi non facciamo incontri tristi, perché noi non sono le tristi donne oncologiche, le nostre pazienti sono delle donne che restituiscono un'esperienza e lo fanno riportandola nella quotidianità, e quando ci si può avvicinare senza paura è molto importante. Quindi sì, Daniela, io sono molto grata dell'opportunità che anche il centro di senologia mi ha dato di poter dar vita a questo progetto. Io dico proprio dare vita, perché accanto a te è un progetto di vita, e quindi è un cambio di prospettiva su un'esperienza che deve assolutamente essere riportata nella quotidianità, perché noi siamo,
1: e quindi deve anche continuare. Quindi significa che anche quando poi si guarisce, quelle cose che si sono apprese devono diventare parte della vita. Andiamo a Roberto. Quindi Roberto, questi incontri cosa ti hanno lasciato? Quali sono gli elementi essenziali che vuoi condividere con noi?
4: Ho detto, quello che mi hanno lasciato innanzitutto, ecco, come diceva Antonio, il confrontarsi tra di noi e tutte queste cose, però mi lascia più tranquillo quando affronto un qualsiasi problema o discussione con Elisabetta, proprio per, cioè, l'affronto in un modo differente. Io caratterialmente sono, non c'è problema, si risolve tutto. Invece certe volte magari tocca essere un po' più cauti e cercare di ragionare un po' di più su questa cosa. E ho detto noi, perché purtroppo la nostra esperienza 30 anni fa è stata devastante, e la prima cosa che ha detto Elisabetta al chirurgo è: ma mia madre 30 anni fa. E lui ha risposto: ma erano preistoria. E ci siamo resi conto che realmente era preistoria. E oggi, ecco, anche con questi incontri che facciamo e tutto quanto, è proprio totalmente differente la cosa, come l'abbiamo affrontata 30 anni fa e come la stiamo affrontando noi adesso. Qualsiasi cosa, vabbè, andiamo, facciamo, vediamo. Ma dovevo fare questo di lavoro, tante volte con Elisabetta lasciamo stare, oppure lei: guarda, non mi va, usciamo, andiamo, facciamo. È differente, è diventato, cioè, quindi riusciamo anche a interagire più positivamente su altri problemi che magari si innescano con purtroppo con la malattia che c'è, col problema che c'è. E però diciamo che ogni incontro è fine, quando esci sempre un po' che la pensi più positivamente, che non è tutto negativo quello che vedi.
1: Diciamo che attraverso questi incontri con la dottoressa Simona avete preso degli strumenti della cassetta, degli attrezzi che serviranno non solo in questo caso ma in tutti gli altri casi della vita. Quindi sono tutti strumenti, tutte strategie che vanno utilizzati nella quotidianità al di là del tumore. Questo credo che sia importante. E poi volevamo concludere, Simona, dicendo che oggi veramente ci sono tante belle notizie nel campo, no, della ricerca e dei tumori. Quindi oggi ci sono tante guarigioni, ci sono tante belle notizie. È vero che ancora si muore di tumore, ma non come prima, quindi si è andati molto avanti. Quindi questo è importante dirlo.
2: Esatto, ed è molto importante curare mente-corpo. Quando si inizia un percorso di cura è importante integrare la cura psicofisica, perché è così che si può accogliere il percorso che bisogna fare per curarsi e poi stare bene. Il percorso di cura deve essere, noi diciamo sempre così, che il percorso di cura poi diventa il percorso di vita, perché la cura la devi mettere nella quotidianità.
1: Certo, grazie Simona, a presto, buona giornata.
2: Grazie mille, arrivederci a tutti.
5: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi.
6: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Perché la cura la devi mettere nella quotidianità.
1: Certo, grazie Simona, a presto, buona giornata.
2: Grazie mille, arrivederci a tutti.
5: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno.

0: nuovi venti di guerra. E allora diamo un'occhiata al riassunto che fa il Corriere della Sera. Si legge: si alza di nuovo la tensione tra Israele e Iran. Missili di Teheran sono stati lanciati sul nord di Israele, tutti intercettati. Erano una risposta al raid dell'esercito israeliano su Beirut per colpire le postazioni di Hezbollah. Israele minaccia ritorsioni. L'intervento del presidente americano Donald Trump per cercare di frenare l'escalation. La telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'invito alle autorità iraniane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Questo in estrema sintesi. E poi ricordiamo che c'è sempre la guerra in Ucraina, dove forse l'elemento veramente inquietante è le bombe che cascono, i droni che cascono sulle centrali nucleari, o perlomeno nelle prossimità.
1: Ma è chiaro, cioè una cosa mi pare che questi fatti dicano, cioè il totale fallimento di Donald Trump come presidente, come politico internazionale, perché a questo punto siamo agli sberleffi, fatti in una forma di una gravità estremissima, voglio dire, ecco, non così divertenti. Trump una settimana scorsa aveva detto che aveva bloccato, che Netanyahu avrebbe fermato, e Netanyahu gli aveva già detto che non se ne parlava proprio, e questo dimostra la totale subalternità di Trump a Netanyahu. Cioè, Netanyahu ha usato Trump trascinandolo, perché gli ha instillato l'idea che avrebbe avuto grandi vittorie, come si fa con le figure, con le persone un po' così, che non capiscono, e poi alla fine l'ha portato in una situazione in cui da una parte un Hormuz, la situazione è completamente in stallo e i danni sull'economia mondiale sono molto, molto rilevanti, e non saranno ormai, è certo, una questione da cui si esce rapidamente, anche se smettessero domani, ma non succederà. E poi il resto, la guerra con l'Iran, la guerra e Israele, Israele che fa si comporta in una maniera completamente priva di qualunque dignità e decenza dal punto di vista delle relazioni internazionali, ormai è una minaccia per il Medio Oriente, e questo è veramente un effetto che avrà effetti, una situazione che avrà effetti di lunghissima durata. Una pace costruita così Israele non la otterrà nemmeno con un impegno 10 volte più grande. Questa non è la via per costruire una pace, è una via per costruire un macello di sangue e di morte nel Medio Oriente ancora più grande di quanto negli ultimi 30 anni non sia stato fatto. E quindi queste cose continueranno, perché non c'è nessuno, il potente che aveva cercato di neanche di farle finire, perché so, gli Stati Uniti e anche noi occidentali siamo andati in Iran, abbiamo fatto la guerra che ci è durata tantissimo, con i risultati che vediamo, e quindi da questo punto di vista siamo tutti coinvolti in una situazione di violazione anche della logica delle relazioni internazionali. Però questo è il quadro ancora più grave, il quadro in cui la superpotenza è completamente incapace e addirittura viene portata per il naso, e quindi è anche nel caso dell'Ucraina e della Russia è evidente che Putin considera Trump uno strumento e non certo una persona che è capace di fermarlo.
0: Claudio Coppini, volevi aggiungere qualcosa o fare una domanda?
2: Sull'inizio che Marco ha espresso, voglio dire, se l'America smette domattina di passare le armi a Israele, si ferma la guerra.
0: Ecco, quindi ci sarebbe in realtà qualche leva in mano da parte del
2: quindi vuol dire che ci sono degli interessi comunque.
0: Sentiamo cosa ne pensa Marco Bontempi. Questa è un'osservazione molto frequente.
1: Questa è un'osservazione assolutamente fondatissima. La guerra che Israele sta facendo è completamente sostenuta, finanziata e fornita dagli Stati Uniti. E questo lo fa, e questo è importante da considerare, che lo ha fatto Biden e con decine e decine di miliardi di dollari prima di Trump. Cioè, questo è una questione di fondo. Gli Stati Uniti sono davvero così a servizio di una volontà di potenza completamente sregolata e priva di capacità di governo che lo Stato di Israele sta mostrando in questo momento. Veramente ci sono degli interessi che vanno al di là di qualunque

0: decenza, di una situazione che possa avere una stabilità domani, nel futuro, quando sarà. Perché queste cose, secondo me, potrà anche esserci una potentissima lobby che vuole chissà che cosa, ma loro, chiunque essa sia, che è in grado di tenere in mano presidenti democratici e presidenti repubblicani, di fargli fare cose che vanno contro gli interessi degli Stati Uniti. Perché un effetto di questa situazione è che Trump ora sta distruggendo la reputazione e anche la capacità di influenza degli Stati Uniti, spingendo i suoi alleati a trovare soluzioni alternative all'influenza degli Stati Uniti. Quindi è un'operazione veramente di autolesionistica.
1: Quindi anche sul piano geopolitico molto molto, diciamo, discutibile. Ecco, per concludere brevemente questo argomento, tu pensi che le elezioni in Israele e le elezioni del midterm negli Stati Uniti potrebbero cambiare positivamente la situazione, oppure ti sembra quello che in inglese si chiama wishful thinking?
0: Ecco, cioè, qui la questione è che lui, Trump, probabilmente ha pensato che avrebbe, si trova in un consenso molto più basso di quanto non abbia mai avuto. È veramente in una situazione politicamente interna in cui lui non mantiene le promesse fatte, e le sue spacconate trovano da una parte un forte sostegno dentro il Partito Repubblicano, che vede Trump, secondo me, proprio come uno strumento per restare al potere. Cioè, finché Trump funziona, questo è il cinismo veramente spietato dei repubblicani, in questo caso lo vediamo, finché Trump funziona per raccattare voti, se lo tengono anche se bombardasse se stesse. Poi però bisogna capire che cosa succede anche alla vita, cioè ai motivi per cui gli elettori americani hanno votato per questo tipo di orientamento, no? Quindi non è mica detto, può darsi anche che le elezioni di midterm non vadano malissimo, ma il punto è che le ragioni per cui Trump è andato al potere erano abbastanza note, e c'era una preoccupazione forse più in Europa che in America, oppure in America soltanto in una
1: quindi
0: parte.
1: Quindi le condizioni che hanno portato al potere Trump rimangono lì, e quindi insomma le preoccupazioni non è che cessano, anche se i risultati fossero un po' diversi. Insomma, staremo a vedere. Se ricordo che siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo Università di Firenze, e un argomento che occupa uno spazio importante, soprattutto su Repubblica, senatore di Forza Italia accusato di stupro, La Russa apre un'inchiesta, questo è il titolo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende: estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire, e commenta, e qui un commento un po' infelice direi: io sono un bel ragazzo, lei una normale. E scoppia la bufera politica. L'opposizione: fare piena luce. La destra: reato gravissimo, ma no a giudizi affrettati. Poi c'è l'intervista con la vittima, che dice: insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Sono varie le pagine dedicate a questo argomento, ma ce n'è un'altra di notizia che in qualche maniera è attigua come tematica, e questa è sulla Stampa. Aggredita dal branco a Milano, modella salvata da un passante, e il titolo è: vorrei ritrovare quell'eroe. La trentenne polacca Anna Aksamit racconta di essere stata inseguita e picchiata da un gruppo di giovani in zona Porta Romana. A fermare l'aggressione, un passante intervenuto dopo aver sentito le sue urla. Dunque una persona sicuramente coraggiosa, visto che com'è l'andazzo. Comunque, alla fine di questo articolo c'è un paragrafo che secondo me è veramente decisivo. Un episodio che si inserisce nel solco delle violenze sessuali, in cui i dati parlano chiaro. In base alle stime Istat, nel 2025 il 26% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, e sono circa 6.400.000, cioè il 31,9%, le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, a partire dai 16 anni. Per la violenza, e poi vai, continua, ma insomma veramente significa che tra chi ci ascolta, tra le donne, una su tre ha subito una violenza sessuale. Allora, prima di sentire un parere di un sociologo come Marco Bontempi, Claudio?
2: Suggerirei al Presidente del Senato di andare a cercare quella persona che ha salvato quella ragazza, perché come ha invitato la famiglia del Bosco, sarebbe interessante invitare un italiano con questa testimonianza.
1: Ah certo. Allora Marco Bontempi, un tuo commento.
0: Siamo un paese disgraziato, nel senso che qui c'è una logica di una cultura maschilista purtroppo trova anche nella maggioranza attuale politica una forte rappresentanza, insomma c'è poco da dire. E quindi c'è un'idea del maschio che guarda la donna come preda, e anche quel commento infelice della persona in questione è un po' così, perché della serie sono io che sono bello e lei è attratta da me, e quindi siamo in una situazione in cui gli uomini, e purtroppo è così, gli uomini in Italia sono formati da un certo punto di vista a questo tipo di mentalità, e lo sono attraverso una riproduzione che non passa, diciamo, necessariamente oggi dai canali ufficiali, però quando succedono queste cose si capisce che la tendenza che esprime questa mentalità è proprio anche nei fatti, nello sminuire, cioè è un classico della logica maschilista derubricare le forme di violenza sessuale lasciando al limite proprio giusto lo stupro, ecco, cioè su quello magari, ma se no però si va a vedere, perché se uno va a vedere anche i processi sono stati fatti nei decenni passati, sì, ma com'è rivestita, ma che cosa è. Tutto il resto, in realtà, che fa parte della violenza sessuale, perché va chiarita questa cosa, tutto il resto, dai palpeggiamenti alle aggressioni di vario tipo, che fanno parte della violenza sessuale, sono un'esperienza diffusissima delle donne italiane. E di questo non parlano, che cosa devono dire, perché in qualche modo devono essere attrezzate a gestirla questa cosa. E io faccio uno dei miei corsi all'università tratta anche i temi che hanno a che fare con le forme di stigmatizzazione. A volte vengono fuori queste considerazioni anche proprio sulla la vittima, in qualche modo, no? Che in qualche misura tacitamente, pensate a quello può succedere tradizionalmente nei mezzi pubblici. E una donna non si mette a protestare se c'ha qualche maschio che pensa di essere brillantone a comportarsi in modo imbecille. No, si sposta. Allora, se noi vogliamo vedere il comportamento concreto, i dati dell'Istat dicono una cosa che è verissima. Questa esperienza di essere prede è diffusissima in Italia. E le ragazze, le donne che hanno sono cresciute, quelle che hanno ormai una vita lunga vissuta, addirittura in passato accettavano anche, come dire, i maschi sono così. Poi politicamente, culturalmente si è cominciato a mettere delle crepe in questo modo di ragionare, e piano piano siamo arrivati anche a definire violenza sessuale cose che non sono esclusivamente lo stupro. Però siamo lontanissimi, sì, da siamo questo lontanissimi. Punto di vista. Non è solo un fatto di cultura, come dire, la scuola, la scuola, perché il Parlamento, perché certi ministri.
1: Ci ricordiamo ancora il bunga bunga, ce lo ricordiamo ancora, questa cosa.
0: Appunto, esatto, sì, sì. Esatto. E questa roba non va dimenticata, perché purtroppo il bunga bunga non è che ha prodotto delle ragazze disponibili. Ha trovato delle ragazze che pensavano di fare denaro e di avere una carriera in cambio di sesso, cioè quella forma, diciamo, di autoprostituzione, che è qualcosa che sta dentro questa mentalità maschilista dominante, e in cui il maschio potente, basta pensare di nuovo a Trump, che cosa dice su questi temi. Ecco, cioè,
1: Marco, dobbiamo concludere la nostra conversazione, però una battuta proprio velocissima. Quando tu parli di queste cose, direttamente o indirettamente, all'università, che tipo di risposta hai dagli studenti? In 30 secondi.
0: No, si vede che le ragazze capiscono di che cosa si sta
1: mentre
0: parlando.
1: Mentre i maschi no.
0: Boh, sì e no, ecco, cioè non è detto, poi ora detta così, uomini, certo, donne, certo. Tutti, però si capisce che questa esperienza è un'esperienza reale, cioè se uno non è a volte facilissimo rendersene conto, ma le persone in qualche modo devono affrontarla. Questo è terribile, secondo me, veramente. Poi dopo si arriva ai mezzi pubblici, alla comunicazione pubblica, no? Dove ci sono i derubricamenti, no? E quindi no, ma non era vera, e questo è veramente intollerabile, secondo me. Sì. Niente può essere derubricato, perché non è che il palpeggiamento non rientra nel campo del comportamento della violenza sessuale, certo che ci rientra, perché consideri quella persona semplicemente una logica della preda. Ma se uno è un maschio che dice ma io sono belloccio, allora è chiaro che il problema sta anche nella sua maturità umana, no?
1: E magari uno si trova a essere senatore della Repubblica. Grazie, grazie Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci.
3: Un ben trovato da Mario Calvagno, questo è Appuntamento con Dio, e anche oggi, prima di iniziare, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per i vostri messaggi, i vostri saluti, mandate anche dei vocali se volete, e uno dei motivi potrebbe essere quello di chiedere gratuitamente di inviarvi il corso biblico Scegli Gesù, corso per corrispondenza attraverso la normale posta oppure anche digitale attraverso la posta elettronica. E poi il sito hopmedia.it, attraverso il quale potrete ascoltare i programmi di RWS e scaricare anche i podcast di Appuntamento con Dio. Bene, per quanto riguarda il brano di oggi, è un brano sicuramente molto conosciuto, un brano non solo ascoltato, non solo letto, ma anche visto. È sicuramente una delle scene nei film in cui si vede la crocifissione di Gesù. Siamo in Luca, al capitolo 23, i versetti 33 e 34, e l'Evangelista scrive: «Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le trassero a sorte». Sì, è uno dei racconti della crocifissione di Gesù, chiaramente raccontato dagli occhi, diciamo così, dalla mano di Luca, ma anche gli altri evangelisti lo raccontano e ognuno esplica i propri dettagli. Ad esempio Giovanni dice che fecero quattro parti, quindi si vede che erano quattro i soldati che stavano lì a sistemare la situazione, diciamo un sistemare tra molte virgolette. Quindi fecero quattro parti, la tunica non fu spartita ma fu tirata a sorte perché era filata in un unico pezzo, una tunica di qualità sicuramente. E altri dettagli ancora che poi vengono fuori dai racconti degli altri tre evangelisti, ma anche di Luca stesso nell'ambito di questo capitolo 23, da cui stiamo prendendo soltanto due versetti come spunto. Ora, una cosa sicuramente importantissima è lo scopo per cui Gesù muore sulla croce. Muore e addirittura dice di perdonare i suoi aguzzini, di perdonare coloro che lo hanno frustato, che lo hanno inchiodato sulla croce, che lo hanno disprezzato, che gli hanno sputato addosso, che lo hanno deriso, umiliato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma non sono soltanto loro che hanno pesato sulla coscienza, sul petto, diciamo così, di Gesù, ma sono i nostri peccati, i peccati di tutti gli esseri umani dall'alba dei tempi fino alla fine del mondo, quando questa avverrà, peccati che Dio è disposto a perdonare, che Gesù è disposto a perdonare attraverso questo suo sacrificio sulla croce al posto nostro, una cambiale pagata, pagata da Lui, pagata da uno che ci chiama suoi amici, che ci chiama suoi fratelli e sorelle addirittura, da uno che ci ama così tanto da aver dato la sua vita per noi che lo abbiamo disprezzato, che lo abbiamo umiliato con i nostri comportamenti, che abbiamo fatto delle scelte che lo hanno messo in minoranza, che lo hanno allontanato, che lo hanno fatto soffrire, eppure Lui ci ama, ama anche noi. E questo amore è un amore eterno, dall'antichità sino al futuro, un amore che è nato nella notte dei tempi, così come la possiamo chiamare, e che si estende per tutta l'eternità a venire. E allora di questo e anche di altro continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento di oggi. 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Per chi non l'avesse, è disponibile sempre in maniera gratuita anche una copia della Bibbia cartacea, quindi ve la possiamo spedire senz'altro, e il sito hopmedia.it per scaricare i podcast di tutti i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Il brano su cui abbiamo già cominciato a riflettere nel segmento precedente è quello di Luca, capitolo 23, versetti 33 e 34. L'Evangelista scrive: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le trassero a sorte. Abbiamo già preso alcuni spunti, sottolineato già qualcosa, e c'è un passo in cui Gesù in qualche modo fa riferimento a questo episodio che dovrà poi accadere. Ne fa riferimento parlando con Nicodemo, questo fariseo che faceva parte del Sinedrio e che di notte va da Gesù per non farsi scoprire dagli altri, per non farsi vedere. Lui è un uomo rinomato, un uomo conosciuto, insomma non poteva farsi vedere con questo maestro, per alcuni un maestro con la M minuscola, con virgolette, eccetera, con una ironia, con sarcasmo. A volte i farisei lo definivano e altre volte invece lo odiavano direttamente, cercavano di fargli dei trabocchetti. Eppure questo fariseo non va con questo spirito da Gesù, va con uno spirito di chi vuole sapere, di chi vuole accertarsi personalmente, e chiede a Gesù, parte un po' alla larga: noi sappiamo, maestro, che tu sei mandato da Dio, i tuoi miracoli ne sono una prova, e insomma fa tutta una serie di cose. Gesù lo interrompe subito, non ha bisogno di elogi, non ha bisogno di essere carezzato con le parole di Nicodemo, e dice direttamente a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo se volete vedere il regno di Dio, se volete vivere in eterno. E poi all'interno di questo discorso Gesù dice una frase un po' strana, perlomeno suonerebbe strana per noi oggi, per noi che magari non siamo avvezzi a quello che era successo nel primo testamento della Bibbia, fra le tante cose nell'ambito della traversata del deserto da parte del popolo di Israele per giungere alla terra che Dio aveva loro promesso. Gesù infatti dice a Nicodemo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni: come Mosè nel deserto innalzò sopra un palo un serpente di bronzo, allo stesso modo io dovrò essere appeso ad un legno, affinché chiunque crede in me abbia vita eterna. Questo dice Gesù. Cos'era accaduto nel deserto? In che modo poi si erano sviluppati i fatti fino a che Mosè aveva costruito questo serpente di bronzo e lo aveva innalzato in cima ad una pertica, e tutti quanti lo guardavano, tutti quanti stavano attorno a questo serpente di bronzo, si inginocchiavano, pregavano Dio e venivano guariti dai morsi di serpenti veri, venivano chiamati serpenti ardenti. C'era una infestazione all'interno del popolo e tutti venivano morsi da questi serpenti. C'era chi moriva, ma invece chi invocava Dio davanti a questo serpente di bronzo che riproduceva le fattezze di quei serpenti, chi invocava Dio veniva salvato anche nel momento in cui fosse stato già morso da questi serpenti velenosissimi. E era un simbolo di Gesù, Gesù che prende le sembianze del peccato, dell'uomo peccatore, che viene innalzato sulla croce e che grazie a lui la salvezza viene diffusa all'interno di questo grande accampamento che è il nostro pianeta, e all'interno di questo grande popolo che è formato da persone di ogni nazione, di ogni etnia, di ogni lingua, di ogni colore di pelle, persone di ogni età, uomini e donne. Ecco, Gesù è qui per noi ancora oggi. Gesù è innalzato. Se alziamo lo sguardo verso di Lui e lo invochiamo, noi riceviamo la salvezza, noi riceviamo la guarigione dal peccato, dal male supremo che rappresenta il peccato, la perdizione per tutta l'eternità, la distruzione eterna. E la contropartita gratuita è invece la vita eterna, quella che Gesù ci regala, quella che Gesù ci dà in dono. Il dono di Dio in Cristo Gesù lo chiama l'apostolo Paolo, la salvezza. L'unica condizione? Quella di credere, quella di amare Dio, quella di amare il nostro prossimo, quella di pentirci dei nostri peccati e di invocare il nome di Gesù. Chiunque invocherà il nome di Gesù sarà salvato, dice la Sacra Scrittura. Che sia così anche per noi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
4: A Radio Logos sono le ore 4:02.
5: Una parola per oggi.
6: Questa settimana Giacomo Carlo di Gaetano condividerà con noi una serie di riflessioni sul tema dell'amore, così come viene descritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi. Leggiamo dunque il versetto 3, dove è scritto: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». L'inno all'amore è inserito in una riflessione ecclesiale. La comunità cristiana deve avere discepoli che hanno amore gli uni per gli altri, ha detto Gesù. Non si tratta di un amore naturale. È stata la venuta di Gesù a rivelare il volto nuovo dell'amore. Chi si dichiara cristiano deve esprimere questa novità, condizionando il sentimento universale dell'amore. Paolo segnala che senza amore una serie di posizioni più o meno religiose sono ambigue. Una spiritualità angelica emetterebbe il suono di un bronzo risonante, scritto al versetto 1. Alte posizioni ecclesiali non aggiungerebbero nulla all'identità cristiana, versetto 2. L'altruismo non gioverebbe a niente, dice il versetto 3. Queste cose sono deturpate se non si ha amore. Sorge allora la domanda circa la natura e le qualità dell'amore, cosa di cui parleremo nel corso di questa settimana. Oggi indichiamo il fondamento del salto di qualità dell'amore, e cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Seconda Re, capitolo 7, versetto 9. Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ciò che dà il diritto di parlare. Immaginiamo un fatto particolare. Da un tetto esce una piccola nube di fumo che diventa ogni istante più densa, più inquietante. Alcuni passanti si sono fermati, perplessi. Improvvisamente un uomo esce dal gruppo, si slancia verso la casa, apre la porta d'entrata e grida: «C'è qualcuno in casa?» Nessuna risposta. Eppure sente il suono di un televisore. Allora va di stanza in stanza e al primo piano in una camera trova tre bambini seduti davanti allo schermo incantati da un film. Stacca l'apparecchio, trascina fuori i bambini, dall'allarme, di stretta misura, si riesce a domare l'incendio. Questo resoconto suscita una domanda. Cosa dava il diritto a quell'uomo di entrare in una casa sconosciuta? Era il fatto di sapere che da un piccolo focolaio iniziale si corre il rischio che tutto sia ridotto in cenere in pochi minuti e che ci potevano essere delle vite umane in pericolo. Cristiani, spesso siamo reticenti quando si tratta di dare testimonianza della nostra fede a quelli che ci stanno intorno e finiamo per non dire nulla. Dimentichiamo che intorno a noi ci sono persone in pericolo per quanto riguarda il loro avvenire eterno. Dimentichiamo che il giudizio di Dio verrà su questo mondo ribelle che è destinato quindi ad essere distrutto. Ma noi credenti abbiamo un messaggio molto importante, un messaggio urgente da dare a tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Scritto in Atti capitolo 16 versetto 31. Abbiamo il diritto di parlarne. Abbiamo il diritto di osare disturbare la privacy degli altri. Abbiamo il dovere di amare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 15 giugno e dal libro del profeta Isaia nel capitolo 54 leggeremo il verso 17, che dice così: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me. Questo verso ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva il popolo di Israele e ne aveva ben ragione. Infatti si trovava in esilio in Babilonia, Gerusalemme era stata distrutta e il tempio sacro alla loro fede era stato raso al suolo. È proprio vero che Dio li aveva abbandonati? Niente affatto. Per quanto le circostanze fossero desolanti, Dio si rivolge al suo popolo amato promettendo di riportarli a casa. Promette la ricostruzione di Gerusalemme e un'alleanza eterna fra loro, con la garanzia della sua protezione sulla città restaurata. Dio aveva permesso un castigo per questo popolo dal collo duro, disubbidiente, e per quanto Babilonia avesse portato solo distruzione, niente poteva impedire a Dio di riportare tutto all'antico splendore. Che cosa magnifica! Questo è il sistema educativo di Dio, per cui la sua disciplina non va vista come un atto vendicativo, ma come uno strumento per forgiare il carattere dei suoi figli. Là per là la disciplina non fa piacere a nessuno, ma c'è un concetto che va chiarito subito. Dio non castiga, perché essendo amore puro non crea la sofferenza per vendetta, ma permette le conseguenze delle nostre azioni, perché rispetta il libero arbitrio che ci ha dato. Di fatto il peccato porta in sé la conseguenza e allontanarsi da Dio può procurarci solo sofferenza e morte spirituale. Abbiamo in Lui un Padre sempre pronto a riabilitare i figli che tornano a Lui, così come quelli che figli non sono, ma scelgono di diventarlo, e per tutti offre la garanzia della sua protezione, esattamente come abbiamo letto nel verso di oggi.
2: Il titolo di oggi ci dice di ricordarci di Oxow Ridge. Molti dei film che mi piace guardare riportano nei titoli di coda la scritta «tratto da una storia vera». È una delle cose che più attira la mia curiosità, sapere che quello che sto per guardare è accaduto veramente. Nel tempo ho però imparato che non tutto quello che viene mostrato nei film corrisponde alla realtà. Le sceneggiature tendono a romanzare gli eventi, aggiungendo qualche dettaglio o qualche dialogo per renderle più cinematografiche. Mi piace quindi curiosare nelle biografie e vedere quanto di vero ho visto. Uno dei film che mi ha lasciato esterrefatta sotto questo aspetto e che risulta essere molto veritiero si intitola La battaglia di Oxow Ridge. Indagando sulla biografia del protagonista, ho scoperto con molta sorpresa che invece di essere aggiunte, alcune scene erano state omesse. Erano così incredibili da poter compromettere la veridicità della pellicola. Scommetto che avrai fatto la mia stessa faccia, eppure è così. Il film racconta la storia del primo obiettore di coscienza, premiato con la medaglia al valore, che andò a combattere nella battaglia più sanguinosa, quella di Oxow Ridge, senza l'uso delle armi. Un soldato giapponese dichiarò di aver puntato il fucile contro l'obiettore e di aver premuto il grilletto per ben 3 volte. L'arma si era sempre inceppata. Caro amico e cara amica, quando credi che l'espressione «nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà» sia solo un modo di dire, ricordati di Oxow Ridge. Credere è l'unico presupposto che rende possibile l'inimmaginabile.
3: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Una tale promessa può essere realizzata solo da chi diventa proprio nel più profondo significato della parola servo del Signore. da chi desidera essere più che un semplice credente, ma non perché deve meritarselo, piuttosto perché in lui la fede deve essere uno stile di vita permanente, che opera non solo nel suo cuore, ma anche in tutte le azioni quotidiane della vita. Solo se si è veri ambasciatori del Signore e lo si rappresenta in tutto, ovunque ci si trovi, si rivela il carattere, si manifesta la saggezza e si pratica la totale ubbidienza, non per timore, ma perché l'amore e la totale sottomissione al Signore consente di possedere una delega molto importante, l'autorità spirituale. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è il verso a garanzia di ogni credente. Se pensiamo che vivere la fede in modo così completo sia difficile, in effetti facile non lo è. Ma Gesù non richiede particolari capacità. La salvezza è il dono di Dio attraverso l'opera di Cristo. È per tutti coloro che ne comprendono la necessità e lo ricevono tutti coloro che lo desiderano. Ma per diventare credenti che riflettono la gloria del Signore, si inizia con il desiderio di realizzare ciò che ha dichiarato l'Apostolo Paolo. Per me, il vivere è Cristo. Non anche Cristo, ma soprattutto, su ogni altro scopo, ogni altro interesse, ogni altra ragione di vita, il vivere deve essere Cristo. Se ci predisponiamo ad essere tralci della vita del Signore, ciò che è impossibile ad ogni uomo realizzare, sarà possibile a Dio di compiere. Che questa sia la strada stretta che ognuno di noi scelga di percorrere. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: All right, you've had your chance to rest. Now it's time to get back up out of your seats. Many of us sang this one growing up in church, so y'all sing along.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Il nostro cuore gioisca in lui, perché abbiamo fiducia nel suo santo nome. Salmo 33:21, il secondo tempo del cuore. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito, con la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: Cosa ci proponi oggi? Il secondo tempo del cuore. Il tema è abbastanza forte e credo che sia un tema che toccherà tante mamme.
2: Questo perché hai già sbirciato.
1: Sì, ho sbirciato. Non ho potuto fare a meno.
2: Sai qual è il tema del secondo tempo del cuore? In realtà, care amiche, oggi celebriamo una stagione speciale della vita. Una stagione che spesso viene raccontata con nostalgia, ma che in realtà può essere vissuta con entusiasmo, gratitudine e speranza. Quando i figli crescono e iniziano il loro cammino indipendente, non si chiude una porta se ne aprono molte altre. Per anni siamo state il punto di riferimento della famiglia, il porto sicuro, le organizzatrici instancabili delle giornate di tutti i membri della nostra famiglia. Poi arriva il momento in cui i figli spiccano il volo. E sapete una cosa? È proprio questo il successo della maternità. Abbiamo amato, insegnato, accompagnato e preparato i nostri figli per vivere la loro vita. Ora Dio ci invita a vivere una nuova stagione, il secondo tempo del cuore, un tempo in cui continuiamo ad amare profondamente, ma con mani più leggere. Un tempo in cui possiamo riscoprire passioni, sogni, progetti, forse rimasti in attesa per tanti anni. Non siamo donne che hanno perso qualcosa, siamo donne che stanno entrando in una nuova fase di fioritura.
1: Ci sono donne che vedono questo come una fase di fioritura, altre invece che soffrono per questa mancanza, i figli vanno via, si realizzano. Come si fa spiritualmente ma anche psicologicamente a fare questo scatto mentale, soprattutto i primi giorni, le prime settimane in cui la casa sembra un po' più vuota?
2: Quando i figli lasciano la casa, il silenzio può sembrare molto strano all'inizio, no? Non ci sono più scarpe lasciate in corridoio, lavatrici da fare come prima o lavatrici da fare all'ultimo momento perché mamma mi serve questo, telefonate per recuperare qualcosa dimenticato. Ma quel silenzio può diventare un dono se lo vogliamo, se lo scegliamo. Per anni abbiamo vissuto seguendo il ritmo delle necessità altrui, in questo caso dei figli. Ora possiamo riscoprire il piacere di ascoltare il nostro ritmo e credo che il problema nasce proprio qua, perché non siamo più abituate ad ascoltare noi stesse per il dono di presenza, di impegno, di emozioni, di coinvolgimento, anche di fare a volte sacrifici per i figli. Quindi possiamo interrompere quel ritmo e dedicarci a qualcos'altro, riuscire a vivere con calma, fare una passeggiata senza fretta o semplicemente goderci della pace della nostra casa. La cucina stessa cambia significato. Vogliamo parlare? Non è più il luogo delle corse contro il tempo, delle porzioni gigantesche. Può tornare ad essere un luogo di creatività, di leggerezza, un luogo molto diverso. Possiamo invitare un'amica, provare una nuova ricetta. Quindi cambia anche il modo in cui si vive la cucina e il modo di cucinare. E poi c'è un'altra grande trasformazione, è come si comunica con i figli che non sono più presenti in casa. Perché quando erano piccoli avevamo bisogno di essere la guida per i nostri figli, sia noi ma anche loro. Ora hanno bisogno solo della nostra fiducia. La fiducia quando scelgono di fare esperienze, la fiducia quando sbagliano, la fiducia quando chiedono un consiglio e non che noi continuamente diamo dei consigli. E quindi possiamo passare dal controllo alla connessione, dalle domande incessanti agli incoraggiamenti molto sinceri, ai complimenti. Quindi un messaggio pieno di affetto vale spesso più di 10 richieste di aggiornamento.
1: E quindi anche non tempestare di chiamate per sapere ogni cosa, ma lasciare un po' a loro lo spazio e sentirsi non troppo frequentemente, perché a volte i figli questa cosa la sentono come un peso, no? Come un fiato sul collo che continuamente sentono.
2: Li fanno a volte sentire piccoli, no? Che la mamma non ha fiducia, la mamma deve governare un po' la loro vita. Ricordiamoci che il Salmo 30, il versetto 11 dice: tu mi hai trasformato il lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Ecco, quello è il passaggio che siamo chiamati a fare. Basta con i lamenti, basta con la tristezza, la nostalgia, passiamo alla danza della gioia, alla danza del riconoscimento, perché i figli non sono nostri, non erano nostri nemmeno prima, ma abbiamo avuto l'illusione che erano nostri e quindi si è creata una codipendenza non indifferente, e magari loro andando via si sentono subito indipendenti, invece noi rimaniamo in queste stanze museo, in queste stanze dei silenzi, dei nostri pianti, dei nostri tormenti.
1: Quindi c'è questo cambiamento che dobbiamo prendere non come qualcosa che ci viene a mancare, ma come qualcosa di nuovo che possiamo fare, quindi ampliare le nostre rotte mentali.
2: È una madre che vive con gioia, equilibrio e serenità, continua ad essere una benedizione per i propri figli, perché se i figli sanno che la mamma è sofferente, che si lamenta, che si nasconde per piangere, loro non sono sereni. Quindi vogliamo davvero aiutare e sostenere i nostri figli o vogliamo essere le vittime della loro partenza?
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente no. Ragioniamo sulle cose, perché abbiamo un Dio che è specialista nelle trasformazioni. Quindi vogliamo vivere questa trasformazione con Dio?
1: Assolutamente, io spero che ogni mamma dica sì, perché quello che tu ci proponi è cambiare proprio prospettive e vedere quali possono essere gli altri settori, gli altri campi in cui Dio ci vuole all'opera. Quindi non significa poi andare in pensione, quindi non fare più nulla e quindi annoiarsi. Assolutamente, si apre una nuova era.
2: Nella parola di Dio la parola pensione non esiste. Quindi di cosa parliamo? Parliamo della connessione con Dio, con noi stesse e con gli altri. Quella c'è continuamente nella parola di Dio. Quindi come mi vuole Dio connessa a Lui in questo momento, al figlio, alla figlia, come mi vuole connessa alla parte della famiglia restante, alla società, alla chiesa, alla missione. C'è tanta roba, ma veramente tanta roba.
1: Quindi non pensiamo di non avere progetti da realizzare, sogni ancora da sognare. Ci ascoltiamo un brano cantato da Gioia dal titolo Mille Girasoli, quindi danno l'idea della solarità, di quel giallo che mette tanta energia. Quindi ascoltiamoci Mille Girasoli e torniamo fra poco. Ritorniamo a Misura Zero. Oggi l'argomento è un argomento che tocca molto le mamme che hanno i figli grandi e che iniziano ad andare via o perché vanno a studiare fuori o perché si sposano e quindi fanno a loro volta una famiglia. Michela, qui ci sono forse qualche nota dolente? Troviamo qualche disarmonia?
2: La mia lettura è positiva ed è edificante. Niente note
1: suonate. Ok,
2: se si sposano ben venga, c'è una figlia, un figlio che si aggiunge alla famiglia. Se invece vediamo la nuora o il genero come: oh mamma mia, questi mi hanno preso il figlio, la figlia, ecco lì cominciano i dolori. Quindi essere suocera, il figlio, la figlia se ne va, si diventa suocera, e quindi è quest'arte del fare il tifo a distanza. Mi piace accompagnare senza dirigere e sostenere senza invadere, e quindi riuscire ad essere il figlio, la figlia se ne va, si diventa suocera, e quindi è quest'arte del fare il tifo a distanza. mi piace accompagnare.

0: Quando un figlio si sposa o costruisce una relazione stabile, non stiamo perdendo un figlio, stiamo accogliendo una persona in più nella famiglia. Ogni nuora e ogni genero porta con sé una storia, una sensibilità e un modo diverso di vedere la vita. Quindi l'amore maturo non fa altro che creare spazio, un posto in più a tavola, un posto in più sul divano, un regalo in più per un compleanno, e continuate con la lista delle cose che sono in più, no? Quindi essere una grande suocera, perché non parlo delle suocere piccole, noi ci mettiamo degli obiettivi misura infinito, non mica così da niente.
1: Certo.
0: Quindi essere una grande suocera non significa avere sempre ragione o avere sempre qualcosa da insegnare, significa saper ascoltare, incoraggiare e rispettare. Significa comprendere che ogni coppia deve trovare il proprio equilibrio, fare le proprie esperienze e persino imparare dai propri errori. Loro si ricorderanno che noi c'eravamo, che noi ci siamo e che noi ci saremo. E questo è bellissimo, no? Diamo una sicurezza. A volte il regalo più prezioso che possiamo fare è proprio il nostro silenzio pieno di fiducia. Fate la vostra esperienza. Se avete bisogno, io ci sono. Quando scegliamo di essere presenti senza essere invadenti, diventiamo un rifugio molto sicuro. Una persona che la giovane coppia desidera avere accanto, non qualcuno da cui allontanarsi. Mia suocera, ma no, meglio star lontani. Arriva mia suocera, vabbè, mi viene mal di pancia perché arriva lei, no? E ricordiamoci anche noi come abbiamo vissuto il nostro essere nuore. Per qualcuno è andata benissimo e grazie a Dio che ci sono questi esempi, per qualcuno è andata meno bene, per qualcuno è andata malissimo, quindi... Le parole amabili, dice la parola di Dio, sono un favo di miele, dolcezza all'anima e salute al corpo. Proverbi 16:24.
1: Quindi potremmo dire, Abigail, siamo quelle suoce che avremmo voluto, no? Avremmo voluto avere.
0: Avere.
1: Quindi
0: è un nuovo progetto e il meglio che sta per arrivare, perché il figlio e la figlia hanno scelto quella donna, quell'uomo. Quindi se noi vogliamo bene i nostri figli, vogliamo bene anche a coloro che hanno scelto loro, ecco.
1: E fare anche qualche complimento in più, sia al genero, alla nuora, quindi vedere gli aspetti positivi, quelle cose che rendono quella persona diversa, quindi speciale, perché vedere il bello nell'altro sicuramente proprio accorcia le distanze, dà il senso d'accoglienza.
0: Io mi ricordo mia mamma, noi siamo due sorelle e quindi sono arrivati due maschi, e mi ricordo mia mamma che il venerdì sera faceva una torta per uno dei generi e l'altra per l'altro, che poi erano le torte anche del sabato, no? E a un certo momento, quando io mi sono sposata, ho detto ok, quindi c'è, non si fa più la torta che piaceva a me, adesso si fa la torta che piace a lui, che non era la stessa torta che piaceva a me. E mia mamma mi diceva: ma tranquilla, farò anche per te, tu hai avuto tutta la vita la torta, no? Cioè è un click non indifferente, perché sì. Perché quella mamma davvero diventa mamma di quei due ragazzi, nel mio caso è così, per non dire mio padre, che lui ha sempre voluto i maschi, per lui erano i figli, non erano mica i geni. Ma che parola è questo genero? Non esiste, no? Quindi è molto importante riuscire ad essere molto accogliente.
1: Ti racconto un aneddoto della vita di mia figlia Sharon, no? La suocera è figlio unico, il marito di Sharon, e la suocera prima c'era papà e mamma, erano tutti per Christian. Quando è arrivata Sharo invece, praticamente, cosa mangia Sharo, cosa vuole Sharo? E allora Christian dice: ma come, prima c'ero solo io, ora invece c'è solo Sharo. Lo dice come battuta, per dire che i suoci hanno accettato proprio Sharo come una figlia, e quindi chiedono e vogliono farla contenta nel cibo, nelle uscite, chiedono sempre quello che è il suo parere, come poterla accontentare. Questa è una bella cosa.

0: Benissimo, quindi la trasformazione è possibile e questo ci aiuta a concludere dicendo che in realtà il figlio che saluta e se ne va di casa è il momento in cui possiamo ricevere il diploma "Mamma, hai fatto ciò che potevi fare. Continua. Continua con i tuoi progetti, continua con le tue verità, cerca la connessione con Dio, con te stessa, con gli altri. È una fase della vita che può essere straordinariamente fertile. Possiamo imparare cose nuove, coltivare talenti dimenticati, approfondire la nostra fede, fare il volontariato, viaggiare, studiare, insegnare e servire. E la stanza del ragazzo o della ragazza può diventare un posto di accoglienza per qualcun altro. Quindi per un po' di tempo possiamo gestire un B&B a casa nostra, no? Possiamo invitare persone che prima non riuscivamo a invitare perché non c'era un posto per dormire. Quindi gli anni vissuti ci hanno insegnato resilienza, pazienza, compassione, saggezza e questa ricchezza non sono destinate a rimanere chiuse in un cassetto, possono diventare una fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Riuscire ad aiutarci tra di noi come suocere, aiutarci tra di noi come persone che vivono il nido vuoto per le passioni che abbiamo e riuscire a dare alla luce la parola di Dio in modo diverso, perché Dio non dice che la gioia appartiene soltanto al passato, no? Promette che ci saranno ancora risate, ancora canti, ancora motivi di sorridere. Finché abbiamo vita, abbiamo uno scopo.
1: E abbiamo sempre la speranza. Grazie Michela, alla prossima.
0: Grazie a voi.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon lunedì, buona settimana. Abbiamo parlato di giudizi venerdì e riprendiamo con altri giudizi su altri popoli. La parola la do ad Enzo, che spiegherà meglio questo concetto e quello che vuole dirci. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo, e anche questa è una settimana che dedicheremo al libro del profeta Geremia. Fra l'altro è l'ultima settimana in cui tratteremo proprio il contenuto di questo libro dell'Antico Testamento che stiamo studiando da alcune settimane, come vi dicevo. Il tema che tratta il capitolo 49 riguarda le profezie contro le nazioni che circondano Israele. Abbiamo visto che il popolo rimasto in Giuda aveva commesso l'errore di andare in Egitto e, disubbidendo a Dio, era così caduto, come si suol dire, dalla padella alla brace. La guerra era finita in Israele, le città erano distrutte, bruciate. Non c'era altro che macerie e ceneri. Avrebbero dovuto rimanere nel loro territorio e ricostruire il loro paese invece di fuggire in Egitto. Il Signore, infatti, li aveva avvertiti. Sapeva che presto quella zona sarebbe stata testimone della prossima grande campagna militare di Nabucodonosor, che conquistando l'Egitto avrebbe deportato queste persone per la seconda volta ed esse avrebbero così sofferto nuovamente. Amico, amica, quando i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, le nostre mete non sono basate sul desiderio di vivere per Dio, quando la verità divina non è più la nostra guida e la nostra lampada non splende per Lui, non cadiamo a un livello così basso che non ci porterà né pace né prosperità. Questa è stata l'esperienza della storia durante il corso dei secoli. La storia avrebbe grandi lezioni da insegnarci, se solo volessimo impararle. Questo capitolo prosegue con le profezie che Dio pronunciò tramite Geremia, profezie concernenti il giudizio che si sarebbe abbattuto inesorabilmente sulle nazioni circonvicine a Giuda. Abbiamo già considerato precedentemente alcune di queste nazioni ed ora vediamo la profezia riguardante Ammon. Il residuo di Giuda non doveva considerare Ammon come rifugio, perché sarebbe stato distrutto. Oggi non esiste più la nazione di Ammon. Leggiamo cosa dice il Signore nei versetti dall'1 al 6 di Geremia, capitolo 49. Riguardo ai figli di Ammon, così parla il Signore: Israele non ha forse figli? Non ha forse erede? Perché dunque Malcolm prende possesso di Gad e il suo popolo abita nelle città circostanti? Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò udire il grido di guerra contro Rabba, dei figli di Ammon. Essa diventerà un mucchio di macerie, le sue città saranno consumate dal fuoco, allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato, dice il Signore. Urla, o Kesbon, poiché Ai è devastata, gridate, o città di Rabba, vestitevi di sacchi, spendete lamenti, correte qua e là lungo le muraglie, poiché Malcolm va in esilio, insieme con i suoi sacerdoti e con i suoi capi. Perché ti vanti delle tue valli, della tua fertile valle, o figliola infedele, che confidavi nei tuoi tesori e dicevi: chi verrà contro di me? Ecco, io ti faccio venire addosso da tutti i tuoi dintorni il terrore, dice il Signore, Dio degli eserciti. Voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni i fuggiaschi. Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. La conclusione di questa profezia ci dice che Ammon sarà ristabilito. E nella scrittura ci sono delle profezie e versetti molto importanti a questo riguardo. La profezia successiva riguarda un'altra nazione, quella di Edom. Molto spazio è dedicato a questa profezia, probabilmente perché Edom era imparentato con Israele. Esaù e Giacobbe infatti erano fratelli e le due nazioni di Edom e Israele discendono da questi due uomini e che per anni furono acerrimi nemici. Edom diventò una grande nazione perché Dio promise a Esaù che da lui sarebbe sorto un grande popolo. Leggiamo quindi i primi versetti di questa profezia che inizia al versetto 7 di Geremia, capitolo 49. Riguardo a Edom, così parla il Signore degli eserciti: non c'è più saggezza in Teman? Gli intelligenti non sanno più consigliare? La loro saggezza è dunque svanita? Fuggite, voltate le spalle, nascondetevi profondamente, o abitanti di Dedan, poiché io faccio venire la calamità sopra Esaù, il tempo della sua punizione. Se dei vendemmiatori venissero da te, non lascerebbero niente da raccimolare. Se dei ladri venissero di notte, guasterebbero al loro piacimento, poiché io spoglierò Esaù, scoprirò i suoi nascondigli, ed egli non si potrà nascondere. La sua prole, i suoi fratelli, i suoi vicini saranno distrutti, ed egli non sarà più. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue vedove confidino in me. Infatti così parla il Signore. Ecco, quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere, e tu andresti del tutto impunito? Non andrai impunito, tu la berrai certamente.

0: Il territorio di Edom si trovava nel territorio a sud-est del Mar Morto, un'area situata tra il Mar Morto e il Golfo di Aqaba. Edom era sotto il giudizio di Dio perché essi erano diventati una grande nazione e avevano mandato consiglieri negli altri paesi. La città fortificata di pietra era un posto così sicuro che serviva come deposito per le altre nazioni. Sia Babilonia che l'Egitto portavano i loro tesori in quel luogo per metterli al sicuro. La città era una fortezza inespugnabile, tagliata nella solida roccia da entrambi i lati, e per entrarvi c'era solo una piccola apertura. Era un posto formidabile per quei tempi, ma Dio le tolse tutta la sua potenza, tutta la sua grandezza, che dipendeva in larga parte dalle nazioni circostanti, che le davano un'importanza tanto grande. Infatti, leggiamo in Geremia 49, nei versetti dal 13 al 15. «Io infatti lo giuro per me stesso, dice il Signore, Bosra diverrà una desolazione, un obbrobrio, un deserto, una maledizione, tutte le sue città saranno solitudini eterne». Io ho ricevuto un messaggio dal Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni. Adunatevi, venite contro di lei, alzatevi per la battaglia. Infatti ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, disprezzato fra gli uomini. Bosra è il nome dato a Petra in Edom. Questa città scavata nella roccia esiste tutt'oggi, ma è completamente deserta. Se cercate un appartamento per abitarvi, lo troverete gratis e potrete traslocare da uno all'altro senza che nessuno venga a riscuotere l'affitto. Non troverete nessuno che cerchi di vendervi la proprietà. Ma vi avverto, non vi piacerà starci a lungo, ed eccovi il perché. Lo spavento che ispiravi, l'orgoglio del tuo cuore ti hanno ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, che occupi la cima delle colline, ma anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Il più grave peccato degli Edomiti era l'orgoglio, e per questo vennero giudicati. Si trovavano in un luogo altamente protetto. Vi si accedeva attraverso una profonda, stretta gola chiamata Sik. Era una sorta di fenditura nella roccia della valle, conosciuta come Wadi Musa. La nazione ebbe una storia di circa 1000 anni prima di essere presa dagli arabi nabatei. I greci avevano fatto 2 spedizioni infruttuose contro la città, ma si erano resi conto che era inespugnabile, inaccessibile, almeno fino all'invenzione degli aerei. Coloro che l'hanno visitata affermano che è un posto notevole. La città fu sotto l'influenza di Babilonia, l'Egitto, la Grecia, Roma, e nella sua architettura si possono notare i resti di queste civiltà. Ma Dio giudicò Edom e la annientò. Ascoltiamo le dichiarazioni del Signore a proposito di Edom. Anche il profeta Ezechiele darà una sua profezia su questa nazione, ma più completa. Versetti dal 17 al 19 di Geremia, capitolo 49. Edom diventerà una desolazione. Chiunque vi passerà vicino rimarrà stupito e si metterà a fischiare a causa di tutti i suoi flagelli. Come avvenne al sovvertimento di Sodoma, di Gomorra e di tutte le città loro vicine, dice il Signore, nessuno più abiterà in questo luogo, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire a un tratto Edom e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Infatti, chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? La profezia letta si è avverata alla lettera. La città è tuttora là, non ha potuto essere distrutta perché era intagliata nella roccia. Ma Dio disse che non sarebbe stata più abitata. E così è avvenuto. Saltuariamente qualche arabo pianta la sua tenda per la notte, ma riparte il giorno dopo. Essi hanno idee molto superstiziose su quella città, e anche se successivamente alcuni europei non avevano le stesse superstizioni, non furono in grado di colonizzarla. Il Signore aveva predetto che nessuno l'avrebbe più abitata. Anche se una città già costruita, non sarà mai più un luogo abitabile per l'uomo. Questo fatto è tanto più notevole se accostiamo questa profezia a quella contro Tiro, in cui Dio aveva detto che sarebbe stata raschiata fino a non lasciarle nulla, ma disse anche che successivamente sarebbe stata abitata di nuovo. Infatti oggi Tiro è una città popolata, mentre Petra è una città che, pur non essendo mai stata distrutta, è senza nemmeno un abitante, come ci è detto in questo versetto. Leggiamo ora da Geremia capitolo 49, i versetti dal 20 al 22. Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Edom, i pensieri che medita contro gli abitanti di Teman. Certo, saranno trascinati via come i più piccoli del gregge. Certo, la loro abitazione sarà devastata. Al rumore della loro caduta trema la terra, si ode il loro grido fino a Mar Rosso. Ecco, il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bosra. Il cuore dei prodi di Edom in quel giorno è come il cuore di una donna in doglie di parto. Amici, quando Dio parla, le cose si avverano e nessuno gli può dire Perché fai così? La città è diventata deserta e lo è tuttora, mentre la nazione di Edom è scomparsa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il nostro testo continua parlandoci di un'altra profezia che riguarda Damasco. Leggiamola. Riguardo a Damasco, Kamat e Arpad sono confuse, poiché hanno udito una cattiva notizia. Vengono meno, è un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi. Damasco diviene fiacca, si volta per fuggire, un tremito l'ha accolta. Angosce e dolori si sono impadroniti di lei, come di donna che partorisce. Come mai non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia gioia? Così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore degli eserciti. Io applicherò il fuoco alle mura di Damasco, ed esso divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Si dice che Damasco sia la più antica città abitata, mentre molte altre città rivendicano questo primato. Damasco probabilmente ha qualche diritto in più per esserlo. E qui troviamo una profezia contro Damasco che stabilisce che la città sarebbe stata abbattuta. Infatti è stata distrutta e ha cambiato posizione parecchie volte. Tuttavia, il nome di Damasco è rimasto e oggi è la capitale della Siria. Di seguito troviamo la profezia contro due regioni molto fiorenti a quel tempo, che sono Kedar e Asor. Onestamente, dobbiamo riconoscere che sappiamo molto poco di questi luoghi e ci viene detto che Nabucodonosor li avrebbe puniti, e così fece, come leggiamo i versetti dal 28 al 33 di Geremia, capitolo 49. Riguardo a Kedar e ai regni di Asor, che Nabucodonosor, re di Babilonia, sconfisse, così parla il Signore. Alzatevi, salite contro Kedar, distruggete i figli dell'Oriente. Le loro tende, le loro greggi saranno prese, saranno portati via i loro teli, tutti i loro bagagli, i loro cammelli, si griderà loro, tutto intorno è terrore. Fuggite, dileguatevi ben lontano, nascondetevi profondamente, o abitanti di Asor, dice il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ha formato un disegno contro di voi, ha concepito un piano contro di voi. Alzatevi, salite contro una nazione che gode pace e abita al sicuro, dice il Signore, che non ha né porte né sbarre e risiede solitaria. Siano i loro cammelli dati in preda, la moltitudine del loro bestiame diventi bottino. Io disperderò a tutti i venti quelli che si radono le tempie e farò venire la loro calamità da tutte le parti, dice il Signore. Asor diventerà un covo di sciacalli, una desolazione perenne. Nessuno più abiterà questo luogo. Non vi risiederà più nessun figlio d'uomo.

0: L'ultima profezia che il capitolo 49 di Geremia ci presenta riguarda la città di Elam. Leggiamola ai versetti dal 34 sino al 38. Ecco la parola del Signore che fu rivolta al profeta Geremia riguardo a Elam, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io spezzo l'arco di Elam, la sua principale forza. Io farò venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo. Li disperderò a tutti quei venti, e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam. Renderò gli elamiti spaventati davanti ai loro nemici, davanti a quelli che cercano la loro vita. Farò piombare su di loro la calamità, la mia ira ardente, dice il Signore. Manderò la spada a inseguirli finché io non li abbia consumati. Metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi, dice il Signore. E come abbiamo letto, Elam sarà distrutta, ma anche ristabilita negli ultimi giorni, come leggiamo ancora dal nostro testo al versetto 39. Ma negli ultimi giorni avverrà che io ricondurrò Elam dall'esilio, dice il Signore. Tutte queste nazioni dovevano subire lo stesso destino di Israele, per cui non c'è nessun posto in cui il rimanente di Giuda possa rifugiarsi. Non potevano rivolgersi a nessuno per essere aiutati. Che tristezza, amici! Essi si guardavano tutto intorno per trovare soccorso. Guardavano ovunque, tranne che verso l'alto, verso il loro unico aiuto che era il Signore. Nonostante egli li amasse e li avvertisse dei pericoli, essi non si rivolsero a lui. Egli aveva dato loro una direzione da seguire, ma loro non l'hanno seguita. La loro ultima decisione, come già sapete, fu quella di andare in Egitto, verso un'altra distruzione. E ancora oggi Dio chiama, avvisa le persone a seguire le sue indicazioni, ma chi lo ascolta? Egli sta chiamando te. Quale sarà la tua risposta? A chi ti rivolgi per essere aiutato nella tua vita? Sappi che lui ha chiaramente indicato una via da seguire per incontrarlo, e questa via è il Signore Gesù. La Bibbia dice che chiunque avrà invocato il Signore sarà salvato dal giudizio di Dio, e riceverà in dono la vita eterna con Lui. Quale sarà la tua decisione? Io ti invito con tutto il cuore ad andare a Gesù per avere la vita. Dopo aver visto le profezie sui popoli di quel tempo, ora, nel capitolo 50 di Geremia, troviamo la profezia contro la nazione che a quel tempo era all'apice delle potenze mondiali e che nonostante ciò sarebbe anch'essa stata distrutta. Il giudizio di Dio sarebbe caduto inesorabilmente, pensate, anche su Babilonia, come leggiamo nella parola di Dio stessa, nei primi versetti di questo capitolo 50. Ecco la parola che il Signore pronunziò riguardo a Babilonia, riguardo al paese dei Caldei, per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non tenetelo nascosto. Dite, Babilonia è presa, Bel è coperto di vergogna, Merodach è infranto. Le sue immagini sono coperte di vergogna, i suoi idoli infranti. Infatti dal settentrione marcia contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più nessuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. Quando il testo letto è stato scritto, sembrava che Israele sarebbe sparita dalla faccia della terra, mentre Babilonia avrebbe continuato a esistere come potenza mondiale. Eppure Dio dice che Babilonia sarebbe stata distrutta, come abbiamo letto. Concludiamo la lettura con i versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 50. In quei giorni, in quel tempo, dice il Signore, i figli di Israele e i figli di Giuda torneranno insieme, cammineranno piangendo, cercheranno il Signore, loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno «Venite, unitevi al Signore con un patto eterno, che non si dimentichi più. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le trovavano le divoravano, i loro nemici dicevano «Noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro il Signore». Territorio di giustizia e speranza dei loro padri è il Signore. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei, siate come dei capri davanti al gregge. Come abbiamo letto fin qui, ci è detto che Israele sopravviverà a quelle difficoltà e che questa profezia attende ancora gli ultimi giorni per realizzarsi in modo completo, quando cioè Israele ritornerà a Dio durante il millennio. E con questi testi, attorno al capitolo 50 di Geremia, io termino qua la lettura, le considerazioni di oggi. Intanto, ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il figlio è tutto suo padre, questo il titolo. E facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni attraverso il quale ci stiamo spostando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E quest'oggi si tratta del capitolo 16, i versetti dal 25 al 33. Ma vorrei iniziare con una illustrazione che è anche un'esperienza, diciamo così, che ho vissuto varie volte e penso che anche voi l'abbiate vissuta, la viviate abbastanza comunemente. E capita a volte quando si passeggia per strada, forse magari questo non è più il periodo tanto adatto, però è capitato che quando si passeggia per strada si incontrino delle persone, ad esempio, che portano a spasso i cagnolini al guinzaglio, e cagnolini piccoli oppure anche dei cani ben pasciuti, con una impalcatura muscolare, diciamo così, e ossea, che si nota, che si fa notare. Ma quando queste persone che portano a spasso il cane incontrano altre persone che amano i cani e vedono il loro cagnolino, l'altra persona si avvicina per accarezzarlo, per dire qualche parola e dare un buffetto sulla testa, e vedrete il cane poi che comincia ad agitare la coda, che cerca così di muoversi e di giocare, tra virgolette, con il nuovo arrivato. E in quel caso il proprietario o la proprietaria sono contenti, e a volte si scambia qualche parola, chissà, nascono magari così diverse amicizie o comunque delle conoscenze. Invece, quando non si ha un cane da portare a spasso, ma ci si incontra semplicemente così, due persone in un luogo in cui magari rimangono per alcuni minuti, per una mezz'ora o anche più a volte, mentre si è in attesa per un qualche documento o per qualcos'altro, capita che si cominci a scambiare qualche parola, e molte volte il discorso si sposta sui figli. Ma lei ha figli, ha dei bambini? Ah sì, ho una bambina. Ah, cosa fa? Beh, studia pianoforte al conservatorio. Ah, che brava! E a che anno è arrivata? E da lì si continua, no, con questi discorsi. A scuola come va? E cosa sta studiando a scuola? È brava, è bravo suo figlio? E da lì poi reciprocamente, no, ci si chiede notizie sui propri figli, su come vanno e su come stiano per quanto riguarda la salute, eccetera. E quando ci sono queste situazioni, diciamo che volenti o nolenti si arriva al cuore, ai sentimenti più profondi dell'altra persona, proprio chiedendo del figlio, della figlia, dei bambini o dei ragazzi, adolescenti o grandi, che siano sposati o meno, eccetera, che facciano l'università o altro. Ecco, si arriva al cuore, c'è una empatia, come si dice, che è qualcosa di più della simpatia nuda e cruda, diciamo. E l'empatia è immediata, si arriva ad entrare nella confidenza dell'altro, ci si confida, ci si raccontano le proprie situazioni familiari, e anche da lì, a maggior ragione, chissà, rispetto ad un incontro effettuato insieme al proprio cagnolino, anche da lì ancor più si può fare certamente una conoscenza o forse addirittura un'amicizia. Beh, nel racconto che troviamo in Giovanni al capitolo 16, i versetti da 25 a 33, c'è qualcosa di analogo a questo, ma su un livello molto più elevato. E c'è una situazione che ci conduce ad una spiritualità e profonda anche nella nostra vita, così come è stato nella vita dei discepoli, degli undici apostoli in maniera particolare, che in questa situazione stanno lì davanti a Gesù che continua a parlare loro, come già abbiamo visto nelle giornate precedenti. E c'è Gesù che dice: vi ho raccontato queste cose e mi sono servito delle parabole, di queste storie così particolari, ma verrà il giorno in cui non sarà più necessario che io vi racconti la verità attraverso storie, ma io vi parlerò del Padre chiaramente. E allora, in quel giorno, voi potrete pregare il Padre nel mio nome e non ci sarà bisogno che sia io personalmente a chiedere al Padre di rispondere alle vostre preghiere, a quanto voi chiedete, di esaudirvi, insomma, perché sarà il Padre stesso a rispondere nel mio nome alle vostre richieste. Perché? Perché il Padre vi ama in maniera molto tenera, in maniera profonda, perché vede che voi avete comunione con me, che voi siete interessati al suo figlio, che voi avete capito, come vi raccontavo prima, che io qui sto rappresentando il Padre, che io qui sulla terra vi ho rivelato in me stesso qual è la vera personalità del Padre, qual è l'attitudine del Padre nei confronti dell'intera umanità. E quindi vediamo che qui Gesù, in questa situazione descritta da Giovanni nel suo Vangelo, sta facendo qualcosa di simile a quello, e la sta descrivendo, a quello che accade, come dicevamo, in un incontro in cui due persone, una magari ha il cagnolino al guinzaglio e cominciano a parlare delle loro situazioni, o ancor più quando due persone che chiacchierano chiedono notizie reciproche sui propri figli, ed è proprio lì che si manifesta questa empatia. E qui è la stessa cosa, si manifesta un'empatia fra la persona, fra noi, fra ogni essere umano e il Padre e Dio, nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, siamo noi stessi a sentire questo legame, prima con il figlio, questo interesse prima con il figlio, e poi riusciamo ad approfondire il nostro rapporto con il Padre proprio grazie a questo primo gradino di empatia. E c'è un secondo gradino di empatia che si sviluppa fra noi e il nostro Creatore, fra noi e il nostro Padre Celeste. E ci sono certamente ancora delle situazioni da comprendere, da approfondire, da vivere, e le vedremo fra poco, senza dimenticare che il figlio è tutto suo Padre. E riprendiamo appuntamento con Dio. Il figlio è tutto suo Padre, e poc'anzi abbiamo fatto un esempio classico, quello dell'incontro di due persone che, parlando del più e del meno, cominciano poi a chiedere l'uno all'altro notizie di un figlio, di una figlia, ed è proprio in questo caso che si riesce ad entrare, dimostrando un interesse, una forma di affetto in qualche modo per il figlio o la figlia dell'altra persona, si riesce ad entrare con una empatia profonda nel rapporto con questa persona. E qualcosa di simile, abbiamo detto, succede nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, il figlio di Dio, nel momento in cui abbiamo per Gesù questo trasporto, questo interesse, automaticamente entriamo in sintonia, in empatia appunto con il Padre, con il Padre di questo figlio, con il Padre che è poi il Padre di tutte e di tutti, il Padre Celeste, Dio. E abbiamo cominciato a prendere in considerazione il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 25 a 33, dove appunto Gesù sta parlando con gli undici apostoli e sta dicendo delle cose importanti, perché sta per essere preso e poi sarà processato, sarà inchiodato sulla croce, sta quindi dando le ultime raccomandazioni, pur non essendo ancora entrato in dettaglio per quanto riguarda queste situazioni veramente difficili che stanno per avvenire. Ma Gesù sta dicendo invece una cosa importante: il Padre stesso vi ama in maniera tenera, in maniera profonda, in maniera vera. Vi ama tanto da rispondere a quanto voi gli chiedete nel mio nome. Io, prima di nascere come uomo su questa terra, dice Gesù, ero col Padre nell'eternità e da Lui sono venuto nel mondo e adesso partirò fra poco tempo, partirò dal mondo per ritornare al Padre. Ecco, e qui i discepoli cominciano già a capire qualcosa e dicono: beh, Gesù, adesso sì che parli chiaro, non come facevi prima con i tuoi racconti, con le tue parabole che parlano di grano, di uccelli del cielo, che parlano di animali di ogni tipo, di alberi, di raccolto, di temporali, di sole, eccetera. Ma adesso veramente stai parlando in maniera chiara, ti possiamo capire, insomma, non vai più per indovinelli. E Gesù li ascolta con interesse, forse sorridendo un po', sentendoli parlare, sentendo che cominciano a capire quello che lui vuole dire. E loro continuano: ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno di suggerimenti da nessuno, e per questo noi crediamo che tu sei venuto da Dio. E Gesù, fra un sorriso e l'altro, fra un muovere la testa dall'alto verso il basso con questo suo assenso, diciamo, e dice: ma ci credete allora finalmente? Guardate che verrà il tempo, anzi il tempo è già venuto, in cui purtroppo sarete dispersi. E qui ovviamente sta entrando nel discorso della crocifissione, di quello che succederà quando tutti loro spariranno dalla circolazione. È umano, è normale, ma accade, è accaduto, è successo. Sarete dispersi, ognuno se ne andrà per conto suo, mi lascerete da solo, eppure io non resterò solo, perché il Padre è con me. E vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me, nonostante tutto, nonostante quello che succederà, nonostante il fatto che forse vi vergognerete di voi stessi, perché mi rinnegherete tutti in qualche modo, vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me abbiate la pace del cuore e in me abbiate la pace della mente. Sì, Gesù li preavvisa, dice: qui nel mondo, nella società in cui vivete, e preavvisa, guardate, anche noi in qualche modo, nella società in cui vivete vi aspettano difficoltà, vi aspettano dolori, vi aspettano problemi, insieme alle cose belle, insieme alla gioia, insieme a quello che di buono accadrà. Ma c'è questa mescolanza fra le cose, ci sono anche i dolori, e quindi fatevi coraggio. Il mondo vi offre questo per sua natura, ma voi non vi scoraggiate, fatevi coraggio, lo ripeto ancora. Gesù dice: io ho vinto il mondo. E quindi, ricordiamocelo, il figlio è tutto suo padre. E allora, il padre rassomiglia tantissimo al figlio. E in questo caso, di che cosa dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere timore? Perché mai ci dovremmo scoraggiare? Gesù ci ama, il Padre ci ama e siamo accompagnati dal nostro Dio tutti i giorni della nostra vita. Coraggio, Gesù ha vinto, in questo modo vinciamo anche noi.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Giacomo Carlo di Gaetano condividerà con noi una serie di riflessioni sul tema dell'amore, così come viene descritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi. Leggiamo dunque il versetto 3, dove è scritto: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». L'inno all'amore è inserito in una riflessione ecclesiale. La comunità cristiana deve avere discepoli che hanno amore gli uni per gli altri, ha detto Gesù. Non si tratta di un amore naturale. È stata la venuta di Gesù a rivelare il volto nuovo dell'amore. Chi si dichiara cristiano deve esprimere questa novità, condizionando il sentimento universale dell'amore. Paolo segnala che senza amore una serie di posizioni più o meno religiose sono ambigue. Una spiritualità angelica emetterebbe il suono di un bronzo risonante, scritto al versetto 1. Alte posizioni ecclesiali non aggiungerebbero nulla all'identità cristiana, versetto 2. L'altruismo non gioverebbe a niente, dice il versetto 3. Queste cose sono deturpate se non si ha amore. Sorge allora la domanda circa la natura e le qualità dell'amore, cosa di cui parleremo nel corso di questa settimana. Oggi indichiamo il fondamento del salto di qualità dell'amore, e cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Seconda Re, capitolo 7, versetto 9. Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ciò che dà il diritto di parlare. Immaginiamo un fatto particolare. Da un tetto esce una piccola nube di fumo che diventa ogni istante più densa, più inquietante. Alcuni passanti si sono fermati, perplessi. Improvvisamente un uomo esce dal gruppo, si slancia verso la casa, apre la porta d'entrata e grida: «C'è qualcuno in casa?» Nessuna risposta. Eppure sente il suono di un televisore. Allora va di stanza in stanza e al primo piano in una camera trova tre bambini seduti davanti allo schermo incantati da un film. Stacca l'apparecchio, trascina fuori i bambini, dall'allarme, di stretta misura, si riesce a domare l'incendio. Questo resoconto suscita una domanda. Cosa dava il diritto a quell'uomo di entrare in una casa sconosciuta? Era il fatto di sapere che da un piccolo focolaio iniziale si corre il rischio che tutto sia ridotto in cenere in pochi minuti e che ci potevano essere delle vite umane in pericolo. Cristiani, spesso siamo reticenti quando si tratta di dare testimonianza della nostra fede a quelli che ci stanno intorno e finiamo per non dire nulla. Dimentichiamo che intorno a noi ci sono persone in pericolo per quanto riguarda il loro avvenire eterno. Dimentichiamo che il giudizio di Dio verrà su questo mondo ribelle che è destinato quindi ad essere distrutto. Ma noi credenti abbiamo un messaggio molto importante, un messaggio urgente da dare a tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Scritto in Atti capitolo 16 versetto 31. Abbiamo il diritto di parlarne. Abbiamo il diritto di osare disturbare la privacy degli altri. Abbiamo il dovere di amare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 15 giugno e dal libro del profeta Esaia, nel capitolo 54, leggeremo il verso 17, che dice così: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me. Questo verso ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva il popolo di Israele e ne aveva ben ragione. Infatti si trovava in esilio in Babilonia, Gerusalemme era stata distrutta e il tempio sacro alla loro fede era stato raso al suolo. È proprio vero che Dio li aveva abbandonati? Niente affatto. Per quanto le circostanze fossero desolanti, Dio si rivolge al suo popolo amato promettendo di riportarli a casa. Promette la ricostruzione di Gerusalemme e un'alleanza eterna fra loro, con la garanzia della sua protezione sulla città restaurata. Dio aveva permesso un castigo per questo popolo dal collo duro, disubbidiente, e per quanto Babilonia avesse portato solo distruzione, niente poteva impedire a Dio di riportare tutto all'antico splendore. Che cosa magnifica! Questo è il sistema educativo di Dio, per cui la sua disciplina non va vista come un atto vendicativo, ma come uno strumento per forgiare il carattere dei suoi figli. Là per là la disciplina non fa piacere a nessuno, ma c'è un concetto che va chiarito subito. Dio non castiga, perché essendo amore puro non crea la sofferenza per vendetta, ma permette le conseguenze delle nostre azioni, perché rispetta il libero arbitrio che ci ha dato. Di fatto il peccato porta in sé la conseguenza e allontanarsi da Dio può procurarci solo sofferenza e morte spirituale. Abbiamo in Lui un Padre sempre pronto a riabilitare i figli che tornano a Lui, così come quelli che figli non sono, ma scelgono di diventarlo, e per tutti offre la garanzia della sua protezione, esattamente come abbiamo letto nel verso di oggi.
2: Il titolo di oggi ci dice di ricordarci di Oxo Ridge. Molti dei film che mi piace guardare riportano nei titoli di coda la scritta «tratto da una storia vera». È una delle cose che più attira la mia curiosità, sapere che quello che sto per guardare è accaduto veramente. Nel tempo ho però imparato che non tutto quello che viene mostrato nei film corrisponde alla realtà. Le sceneggiature tendono a romanzare gli eventi, aggiungendo qualche dettaglio o qualche dialogo per renderle più cinematografiche. Mi piace quindi curiosare nelle biografie e vedere quanto di vero ho visto. Uno dei film che mi ha lasciato esterrefatta sotto questo aspetto e che risulta essere molto veritiero si intitola La battaglia di Oxo Ridge. Indagando sulla biografia del protagonista, ho scoperto con molta sorpresa che invece di essere aggiunte, alcune scene erano state omesse. Erano così incredibili da poter compromettere la veridicità della pellicola. Scommetto che avrai fatto la mia stessa faccia, eppure è così. Il film racconta la storia del primo obiettore di coscienza, premiato con la medaglia al valore, che andò a combattere nella battaglia più sanguinosa, quella di Oxo Ridge, senza l'uso delle armi. Un soldato giapponese dichiarò di aver puntato il fucile contro l'obiettore e di aver premuto il grilletto per ben 3 volte. L'arma si era sempre inceppata. Caro amico e cara amica, quando credi che l'espressione «nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà» sia solo un modo di dire, ricordati di Oxo Ridge. Credere è l'unico presupposto che rende possibile l'inimmaginabile.
3: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Una tale promessa può essere realizzata solo da chi diventa proprio nel più profondo significato della parola servo del Signore. da chi desidera essere più che un semplice credente, ma non perché deve meritarselo, piuttosto perché in lui la fede deve essere uno stile di vita permanente, che opera non solo nel suo cuore, ma anche in tutte le azioni quotidiane della vita. Solo se si è veri ambasciatori del Signore e lo si rappresenta in tutto, ovunque ci si trovi, si rivela il carattere, si manifesta la saggezza e si pratica la totale ubbidienza, non per timore, ma perché l'amore e la totale sottomissione al Signore consente di possedere una delega molto importante, l'autorità spirituale. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è il verso a garanzia di ogni credente. Se pensiamo che vivere la fede in modo così completo sia difficile, in effetti facile non lo è. Ma Gesù non richiede particolari capacità. La salvezza è il dono di Dio attraverso l'opera di Cristo. È per tutti coloro che ne comprendono la necessità e lo ricevono tutti coloro che lo desiderano. Ma per diventare credenti che riflettono la gloria del Signore, si inizia con il desiderio di realizzare ciò che ha dichiarato l'Apostolo Paolo. Per me, il vivere è Cristo. Non anche Cristo, ma soprattutto, su ogni altro scopo, ogni altro interesse, ogni altra ragione di vita, il vivere deve essere Cristo. Se ci predisponiamo ad essere tralci della vita del Signore, ciò che è impossibile ad ogni uomo realizzare, sarà possibile a Dio di compiere. Che questa sia la strada stretta che ognuno di noi scelga di percorrere. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E che siete in compagnia di Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio numero 5. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 5 al verso 22. Dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Continuiamo allora la nostra serie di meditazioni giornaliere sui frutti del giardino di Dio per mezzo dello Spirito Santo che dà ai credenti. Il quinto frutto allora è la benevolenza, che è sinonimo del sesto frutto che vedremo domani, ma che è la bontà, appunto. Ma dicevo, non vedremo insieme questi due frutti, queste due caratteristiche, in quanto nella Bibbia, come abbiamo letto, sono riportate separatamente, e ci sarà certo un motivo che scopriremo. La benevolenza o la gentilezza non è certamente un segno dei nostri tempi. E appunto la benevolenza significa avere una buona disposizione verso una persona, essere indulgente verso i difetti degli altri e non sbandierarli ai quattro venti. La benevolenza è l'amore, un amore di amicizia che Dio ha per primo offerto all'uomo e che ora si aspetta che anche i credenti offrano alle persone intorno a loro. La benevolenza si riferisce a quell'atteggiamento favorevole verso il prossimo. Indica un desiderio attivo di riconoscere e soddisfare i bisogni degli altri. La benevolenza è un desiderio sincero per la felicità degli altri. Ed è anche la disposizione interiore, creata proprio dallo Spirito Santo, che porta il credente ad essere sensibile ai bisogni degli altri, bisogni sia fisico, emotivo oppure spirituale. La benevolenza quindi è la gentilezza in azione, vuol dire essere appunto gentili verso gli altri, essere preoccupati per gli altri. È il desiderio genuino di un credente a trattare gli altri con delicatezza. Questa gentilezza, è, possiamo dire, divina, si esprime in ogni rapporto sociale, in famiglia, al lavoro, in chiesa, nel condominio, a scuola e dappertutto. Quindi è la cortesia del cristiano, deve essere proprio una cortesia non finta, deve essere come dire la fama che lo contraddistingue, il marchio di appartenenza al suo maestro.
Sapete, un cliente litigioso, aggressivo e irritabile dimostra al mondo un'immagine distorta del suo Padre Celeste. L'Apostolo Paolo ribadisce questo concetto diverse volte e lo fa anche alla Chiesa di Colosse quando scrive: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia e di benevolenza. Questo è possibile leggerlo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3 al verso 12. Non è semplice coltivare questo frutto dello spirito, perché subisce molte contraddizioni o contraffazioni, se vogliamo. Alcune persone sono bonaccione per natura, prive di energia e di ambizioni, a volte codarde o meschine. Alcune sono caratterizzate da debolezza morale o da arrendevolezza, e per questo risulta loro più facile arrendersi che contendere nel campo intellettuale oppure fisico. Ma nella benevolenza del giardino di Dio ci deve essere la consapevolezza di una cospicua riserva di forza. La benevolenza di Dio è abbinata all'onnipotenza. I movimenti della creazione, che non hanno né voce né linguaggio, eppure dimostrano che la forza infinita di Dio, la benevolenza infinita di Dio verso l'umanità, sono all'opera. L'essere benevoli è una dimostrazione di grande forza, amici cristiani in ascolto. E non è debolezza. Caro credente, ricorda sempre che sei unito al Dio infinito e che tutte le cose sono possibili anche per te. Coloro che hanno sperimentato la benevolenza di Dio con la salvezza in Cristo devono vestirsi di benevolenza per testimoniare del Vangelo, anche oggi in un mondo corrotto e perverso. Bene amici, anche oggi il programma termina qui e grazie per l'ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica tutti quanti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, cominciamo col capitolo 14, sempre Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 11 quest'oggi. E siamo sempre in quella versione strana, la chiamo strana perché è la Bibbia della gioia, che non è estremamente diffusa, però è abbastanza semplice da leggere. Due giorni dopo cominciava il rito della Pasqua, una festa annuale ebraica durante la quale non si mangia pane lievitato. I primi sacerdoti e gli altri capi giudei cercavano un modo per arrestare Gesù con l'inganno per poi ucciderlo. «Ma non possiamo durante la Pasqua», dicevano, «altrimenti ci sarà un tumulto». Nel frattempo Gesù era a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre erano a tavola, una donna entrò, portando un flacone di costoso profumo. Rotto il sigillo, la donna versò il profumo sul capo di Gesù. Alcuni dei commensali erano indignati per questo spreco, almeno così parve a loro. «Ma perché lo ha fatto?» Avrebbe potuto vendere quel profumo per più di 300 monete e poi dare il denaro ai poveri. Mugugnavano e ce l'avevano a morte con lei. Gesù allora disse, lasciatela in pace. Perché la criticate per una buona azione? Ci saranno sempre dei poveri fra voi che avranno molto bisogno del vostro aiuto e che potrete soccorrere quando vorrete, mentre io non sarò qui ancora per molto. Questa donna ha fatto ciò che poteva, ha profumato il mio corpo anzitempo per la sepoltura. E aggiungo questo in tutta verità, che ovunque il Vangelo sarà predicato nel mondo, ci si ricorderà di questa donna e di ciò che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli, si recò dai capi sacerdoti per mettersi d'accordo con loro ed aiutarli ad arrestare Gesù. Quando i capi sacerdoti seppero perché era venuto, ne furono molto felici. Gli promisero una ricompensa. Così Giuda cominciò a cercare il momento e il posto favorevole per tradire Gesù. Abbiamo iniziato questa lettura con i capi dei sacerdoti che vogliono uccidere Gesù e la concludiamo con loro che fanno un accordo per pagare Giuda affinché tradisca il suo maestro. E poi però vediamo che è intercalato tra questi due eventi. In netto contrasto c'è una donna che versa l'equivalente del salario di un anno per ungere Gesù. E questo riassume un po' la relazione delle persone di oggi. Alcune sono desiderose di cadere ai piedi di Gesù rendendosi conto di quanto abbia fatto per liberarli dai loro peccati, mentre altre invece presuntuosi lo vedono quasi come un ostacolo da eliminare. E nella loro codardia i leader religiosi ebrei si uniscono per distruggere Gesù, ma non mentre la folla è presente, altrimenti sarebbe potuto scoppiare una rivolta. E questo perché Gesù aveva appena umiliato per una settimana intera i leader spirituali, conquistando così i cuori della gente. Il racconto della donna che versa unguento su Gesù è uno dei pochi racconti riportati in tutti e quattro i Vangeli. E questo dovrebbe darci anche un indizio della sua importanza, specialmente perché Gesù menziona che ciò che ha fatto questa donna sarà raccontato ovunque il Vangelo si diffonderà. Apparentemente però ci sono alcune discrepanze su chi sia questa donna e chi sia anche il padrone di casa. Giovanni, per esempio, menziona Maria di Betania. Luca dice una donna di quella città, Marco e Matteo non la nominano affatto. La casa, secondo Marco e Matteo, è quella di Simone il lebbroso, ma secondo Luca è quella di Simone un fariseo. Matteo e Marco parlano dell'unzione della testa, mentre Giovanni e Luca descrivono un'unzione dei piedi e l'asciugatura poi con i capelli. Sembra quindi un qualcosa che sia avvenuto più di una volta. Però che si trattasse di Maria di Betania o Maria Maddalena o Maria sorella di Lazzaro, non ritengo che sia cruciale quanto l'atto stesso. Ecco una donna, non uno dei suoi stretti apostoli, che che comprende ciò che sta per accadere e in un certo senso onora Gesù con l'olio, che era un'usanza comune a quell'epoca, simboleggiando anche la sua imminente sepoltura. E concludiamo poi con i leader ebrei che pianificano di arrestare Gesù di notte lontano dalla folla, in quanto è difficile vedere e ci sono anche pochissimi o pochi testimoni. E Giuda dirà loro quando e dove. Riflessione. Valorizziamo il suo sacrificio al punto da essere disposti a sacrificare ciò che ci è caro. Signore, anche se apparentemente questo profumo era costoso, per questa donna ne valeva ogni goccia il versartelo ai tuoi piedi. Cosa siamo disposti a sacrificare anche noi, a dimostrazione del nostro amore nei tuoi confronti? Scrutinerai i nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, allora diamoci dentro, settimana innanzi a noi, abbiamo molte possibilità e opportunità. Carpe diem, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Dopo una lunga e paziente gavetta come corista, Isabella Fernandez, di origini brasiliane, vede nascere nel 2015 questa raccolta prodotta da Angelo Maugeri. Da questo album ascoltiamo oggi La mia stessa lingua.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 5. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Ora che sei partecipe della natura divina, dice Pietro, dedica la tua attenzione a formare in te con pazienza e concentrazione dei modi di vita. Aggiungete vuol dire mettete in moto tutti gli aspetti del carattere. Nessuno nasce col carattere già formato, né nella vita naturale né nella vita soprannaturale. Ciascuno se lo deve formare da sé. Non si nasce nemmeno con abitudini già acquisite. Dobbiamo acquisirle sulla base della vita che Dio ha messo in noi. Non è nostro compito di essere dei modelli da ammirare, ma dobbiamo essere campioni ordinari della normale vita quotidiana, nei quali sia possibile vedere le meraviglie della grazia di Dio. La routine, il lavoro faticoso e sempre uguale, è la pietra di paragone che serve a provare il carattere. L'impedimento maggiore alla nostra vita spirituale è la nostra continua ricerca di cose grandi da fare. Gesù prese un asciugatoio e si mise a lavare i piedi ai suoi discepoli. Vi sono periodi in cui non ci sentiamo spronati da niente e niente ci elettrizza, perché non c'è che il solito ciclo di lavoro quotidiano, i soliti compiti, le solite incombenze. Ma la routine è ciò di cui Dio si serve per tenerci al riparo tra un periodo e l'altro di ispirazione. Non aspettiamoci che Dio ci offra sempre momenti elettrizzanti e carichi di emozioni, ma impariamo piuttosto ad affrontare il comune lavoro di routine con la potenza di Dio. La cosa difficile è aggiungere. Dichiariamo di sapere benissimo che Dio non ci porterà in cielo in un letto di rose, e poi ci comportiamo come se fosse proprio quello che ci aspettiamo da Lui. Ogni minimo particolare della mia vita di ubbidienza è sostenuto da tutta la meravigliosa potenza della grazia di Dio. Se faccio il mio dovere, non per amore del dovere, ma perché credo che sia Dio a disporre le circostanze in cui mi trovo, nel preciso momento dell'ubbidienza tutta la splendida grazia di Dio è mia, in virtù dell'opera dell'espiazione.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Isabella Fernandez, classe 82, nasce a Timoteo, in Brasile, dove studia e si diploma in viola. Fino al 2007 dirige in Brasile un coro gospel composto da 73 elementi. Trasferitasi in Italia, collabora a diverse produzioni musicali per arrivare alla realizzazione di questo suo primo album, Un futuro da difendere, che vi proponiamo in questo periodo. Da questa raccolta ascoltiamo adesso Devi amare.

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Buongiorno carissimo amico che stai ascoltando la nostra radio. Io sono Roberto e per questa nuova giornata, quella del 15 giugno, ti voglio proporre di iniziare con un tema che affronteremo alla luce delle scritture.

Questo infatti lo scopo della nostra trasmissione, quella nel breve spazio di 10 minuti di approfondire una tematica ogni giorno differente che ci porti a riflettere e a iniziare la giornata in un modo sempre più appagante.

E la puntata di oggi prevede come tematica, che andremo ad affrontare insieme, quella delle parole.

Chi non si ricorda la ormai datata canzone di Mina che iniziava in questo modo? Parole, parole, parole, eccetera, eccetera. Sono sicuramente molto più stonato di Mina, ma questo per farti ricordare quella bella canzone di quella bravissima anche cantante. Questo perché ho voluto estrarlo dal cilindro, diciamo così, dei ricordi. Perché in fondo nel nostro mondo moderno siamo in continuazione inondati di parole di ogni genere. Talvolta sono scritte, altre volte parlate, o come nel caso della canzone di Mina.

chi non ha mai avuto modo di assistere alla televisione ai cosiddetti talk show, dove si parla solo per fare audience, ma di costruttivo c'è alla fin fine molto poco. Diciamo che tutti questi messaggi che vengono detti nel corso di queste trasmissioni o anche altre trasmissioni di intrattenimento abbastanza leggere, a volte si limitano a sorvolare la nostra mente, ma qualcosa rimane pur sempre impresso nel nostro intimo. Un fatto è certo: tutto quello che noi sentiamo, tutto quello che noi leggiamo, tutto quello che noi abbiamo modo anche di vedere mentre ascoltiamo, in un certo qual modo influenza il nostro pensiero e le nostre azioni, e questo può farci del male. Andiamo a leggere la parola di Dio attraverso la bocca del profeta Geremia, un profeta del popolo ebraico che ha vissuto prima della nascita di Cristo Gesù, il cui libro è riportato nella prima parte delle scritture nell'Antico Testamento. Leggeremo al capitolo 15 il versetto 16, che dice: «Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato sopra di me, Signore, Dio degli eserciti».

Dunque, il profeta Geremia ci ha indicato una strada molto valida per evitare di farci influenzare dal fiume di parole che quotidianamente pervadono la nostra mente. Un metodo questo infallibile per combattere il veleno di parole offerte da questa società. La parola di Dio, la Bibbia. Come una medicina che, penetrando nell'organismo, agisce e combatte il male anche a nostra insaputa, allo stesso modo la Bibbia, la parola di Dio, quando entra nel nostro intimo, compie la sua opera di purificazione e di guarigione. Il risultato? Quello di farci sentire bene, di portarci gioia ed allegrezza e non guardare alle malignità o alle cattiverie che si trovano nelle parole delle persone che ci circondano.

doppio V1068, perché siamo arrivati al momento della preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu non sei colui che porta solo delle parole, ma sei colui che porta dei fatti concreti nella vita delle persone. E la nostra preghiera a tale riguardo è che tu continui ripetutamente a trasmetterci i tuoi insegnamenti anche in questa giornata, in questo 15° giorno del mese di giugno, affinché possiamo essere veramente da te benedetti, affinché possiamo fare dei fatti, non delle parole, dei fatti che ci conducono a te. Te ne ringraziamo con tutto il cuore, nel nome del tuo figliolo. Amen.

mi dispiace dover interrompere questo meraviglioso spunto musicale di Bach, tratto dall'Overture numero 3 in Re maggiore dell'opera BWV.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 15 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, ha commentato lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, gruppo E4, per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica Islamica non acquisisca mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA. A tal fine hanno affermato i leader dei quattro paesi europei in una dichiarazione congiunta. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore della mattina di ieri. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. La nave, denominata Smirtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Questa operazione di successo, ha spiegato Starmer, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. L'operazione è stata sostenuta da veicoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8 nonché delle navi Sutherland e Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel canale della Manica. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Cronaca italiana, due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza a pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. E ancora una tragedia in montagna, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Soio d'Uderle, un'area nota di escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Giornata soleggiata con cielo più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci rovesci o brevi temporali dalle Alpi del Triveneto verso la pianura del Friuli e zone adiacenti del Veneto. Altrove avremo un tempo sempre stabile e con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon lunedì, buona settimana. Abbiamo parlato di giudizi venerdì e riprendiamo con altri giudizi su altri popoli. La parola la do ad Enzo, che spiegherà meglio questo concetto e quello che vuole dirci. Ascoltiamolo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. E anche questa è una settimana che dedicheremo al libro del profeta Geremia. Fra l'altro è l'ultima settimana in cui tratteremo proprio il contenuto di questo libro dell'Antico Testamento che stiamo studiando da alcune settimane, come vi dicevo. Il tema che tratta il capitolo 49 riguarda le profezie contro le nazioni che circondano Israele. Abbiamo visto che il popolo rimasto in Giuda aveva commesso l'errore di andare in Egitto e, disubbidendo a Dio, era così caduto, come si suol dire, dalla padella alla brace. La guerra era finita in Israele, le città erano distrutte, bruciate, non c'era altro che macerie e ceneri. Avrebbero dovuto rimanere nel loro territorio e ricostruire il loro paese invece di fuggire in Egitto. Il Signore infatti li aveva avvertiti. Sapeva che presto quella zona sarebbe stata testimone della prossima grande campagna militare di Nabucodonosor, che conquistando l'Egitto avrebbe deportato queste persone per la seconda volta ed esse avrebbero così sofferto nuovamente. Amico, amica, quando i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, le nostre mete non sono basate sul desiderio di vivere per Dio, quando la verità divina non è più la nostra guida e la nostra lampada non splende per Lui, non cadiamo a un livello così basso che non ci porterà né pace né prosperità. Questa è stata l'esperienza della storia durante il corso dei secoli. La storia avrebbe grandi lezioni da insegnarci, se solo volessimo impararle. Questo capitolo prosegue con le profezie che Dio pronunciò tramite Geremia, profezie concernenti il giudizio che si sarebbe abbattuto inesorabilmente sulle nazioni circonvicine a Giuda. Abbiamo già considerato precedentemente alcune di queste nazioni ed ora vediamo la profezia riguardante Ammon. Il residuo di Giuda non doveva considerare Ammon come rifugio, perché sarebbe stato distrutto. Oggi non esiste più la nazione di Ammon. Leggiamo cosa dice il Signore nei versetti dall'1 al 6 di Geremia, capitolo 49. Riguardo ai figli di Ammon, così parla il Signore: Israele non ha forse figli? Non ha forse erede? Perché dunque Malcolm prende possesso di Gad e il suo popolo abita nelle città circostanti? Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò udire il grido di guerra contro Rabba, dei figli di Ammon. Essa diventerà un mucchio di macerie, le sue città saranno consumate dal fuoco, allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato, dice il Signore. Urla, o Kesbon, poiché Ai è devastata, gridate, o città di Rabba, vestitevi di sacchi, spendete lamenti, correte qua e là lungo le muraglie, poiché Malcolm va in esilio, insieme con i suoi sacerdoti e con i suoi capi. Perché ti vanti delle tue valli, della tua fertile valle, o figliola infedele, che confidavi nei tuoi tesori e dicevi: chi verrà contro di me? Ecco, io ti faccio venire addosso da tutti i tuoi dintorni il terrore, dice il Signore, Dio degli eserciti. Voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni i fuggiaschi. Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. La conclusione di questa profezia ci dice che Ammon sarà ristabilito. E nella scrittura ci sono delle profezie e versetti molto importanti a questo riguardo. La profezia successiva riguarda un'altra nazione, quella di Edom. Molto spazio è dedicato a questa profezia, probabilmente perché Edom era imparentato con Israele. Esaù e Giacobbe infatti erano fratelli e le due nazioni di Edom e Israele discendono da questi due uomini e che per anni furono acerrimi nemici. Edom diventò una grande nazione perché Dio promise a Esaù che da lui sarebbe sorto un grande popolo. Leggiamo quindi i primi versetti di questa profezia che inizia al versetto 7 di Geremia, capitolo 49. Riguardo a Edom, così parla il Signore degli eserciti: non c'è più saggezza in Teman? Gli intelligenti non sanno più consigliare? La loro saggezza è dunque svanita? Fuggite, voltate le spalle, nascondetevi profondamente, o abitanti di Dedan, poiché io faccio venire la calamità sopra Esaù, il tempo della sua punizione. Se dei vendemmiatori venissero da te, non lascerebbero niente da raccimolare. Se dei ladri venissero di notte, guasterebbero al loro piacimento, poiché io spoglierò Esaù, scoprirò i suoi nascondigli, ed egli non si potrà nascondere. La sua prole, i suoi fratelli, i suoi vicini saranno distrutti, ed egli non sarà più. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue vedove confidino in me. Infatti così parla il Signore: ecco, quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere, e tu andresti del tutto impunito? Non andrai impunito, tu la berrai certamente.

0: Il territorio di Edom si trovava nel territorio a sud-est del Mar Morto, un'area situata tra il Mar Morto e il Golfo di Aqaba. Edom era sotto il giudizio di Dio perché essi erano diventati una grande nazione e avevano mandato consiglieri negli altri paesi. La città fortificata di pietra era un posto così sicuro che serviva come deposito per le altre nazioni. Sia Babilonia che l'Egitto portavano i loro tesori in quel luogo per metterli al sicuro. La città era una fortezza inespugnabile, tagliata nella solida roccia da entrambi i lati, e per entrarvi c'era solo una piccola apertura. Era un posto formidabile per quei tempi, ma Dio le tolse tutta la sua potenza, tutta la sua grandezza, che dipendeva in larga parte dalle nazioni circostanti, che le davano un'importanza tanto grande. Infatti, leggiamo in Geremia 49, nei versetti dal 13 al 15. «Io infatti lo giuro per me stesso, dice il Signore, Bosra diverrà una desolazione, un obbrobrio, un deserto, una maledizione, tutte le sue città saranno solitudini eterne. Io ho ricevuto un messaggio dal Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni. Adunatevi, venite contro di lei, alzatevi per la battaglia. Infatti ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, disprezzato fra gli uomini». Bosra è il nome dato a Petra in Edom. Questa città scavata nella roccia esiste tutt'oggi, ma è completamente deserta. Se cercate un appartamento per abitarvi, lo troverete gratis e potrete traslocare da uno all'altro senza che nessuno venga a riscuotere l'affitto. Non troverete nessuno che cerchi di vendervi la proprietà. Ma vi avverto, non vi piacerà starci a lungo, ed eccovi il perché. Lo spavento che ispiravi, l'orgoglio del tuo cuore ti hanno ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, che occupi la cima delle colline, ma anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Il più grave peccato degli Edomiti era l'orgoglio, e per questo vennero giudicati. Si trovavano in un luogo altamente protetto. Vi si accedeva attraverso una profonda, stretta gola chiamata Sik. Era una sorta di fenditura nella roccia della valle, conosciuta come Wadi Musa. La nazione ebbe una storia di circa 1000 anni prima di essere presa dagli arabi nabatei. I greci avevano fatto 2 spedizioni infruttuose contro la città, ma si erano resi conto che era inespugnabile, inaccessibile, almeno fino all'invenzione degli aerei. Coloro che l'hanno visitata affermano che è un posto notevole. La città fu sotto l'influenza di Babilonia, l'Egitto, la Grecia, Roma, e nella sua architettura si possono notare i resti di queste civiltà. Ma Dio giudicò Edom e la annientò. Ascoltiamo le dichiarazioni del Signore a proposito di Edom. Anche il profeta Ezechiele darà una sua profezia su questa nazione, ma più completa. Versetti dal 17 al 19 di Geremia, capitolo 49. Edom diventerà una desolazione. Chiunque vi passerà vicino rimarrà stupito e si metterà a fischiare a causa di tutti i suoi flagelli. Come avvenne al sovvertimento di Sodoma, di Gomorra e di tutte le città loro vicine, dice il Signore, nessuno più abiterà in questo luogo, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire a un tratto Edom e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Infatti, chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? La profezia letta si è avverata alla lettera. La città è tuttora là, non ha potuto essere distrutta perché era intagliata nella roccia. Ma Dio disse che non sarebbe stata più abitata. E così è avvenuto. Saltuariamente qualche arabo pianta la sua tenda per la notte, ma riparte il giorno dopo. Essi hanno idee molto superstiziose su quella città, e anche se successivamente alcuni europei non avevano le stesse superstizioni, non furono in grado di colonizzarla. Il Signore aveva predetto che nessuno l'avrebbe più abitata, anche se una città già costruita non sarà mai più un luogo abitabile per l'uomo. Questo fatto è tanto più notevole se accostiamo questa profezia a quella contro Tiro, in cui Dio aveva detto che sarebbe stata raschiata fino a non lasciarle nulla, ma disse anche che successivamente sarebbe stata abitata di nuovo. Infatti oggi Tiro è una città popolata, mentre Petra è una città che, pur non essendo mai stata distrutta, è senza nemmeno un abitante, come ci è detto in questo versetto. Leggiamo ora da Geremia capitolo 49, i versetti dal 20 al 22. «Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Edom, i pensieri che medita contro gli abitanti di Teman. Certo, saranno trascinati via come i più piccoli del gregge. Certo, la loro abitazione sarà devastata. Al rumore della loro caduta trema la terra, si ode il loro grido fino a Mar Rosso. Ecco, il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bosra. Il cuore dei prodi di Edom in quel giorno è come il cuore di una donna in doglie di parto». Amici, quando Dio parla, le cose si avverano e nessuno gli può dire: Perché fai così? La città è diventata deserta e lo è tuttora, mentre la nazione di Edom è scomparsa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il nostro testo continua parlandoci di un'altra profezia che riguarda Damasco. Leggiamola. Riguardo a Damasco, Camat e Arpad sono confuse, poiché hanno udito una cattiva notizia. Vengono meno, è un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi. Damasco diviene fiacca, si volta per fuggire, un tremito l'ha accolta. Angosce e dolori si sono impadroniti di lei, come di donna che partorisce. Come mai non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia gioia? Così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore degli eserciti. Io applicherò il fuoco alle mura di Damasco, ed esso divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Si dice che Damasco sia la più antica città abitata, mentre molte altre città rivendicano questo primato. Damasco probabilmente ha qualche diritto in più per esserlo. E qui troviamo una profezia contro Damasco che stabilisce che la città sarebbe stata abbattuta. Infatti è stata distrutta e ha cambiato posizione parecchie volte. Tuttavia, il nome di Damasco è rimasto e oggi è la capitale della Siria. Di seguito troviamo la profezia contro due regioni molto fiorenti a quel tempo, che sono Kedar e Asor. Onestamente dobbiamo riconoscere che sappiamo molto poco di questi luoghi e ci viene detto che Nabucodonosor li avrebbe puniti, e così fece, come leggiamo i versetti dal 28 al 33 di Geremia capitolo 49. Riguardo a Kedar e ai regni di Asor, che Nabucodonosor, re di Babilonia, sconfisse, così parla il Signore. Alzatevi, salite contro Kedar, distruggete i figli dell'Oriente. Le loro tende, le loro greggi saranno prese, saranno portati via i loro teli, tutti i loro bagagli, i loro cammelli, si griderà loro, tutto intorno è terrore. Fuggite, dileguatevi ben lontano, nascondetevi profondamente, o abitanti di Asor, dice il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ha formato un disegno contro di voi, ha concepito un piano contro di voi. Alzatevi, salite contro una nazione che gode pace e abita al sicuro, dice il Signore, che non ha né porte né sbarre e risiede solitaria. Siano i loro cammelli dati in preda, la moltitudine del loro bestiame diventi bottino. Io disperderò a tutti i venti quelli che si radono le tempie e farò venire la loro calamità da tutte le parti, dice il Signore. Asor diventerà un covo di sciacalli, una desolazione perenne. Nessuno più abiterà questo luogo. Non vi risiederà più nessun figlio d'uomo.

0: L'ultima profezia che il capitolo 49 di Geremia ci presenta riguarda la città di Elam. Leggiamola ai versetti dal 34 sino al 38. Ecco la parola del Signore che fu rivolta al profeta Geremia riguardo a Elam, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io spezzo l'arco di Elam, la sua principale forza. Io farò venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo. Li disperderò a tutti quei venti, e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam. Renderò gli elamiti spaventati davanti ai loro nemici, davanti a quelli che cercano la loro vita. Farò piombare su di loro la calamità, la mia ira ardente, dice il Signore. Manderò la spada a inseguirli finché io non li abbia consumati. Metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi, dice il Signore. E come abbiamo letto, Elam sarà distrutta, ma anche ristabilita negli ultimi giorni, come leggiamo ancora dal nostro testo al versetto 39. Ma negli ultimi giorni avverrà che io ricondurrò Elam dall'esilio, dice il Signore. Tutte queste nazioni dovevano subire lo stesso destino di Israele, per cui non c'è nessun posto in cui il rimanente di Giuda possa rifugiarsi. Non potevano rivolgersi a nessuno per essere aiutati. Che tristezza, amici. Essi si guardavano tutto intorno per trovare soccorso. Guardavano ovunque, tranne che verso l'alto, verso il loro unico aiuto che era il Signore. Nonostante egli li amasse e li avvertisse dei pericoli, essi non si rivolsero a lui. Egli aveva dato loro una direzione da seguire, ma loro non l'hanno seguita. La loro ultima decisione, come già sapete, fu quella di andare in Egitto, verso un'altra distruzione. E ancora oggi Dio chiama, avvisa le persone a seguire le sue indicazioni, ma chi lo ascolta? Egli sta chiamando te. Quale sarà la tua risposta? A chi ti rivolgi per essere aiutato nella tua vita? Sappi che lui ha chiaramente indicato una via da seguire per incontrarlo, e questa via è il Signore Gesù. La Bibbia dice che chiunque avrà invocato il Signore sarà salvato dal giudizio di Dio, e riceverà in dono la vita eterna con Lui. Quale sarà la tua decisione? Io ti invito con tutto il cuore ad andare a Gesù per avere la vita. Dopo aver visto le profezie sui popoli di quel tempo, ora, nel capitolo 50 di Geremia, troviamo la profezia contro la nazione che a quel tempo era all'apice delle potenze mondiali e che nonostante ciò sarebbe anch'essa stata distrutta. Il giudizio di Dio sarebbe caduto inesorabilmente, pensate, anche su Babilonia, come leggiamo nella parola di Dio stessa, nei primi versetti di questo capitolo 50. Ecco la parola che il Signore pronunziò riguardo a Babilonia, riguardo al paese dei Caldei, per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non tenetelo nascosto. Dite, Babilonia è presa, Bel è coperto di vergogna, Merodac è infranto. Le sue immagini sono coperte di vergogna, i suoi idoli infranti. Infatti dal settentrione marcia contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più nessuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. Quando il testo letto è stato scritto, sembrava che Israele sarebbe sparita dalla faccia della terra, mentre Babilonia avrebbe continuato a esistere come potenza mondiale. Eppure, Dio dice che Babilonia sarebbe stata distrutta, come abbiamo letto. Concludiamo la lettura con i versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 50. In quei giorni, in quel tempo, dice il Signore, i figli di Israele e i figli di Giuda torneranno insieme, cammineranno piangendo, cercheranno il Signore, il loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno: venite, unitevi al Signore con un patto eterno, che non si dimentichi più. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le trovavano le divoravano, i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro il Signore. Territorio di giustizia e speranza dei loro padri è il Signore. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei, siate come dei capri davanti al gregge. Come abbiamo letto fin qui, ci è detto che Israele sopravviverà a quelle difficoltà e che questa profezia attende ancora gli ultimi giorni per realizzarsi in modo completo, quando cioè Israele ritornerà a Dio durante il millennio. E con questi testi attorno al capitolo 50 di Geremia, io termino qua la lettura, le considerazioni di oggi. Intanto ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non si vanta. Prima Corinzi 13:4. Un padre venne da me e mi parlò di suo figlio. Devi sapere, mi disse, che il ragazzo ha vissuto cose terribili durante i bombardamenti in guerra. Questo significa che difficilmente riusciva a pronunciare una frase in modo corretto. Quando apriva la bocca era confuso e balbettava. Quando arrivava a scuola la situazione peggiorava ulteriormente, perché i ragazzi lo prendevano in giro e ridevano di lui. Un giorno un altro ragazzo lo invitò a partecipare a un gruppo giovanile cristiano. Rimase lì tutta la domenica pomeriggio. La sera tornò a casa raggiante e l'unica cosa che disse fu: «Nessuno mi ha deriso!». Ora sono passati 2 anni. Il difetto di pronuncia è quasi del tutto scomparso. E questo, c'erano lacrime negli occhi dell'uomo, grazie alla natura amichevole di questi ragazzi, che sono modellati dalla parola di Dio. L'amore non si vanta. Chissà se non ci vengano in mente molti peccati. La Bibbia Latina traduce il nostro testo in questo modo: l'amore non agisce in modo errato. Si può agire in modo terribilmente poco amorevole e sbagliato. Si racconta una barzelletta a una persona e non si vede che è in profonda sofferenza. Si fa baccano con un'altra persona e non si tiene conto del fatto che ha i nervi a pezzi. Si rimprovera una persona che si dovrebbe incoraggiare. Siamo per natura poco spirituali ed empi. Per questo motivo agiamo sempre in modo sbagliato. La Bibbia parla qui dell'amore che opera lo Spirito Santo. Così si diventa simili a Gesù, che non vede mai se stesso, ma vede sempre l'altro. Signore, perdona la nostra imprudenza e donaci l'amore divino. Amen.

Cari amici e fratelli all'ascolto, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 15 giugno, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al libro di Giovanni, al capitolo 15, i versetti 9 e 10, che dicono: «Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore».

come il Padre mi ha amato. Nel momento in cui il Signore sta per congedarsi dai suoi discepoli e lasciarli sulla terra, promette loro di continuare ad amarli di un amore simile a quello di cui è stato l'oggetto da parte di suo Padre mentre adempiva la sua missione sulla terra. Dimorate nel mio amore. I discepoli non avevano niente da fare per meritare questo amore. Per approfittare dei raggi del sole bisogna ed è sufficiente che ci poniamo nel luogo che essi illuminano. E la stessa cosa riguarda l'amore di Gesù Cristo. Per approfittarne dobbiamo metterci sotto i suoi raggi. Se osservate i miei comandamenti, e questa è la via su cui risplendono i raggi dell'amore divino, la via dell'obbedienza a Gesù nostro Signore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Gesù ci lascia un esempio. Non è mai uscito dalla via dell'obbedienza, neppure un secondo nella sua vita. Un'obbedienza per amore verso suo Padre, che adempiva, sostenuto dalla gioia che era dinanzi a lui, di dare la vita eterna a degli uomini perduti. In che cosa consiste dunque per noi l'obbedienza? Nell'amarlo e nel servirlo così come lui vuole. Nell'amare gli uomini e nell'annunciare loro la salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, cari che ascoltate, ripeto, amiamo gli uomini e annunciamo loro la salvezza di Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Per concludere, cari che siete all'ascolto, posso dirvi soltanto: ubbidiamo a Dio, ubbidiamo a ciò che ci ha lasciato scritto, ubbidiamo a ciò che ci ha detto per mezzo di Gesù. Amiamoci gli uni gli altri profondamente. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 15 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, ha commentato lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, gruppo E4, per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica Islamica non acquisisca mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA. A tal fine hanno affermato i leader dei quattro paesi europei in una dichiarazione congiunta. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore della mattina di ieri. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. La nave, denominata Smirtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Questa operazione di successo, ha spiegato Starmer, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. L'operazione è stata sostenuta da veicoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché delle navi Sutherland e Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel canale della Manica. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Cronaca italiana: due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.
E ancora una tragedia in montagna, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Soio d'Uderle, un'area nota di escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Giornata soleggiata con cielo più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci rovesci o brevi temporali dalle Alpi del Triveneto verso la pianura del Friuli e zone adiacenti del Veneto. Altrove avremo un tempo sempre stabile e con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi racconto qualche cosa che abbiamo sperimentata quando i figli erano piccoli e ci siamo resi conto che fare suonare della musica classica, dei pezzi tranquilli ma non troppo soporifici durante i pasti, erano di grande aiuto. Lo avevamo visto fare in casa di amici e la cosa ci era piaciuta. Il suono dell'orchestra in qualche modo sembrava calmare la vivacità eccessiva dei bambini e creava un'atmosfera rilassata e piacevole in cui si riusciva a chiacchierare e a stare bene senza sopraffarsi l'un l'altro con chiacchiere troppo vivaci. Forse questa abitudine è servita un po' anche a coltivare il gusto per la buona musica. Nessuno di noi oggi è un grande intenditore, abbiamo un figlio che suona molto bene il piano, ma niente di eccezionale per gli altri, però tutti godiamo un bel pezzo di musica e una buona esecuzione. Oggi si è perso in molte famiglie l'amore per la bella musica. Alla radio la musica classica mi pare che sia veramente poca e alla TV, salvo qualche bel concerto con visione anche dell'orchestra, anche lì la musica classica è poco suonata. I ragazzi strimpellano tutti la chitarra, canticchiano, magari compongono canzoni, ma quasi non sanno distinguere un allegretto da un svelto commoto. Anche i bellini della fede, quelli che piacciono un po' alle persone anziane come me, piano piano si vanno dimenticando e vengono sostituiti con canti molto più banali, secondo me, e con musica a volte difficile da imparare. Probabilmente il gusto musicale si è deteriorato, il ritmo ha preso il sopravvento sugli altri elementi essenziali della musica e le possibilità di assistere a buoni concerti senza spendere una fortuna non sono a disposizione di tutti. Però forse noi genitori abbiamo anche mancato e non abbiamo pensato a educare il gusto dei nostri figli quando erano ancora ricettivi. Una volta ricordo che stavo in cucina coi bambini, erano abbastanza piccoli ma non piccolissimi, e pulivamo insieme i fagiolini. E mentre lo facevamo ho detto: ma che ne direste se oggi ascoltassimo un po' la campagna? I bambini mi guardarono senza capire e ho spiegato: voglio dire che vogliamo ascoltare una musica molto speciale. L'uomo che l'ha scritta ha cercato di far sentire per mezzo degli strumenti il canto degli uccelli, il rumore del vento, i tuoni, e così ho cominciato a far suonare un pezzo che probabilmente molti di voi conoscono. E i bambini si misero ad ascoltare le prime note e uno ha detto: oh, io sento un canarino. Per me è un merlo. E poi il più piccolo: io sento pure il cane. Ma va, quello è in cortile, non senti che è il cane del vicino. Io pensavo che avrebbero ascoltato con attenzione al massimo per 5 minuti. Invece ascoltarono tutta la sinfonia quasi fino in fondo. Quando l'orchestra arrivò al momento della tempesta, ho dato il permesso a tutti di accompagnare la musica con i suoni che più piaceva loro. Davano pugni nel tavolo, e hanno battuto le mani, uno ha preso un mestolo e ha fatto suoni su un coperchio. Quando la musica fu finita, uno ha detto: «Mamma, questa canzoncina mi è proprio piaciuta». E io ho pensato: «Sfido io». La canzoncina era niente po' di meno che la pastorale di Beethoven.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Anche oggi cammineremo nel territorio del diavolo. Non sappiamo molto del mondo degli spiriti, se non che è pericoloso preoccuparsene eccessivamente. E altrettanto pericoloso è ignorarlo del tutto. L'equilibrio si trova nel concentrarsi su ciò che dice la Bibbia al riguardo. Ebbene, Giovanni ci avverte di essere consapevoli della battaglia spirituale che infuria intorno a noi. Solo perché qualcuno dice di essere del Signore non significa che dovremmo essere veloci ad abbracciare ciò che insegna. Fa attenzione, perché molti falsi maestri prendono le loro istruzioni dall'inferno. Ora, come si fa a sapere se qualcuno è un figlio di Dio? Mettilo alla prova. Accogli coloro che insegnano Gesù Cristo come Dio divenuto uomo. Il maestro che nega questo fatto non viene da Dio. Ai tempi della prima lettera di Giovanni, l'eresia del giorno era lo gnosticismo, secondo cui lo Spirito di Dio venne su Gesù al suo battesimo e lo abbandonò al Calvario. Ma Gesù, nato a Betlemme, era più che un bambino straordinario. La sua morte sulla croce non fu una semplice morte ordinaria, e quando risuscitò dai morti, risuscitò corporalmente. Quando si nega la nascita virginale di Cristo, si distrugge la sua morte sulla croce per i nostri peccati e si distrugge anche la sua risurrezione corporale. Si distrugge la fede cristiana in assoluto. È un segno sicuro che stai ascoltando un falso maestro. Non lasciarti ingannare dai loro insegnamenti satanici o dalle loro menzogne. Chiedi allo Spirito Santo di insegnarti attraverso la parola di Dio e di proteggerti dal mondo. Il secondo test per capire se qualcuno appartiene a Dio è questo. Ama gli altri credenti? Si preoccupa degli altri? Dà una mano come può? Se ti chiedi come Dio ti ami, ti basta guardare a Gesù sul Calvario. Lì troverai l'amore di Dio. Gesù dimostrò l'amore di Dio quando donò volontariamente la sua vita per noi. Dio ti ha amato quando eri ancora un peccatore, completamente perso e assolutamente non amabile. Per essere chiari, Dio è amore, ma non può semplicemente aprire la porta posteriore, diciamo, del paradiso e farci entrare per amore. No, Dio è anche santo ed è anche giusto. Il nostro peccato doveva essere affrontato perché Lui fa sempre ciò che è giusto. Quando Dio ha dato suo Figlio a morire sulla croce per noi, ha pagato la pena per il nostro peccato. Così, ora, un Dio santo può scendere a salvarci. Dio ci ha amati per primo. Non ha dato suo Figlio per noi perché eravamo attraenti o buoni o perché avevamo promesso di fare qualcosa per Lui. Ci amava già quando eravamo nel nostro momento peggiore. E ci apre una via se la prendiamo. O si va per la sua strada o non si va affatto. Ciò è molto importante da capire. Dio è amore, ma non significa che tutto andrà bene per tutti e alla fine andremo tutti in paradiso. Questa è una perversione della grazia. La verità è che i perduti sono diretti verso un'eternità perduta e i salvati verso un'eternità di salvezza. La vita andrà bene per te? Sì, ma solo se andrai per la strada di Dio. Dio ci ha amati così tanto da dare suo Figlio come propiziazione per i nostri peccati. Quindi va sulla sua strada. Il mondo ha fame d'amore, ma non sa che cos'è l'amore. Non sa quanto sia meraviglioso Dio, ma noi possiamo farlo conoscere. Scopriremo come la prossima volta. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana.
3: la parola per oggi.
4: Questa settimana Giacomo Carlo di Gaetano condividerà con noi una serie di riflessioni sul tema dell'amore, così come viene descritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi. Leggiamo dunque il versetto 3, dove è scritto: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». L'inno all'amore è inserito in una riflessione ecclesiale. La comunità cristiana deve avere discepoli che hanno amore gli uni per gli altri, ha detto Gesù. Non si tratta di un amore naturale. È stata la venuta di Gesù a rivelare il volto nuovo dell'amore. Chi si dichiara cristiano deve esprimere questa novità, condizionando il sentimento universale dell'amore. Paolo segnala che senza amore una serie di posizioni più o meno

Sorge allora la domanda circa la natura e le qualità dell'amore, cosa di cui parleremo nel corso di questa settimana. Oggi indichiamo il fondamento del salto di qualità dell'amore, e cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Seconda Re, capitolo 7, versetto 9. Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ciò che dà il diritto di parlare. Immaginiamo un fatto particolare. Da un tetto esce una piccola nube di fumo che diventa ogni istante più densa, più inquietante. Alcuni passanti si sono fermati, perplessi. Improvvisamente un uomo esce dal gruppo, si slancia verso la casa, apre la porta d'entrata e grida: «C'è qualcuno in casa?» Nessuna risposta. Eppure sente il suono di un televisore. Allora va di stanza in stanza e al primo piano in una camera trova tre bambini seduti davanti allo schermo incantati da un film. Stacca l'apparecchio, trascina fuori i bambini, dall'allarme, di stretta misura, si riesce a domare l'incendio. Questo resoconto suscita una domanda. Cosa dava il diritto a quell'uomo di entrare in una casa sconosciuta? Era il fatto di sapere che da un piccolo focolaio iniziale si corre il rischio che tutto sia ridotto in cenere in pochi minuti e che ci potevano essere delle vite umane in pericolo. Cristiani, spesso siamo reticenti quando si tratta di dare testimonianza della nostra fede a quelli che ci stanno intorno e finiamo per non dire nulla. Dimentichiamo che intorno a noi ci sono persone in pericolo per quanto riguarda il loro avvenire eterno. Dimentichiamo che il giudizio di Dio verrà su questo mondo ribelle che è destinato quindi ad essere distrutto. Ma noi credenti abbiamo un messaggio molto importante, un messaggio urgente da dare a tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Scritto in Atti capitolo 16 versetto 31. Abbiamo il diritto di parlarne. Abbiamo il diritto di osare disturbare la privacy degli altri. Abbiamo il dovere di amare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 15 giugno e dal libro del profeta Esaia nel capitolo 54 leggeremo il verso 17, che dice così: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me. Questo verso ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva il popolo di Israele e ne aveva ben ragione. Infatti si trovava in esilio in Babilonia, Gerusalemme era stata distrutta e il tempio sacro alla loro fede era stato raso al suolo. È proprio vero

0: che Dio li aveva abbandonati? Niente affatto. Per quanto le circostanze fossero desolanti, Dio si rivolge al suo popolo amato, promettendo di riportarli a casa. Promette la ricostruzione di Gerusalemme e un'alleanza eterna fra loro, con la garanzia della sua protezione sulla città restaurata. Dio aveva permesso un castigo per questo popolo dal collo duro, disubbidiente, e per quanto Babilonia avesse portato solo distruzione, niente poteva impedire a Dio di riportare tutto all'antico splendore. Che cosa magnifica! Questo è il sistema educativo di Dio, per cui la sua disciplina non va vista come un atto vendicativo, ma come uno strumento per forgiare il carattere dei suoi figli. Là per là la disciplina non fa piacere a nessuno, ma c'è un concetto che va chiarito subito. Dio non castiga, perché essendo amore puro non crea la sofferenza per vendetta, ma permette le conseguenze delle nostre azioni, perché rispetta il libero arbitrio che ci ha dato. Di fatto il peccato porta in sé la conseguenza, e allontanarsi da Dio può procurarci solo sofferenza e morte spirituale. Abbiamo in Lui un Padre sempre pronto a riabilitare i figli che tornano a Lui, così come quelli che figli non sono, ma scelgono di diventarlo, e per tutti offre la garanzia della sua protezione, esattamente come abbiamo letto nel verso di oggi.
1: Il titolo di oggi ci dice di ricordarci di Oxow Ridge. Molti dei film che mi piace guardare riportano nei titoli di coda la scritta «tratto da una storia vera». È una delle cose che più attira la mia curiosità, sapere che quello che sto per guardare è accaduto veramente. Nel tempo ho però imparato che non tutto quello che viene mostrato nei film corrisponde alla realtà. Le sceneggiature tendono a romanzare gli eventi, aggiungendo qualche dettaglio o qualche dialogo per renderle più cinematografiche. Mi piace quindi curiosare nelle biografie e vedere quanto di vero ho visto. Uno dei film che mi ha lasciato esterrefatta sotto questo aspetto e che risulta essere molto veritiero si intitola La battaglia di Oxow Ridge. Indagando sulla biografia del protagonista, ho scoperto con molta sorpresa che invece di essere aggiunte, alcune scene erano state omesse. Erano così incredibili da poter compromettere la veridicità della pellicola. Scommetto che avrai fatto la mia stessa faccia, eppure è così. Il film racconta la storia del primo obiettore di coscienza, premiato con la medaglia al valore, che andò a combattere nella battaglia più sanguinosa, quella di Oxow Ridge, senza l'uso delle armi. Un soldato giapponese dichiarò di aver puntato il fucile contro l'obiettore e di aver premuto il grilletto per ben 3 volte. L'arma si era sempre inceppata. Caro amico e cara amica, quando credi che l'espressione «nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà» sia solo un modo di dire, ricordati di Oxow Ridge. Credere è l'unico presupposto che rende possibile l'inimmaginabile.
2: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Una tale promessa può essere realizzata solo da chi diventa proprio nel più profondo significato della parola servo del Signore. Da chi desidera essere più che un semplice credente, ma non perché deve meritarselo, piuttosto perché in lui la fede deve essere uno stile di vita permanente, che opera non solo nel suo cuore, ma anche in tutte le azioni quotidiane della vita. Solo se si è veri ambasciatori del Signore e lo si rappresenta in tutto, ovunque ci si trovi, si rivela il carattere. Si manifesta la saggezza e si pratica la totale ubbidienza, non per timore, ma perché l'amore e la totale sottomissione al Signore consente di possedere una delega molto importante, l'autorità spirituale. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è il verso a garanzia di ogni credente. Se pensiamo che vivere la fede in modo così completo sia difficile, in effetti facile non lo è. Ma Gesù non richiede particolari capacità. La salvezza è il dono di Dio attraverso l'opera di Cristo. È per tutti coloro che ne comprendono la necessità e lo ricevono tutti coloro che lo desiderano. ma per diventare credenti che riflettono la gloria del Signore si inizia con il desiderio di realizzare ciò che ha dichiarato l'Apostolo Paolo: per me il vivere è Cristo. Non anche Cristo, ma soprattutto, su ogni altro scopo, ogni altro interesse, ogni altra ragione di vita, il vivere deve essere Cristo. Se ci predisponiamo ad essere tralci della vita del Signore, ciò che è impossibile ad ogni uomo realizzare sarà possibile a Dio di compiere. Che questa sia la strada stretta che ognuno di noi scelga di percorrere. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Torino la Caritas lancia l'allarme, le donazioni sono in caduta libera da 5 anni, sono la metà rispetto al pre-Covid quando raccoglievamo anche 600.000 euro, oggi ci fermiamo a 300.000. Il direttore Pierluigi Dovis spiega al Corriere che in passato circa l'85% arrivava da tante piccole donazioni, proprio questa tipologia oggi è precipitata. Accedere non è però la solidarietà tout court, nel momento clou per questo genere di azioni, ossia Natale, riceviamo la disponibilità di tante persone che se desiderano dedicarsi al volontariato come servire alla mensa. Tutto ciò è bellissimo, ma non basta. Tre, secondo Dovis, le ragioni della carenza di fondi. La prima è l'aumento delle realtà che raccolgono fondi, la seconda è una crescente sfiducia sulle raccolte, la terza è l'aumento della povertà. Sul tema si è espresso alcuni mesi fa anche Marco Costantini, presidente dell'organizzazione benefica evangelica Missione Tabita, intervistato dal programma inviato speciale di Radio 1.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Ritmo sudamericano, quello del brano che vi propongo adesso, e che ben si sposa con il peculiare accento brasiliano di Isabella Fernandez, l'interprete di questo album Un futuro da difendere. Ho trovato l'amore, di Isabella Fernandez.
0: Disco Highlight.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 15 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, ha commentato lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, gruppo E4, per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica Islamica non acquisisca mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA. A tal fine hanno affermato i leader dei quattro paesi europei in una dichiarazione congiunta. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese, vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore della mattina di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. La nave, denominata Smirtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Questa operazione di successo, ha spiegato Starmer, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. L'operazione è stata sostenuta da veicoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché delle navi Sutherland e Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel canale della Manica. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Cronaca italiana: due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.
E ancora una tragedia in montagna, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Soio d'Uderle, un'area nota di escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Giornata soleggiata con cielo più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci rovesci o brevi temporali dalle Alpi del Triveneto verso la pianura del Friuli e zone adiacenti del Veneto. Altrove avremo un tempo sempre stabile e con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

È generosa questa sigla che mi presenta a voi, mi dà l'opportunità di essere ospitata con questo programma lì dove siete, nella vostra casa, nel vostro ufficio, insomma nel vostro punto d'ascolto. Un buongiorno ai miei cari amici, l'augurio da parte di Deborah di una splendida giornata segnata dalla felicità, dalla forza, dal vigore in tutto ciò che compiremo. Allora, vi piace la musica? Vi piacciono le rubriche? Tutto questo in miscellanea, il programma di 30 minuti che va subito ad iniziare con un bel brano di Kim Boyce.

Passiamo amici al primo momento di questo programma, è costituito dal pensiero del giorno. Oggi un pensiero che ho voluto trarre ancora dalla Bibbia, dal Salmo 37. Confida nel Signore e fa il bene. Il tipo di soggetto in cui poniamo la nostra fiducia condiziona le nostre scelte di vita. Allora, contare sul fatto che sarà la politica a migliorare il mondo comporta impegnarsi in un campo nel quale vigono leggi morali oscure. Contare sui soldi vuol dire puntare sull'egoismo. Contare sulla salute significa operare precise scelte dietetiche, di ritmo e di uso del tempo libero e così via. Contare sul Signore invece significa uniformarsi a ciò che Lui vuole da noi ed attendere fiduciosi le sue risposte. Inevitabilmente quindi il nostro modo di vivere è un indicatore inequivocabile di ciò in cui confidiamo, al di là delle nostre parole e dello smalto di cui ci verniciamo. Allora analizziamo con attenzione le nostre scelte e da queste capiremo il grado di fede reale in Dio che abbiamo. Confida nel Signore e fa il bene.

0: go there.
1: Parlare con la gente che ti passa davanti, discutere, discutere di tutto, di niente, e correre il rischio di non essere compresi, lottare ogni giorno per poi morire.

Sentimenti di viaggio si chiama la raccolta da cui ho tratto questo brano intitolato Cerco te, la proposta musicale della TD Band. Vi ricordo amici che siete all'ascolto di Miscellanea, da pochi minuti cominciata questa trasmissione. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Le sede che non hanno via d'uscita di solito vengono segnalate all'inizio da un apposito cartello, la figura di una T con la linea in alto rossa, oppure un'esplicita dicitura strada senza sbocco, oppure strada senza uscita o strada chiusa. Non sono vie proibite al traffico, ma chi si inoltra sa di non poter proseguire. Arriverà fino in fondo, poi dovrà fermarsi o tornare indietro. Bene, ognuno di noi, nel corso della sua esistenza terrena, è come una strada, perché la nostra vita sulla Terra è come un viaggio. La tua vita è una via senza uscita, o potrai proseguire dopo la morte? Allora, in questo viaggio della vita ognuno si prefigge degli scopi da raggiungere, dei risultati da ottenere. Abbiamo tutti qualche meta e dobbiamo quindi fare attenzione a non incamminarci su una strada senza uscita. Una meta a cui tutti vorrebbero pervenire è la felicità. Come raggiungerla? Ma quale strada imboccare per riuscire ad ottenere uno stato di serenità interiore e di vero benessere? Il rischio di sbagliare strada è molto grande perché numerose sono le vie senza sbocco. Chi pensa di ottenere la felicità grazie al denaro si mette su una strada senza via di uscita. Non che il denaro non sia utile, si intende. Se abbiamo delle buone disponibilità ringraziamo sempre Dio per questo. Ma la ricerca continua e sfrenata di ricchezza, spesso con ingiustizia e con disonestà, certamente non dà la pace interiore. Non la dà nemmeno la sete di gloria e di successo. La gloria non dura per sempre. Cambiano i tempi, le idee, cambia il nostro fisico col passare degli anni e chi ripone tutte le sue aspettative e ha giocato tutta la sua vita su cose che non durano, ne avrà amare delusioni. Quante depressioni e suicidi fra gente che ha conosciuto momenti di esaltante rinomanza. Anche le religioni sono delle vie senza sbocco. Le persone sagge che si preoccupano di dare un'uscita alla loro vita dopo la morte, cioè che si interessano alla sorte della loro anima, se si basano su una religione saranno ingannate. Le religioni sono manovrate dagli uomini con un po' di verità e tanta menzogna. Per un motivo ed un altro finiscono per deludere. C'è invece una sola via per ottenere la pace e la felicità su questa terra e soprattutto la vita eterna. Ebbene, ne abbiamo tanto parlato. Questa via è una persona, è Gesù Cristo. Egli stesso ha detto proprio nella Bibbia: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi a noi esseri peccatori è destinato, e quindi persone che siamo destinate ad un'eternità di pene a causa della lontananza da Dio, Dio può offrire la vita per mezzo della fede in Cristo. Chi crede in Lui, morto sulla croce per i nostri peccati, risuscitato e vivente nel cielo, ha davanti a sé un'eternità di gioia. Il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Grazie ad esso, Dio, può perdonare le nostre colpe ed aprire questo sbocco straordinario nella strada della nostra esistenza. La tua vita ha un'uscita. Tu solo lo sai, chiedi al Signore che ti aiuti a trovare in Lui la risposta a questa solenne domanda.

Pino Crella, in un suo vecchio motivo intitolato Tutta la mia vita, veramente molto bello, un'elaborazione strumentale veramente grandiosa. Ed ora passiamo ad un altro spazio di questo programma, Detto Fatto.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Ancora consigli, ancora tanti consigli. Ancora in questa mattinata vi parlerò del thermos pronto per l'uso. Aprite il thermos e ha un cattivo odore, forse l'avete riposto chiuso, cosa da non fare. Vi consiglio di riempirlo di acqua bollente con un cucchiaio di bicarbonato ed uno di aceto o succo di limone. Lasciatelo così tutta la notte, il mattino dopo sciacquatelo bene. Ecco fatto, pronto per il prossimo picnic. Ed ora zucchero alla rosa per aromatizzare le bibite estive e dare un tocco raffinato. Potete usare lo zucchero alla rosa. Mi ha insegnato a preparare un'amica e non è difficile, purché si disponga di limoni e rose non trattate chimicamente. In un barattolo di vetro si alternano uno strato di zucchero in zollette, uno di petali di rosa, uno di scorza di limone. Si procede fino a riempire il barattolo, si chiude e si lascia riposare una settimana.

brutte le macchie di fragole e lamponi. Per toglierle mescolate del latte e del succo di limone in parti uguali. Ne bastano poche gocce, tamponate più volte e dopo qualche minuto risciacquate con acqua fredda. Per aiutarvi ad apparecchiare la tavola, i bambini hanno impilato i bicchieri con l'unico risultato che due si sono incastrati. Che fare? Riempite di acqua fredda il bicchiere interno, immergete in acqua calda quello esterno. Vedrete che si separeranno senza alcun danno. Allora amiche, qual è il vostro parere sui consigli di oggi? Utili soprattutto. Allora passiamo subito all'ascolto ancora di musica, andiamo in compagnia di Antonio Mora, il quale ci farà ascoltare il brano L'amore di Dio.

Ognuno ha tendenza a dire: Signore, per favore risolvi i miei problemi, cambia le mie condizioni di vita, io sarò contento. Ma il Signore risponde: No, non cambierò le tue condizioni di vita, ma ti renderò ugualmente contento dandoti il mio sostegno per attraversarle. E attraverso le nostre necessità che impariamo a conoscere Cristo, la sua potenza, il suo amore, il suo interesse per noi. E questo è probabilmente la spiegazione della maggior parte delle nostre prove. Permettendo nella nostra vita tale avvenimento sgradevole, ebbene il Signore ci obbliga a cercare soccorso presso di Lui. La prova così attraversata non solo renderà la nostra fede più solida, ma ci darà di Gesù una conoscenza sperimentale che non avremmo mai potuto acquistare in un altro modo. Occorrono necessariamente delle lacrime per conoscere colui che le asciuga. Occorre l'inquietudine per poter incontrare colui che rassicura. Occorre che abbiamo coscienza di un pericolo per trovare colui che protegge e che libera. In cielo, dove non ci saranno più pene, più distrette, né ostacoli da superare, né combattimenti da affrontare, non avremo più l'occasione di trovare in Gesù la grande risposta a tutti i nostri bisogni. Sì, la terra con le sue stesse difficoltà è la scuola insostituibile per farci crescere in questa conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che avrà la sua prosecuzione nella lode eterna.

0: Il Verde Casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: E oggi il tempo è andato avanti vorticosamente, per cui vi darò un brevissimo consiglio riguardo all'aiuola mista. Per realizzare con fiori misti una piccola aiuola d'aspetto naturale, non imprigionate le piante in uno schema rigidamente geometrico. Trapiantatele seguendo un disegno prefissato e alquanto irregolare, in modo che ogni gruppo di fiori si intersechi parzialmente in un altro. Se l'aiuola confina con un muro, sistemate sul retro le piante alte davanti le più basse e lasciate comunque fra un muro e l'aiuola il passaggio necessario ad accudirla. L'impegno richiesto è certamente forte e costante.

Giustamente il tempo suo, il tempo della sigla, siamo andati oltre i 30 minuti. Allora mi affretto subito a salutarvi. Grazie per l'ascolto prestato a questo programma. Un carissimo ciao da Deborah, risentirci nella puntata di domani di Miscellanea. Ciao!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 15 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, ha commentato lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, gruppo E4, per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica Islamica non acquisisca mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA. A tal fine hanno affermato i leader dei quattro paesi europei in una dichiarazione congiunta. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore della mattina di ieri. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. La nave, denominata Smirtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Questa operazione di successo, ha spiegato Starmer, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. L'operazione è stata sostenuta da veicoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8 nonché delle navi Sutherland e Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel canale della Manica. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Cronaca italiana, due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.
E ancora una tragedia in montagna, due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Giornata soleggiata con cielo più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci rovesci o brevi temporali dalle Alpi del Triveneto verso la pianura del Friuli e zone adiacenti del Veneto. Altrove avremo un tempo sempre stabile e con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono Roberta Amadeo, consigliere nazionale AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuta.
2: Sabato 14 e domenica 15 ritorna l'iniziativa Una Mela per la Vita. La sclerosi multipla attacca i giovani, attacchiamola in tempo, lasciati tentare dalle mele della vita, non coglierle è un peccato.
1: Ecco, questo è lo slogan di AISM per il suo appuntamento con la solidarietà. Roberta Amadeo, ci può parlare della manifestazione che tra l'altro ha anche un testimonial eccezionale?
3: Sì, la manifestazione è moltissimi anni che ci accompagna, è sempre una mela per la vita. E quest'anno abbiamo un testimone d'eccezione, Gianluca Zambrotta, il campione del mondo FIFA 2006, che da sempre è vicino all'AISM, in particolare all'AISM Como, dove io appunto sono consigliera provinciale, e adesso anche a livello nazionale con questa bellissima iniziativa. Gianluca è una persona speciale e quindi si è offerto molto volentieri di fare questa cosa per AISM e per tutte le persone con SM che lui dichiara suoi amici.
1: Certo.
2: Come si fa a conoscere la piazza più vicina?
3: Allora, per conoscere la piazza più vicina è sufficiente chiamare il numero verde 840 50 20 50, oppure sul sito internet www.aism.it. Sono 3.000 le piazze coinvolte, ecco, quindi sicuramente ognuno avrà modo di trovare quella più vicina.
1: Nella propria città, insomma, sì. C'è sempre modo sicuramente. Ma qual è il contributo che si può dare per l'AISM, per la ricerca e per le attività dell'AISM?
3: Il contributo minimo sono 7 euro per un sacchetto di mele. Sicuramente avrete modo con questo contributo di dare una mano sia all'assistenza sia alla ricerca, perché comunque parte andrà appunto all'assistenza, quindi al qui ed ora, perché non dimentichiamoci che per quanto la ricerca faccia dei grossi passi avanti, c'è comunque chi ha ancora chi ha la malattia sulle spalle, magari in un momento anche abbastanza difficile o comunque una situazione di disabilità piuttosto grave, e vuole e pretende assistenza, quindi lì non possiamo girarci e andare oltre.
1: Certo.
3: E poi c'è il futuro che comunque non dico che sia roseo, però comunque sta mantenendo veramente le sue promesse.
2: AISM sostiene i malati di sclerosi multipla in che modo, Roberta Amadeo?
3: Allora, AISM sostiene le persone con sclerosi multipla dando loro le informazioni che servono, dando loro un servizio di segretariato sociale, che non vuol dire assolvere la richiesta, risolvere il problema, ma dare le indicazioni necessarie affinché il problema possa essere risolto negli enti predisposti, ovviamente.
2: E questo è molto importante, dare le informazioni giuste.
3: È importantissimo,
2: insomma.
3: Ma un'altra cosa che è veramente importante, alla quale AISM punta molto, è la tutela dei diritti delle persone con SM. Rappresentanza e tutela, questa è una cosa molto importante, tant'è che AISM ha fatto una modifica al suo statuto proprio per questo, perché essendo comunque citato nello statuto diventa una cosa veramente riconosciuta da tutti, e AISM può avere un ruolo veramente di peso in questa cosa.
2: Ecco, un'altra importante iniziativa è quella della Vespa La Piaggio, che sostiene AISM, in che modo?
3: Sì, c'è l'iniziativa della Vespa Piaggio, che comunque donerà un euro per tutte le vespe vendute in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo?
3: Sì, in tutto il mondo. E niente, Vespa c'è molto vicina, da anni. Lo slogan, ripreso negli anni 70, me la compro la Vespa.
1: Sì, quindi... è vero.
2: Bene, Roberta Amadeo, lei credo abbia un'esperienza da poter raccontare ai malati di sclerosi multipla, in maniera che poi insomma la sua esperienza possa essere una speranza anche per gli altri, un incoraggiamento. Ecco,
3: sì.
2: Le chiediamo se si sente di raccontarla brevemente.
3: Sì, racconto brevemente questa esperienza su due fronti, nel senso sia sul discorso di essere stata colpita in età molto giovane, perché io comunque avevo 22 anni dalla malattia in modo abbastanza pesante, perché da subito mi sono trovata su una sedia a rotelle, si trattava del 92, quindi comunque erano non moltissimi anni fa, ma tanti per i passi avanti che ha fatto la ricerca, quindi a suo tempo era molto più difficile riconoscere da subito che si trattava di SM, mentre oggi è molto più semplice. Sicuramente la mia fortuna è stata quella di decidere di non mollare,
2: ecco,
3: di continuare gli studi. Io avevo 22 anni, frequentavo l'università, il bivio era unico, scegliere di andare avanti o di fermarmi, che corrispondeva a vivere o sopravvivere.
2: Ecco, io... questo bivio penso che si trovano molti giovani, visto che la malattia colpisce prevalentemente i giovani.
3: Sì, colpisce prevalentemente i giovani, appunto, rispetto a quello che dicevo prima, c'è anche una diagnosi veramente precoce, per cui si riesce a gestire un attimino meglio la malattia, e quindi a portare avanti la propria esistenza in modo più che dignitoso. E nel momento in cui una persona decide di andare avanti con la sua forza di volontà e di portare avanti esattamente quello che faceva prima, e si rende conto che non ha il 70%, ma quel 70% è il suo 100%, e allora riesce a sfruttare fino in fondo quello che ha. Io volevo dire anche un'altra cosa.
2: Sì, prego.
3: Che è l'esperienza invece verso AISM, nel senso che tanti giovani magari credono di arrivare in AISM e approdare laddove decide di smettere di vivere, nel senso dove è un punto a capo, dove tutto finisce e ci si lascia vivere dalla malattia e ci si siede. In realtà non è così, perché AISM è un mondo nuovo, è un mondo vivace, è un mondo attivo che ci dà veramente la possibilità di affermarci laddove riusciamo a farlo, di coinvolgersi, e per esempio esperienze come gruppi di auto mutuo aiuto hanno portato nella sezione di Como un gruppo giovani operativi che si occupa di organizzare eventi e coinvolgere il più possibile quelle persone che diversamente magari non avrebbero la forza e il coraggio di tirarsi fuori.
1: Certo. Roberta Amadeo, ci fermiamo per pochi istanti per ascoltare lo spot che la regia manda in onda.
3: Ok.
4: Ciao, sono Gianluca Zambrotta, siamo campioni del mondo e ora diventiamo campioni di solidarietà. Il 14 e 15 ottobre, in 3.000 piazze italiane, torna una mela per la vita, per combattere la sclerosi multipla. Vieni anche tu, insieme possiamo vincere anche questa sfida.
1: Ecco, era quindi questo lo spot di Zambrotta a cui facevamo riferimento all'inizio della nostra intervista. Quindi una mela per la vita, Roberta Amadeo, significa che comunque, anche trovandosi di fronte a questo bivio in cui fare una scelta difficile anche da giovani, significa che la vita continua e deve continuare nel migliore dei modi possibili, riconquistando a poco le potenzialità che uno può avere.
3: Sì, sicuramente. Convinti del fatto che comunque qualcosa nella tua vita cambia quando ti arriva una diagnosi di sclerosi multipla, spetta a te, sicuramente anche a chi ti è vicino, decidere quanto deve cambiare. E questo credo che sia importante, riuscire ad avere comunque il polso della situazione e tenerla in mano il più possibile per non essere travolti.
1: Certo.
2: Bene, ringraziamo Roberta Amadeo, consigliere nazionale AISM, a risentirla e auguri.
3: Grazie a voi.

E l'Ornitorinco prosegue tra pochissimo, sempre su questo tema, ancora con un nuovo ospite con cui affronteremo l'aspetto medico della sclerosi multipla.

0: E quindi rientriamo col nostro tema all'interno dell'ornitorinco, Mario Calvagno e Carmen Zammataro, con un nuovo ospite, diciamo anche prima, al telefono con noi.
1: Il dottor Giovanni Ristori, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Il dottor Giovanni Ristori, neurologo all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ricercatore seconda facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Dottor Ristori, possiamo dire molto brevemente che cos'è la sclerosi multipla?
2: La sclerosi multipla è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che è su base infiammatoria, in particolare risulta colpita, come dice il termine, multipla in molte parti del cervello, la cosiddetta sostanza bianca del sistema nervoso centrale, quella che contiene le fibre che conducono l'impulso nervoso. E quindi il paziente, che spesso purtroppo è un paziente giovane perché è una malattia che colpisce tra i 20 e i 30 anni di vita, può avere molti disturbi perché molti sistemi neurologici possono essere interessati. Di solito è una malattia che all'inizio tende anche a regredire, diciamo, dopo i primi attacchi, come succede spesso nelle malattie infiammatorie, e che però purtroppo in una percentuale di casi invece tende a progredire e tende a dare nel tempo disabilità.
0: Ecco, ma ne parlavamo anche con la consigliera dell'AISM, con Roberta Amadeo, che abbiamo intervistato pochi istanti fa, della incidenza della malattia per quanto riguarda i giovani. Ecco, a livello di percentuali, di ricerche epidemiologiche, cosa ci può dire a questo proposito, dottor Ristori?
2: Sì, come dicevo, la malattia è una malattia che colpisce prevalentemente i giovani e prevalentemente il sesso femminile.
0: Ecco.
2: Questo ha una spiegazione che trova il fondamento nei meccanismi che stanno alla base della malattia. La sclerosi multipla rientra nel gruppo delle cosiddette malattie autoimmuni, cioè le malattie in cui il sistema immunitario, per una sua sregolazione, per così dire, invece di prendersela con i microbi che ci assaltano, se la prende con costituenti dell'organismo, come ho detto prima, in questo caso la sostanza bianca sistema nervoso centrale. E spesso le malattie autoimmuni colpiscono i giovani e colpiscono le donne. Esordisce tra i 15 e i 50 anni, ma il picco di manifestazione, come dicevo, sono la seconda, la terza decade, la quarta decade. Ed è una malattia che nel nostro paese, che viene considerata un'area a medio-alto rischio, interessa circa 50.000 pazienti.
1: Dottor Ristori, lei diceva poco fa che una buona parte di pazienti giunge alla disabilità. Questo significa che comunque c'è una piccola parte che ha la forma cosiddetta benigna, se questo è un termine che si può usare?
2: Giusto, sì, questa è una cosa che vale la pena di sottolineare, perché a tutt'oggi per i pazienti ricevere una diagnosi di la sclerosi multipla rimane rimangono due parole terrorizzanti, diciamo, per i giovani pazienti che noi vediamo la prima volta in ambulatorio e nei reparti di neurologia, ed è ovviamente una diagnosi molto impegnativa. Però io dico sempre ai pazienti che bisogna tener conto almeno di due cose molto importanti. Una, che c'è una discreta percentuale di persone, di pazienti, è una percentuale sulla quale c'è anche dibattito, diciamo, nella ricerca, nell'epidemiologia, eccetera, ma che comunque, diciamo, si aggira tra il 10 e il 15% dei pazienti, i quali hanno una forma di malattia che non progredisce nel tempo e che fanno una vita assolutamente normale, e tranne che il loro neurologo nessuno si accorge del fatto che hanno una diagnosi così importante.
0: Certo.
2: E queste sono le forme benigne. Il secondo motivo per non terrorizzarsi è che decisamente, da quando i mezzi diagnostici si sono raffinati per fare diagnosi di questa malattia, ma soprattutto, diciamo, una cosa che vale per l'ultima decade, gli ultimi 15 anni, a partire dagli anni 90, adesso abbiamo a disposizione anche dei trattamenti della per la malattia che ne modificano comunque il decorso, soprattutto se iniziati precocemente. Quindi la sclerosi multipla non è più una specie di diagnosi ineluttabile, di situazione incontrovertibile a cui il paziente va incontro e il medico assiste così passivamente come poteva essere una volta.
0: Certo, ma c'è una certa ereditarietà nella trasmissione della malattia oppure no?
2: Allora, per malattie come la sclerosi multipla, ma molte altre malattie comuni e complesse, come si dice dal punto di vista eziologico, vale il concetto non della ereditarietà, cioè della trasmissione, noi diciamo mendeliana, come succede nelle tipiche malattie ereditarie che si trasmettono nelle famiglie e sono riconoscibili nelle varie generazioni. Ma vale il concetto della suscettibilità genetica, che è una cosa molto diversa, significa che innanzitutto la maggior parte dei pazienti con sclerosi multipla sono pazienti sporadici, come si dice, cioè sono pazienti in cui non sono riconoscibili nella famiglia altri pazienti che possono aver trasmesso o ricevuto i geni di suscettibilità.
0: Sì.
2: Esistono poche famiglie in cui la malattia è, sono pochissime anzi devo dire, in cui la malattia è trasmessa con una certa ripetizione nelle generazioni. Nella maggior parte dei casi c'è una suscettibilità che è un discorso più articolato, più complesso, cioè esistono molte varianti di geni normali, non malati, non patologici, non mutati, che possono predisporre alla malattia. Questi geni sono tanti, interagiscono in qualche modo tra di loro, sono anche diversi da popolazione a popolazione, quindi la componente genetica nella malattia c'è, ma non è assolutamente una malattia che si può definire ereditaria.
1: Dottor Ristori, lei parlava di diagnosi e parlava di cura, ecco, parlava di diagnosi che oggi si fa più facilmente rispetto al passato, quali sono gli strumenti poi per fare questa diagnosi e quali le cure a cui lei già accennava?
2: Beh, la diagnosi è sempre, come in medicina, prima di tutto una diagnosi clinica, cioè la sclerosi multipla colpisce soggetti che devono essere nell'ambito di età, prevalentemente sesso femminile, come ho detto, che hanno quei disturbi spesso di multipli, come ho detto,
1: certo,
2: cioè di varia natura e non necessariamente unici, tipici della malattia.
1: Esatto, perché poi gli stessi disturbi si possono avere anche per altre malattie,
2: esatto,
1: no?
2: Sì. I neurologi chiamano la sclerosi multipla la grande simulatrice, proprio perché quando noi facciamo la cosiddetta diagnosi differenziale in neurologia, cioè un paziente ha una serie di disturbi, un determinato quadro clinico, qual è la diagnosi, o meglio, quali sono le malattie che possono determinarla, la sclerosi multipla spesso entra in gioco in questa diagnosi differenziale e per fortuna viene poi confermata in una netta minoranza dei casi. Quindi ci vuole un criterio clinico, il criterio clinico sono questi disturbi di varia natura e soprattutto il criterio temporale dal punto di vista clinico, cioè il ripetersi di questi disturbi nel tempo, con un andamento, come dicevo all'inizio, di tipo remittente, cioè con l'inizio di disturbi che poi regrediscono anche spontaneamente e poi magari ritornano nel tempo. Questo è un criterio clinico stringente.
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: Poi adesso abbiamo una serie di criteri che noi chiamiamo paraclinici, che ci consentono anche poi di guadagnare tempo sulla diagnosi, magari di non stare lì ad aspettare che ritorni un nuovo episodio clinico, un nuovo assalto, diciamo, di tipo infiammatorio autoimmune. Tra questi un posto preminente spetta sicuramente alla risonanza magnetica, che ormai è un esame, diciamo, che è entrato anche così nella cultura medica un po' diffusa, e poi all'esame del liquido cefalorachidiano, un liquido che bagna tutte le strutture nervose e che viene prelevato con un ago, con una manovra minimamente invasiva dalla schiena, e che si analizza per vedere se ci sono dei segni di, appunto, attivazione del sistema immunitario all'interno del sistema nervoso centrale.
0: E al momento la ricerca si trova davanti a delle prospettive favorevoli, a delle possibilità di trovare la cura miracolosa, tra virgolette, o comunque, ecco, ci sono delle buone speranze?
2: Le speranze sono determinate da due cose. Una, come dicevo prima, dal fatto che attualmente il neurologo ha a disposizione la risonanza magnetica, che è un esame molto sensibile, molto utile per studiare questa malattia, e che serve non solo a fare diagnosi, ma è risultata molto utile nel valutare l'effetto di terapie. Questo è stato un'acquisizione importantissima dei primi anni 90, perché in passato, siccome questa è una malattia che comunque si sviluppa nel tempo, era difficile verificare l'efficacia di terapie in questa malattia, perché bisognava aspettare a volte anni in qualche modo per valutare l'andamento nel tempo dei pazienti. La risonanza magnetica, attraverso tutta una serie di parametri, come dicevo, paraclinici, quindi non di natura clinica, che fornisce, consente di vedere prima, da subito, se un farmaco è o no utile per il paziente. Questo ha consentito la sperimentazione di un grandissimo numero di prodotti e di approcci, alcuni dei quali sono già entrati nell'uso clinico, perché a tutt'oggi già abbiamo una serie di farmaci che i pazienti conoscono, che sono utilizzati per la cura della malattia. Il capostipite è stato l'interferone, però poi è stato seguito anche dal copolimero e da immunosoppressori, che attualmente sono anche utilizzati nelle forme che hanno un decorso un pochino più aggressivo. Ma soprattutto, diciamo, la disponibilità di questi strumenti, di questi mezzi, ha consentito di moltiplicare lo sforzo sulle nuove terapie, e adesso sono in corso moltissimi studi con moltissimi approcci dedicati alla malattia. Tra l'altro, sul piano della terapia, anche questo probabilmente è già così un po' già conosciuto, almeno dai pazienti che soffrono di sclerosi multipla, è prossimo un nuovo arrivo, un nuovo farmaco che dovrebbe essere utilizzato nei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, a breve, che si chiama, è un anticorpo monoclonale che si chiama natalizumab, l'anticorpo, e verrà commercializzato col nome di Tisabri, che è un farmaco che si è dimostrato molto utile, molto efficace nel contrastare questi assalti infiammatori, diciamo, che dà la malattia, e che ha avuto una piccola pausa, diciamo un momento di pausa, perché in realtà aveva dato anche degli effetti collaterali importanti, per cui poi sarà riservato comunque ad alcuni pazienti, cioè entrerà nella pratica clinica con alcune limitazioni, però va comunque considerato un'altra arma a disposizione del neurologo per il contrasto della malattia.
1: Bene, quindi con queste parole di speranza per una ricerca che va avanti facendo dei grandi passi, noi vogliamo chiudere questa intervista con il dottor Giovanni Ristori, neurologo all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ricercatore seconda facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Grazie dottore di essere stato con noi, a risentirci.
2: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: Sono le ore 12:30 minuti.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 15 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva a un accordo definitivo sul nucleare. L'Iran ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, ha commentato lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato. Via libera di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, gruppo E4, per la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran, a patto che la Repubblica Islamica non acquisisca mai armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA. A tal fine hanno affermato i leader dei quattro paesi europei in una dichiarazione congiunta. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore della mattina di ieri. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della National Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. La nave, denominata Smirtos, sarà tenuta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale del Regno Unito mentre le indagini proseguono, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Questa operazione di successo, ha spiegato Starmer, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. L'operazione è stata sostenuta da veicoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8 nonché delle navi Sutherland e Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunese e si trova all'ancora nel canale della Manica. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Cronaca italiana, due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. E ancora una tragedia in montagna: due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni
e una ragazza di 25 che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Giornata soleggiata con cielo più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci rovesci o brevi temporali dalle Alpi del Triveneto verso la pianura del Friuli e zone adiacenti del Veneto. Altrove avremo un tempo sempre stabile e con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 15 di giugno e come ogni giorno anche oggi abbiamo in onda A come almanacco, quindi rimanete qui insieme a noi per l'ennesima volta.

0: accadde oggi.
1: Era il 15 giugno, ma del lontano 1864, quando veniva fondata la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra a Milano. 1869, John Wesley Hyatt brevetta la celluloide. 1903, l'Assemblea Nazionale Serba elegge al trono Pietro Karađorđević e restaura la Costituzione liberale del 1889. 1909, rappresentanti di Inghilterra, Australia e Sudafrica si incontrano a Lords e formano l'Imperial Cricket Conference. 1919, Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden in Irlanda. 1943, primo volo del bombardiere tedesco Arado R-234 Blitz, il primo bombardiere a getto prodotto in serie. 1944, gli Stati Uniti invadono Saipan. 1959, in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada. 1978, Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. 1996, a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro città. 2011, il 15 giugno di quell'anno, avviene un'eclissi totale di luna.

0: Pensieri cristiani.
1: Daniele era un giovane giudeo che fu deportato in Babilonia, ma che in seguito trovò grazia presso la corte del re Nabucodonosor. Una notte il re fece un sogno e Dio gli rivelò il futuro del regno attraverso Daniele. Nessun saggio su questa terra poteva spiegare il sogno al re, ma solo il Dio di Israele, che Daniele temeva e adorava. Da qui scaturisce l'adorazione di Daniele all'unico Dio che dà saggezza e rivelazione. Infatti, tutti quelli che in terra pretendono, in un modo o in un altro, di prevedere il futuro, che sostengono che gli astri dirigono gli eventi storici, non sono altro che ciarlatani e menzogneri. Dio condanna la divinazione, l'astrologia, la magia. Noi tutti dobbiamo credere solo a quello che Dio ci dice circa il nostro passato, quello che ci ordina per il nostro presente, e credere solo a quello che ci dice circa il nostro futuro eterno attraverso la sua parola. Il di più viene dal maligno. La vera saggezza sta nel temere il Signore e riconoscere che da Lui viene la forza. Lodiamolo e ringraziamolo per questo, ricordando proprio le parole di Daniele che disse: «O Dio, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza».

0: l'origine dei nomi.
1: E oggi in particolare insieme vediamo l'origine del nome Alvise, che è un nome germanico che deriva dall'unione di Alt e War, con il significato di il saggio della casa. Secondo altre fonti sarebbe invece una variante di origine veneziana del nome Aloisio, derivato a sua volta dal francese antico Louis, che viene poi dal germanico Hilodovig, che significa combattente valoroso.

0: Le citazioni celebri.
1: Intorno alla conoscenza, una volta Dante Alighieri si espresse così: è la sete natural che mai non sazia.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: E mentre ci lascia un'altra puntata di A come Almanacco, io ringrazio tutti voi per essere rimasti con me e vi do di nuovo appuntamento a domani, quando sarà ancora ora di A come Almanacco. Ciao!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Il nostro cuore gioisca in lui, perché abbiamo fiducia nel suo santo nome. Salmo 33:21, il secondo tempo del cuore. Benvenuti a Misura Zero, no Misura Infinito, con la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: Cosa ci proponi oggi? Il secondo tempo del cuore. Il tema è abbastanza forte e credo che sia un tema che toccherà tante mamme.
2: Questo perché hai già sbirciato.
1: Sì, ho sbirciato. Non ho potuto fare a meno.
2: E sai qual è il tema del secondo tempo del cuore? In realtà, cari amiche, oggi celebriamo una stagione speciale della vita. Una stagione che spesso viene raccontata con nostalgia, ma che in realtà può essere vissuta con entusiasmo, gratitudine e speranza. Quando i figli crescono e iniziano il loro cammino indipendente, non si chiude una porta, se ne aprono molte altre. Per anni siamo state il punto di riferimento della famiglia, il porto sicuro, le organizzatrici instancabili delle giornate di tutti i membri della nostra famiglia. Poi arriva il momento in cui i figli spiccano il volo. E sapete una cosa? È proprio questo il successo della maternità. Abbiamo amato, insegnato, accompagnato e preparato i nostri figli per vivere la loro vita. Ora Dio ci invita a vivere una nuova stagione, il secondo tempo del cuore, un tempo in cui continuiamo ad amare profondamente, ma con mani più leggere. Un tempo in cui possiamo riscoprire passioni, sogni, progetti, forse rimasti in attesa per tanti anni. Non siamo donne che hanno perso qualcosa, siamo donne che stanno entrando in una nuova fase di fioritura.
1: Ci sono donne che vedono questo come una fase di fioritura, altre invece che soffrono per questa mancanza, i figli vanno via, si realizzano. Come si fa spiritualmente ma anche psicologicamente a fare questo scatto mentale, soprattutto i primi giorni, le prime settimane in cui la casa sembra un po' più vuota?
2: Quando i figli lasciano la casa, il silenzio può sembrare molto strano all'inizio, no? Non ci sono più scarpe lasciate in corridoio, lavatrici da fare come prima o lavatrici da fare all'ultimo momento perché mamma mi serve questo, telefonate per recuperare qualcosa dimenticato, ma quel silenzio può diventare un dono se vogliamo, se lo scegliamo. Per anni abbiamo vissuto seguendo il ritmo delle necessità altrui, in questo caso dei figli, ora possiamo riscoprire il piacere di ascoltare il nostro ritmo e credo che il problema nasce proprio qua, perché non siamo più abituate ad ascoltare noi stesse per il dono di presenza, di impegno, di emozioni, di coinvolgimento, anche di fare a volte sacrifici per i figli. Quindi possiamo interrompere quel ritmo e dedicarci a qualcos'altro, riuscire a vivere con calma, fare una passeggiata senza fretta o semplicemente goderci della pace della nostra casa. La cucina stessa cambia significato. Vogliamo parlare? Non è più il luogo delle corse contro il tempo, delle porzioni gigantesche. Può tornare ad essere un luogo di creatività, di leggerezza, un luogo molto diverso. Possiamo invitare un'amica, provare una nuova ricetta. Quindi cambia anche il modo in cui si vive la cucina e il modo di cucinare. E poi c'è un'altra grande trasformazione, è come si comunica con i figli che non sono più presenti in casa. Perché quando erano piccoli avevamo bisogno di essere la guida per i nostri figli, sia noi ma anche loro. Ora hanno bisogno solo della nostra fiducia. La fiducia quando scelgono di fare esperienze, la fiducia quando sbagliano, la fiducia quando chiedono un consiglio e non che noi continuamente diamo dei consigli. E quindi possiamo passare dal controllo alla connessione, dalle domande incessanti agli incoraggiamenti molto sinceri, ai complimenti, quindi un messaggio pieno di affetto vale spesso più di 10 richieste di aggiornamento.
1: E quindi anche non tempestare di chiamate per sapere ogni cosa, ma lasciare un po' a loro lo spazio e sentirsi non troppo frequentemente, perché a volte i figli questa cosa la sentono come un peso, no? Come un fiato sul collo che continuamente sentono.
2: Li fanno a volte sentire piccoli, no? Che la mamma non ha fiducia, la mamma deve governare un po' la loro vita. Ricordiamoci che il Salmo 30, il versetto 11 dice: tu mi hai trasformato il lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Ecco, quello è il passaggio che siamo chiamati a fare. Basta con i lamenti, basta con la tristezza, la nostalgia, passiamo alla danza, alla danza della gioia, alla danza del riconoscimento, perché i figli non sono nostri, non erano nostri nemmeno prima, ma abbiamo avuto l'illusione che erano nostri e quindi si è creata una codipendenza non indifferente, e magari loro andando via si sentono subito indipendenti, invece noi rimaniamo in queste stanze museo, in queste stanze dei silenzi, dei nostri pianti, dei nostri tormenti.
1: Quindi c'è questo cambiamento che dobbiamo prendere non come qualcosa che ci viene a mancare, ma come qualcosa di nuovo che possiamo fare, quindi ampliare le nostre rotte mentali.
2: È una madre che vive con gioia, equilibrio e serenità, continua ad essere una benedizione per i propri figli, perché se i figli sanno che la mamma è sofferente, che si lamenta, che si nasconde per piangere, loro non sono sereni. Quindi vogliamo davvero aiutare e sostenere i nostri figli o vogliamo essere le vittime della loro partenza?
1: Assolutamente no. Assolutamente no.
2: Ragioniamo sulle cose, perché abbiamo un Dio che è specialista nelle trasformazioni. Quindi vogliamo vivere questa trasformazione con Dio?
1: Assolutamente, io spero che ogni mamma dica sì, perché quello che tu ci proponi è cambiare proprio prospettive e vedere quali possono essere gli altri settori, gli altri campi in cui Dio ci vuole all'opera. Quindi non significa poi andare in pensione, quindi non fare più nulla e quindi annoiarsi. Assolutamente, si apre una nuova era.
2: Nella parola di Dio la parola pensione non esiste. Quindi di cosa parliamo? Parliamo della connessione con Dio, con noi stesse e con gli altri. Quella c'è continuamente nella parola di Dio. Quindi come mi vuole Dio connessa a Lui in questo momento, al figlio, alla figlia, come mi vuole connessa alla parte della famiglia restante, alla società, alla chiesa, alla missione. C'è tanta roba, ma veramente tanta roba.
1: Quindi non pensiamo di non avere progetti da realizzare, sogni ancora da sognare. Ci ascoltiamo un brano cantato da Gioia dal titolo Mille Girasoli, quindi danno l'idea della solarità, di quel giallo che emette tanta energia. Quindi ascoltiamoci Mille Girasoli e torniamo fra poco. Ritorniamo a Misura Zero. Oggi l'argomento è un argomento che tocca molto le mamme che hanno i figli grandi e che iniziano ad andare via o perché vanno a studiare fuori o perché si sposano e quindi fanno a loro volta una famiglia. Michela, qui ci sono forse qualche nota dolente? Troviamo qualche disarmonia?
2: La mia lettura è positiva ed è edificante. Niente note
1: sonate. Ok.
2: Se si sposano, ben venga, c'è una figlia, un figlio che si aggiunge alla famiglia. Se invece vediamo la nuora o il genero come: oh mamma mia, questi mi hanno preso il figlio e la figlia, ecco, è positiva ed è edificante. Niente note sonate.
1: Ok.
2: Se si sposano, ben venga, c'è una figlia, un figlio che si aggiunge alla famiglia. Se invece vediamo la nuora o il genero

0: Non è quella raccontata con ironia nelle barzellette, ma possiamo scegliere una strada molto diversa. Possiamo diventare donne che costruiscono ponti invece di muri. Quando un figlio si sposa o costruisce una relazione stabile, non stiamo perdendo un figlio, stiamo accogliendo una persona in più nella famiglia. Ogni nuora e ogni genero porta con sé una storia, una sensibilità e un modo diverso di vedere la vita. Quindi l'amore maturo non fa altro che creare spazio, un posto in più a tavola, un posto in più sul divano, un regalo in più per un compleanno e continuate con la lista delle cose che sono in più, no? Quindi essere una grande suocera, perché non parlo delle suocere piccole, noi ci mettiamo degli obiettivi, misura infinito, non mica cose da
1: Appunto, è
0: niente.
1: certo.
0: Quindi essere una grande suocera non significa avere sempre ragione o avere sempre qualcosa da insegnare, significa saper ascoltare, incoraggiare e rispettare. Significa comprendere che ogni coppia deve trovare il proprio equilibrio, fare le proprie esperienze e persino imparare dai propri errori. Loro si ricorderanno che noi c'eravamo, che noi ci siamo e che noi ci saremo. E questo è bellissimo, no? Diamo una sicurezza. A volte il regalo più prezioso che possiamo fare è proprio il nostro silenzio pieno di fiducia. Fate la vostra esperienza. Se avete bisogno, io ci sono. Quando scegliamo di essere presenti senza essere invadenti, diventiamo un rifugio molto sicuro. Una persona che la giovane coppia desidera avere accanto non qualcuno da cui allontanarsi. Mia suocera, ma no, meglio star lontani. Arriva mia suocera, vabbè, mi viene mal di pancia perché arriva lei, no? E ricordiamoci anche noi
1: Un
0: come
1: giorno.
0: abbiamo vissuto il nostro essere nuore. Per qualcuno è andata benissimo, e grazie a Dio che ci sono questi esempi. Per qualcuno è andata meno bene, per qualcuno è andata malissimo. Quindi le parole amabili, dice la parola di Dio, sono un favo di miele, dolcezza all'anima e salute al corpo. Proverbi 16,
1: Quindi potremmo
0: 24.
1: dire, Abigail, siamo quelle suoce che avremmo voluto, no? Cioè, avremmo voluto avere, quindi
0: Voluto avere, sì.
1: avere, quindi.
0: Quindi è un nuovo progetto e il meglio che sta per arrivare, perché il figlio, la figlia hanno scelto quella donna, quell'uomo. Quindi, se noi vogliamo bene i nostri figli, vogliamo bene anche a coloro che hanno scelto loro, ecco.
1: E fare anche qualche complimento in più, sia al genero, alla nuora, quindi vedere gli aspetti positivi, quelle cose che rendono quella persona diversa, quindi speciale, perché vedere il bello nell'altro sicuramente proprio accorcia le distanze, dà il senso d'accoglienza.
0: Io mi ricordo mia mamma, noi siamo due sorelle e quindi sono arrivati due maschi. E mi ricordo mia mamma che il venerdì sera faceva una torta per uno dei generi e l'altra per l'altro, che poi erano le torte anche del sabato, no? E a un certo momento, quando io mi sono sposata, ho detto: ok, quindi c'è. Cioè, non si fa più la torta che piaceva a me, adesso si fa la torta che piace a lui, che non era la stessa torta che piaceva a me. E mia mamma mi diceva: ma tranquilla, farò anche per te, tu hai avuto tutta la vita la torta, no? Cioè, è un click non indifferente.
1: Sì.
0: Perché? Perché quella mamma davvero diventa mamma di quei due ragazzi, nel mio caso è così, per non dire mio padre, che lui ha sempre voluto i maschi, per lui erano i figli, non erano mica i geni. Ma che parola è questo genero? Non esiste, no? Quindi è molto importante riuscire ad essere molto accogliente.
1: Ti racconto un aneddoto della vita di mia figlia Sharon, no? La suocera è figlio unico, il marito di Sharon, e la suocera prima c'era papà e mamma, erano tutti per Christian. Quando è arrivata Sharo invece, praticamente, cosa mangia Sharo, cosa vuole Sharo? E allora Christian dice: ma come, prima c'ero solo io, invece c'è solo Sharo. Lo dice come battuta, per dire che i

0: soci hanno accettato proprio Sharo come una figlia e quindi chiedono e vogliono farla contenta nel cibo, nelle uscite, chiedono sempre quello che è il suo parere, come poterla accontentare. Questa è una bella cosa.
1: Benissimo, quindi la trasformazione è possibile e questo ci aiuta a concludere dicendo che in realtà il figlio che saluta e se ne va di casa è il momento in cui possiamo ricevere il diploma: mamma, hai fatto ciò che potevi fare, continua. Continua con i tuoi progetti, continua con le tue verità, cerca la connessione con Dio, con te stessa, con gli altri. È una fase della vita che può essere straordinariamente fertile. Possiamo imparare cose nuove, coltivare talenti dimenticati, approfondire la nostra fede, fare il volontariato, viaggiare, studiare, insegnare e servire. E la stanza del ragazzo o della ragazza può diventare un posto di accoglienza per qualcun altro. Quindi per un po' di tempo possiamo gestire un B&B a casa nostra, no? Possiamo invitare persone che prima non riuscivamo a invitare perché non c'era un posto per dormire. Quindi gli anni vissuti ci hanno insegnato resilienza, pazienza, compassione, saggezza, e questa ricchezza non sono destinate a rimanere chiuse in un cassetto, possono diventare una fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Riuscire ad aiutarci tra di noi come suocere, aiutarci tra di noi come persone che vivono il nido vuoto per le passioni che abbiamo, e riuscire a dare alla luce la parola di Dio in modo diverso, perché Dio non dice che la gioia appartiene soltanto al passato, no? Promette che ci saranno ancora risate, ancora canti, ancora motivi di sorridere. Finché abbiamo vita, abbiamo uno scopo
0: e abbiamo sempre la speranza. Grazie Michela, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Giacomo Carlo di Gaetano condividerà con noi una serie di riflessioni sul tema dell'amore, così come viene descritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi. Leggiamo dunque il versetto 3, dove è scritto: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». L'inno all'amore è inserito in una riflessione ecclesiale. La comunità cristiana deve avere discepoli che hanno amore gli uni per gli altri, ha detto Gesù. Non si tratta di un amore naturale. È stata la venuta di Gesù a rivelare il volto nuovo dell'amore. Chi si dichiara cristiano deve esprimere questa novità, condizionando il sentimento universale dell'amore. Paolo segnala che senza amore una serie di posizioni più o meno religiose sono ambigue. Una spiritualità angelica emetterebbe il suono di un bronzo risonante, scritto al versetto 1. Alte posizioni ecclesiali non aggiungerebbero nulla all'identità cristiana, versetto 2. L'altruismo non gioverebbe a niente, dice il versetto 3. Queste cose sono deturpate se non si ha amore. Sorge allora la domanda circa la natura e le qualità dell'amore, cosa di cui parleremo nel corso di questa settimana. Oggi indichiamo il fondamento del salto di qualità dell'amore, e cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Seconda Re, capitolo 7, versetto 9. Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ciò che dà il diritto di parlare. Immaginiamo un fatto particolare. Da un tetto esce una piccola nube di fumo che diventa ogni istante più densa, più inquietante. Alcuni passanti si sono fermati, perplessi. Improvvisamente un uomo esce dal gruppo, si slancia verso la casa, apre la porta d'entrata e grida: «C'è qualcuno in casa?» Nessuna risposta. Eppure sente il suono di un televisore. Allora va di stanza in stanza e al primo piano in una camera trova tre bambini seduti davanti allo schermo incantati da un film. Stacca l'apparecchio, trascina fuori i bambini, dall'allarme, di stretta misura, si riesce a domare l'incendio. Questo resoconto suscita una domanda. Cosa dava il diritto a quell'uomo di entrare in una casa sconosciuta? Era il fatto di sapere che da un piccolo focolaio iniziale si corre il rischio che tutto sia ridotto in cenere in pochi minuti e che ci potevano essere delle vite umane in pericolo. Cristiani, spesso siamo reticenti quando si tratta di dare testimonianza della nostra fede a quelli che ci stanno intorno e finiamo per non dire nulla. Dimentichiamo che intorno a noi ci sono persone in pericolo per quanto riguarda il loro avvenire eterno. Dimentichiamo che il giudizio di Dio verrà su questo mondo ribelle che è destinato quindi ad essere distrutto. Ma noi credenti abbiamo un messaggio molto importante, un messaggio urgente da dare a tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Scritto in Atti capitolo 16 versetto 31. Abbiamo il diritto di parlarne. Abbiamo il diritto di osare disturbare la privacy degli altri. Abbiamo il dovere di amare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 15 giugno e dal libro del profeta Esaia nel capitolo 54 leggeremo il verso 17, che dice così: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me. Questo verso ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva il popolo di Israele e ne aveva ben ragione. Infatti si trovava in esilio in Babilonia, Gerusalemme era stata distrutta e il tempio sacro alla loro fede era stato raso al suolo. È proprio vero che Dio li aveva abbandonati? Niente affatto. Per quanto le circostanze fossero desolanti, Dio si rivolge al suo popolo amato promettendo di riportarli a casa. Promette la ricostruzione di Gerusalemme e un'alleanza eterna fra loro, con la garanzia della sua protezione sulla città restaurata. Dio aveva permesso un castigo per questo popolo dal collo duro, disubbidiente, e per quanto Babilonia avesse portato solo distruzione, niente poteva impedire a Dio di riportare tutto all'antico splendore. Che cosa magnifica! Questo è il sistema educativo di Dio, per cui la sua disciplina non va vista come un atto vendicativo, ma come uno strumento per forgiare il carattere dei suoi figli. Là per là la disciplina non fa piacere a nessuno, ma c'è un concetto che va chiarito subito. Dio non castiga, perché essendo amore puro non crea la sofferenza per vendetta, ma permette le conseguenze delle nostre azioni, perché rispetta il libero arbitrio che ci ha dato. Di fatto il peccato porta in sé la conseguenza e allontanarsi da Dio può procurarci solo sofferenza e morte spirituale. Abbiamo in Lui un Padre sempre pronto a riabilitare i figli che tornano a Lui, così come quelli che figli non sono, ma scelgono di diventarlo, e per tutti offre la garanzia della sua protezione, esattamente come abbiamo letto nel verso di oggi.
2: Il titolo di oggi ci dice di ricordarci di Oxow Ridge. Molti dei film che mi piace guardare riportano nei titoli di coda la scritta «Tratto da una storia vera». È una delle cose che più attira la mia curiosità, sapere che quello che sto per guardare è accaduto veramente. Nel tempo ho però imparato che non tutto quello che viene mostrato nei film corrisponde alla realtà. Le sceneggiature tendono a romanzare gli eventi, aggiungendo qualche dettaglio o qualche dialogo per renderle più cinematografiche. Mi piace quindi curiosare nelle biografie e vedere quanto di vero ho visto. Uno dei film che mi ha lasciato esterrefatta sotto questo aspetto e che risulta essere molto veritiero si intitola La battaglia di Oxow Ridge. Indagando sulla biografia del protagonista, ho scoperto con molta sorpresa che invece di essere aggiunte, alcune scene erano state omesse. Erano così incredibili da poter compromettere la veridicità della pellicola. Scommetto che avrai fatto la mia stessa faccia, eppure è così. Il film racconta la storia del primo obiettore di coscienza, premiato con la medaglia al valore, che andò a combattere nella battaglia più sanguinosa, quella di Oxow Ridge, senza l'uso delle armi. Un soldato giapponese dichiarò di aver puntato il fucile contro l'obiettore e di aver premuto il grilletto per ben 3 volte. L'arma si era sempre inceppata. Caro amico e cara amica, quando credi che l'espressione «nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà» sia solo un modo di dire, ricordati di Oxow Ridge. Credere è l'unico presupposto che rende possibile l'inimmaginabile.
3: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Una tale promessa può essere realizzata solo da chi diventa proprio nel più profondo significato della parola servo del Signore. da chi desidera essere più che un semplice credente, ma non perché deve meritarselo, piuttosto perché in lui la fede deve essere uno stile di vita permanente, che opera non solo nel suo cuore, ma anche in tutte le azioni quotidiane della vita. Solo se si è veri ambasciatori del Signore e lo si rappresenta in tutto, ovunque ci si trovi, si rivela il carattere, si manifesta la saggezza e si pratica la totale ubbidienza, non per timore, ma perché l'amore e la totale sottomissione al Signore consente di possedere una delega molto importante, l'autorità spirituale. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è il verso a garanzia di ogni credente. Se pensiamo che vivere la fede in modo così completo sia difficile, in effetti facile non lo è. Ma Gesù non richiede particolari capacità. La salvezza è il dono di Dio attraverso l'opera di Cristo. È per tutti coloro che ne comprendono la necessità e lo ricevono tutti coloro che lo desiderano. Ma per diventare credenti che riflettono la gloria del Signore, si inizia con il desiderio di realizzare ciò che ha dichiarato l'Apostolo Paolo. Per me il vivere è Cristo. Non anche Cristo, ma soprattutto su ogni altro scopo, ogni altro interesse, ogni altra ragione di vita, il vivere deve essere Cristo. Se ci predisponiamo ad essere tralci della vita del Signore, ciò che è impossibile ad ogni uomo realizzare sarà possibile a Dio di compiere. Che questa sia la strada stretta che ognuno di noi scelga di percorrere. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Torino la Caritas lancia l'allarme, le donazioni sono in caduta libera da 5 anni, sono la metà rispetto al pre-Covid quando raccoglievamo anche 600.000 euro, oggi ci fermiamo a 300.000. Il direttore Pierluigi Dovis spiega al Corriere che in passato circa l'85% arrivava da tante piccole donazioni, proprio questa tipologia oggi è precipitata. Accedere non è però la solidarietà tout court, nel momento clou per questo genere di azioni, ossia Natale, riceviamo la disponibilità di tante persone che se desiderano dedicarsi al volontariato come servire alla mensa. Tutto ciò è bellissimo ma non basta. Tre, secondo Dovis, le ragioni della carenza di fondi. La prima è l'aumento delle realtà che raccolgono fondi, la seconda è una crescente sfiducia sulle raccolte, la terza è l'aumento della povertà. Sul tema si è espresso alcuni mesi fa anche Marco Costantini, presidente dell'organizzazione benefica evangelica Missione Tabita, intervistato dal programma inviato speciale di Radio 1.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il figlio è tutto suo padre, questo il titolo. E facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni attraverso il quale ci stiamo spostando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E quest'oggi si tratta del capitolo 16, i versetti dal 25 al 33. Ma vorrei iniziare con un'illustrazione che è anche un'esperienza, diciamo così, che ho vissuto varie volte e penso che anche voi l'abbiate vissuta, la viviate abbastanza comunemente. E capita a volte quando si passeggia per strada, e forse magari questo non è più il periodo tanto adatto, però è capitato che quando si passeggia per strada si incontrino delle persone, ad esempio, che portano a spasso i cagnolini al guinzaglio, e cagnolini piccoli oppure anche dei cani ben pasciuti, con una impalcatura muscolare, diciamo così, e ossea, che si nota, che si fa notare. Ma quando queste persone che portano a spasso il cane incontrano altre persone che amano i cani e vedono il loro cagnolino, l'altra persona si avvicina per accarezzarlo, per dire qualche parola e dare un buffetto sulla testa, e vedrete il cane poi che comincia ad agitare la coda, che cerca così di muoversi e di giocare, tra virgolette, con il nuovo arrivato. E in quel caso il proprietario o la proprietaria sono contenti, e a volte si scambia qualche parola, chissà, nascono magari così diverse amicizie o comunque delle conoscenze. Invece, quando non si ha un cane da portare a spasso, ma ci si incontra semplicemente così, due persone in un luogo in cui magari rimangono per alcuni minuti, per una mezz'ora o anche più a volte, mentre si è in attesa per un qualche documento o per qualcos'altro, capita che si cominci a scambiare qualche parola, e molte volte il discorso si sposta sui figli. Ma lei ha figli, ha dei bambini? Ah sì, ho una bambina. Ah, cosa fa? Beh, studia pianoforte al conservatorio. Ah, che brava! E a che anno è arrivata? E da lì si continua, no, con questi discorsi. A scuola come va? E cosa sta studiando a scuola? È brava, è bravo suo figlio? E da lì poi reciprocamente, no, ci si chiede notizie sui propri figli, su come vanno, su come stiano, per quanto riguarda la salute, eccetera. E quando ci sono queste situazioni, diciamo che volenti o nolenti si arriva al cuore, ai sentimenti più profondi dell'altra persona, proprio chiedendo del figlio, della figlia, dei bambini o dei ragazzi, adolescenti o grandi, che siano sposati o meno, eccetera, che facciano l'università o altro. Ecco, si arriva al cuore, c'è una empatia, come si dice, che è qualcosa di più della simpatia nuda e cruda, diciamo. E l'empatia è immediata, si arriva ad entrare nella confidenza dell'altro, ci si confida, ci si raccontano le proprie situazioni familiari, e anche da lì, a maggior ragione, chissà, rispetto ad un incontro effettuato insieme al proprio cagnolino, anche da lì ancor più si può fare certamente una conoscenza o forse addirittura un'amicizia. Beh, nel racconto che troviamo in Giovanni al capitolo 16, i versetti da 25 a 33, c'è qualcosa di analogo a questo, ma su un livello molto più elevato. E c'è una situazione che ci conduce ad una spiritualità e profonda anche nella nostra vita, così come è stato nella vita dei discepoli, degli undici apostoli in maniera particolare, che in questa situazione stanno lì davanti a Gesù che continua a parlare loro, come già abbiamo visto nelle giornate precedenti. E c'è Gesù che dice: vi ho raccontato queste cose e mi sono servito delle parabole, di queste storie così particolari, ma verrà il giorno in cui non sarà più necessario che io vi racconti la verità attraverso storie, ma io vi parlerò del Padre chiaramente. E allora, in quel giorno, voi potrete pregare il Padre nel mio nome e non ci sarà bisogno che sia io personalmente a chiedere al Padre di rispondere alle vostre preghiere, a quanto voi chiedete, di esaudirvi, insomma, perché sarà il Padre stesso a rispondere nel mio nome alle vostre richieste. Perché? Perché il Padre vi ama in maniera molto tenera, in maniera profonda, perché vede che voi avete comunione con me, che voi siete interessati al suo figlio, che voi avete capito, come vi raccontavo prima, che io qui sto rappresentando il Padre, che io qui sulla terra vi ho rivelato in me stesso qual è la vera personalità del Padre, qual è l'attitudine del Padre nei confronti dell'intera umanità. E quindi vediamo che qui Gesù, in questa situazione descritta da Giovanni nel suo Vangelo, sta facendo qualcosa di simile a quello, e la sta descrivendo, a quello che accade, come dicevamo, in un incontro in cui due persone, una magari ha il cagnolino al guinzaglio e cominciano a parlare delle loro situazioni, o ancor più quando due persone che chiacchierano chiedono notizie reciproche sui propri figli, ed è proprio lì che si manifesta questa empatia. E qui è la stessa cosa, si manifesta un'empatia fra la persona, fra noi, fra ogni essere umano e il Padre e Dio, nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, siamo noi stessi a sentire questo legame, prima con il figlio, questo interesse prima con il figlio, e poi riusciamo ad approfondire il nostro rapporto con il Padre proprio grazie a questo primo gradino di empatia. E c'è un secondo gradino di empatia che si sviluppa fra noi e il nostro Creatore, fra noi e il nostro Padre Celeste. E ci sono certamente ancora delle situazioni da comprendere, da approfondire, da vivere, e le vedremo fra poco, senza dimenticare che il figlio è tutto suo Padre. E riprendiamo appuntamento con Dio, il figlio è tutto suo Padre, e poc'anzi abbiamo fatto un esempio classico, quello dell'incontro di due persone che, parlando del più e del meno, cominciano poi a chiedere l'uno all'altro notizie di un figlio, di una figlia, ed è proprio in questo caso che si riesce ad entrare, dimostrando un interesse, una forma di affetto in qualche modo per il figlio o la figlia dell'altra persona, si riesce ad entrare con una empatia profonda nel rapporto con questa persona. E qualcosa di simile, abbiamo detto, succede nel momento in cui noi siamo interessati al figlio, il figlio di Dio, nel momento in cui abbiamo per Gesù questo trasporto, questo interesse, automaticamente entriamo in sintonia, in empatia appunto con il Padre, con il Padre di questo figlio, con il Padre che è poi il Padre di tutte e di tutti, il Padre Celeste, Dio. E abbiamo cominciato a prendere in considerazione il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 25 a 33, dove appunto Gesù sta parlando con gli undici apostoli e sta dicendo delle cose importanti, perché sta per essere preso e poi sarà processato, sarà inchiodato sulla croce, sta quindi dando le ultime raccomandazioni, pur non essendo ancora entrato in dettaglio per quanto riguarda queste situazioni veramente difficili che stanno per avvenire. Ma Gesù sta dicendo invece una cosa importante: il Padre stesso vi ama in maniera tenera, in maniera profonda, in maniera vera. Vi ama tanto da rispondere a quanto voi gli chiedete nel mio nome. Io, prima di nascere come uomo su questa terra, dice Gesù, ero col Padre nell'eternità e da Lui sono venuto nel mondo e adesso partirò fra poco tempo, partirò dal mondo per ritornare al Padre. Ecco, e qui i discepoli cominciano già a capire qualcosa e dicono: beh, Gesù, adesso sì che parli chiaro, non come facevi prima con i tuoi racconti, con le tue parabole che parlano di grano, di uccelli del cielo, che parlano di animali di ogni tipo, di alberi, di raccolto, di temporali, di sole, eccetera. Ma adesso veramente stai parlando in maniera chiara, ti possiamo capire, insomma, non vai più per indovinelli. E Gesù li ascolta con interesse, forse sorridendo un po', sentendoli parlare, sentendo che cominciano a capire quello che lui vuole dire. E loro continuano: ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno di suggerimenti da nessuno, e per questo noi crediamo che tu sei venuto da Dio. E Gesù, fra un sorriso e l'altro, fra un muovere la testa dall'alto verso il basso con questo suo assenso, diciamo, e dice: ma ci credete allora finalmente? Guardate che verrà il tempo, anzi il tempo è già venuto, in cui purtroppo sarete dispersi. E qui ovviamente sta entrando nel discorso della crocifissione, di quello che succederà quando tutti loro spariranno dalla circolazione. È umano, è normale, ma accade, è accaduto, è successo. Sarete dispersi, ognuno se ne andrà per conto suo, mi lascerete da solo. Eppure io non resterò solo, perché il Padre è con me. E vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me, nonostante tutto, nonostante quello che succederà, nonostante il fatto che forse vi vergognerete di voi stessi, perché mi rinnegherete tutti in qualche modo, vi ho detto queste cose, continua Gesù, perché in me abbiate la pace del cuore e in me abbiate la pace della mente. Sì, Gesù li preavvisa, dice: qui nel mondo, nella società in cui vivete, e preavvisa, guardate, anche noi in qualche modo, nella società in cui vivete vi aspettano difficoltà, vi aspettano dolori, vi aspettano problemi, insieme alle cose belle, insieme alla gioia, insieme a quello che di buono accadrà. Ma c'è questa mescolanza fra le cose, ci sono anche i dolori, e quindi fatevi coraggio. Il mondo vi offre questo per sua natura, ma voi non vi scoraggiate, fatevi coraggio, lo ripeto ancora. Gesù dice: io ho vinto il mondo. E quindi ricordiamocelo, il figlio è tutto suo padre. E allora il padre rassomiglia tantissimo al figlio. E in questo caso di che cosa dobbiamo avere paura? Di che cosa dobbiamo avere timore? Perché mai ci dovremmo scoraggiare? Gesù ci ama, il Padre ci ama e siamo accompagnati dal nostro Dio tutti i giorni della nostra vita. Coraggio, Gesù ha vinto. In questo modo vinciamo anche noi.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Una raccolta di 10 brani scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Quello che ascoltiamo adesso porta la firma di Marco Canigiula e si intitola Madre.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici, molti si levano contro di me, molti dicono di me non vi è salvezza per lui in Dio, ma tu eterno sei uno scudo intorno a me.

Innalzati, Signore, e salva Napoli, l'Italia, il mondo. Oh, un applauso forte al Re. Oh, alleluia. Oh, che si senta.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Diritto alla speranza, il fine pena mai e il limite del riscatto. Siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Guarnera, avvocato penalista, presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità. Allora Enzo, benvenuto come sempre.
2: Grazie, grazie.
1: Allora oggi parliamo sempre di diritto alla speranza, però sembra che questo diritto alla speranza cozzi un po' con il fine pena mai, e quindi parliamo di ergastolo diciamo ostativo e varie diciamo misure che sono restrittive, a volte sembrano che non rispondano al diciamo all'articolo 27 anche della nostra Costituzione, che cerca di rieducare, quindi non gettare le chiavi del carcere. Quindi spiegaci un po' intanto cos'è questo ergastolo ostativo e perché differisce dall'ergastolo normale.
2: Ma praticamente l'ergastolo ostativo è un ergastolo che viene combinato a chi è responsabile di gravi reati, ovviamente reati di sangue come l'omicidio, e appartiene alla criminalità organizzata, alla mafia. Quindi l'ergastolo ostativo impedisce praticamente che dopo un certo numero di anni, per un ergastolano normale, che sarebbero 28 anni o 30 anni, si possa essere ammessi a pene alternative all'esterno, no? Come per esempio la liberazione condizionale. Ora, è chiaro che la scelta fatta dal legislatore è una scelta certamente pesante sotto il profilo personale, perché impedisce a certe persone condannate proprio per gravissimi reati con l'aggravante mafiosa di avere un trattamento più umano, uso questo termine, un trattamento uguale a quello magari di altri ergastolani. Ora, è giusto o non è giusto? Ma più in generale il tema è un altro: è giusto o non è giusto l'ergastolo? Perché l'ergastolo sul casellario, quando c'è la condanna, accanto trova una scritta "fine pena mai",
1: sì,
2: il che significa che tu dovresti morire in carcere. Però questo in realtà non avviene, o avviene rarissimamente, perché se un detenuto si comporta bene, se partecipa durante alcuni decenni a un percorso di riabilitazione, di ripensamento anche dei propri errori, può essere ammesso, come dicevo prima, dopo un certo numero di anni, quasi 30, 28, 30, a misure alternative fuori dal carcere, anche al lavoro, eccetera. Quindi l'ergastolo di per sé, dei fatti, è applicato a poche persone, ecco, anche se sono sempre molte. Il tema è più generale. Se è vero, come è vero, che la nostra Costituzione dice che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, cosa significa questo? La rieducazione deve comunque avvenire per gli ergastolani solo e soltanto dentro il carcere, oppure rieducazione significa la possibilità di ritornare alla vita normale? È un tema dibattuto, perché vi sono da una parte le esigenze di preservare la collettività da soggetti che hanno una pericolosità sociale elevata, dall'altro però c'è questa esigenza di rispettare un dettato costituzionale che uniforma la pena ai principi di umanità, di riabilitazione e di recupero. È un tema che non ha una facile soluzione.
1: Certo, mi rendo conto, Enzo, che c'è anche il punto di vista delle vittime, nel senso che questi crimini sono stati compiuti verso delle famiglie, quindi le famiglie richiedono giustizia, questa giustizia spesso passa anche dalla vendetta, cioè nel senso che dentro di noi c'è quel senso di volersi vendicare, la persona deve soffrire perché mi ha fatto soffrire, quindi mi rendo conto che chi vive certe situazioni... insomma non vive bene, non vive bene questa pena che, dove, che magari diventa una pena più leggera, quindi mi rendo conto che c'è anche questa parte che è giusto valutare, perché se ci trovassimo nelle stesse condizioni di questi familiari anche noi probabilmente la penseremmo nella stessa maniera. Ma come riuscire a bilanciare sia la sicurezza, no, dei cittadini, per cui una persona che ha commesso dei crimini deve essere separato dalla società, ma nello stesso tempo dare a questa persona che ha commesso dei delitti diciamo una speranza, la possibilità di cambiare, quindi di tornare indietro, no?
2: Bisogna trovare un equilibrio, probabilmente occorrerebbero anche delle riforme legislative. Io per esempio sto ipotizzando, mentre parliamo, un percorso di recupero anche nel rapporto con le parti offese, perché giustamente chi ha subito un grave reato, la morte di un familiare in maniera violenta, ha questa sete di vendetta, e siccome nessuno di noi è perfetto, questa sete di vendetta permane, la dimensione del perdono diventa estremamente difficile. E allora, per esempio, ipotizzare non è facile, ci sto pensando adesso, dei percorsi di recupero attraverso anche un rapporto con le parti offese, che ci possa essere ovviamente dinanzi alla disponibilità di entrambi, no? Carnefice e vittime, un momento progressivo di incontro, di rapporto, in cui i soggetti si avvicinano, si parlano, momenti nei quali chi ha commesso il crimine magari cominci veramente a pentirsi nel rapporto, nella vicinanza con chi lo ha subito. Lo sto pensando adesso, però è un percorso importante, sarebbe importante.
1: E anche perché ci vogliono delle figure che aiutino.
2: Ci vogliono figure, ci vogliono strutture, cosa che purtroppo nelle carceri italiane non esistono. Quindi stiamo parlando della teoria pura.
1: Qui ci vuole delle riforme, quindi anche inserire delle persone qualificate che possono agevolare tutto questo processo. Ci ascoltiamo un brano, Enzo, e poi ritorniamo a parlarne.
2: Certo,
1: i nomadi, salve, sono la giustizia. Spesso parliamo di giustizia, però a volte diventa un farsi giustizia da sé, purtroppo. Sono anche questi fenomeni. Salve, sono la giustizia. Siete all'interno della rubrica Diritto alla Speranza, qui su RWS. Accendi la speranza, vogliamo accendere insieme all'avvocato Enzo Guarnera, quindi stiamo parlando dell'ergastolo, di pene che sono state pensate proprio per limitare i danni, limitare la violenza e limitare proprio il danno alla società e alle famiglie. Però Enzo, c'è anche il diritto alla speranza, il diritto che le persone possono cambiare, quindi il fine pena mai non si adegua tanto a questa speranza. Quindi tu dicevi che un'idea potrebbe essere quella di fare un recupero per avvicinare le parti.
2: Un recupero nel rapporto tra chi ha commesso il reato e chi lo ha subito, o gli eredi di chi lo ha subito, nel caso per esempio di omicidio, e quindi l'ucciso non può avere alcun rapporto con te, però tu puoi averlo con i figli, per esempio con la moglie, che dovrebbero perdonarti. Ma il perdono, che è una dimensione estremamente difficile per il nostro animo,
1: è anche lunga, perché noi umani siamo incapaci.
2: Dobbiamo, intanto bisogna metabolizzare il reato che ci ha colpito, ecco, metabolizzare il dolore, e poi riuscire a passare a una dimensione diversa, positiva, del perdonare gli altri esseri umani che ti hanno fatto soffrire e che hanno tolto la vita a il tuo parente, il tuo coniuge, tuo padre, tua madre. È un percorso complesso, ma questo percorso non è impossibile. È realizzabile una condizione: che lo Stato crei le strutture affinché ciò sia possibile nel concreto, cosa che non avviene, perché l'articolo 27 della Costituzione nei fatti è ampiamente disatteso, perché quando le carceri italiane hanno una capienza di, per esempio, 60.000 detenuti e poi ce ne sono 80, 90 o 100.000, quindi una capienza quasi doppia, con spazi assolutamente ridotti di vivibilità, è chiaro che questo esaspera gli animi dei detenuti, perché le condizioni spesso sono disumane e ciò non è giusto. Uno Stato che non riesce a creare condizioni umane nella vita quotidiana dei detenuti è uno Stato profondamente ingiusto. E allora, in condizioni disumane di vita dentro le carceri, come possiamo pensare che ci sia spazio poi
1: per il recupero, per certo.
2: Recupero, poi mancano le figure professionali, mancano gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori, mancano figure che sarebbero fondamentali, e invece sono in numero talmente insufficiente che è quasi impossibile sperare che ci sia un aiuto. Ci sono detenuti che chiedono, per esempio, di parlare con l'educatore del carcere o con lo psicologo, e devono mettersi in lista di attesa, così come ci sono le liste di attesa della sanità pubblica per gli esami.
1: Lo sappiamo tutti questo.
2: Sappiamo tutti, ma anche al carcere. Io ho avuto nel passato miei assistiti che hanno fatto domanda di parlare con un educatore, e l'educatore è andato da loro dopo alcuni mesi che queste persone erano entrate in carcere. E quindi, quando l'educatore ti arriva dopo 3-4 mesi, tu già sei incarognito.
1: Certo.
2: Cioè, tu, è chiaro. Lo stesso vale per gli psicologi, gli assistenti sociali. Lo Stato non spende soldi, purtroppo, per rendere il carcere un luogo reale di riabilitazione, ed è questa una responsabilità politica oltre che etica enorme. A questo, purtroppo, il cittadino medio non pensa, perché il cittadino medio, e lo dico con amarezza, vede il carcere come un luogo di vendetta.
1: Sì.
2: E allora ricordiamo,
1: la deve pagare, quindi non deve essere agevolato in nulla.
2: Ci sono politici che dicono cose terribili: bisogna buttare la chiave, cioè per reati che non prevedono l'ergastolo. Noi in questo paese abbiamo politici che, dinanzi a fatti di cronaca che hanno suscitato giustamente orrore, che però il codice non punisce con l'ergastolo, hanno l'ardire, per ragioni di campagna elettorale becera e deteriore, di assecondare l'istinto vendicativo del cittadino medio, e per avere consenso che dicono dobbiamo buttare la chiave, come per dire questo non deve più uscire dal carcere. Allora, dinanzi a una classe politica o una parte della classe politica che ragiona in questo modo, come possiamo sperare che avvengano riforme nel senso del recupero, della riabilitazione, dell'umanità? Io sono molto, ma molto pessimista, avendo peraltro una lunga esperienza di avvocato penalista, di aver avuto contatto con molti detenuti, e so quali sono le condizioni psicologiche nelle quali queste persone vivono, ed è anche dimostrato da un numero crescente di suicidi.
1: Certo.
2: E perché ci sono i suicidi? Perché evidentemente non ci sono quei reali strumenti di recupero, di riabilitazione di cui si parla. Come ho detto in trasmissioni precedenti, l'unico talvolta barlume di speranza lo danno la presenza di religiosi dentro il carcere. E questo è bello per una parte, ma è triste per l'altro, perché lo Stato laico è assente in realtà. E se non fosse per alcuni sacerdoti, per alcuni pastori, Molte di queste persone sarebbero abbandonate a se stesse,
1: certo. Questa è una, purtroppo è la realtà di ciò che accade. E poi c'è anche un altro fattore, quello dei collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, che spesso poi non vengono accompagnati. Io ho avuto modo di ascoltare qualche testimone di giustizia che, pur non avendo fatto nulla, quindi avendo dato delle informazioni allo Stato per poter catturare determinati delinquenti, poi sono ritrovati a vivere una vita che non era la propria, a vivere nella paura, non avere dei diritti. Quindi poi c'è anche questa parte, cioè le persone che vorrebbero, o chi si è pentito, chi invece magari vuole veramente fare giustizia nel senso buono, no? Non è aiutato, protetto dallo Stato fino in fondo e quindi non è incentivato a collaborare.
2: È vero, è così, purtroppo è così. Quindi c'è una riforma radicale da fare, innanzitutto della mentalità anche della classe politica che ci governa, perché la classe politica che dovrebbe capire che il carcere non è il luogo dove si butta la chiave, ma deve essere il luogo dove si recupera e si deve consentire di ritornare, non dico totalmente nuovi o convertiti, ma uomini recuperati almeno in parte a un contesto sociale normale, uomini che possono tornare nel mondo del lavoro, che possono tornare alla propria famiglia. Questo purtroppo nel nostro paese avviene in misura assolutamente marginale ed è una grave responsabilità politica e una disumanizzazione dei rapporti civili che io ritengo veramente da condannare in maniera assoluta.
1: Anche perché se le persone trovano, le persone che hanno commesso dei reati riescono poi a trovare un carcere dove ci sono figure che possono aiutarli a cambiare rotta, a cambiare vita, questo sarà un bene per la società, perché ritorneranno in società come persone diverse, che hanno capito gli errori e quindi che vogliono cambiare la loro direzione. Nella Bibbia, ad esempio, si parla del giubileo, no? Che accadeva ogni 50 anni, che era un po' la liberazione totale dei debiti, anche gli schiavi tornavano liberi, le terre confiscate tornavano alle famiglie originarie. Quindi l'idea che un recupero è possibile, che non si può buttare la chiave, ma bisogna dare possibilità perché si può rinascere, ricostruire, ritornare a vivere.
2: È così, Daniela, è così.
1: Allora, cosa possiamo dire? Che possiamo, come cittadini, far sentire la nostra voce anche quando ci sono le elezioni, cercando di trovare, purtroppo non è facile, delle figure.
2: C'è qualcuno che abbia nel suo programma un'idea più umana del carcere, che abbia un impegno per cambiare le attuali strutture che impediscono un recupero. Perché c'è un tema che viene prima del discorso del buttiamo la chiave in senso materiale. Noi spesso la chiave la buttiamo dentro il nostro cuore del rapporto con gli altri. E quando buttiamo la chiave nel nostro cuore, vuol dire che abbiamo una chiusura totale agli altri, al perdono e al recupero dei rapporti. Perché tutto nasce veramente dal cuore dell'uomo. Se il nostro cuore non è disponibile ad aprire le porte e invece chiude le porte del cuore e butta la chiave, impedisce al prossimo di entrarci e quindi impedisce la possibilità di qualunque forma di recupero. E mi pare che lo dica il Vangelo: tutto nasce dal cuore dell'uomo.
1: Sì,
2: se il cuore è disponibile e non è un cuore che la chiave l'ha buttata, e allora l'uomo disponibile inventa, crea strutture disponibili dove le chiavi ci sono sempre e possono aprire tutte le porte.
1: Se invece appunto il cuore è malvagio e coltiva pensieri di vendetta, naturalmente tutto questo non può essere possibile. Grazie allora, Enzo, per questa riflessione. Buona giornata, alla prossima. D'Apocalisse a Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Siamo già collegati con Luciano Celli, primo tecnologo al CNR. Benvenuto, Luciano.
3: Grazie Daniela, grazie, saluti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno appunto ascoltando in questo momento. Noi ci vediamo, ma le persone
1: loro ci ascoltano, noi abbiamo piacere di vederci e di conoscerci, così sì, se un giorno riusciamo a vederci di presenza, già comunque la conoscenza
3: sappiamo
1: c'è,
3: come siamo
1: c'è.
3: Fatti
1: sì.
3: Esattamente.
1: Sì, allora sì. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e di identità. Sì. Tu sei tecnologo al CNR, quindi penso che intelligenza artificiale, nuove tecnologie sono cose che all'ordine del giorno, e quindi cerchiamo di capire un po' come l'intelligenza artificiale, è vero che ci sta aiutando, ma forse sta minacciando la nostra identità, e quindi fa molte delle cose che prima facevamo noi, ma qual è il limite a tutto questo? Quindi ecco, la parte buona ma anche la parte pericolosa.
3: Esatto, allora qui dici giusto, cioè inquadri molto bene la situazione proprio nelle due parole che hai detto. Allora, l'intelligenza artificiale è, per come la vedo io, poi se ognuno in questo settore è molto delicato, è molto, con uno sviluppo molto galoppante, si può dire, perché è un periodo di tumultuoso, di forte evoluzione, in cui veramente da 15 giorni in 15 giorni succedono cose, è un mondo veramente che cambia molto molto velocemente, questo degli studi sull'intelligenza artificiale. Quindi anche in base a quello che uno vede sia in prospettiva ma anche che ha sotto gli occhi quotidianamente, si possono fare una serie di considerazioni. La prima che mi viene da fare, che è un po' storica diciamo in qualche modo, è che l'intelligenza artificiale è uno strumento, è uno strumento e come tutti gli strumenti va saputo usare, no? Cioè è uno strumento anche molto potente, e proprio perché è così potente va saputo ancora di più usare, quindi bisogna sapere e conoscere cosa, con cosa si ha a che fare sostanzialmente. Io per esempio ho notato in molte persone, anche insospettabilmente in persone anche di una certa cultura, quasi un rifiuto a priori dell'uso dell'intelligenza artificiale, no? Perché temono quasi di avere di fronte una macchina animata, no?
1: che li mangi,
3: che risponde, che risponde, no? E dice: caspita, ma questo risponde in maniera,
1: ma poi risponde in maniera veloce, è questo
3: veloce
1: che stupisce.
3: E sei convinto quasi di come dire, di avere a che fare davvero con una persona in certi momenti,
1: anche
3: no?
1: Perché se tu utilizzi la, diciamo, il vocale ti risponde, quindi come se tu parlassi con qualcuno. Sì,
3: assolutamente, è proprio così, ti risponde in vocale, ti risponde in una maniera ormai perfetta da sotto molti punti di vista, insomma, no? Anche a livello di coerenza, sì, linguistica eccetera, è molto brava se vogliamo parlare di intelligenza. Quindi diciamo c'è questo aspetto qui che spaventa molte persone, perché sono convinte che, diciamo, ma qui ci troviamo di fronte a una cosa che insomma in qualche modo ci sostituirà di fatto, insomma. C'è, in questo c'è molto dell'immaginario fantastico scientifico a cui tutti più o meno direttamente siamo stati, come dire, esposti, no? Perché alla fine i film di fantascienza molti parlano, no, di queste macchine che in qualche modo prendono sopravvento sugli esseri umani, dai Terminator a, che ne so io, insomma, no, ai Matrix, a queste situazioni in cui si creano cose distopiche, no, quasi
1: ti racconto Luciano un aneddoto proprio fresco. Sì, fresco. La settimana scorsa ho partecipato a un seminario tenuto da un professore di informatica molto bravo, che era dedicato ai genitori, quindi come essere prudenti, capire gli strumenti che i nostri figli li utilizzano, perché stanno prendendo a volte il posto dei genitori. Ci raccontava di un ragazzino che praticamente i genitori sono spesso impegnati, quindi lui ha un'amica, ed è un'amica di intelligenza artificiale a cui tu puoi dare anche un nome, quindi non mi ricordo come la chiamava, e lui trascorre appunto delle ore a parlare, perché questa amica l'ascolta, dà consigli, e ci diceva il professore che un qualcosa che noi spesso non chiediamo, quando qualcuno ci chiede come stai, allora tu dici bene, e tu, e finisce lì. Invece l'intelligenza artificiale ti fa una domanda dicendoti: non è importante questo, ma ciò che è più importante è come stai tu. E lui ci chiedeva: quando mai un umano ha chiesto all'altro: voglio sapere come stai tu, come va la tua vita, di fronte al saluto, ciao, come stai? Quindi quel ragazzo ha trovato in questa intelligenza, in questa amica artificiale, una vicinanza e un interesse superiore rispetto ai coetanei e ai genitori, ma anche di tempo, perché ha tutto il tempo che vuole per stare con questo ragazzo. Certo. Invece i genitori sono impegnati, non hanno tempo, e quindi il dialogo viene a cessare, quindi possono prendere il posto.
3: Questo questo, quello che stai dicendo è molto interessante, perché purtroppo, e questo è un aspetto, diciamo, che in qualche modo va contro la socialità, in qualche modo, che invece dovremmo avere, dovremmo privilegiare come esseri umani, da proprio la misura di una tendenza che c'è nell'intelligenza artificiale di usarla non solo come assistente per le cose pratiche, ma le persone spesso si sfogano con sì. l'intelligenza artificiale, proprio perché l'intelligenza artificiale è intanto sempre gentile, che sembra una sciocchezza, ma intanto no, non si arrabbia mai, non si altera mai, non si anzi ti dà buoni consigli se vede che tu scrivi in maniera un po' alterata. Addirittura io ho provato qualche volta per scherzo, con ChatGPT a scrivere: ah, sono arrabbiatissimo, questo ha fatto questo, inventando delle storie, no? E lui dice: no, ma guarda, cerca di star calmo, se devi fare questa cosa rispondi in questo modo a questa persona. Cioè, è pazzesca questa cosa qui, cioè veramente è incredibile da questo punto di vista, no? Ha a che fare con un sistema che in questo è molto perfetto da questo,
1: ma credo, cioè, che ti riesca, non so se è vero, è una mia percezione, quindi tu aiutami se è una giusta idea, sì. Che nel momento in cui tu inizi a scrivere o a parlare con l'intelligenza artificiale, che immagazzina anche dati su di te e quindi sa come prenderti, esatto. Sa cosa dire, perché collega cose dette prima, e quindi mentre noi a volte quando gli altri parlano siamo in un altro pianeta, invece l'intelligenza esatto. artificiale immagazzina tutto e poi lo tira si fuori ricorda. Al momento opportuno, e tu dici: ma che brava, ma che bravo, si ricorda.
3: Certo. C'è anche quell'aspetto lì, che è un aspetto da non trascurare per niente, no? Perché uno si sente valorizzato per questo. Poi, quindi, c'è tutta una serie di dettagli. Questa cosa qui, la cosa buffa di tutta questa faccenda è che un signore che si chiama che si chiamava, perché ormai è morto, Isaac Asimov, famoso scrittore di fantascienza in realtà, aveva già immaginato una cosa del genere con le famose tre leggi della robotica.
1: In che anno siamo, così per capire quanto fosse?
3: Guarda, te lo dico, perché ora a memoria non mi ricordo esattamente, però basta cercare un attimo
1: per capire quanto ha visto lungo, nel senso, quanto ha visto lungo rispetto allora, a quello che sta succedendo.
3: Pensa, sono state enunciate per la prima volta nel 1942, quindi non banale, eh?
1: Anche perché allora, la tecnologia a quei tempi non era quella di oggi, quindi è stata una visione abbastanza.
3: Allora, te le voglio leggere perché sono interessanti. La prima legge dice: un robot non può arrecare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Questa è la prima legge. La seconda legge dice: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. Cioè, non puoi chiedere a un robot di uccidere un'altra persona, per esempio. La terza legge dice: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Quindi in questo, un'etica. In queste tre leggi c'è un'etica, brava, c'è un discorso etico che va al di là, cioè che è quasi un'etica migliore di quella umana, perché l'umano, avendo libero arbitrio, può uccidere. Cioè, gli è permesso tutto, poi se viene scoperto va in galera, viene condannato, eccetera, ma intanto lo può fare. Un robot in questo senso non lo può fare, quindi è anche per questo che quando tu dici: questa persona trova più come dire
1: a pagamento,
3: più rispondenza,
1: no?
3: a parlare con un'intelligenza artificiale che con un essere umano, è perché quasi c'è un'etica superiore, tra virgolette, viene a dire, no? Perché viene codificata, sono le regole che vengono in qualche modo scritte, no? E quindi è importantissimo da questo punto di vista. Questo ovviamente spaventa, insomma, no? Poi noi, il giudizio che ne facciamo noi è questo. Ovviamente in settori scientifici l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e viene utilizzata anche in ricerca, cioè,
1: ma anche, mi sembra, in alcuni interventi
3: sì,
1: chirurgici,
3: assolutamente,
1: quindi, stiamo andando avanti, esempio, in tanti settori.
3: Esatto, cioè la ricerca, diciamo, è uno strumento potente perché agevola e accelera certi processi. Io ti faccio un esempio sciocco, no? Io ho scritto molti anni fa un articolo scientifico su un indice che si chiama ROI, insomma, sul legato al petrolio, all'energetica, eccetera, eccetera, e quindi ho spulciato, eravamo durante il lockdown, quindi avevamo un sacco di tempo, ho spulciato, non tutto il male viene per nuocere, si dice in questi casi, avendo un sacco di tempo indeterminato, sai quelle giornate in cui veramente devi inventarti cosa fare, riuscire a trovare in rete, spulciare questi report, che erano moltissimi, perché io volevo prendere 20 anni della storia di questo indice, eccetera, eccetera, quindi dovevo analizzare dei dati, quindi 20 report per 30 compagnie petrolifere, e ognuna di queste aveva due report, uno si chiama annual report, dove c'è le produzioni, e l'altro è sustainable report per la sostenibilità energetica. Bene, la moltiplicazione di questi report fa 1200 report. Cioè, ci ho messo dei mesi a mettere in fila tutti i dati, dei mesi.
1: Chiedi l'intelligenza artificiale.
3: Capisci?
1: E vai.
3: Cioè, se te fai una cosa del genere oggi, questa stessa procedura oggi di analisi dei dati, ma la fai forse in meno di una settimana.
1: Certo. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Sì. Quindi Francesco Gabbani, Occidentali Scarma. E Francesco Gabbani ci parlava un po' di questa moda occidentale di, insomma, cercare anche le cose orientali proprio per orientarci in un'epoca in cui la tecnologia e i social hanno preso il sopravvento. Allora, siamo in compagnia di Luciano Celli, primo tecnologo al CNR, e stiamo parlando di due parole importanti, l'intelligenza artificiale e l'identità, che sono fra le parole del tuo glossario per il primo quarto di secolo, dall'Apocalisse a Zero. Luciano, sì, dobbiamo dare sempre una ventata di speranza, no? Assolutamente. Quindi
3: no, assolutamente,
1: di fronte a tutto quello,
3: certo,
1: che abbiamo detto, cosa possiamo dire che ci può lasciare sperare? Ma la speranza è nelle nostre mani, Luciano.
3: Assolutamente, certo, ma appunto io, come dico sempre, cioè, quando dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata che è uno strumento e che bisogna saperlo usare, è solo sapendo padroneggiare le cose che poi tu in qualche modo ne sei padrone, appunto.
1: Quindi conoscere, poi, quindi bisogna conoscere lo strumento.
3: Conoscere, non averne paura, conoscerle serve per, quindi sapere anche banalmente, non bisogna essere dei tecnici, però banalmente sapere come funziona, no? Quindi com'è che funziona un'intelligenza artificiale? Funziona per accostamenti di tipo sintattico, no? E quindi per statistica, lui completa delle frasi perché le frasi più ricorrenti sono fatte in un certo modo, e quindi va a cercare nel suo vocabolario, che è immenso ormai, mm-hmm, le cose più che più statisticamente funzionano all'interno della frase, no? Quindi c'è tutto un meccanismo di questo genere, e quindi sono inferenze di tipo statistico. Ovviamente se te gli scrivi il vetro sì e metti i puntini, lui ti scrive si rompe, perché non perché ha esperienza di un vetro che si rompe, ma semplicemente perché aveva visto scritto nelle milioni di frasi no? che lui ha sotto mano e che può analizzare, il fatto che il vetro è un materiale frangibile e quindi nella maggior parte dei casi si può rompere, per cui una delle soluzioni più probabili per completare la frase diventa quella. Questa cosa qui è uno strumento in realtà molto potente se applicato con criterio e su tante altre cose. Ovviamente, per tornare invece all'altra parola di cui invece non abbiamo quasi parlato, che è quella dell'identità, la nostra soprattutto identità digitale tende invece a essere un po' a rischio, perché noi lasciamo come pollicino
1: dei
3: briciole
1: ovunque,
3: un po' dappertutto, mm-hmm, seminiamo ovunque le nostre briciole di ciò che facciamo, eccetera, eccetera. E l'intelligenza artificiale, essendo uno strumento così potente, riesce a ricostruire, soprattutto in mano alle grandi corporation come Google, riesce a ricostruire anche molto della nostra vita digitale, alla quale dobbiamo, come ci siamo detti anche in altre occasioni, fare molta attenzione, no? Perché delle precauzioni ci vogliono, non dovremmo essere così,
1: non dare troppe informazioni, non mettere troppe,
3: esatto,
1: foto, non dare troppe informazioni su noi stessi,
3: Facebook,
1: sui nostri gusti,
3: sui social. Esattamente, sui social spesso siamo portati a lasciare foto, a lasciare commenti, a lasciare un sacco di cose, e insomma alla fine queste cose qui diventano indelebili. Purtroppo esiste quella che si chiama diritto all'oblio, ma questo diritto all'oblio viene applicato pochissimo. Purtroppo quello che facciamo in rete
1: resta,
3: rimane tra virgolette scolpito nella rete, anche se sembra scolpito nell'aria, cioè, vabbè, ma tanto il cloud, ma in realtà tutta questa cosa immateriale in realtà poi si materializza, perché appunto ci sono sistemi capaci di apprendere, di comprendere questo tipo di cose, che sono appunto l'intelligenza artificiale quando viene utilizzata per fare questo tipo di ricerca, insomma. Quindi è sempre uno strumento, questo voglio dire, no? Cioè alla fine tu la puoi usare per fare della buona ricerca scientifica, ti può essere un valido ausilio, un valido strumento, tant'è che in tanti settori ci sono state fatte scoperte grazie all'intelligenza artificiale che hanno accelerato certi processi.
1: Perché è molto veloce, quindi raggiungi quello, esatto, che dovessi raggiungere in un mese, lo raggiungi in una settimana, in un giorno.
3: È quello che facevo prima all'esempio, no? Cioè questi report, io ho dovuto scartabellarmeli uno a uno, se te potessi darli in mano ai tempi, io parlo del Covid, quindi 2020, si parla di ormai sei anni fa, se oggi fosse stato 6 anni fa, io dicevo: senti ChatGPT, ti passo questi report, mi trovi per favore, anzi anche senza per favore, visto che tanto a lui non è che gli interessa che tu sia educato, mi cerchi questi dati, no, su queste informazioni, e lui analizzava tutto il documento, centinaia di pagine di documenti
1: e ti dava la sintesi bella pulita,
3: cioè, esatto, cioè spesso è questo, insomma, no?
1: Lui, però bisogna stare attenti appunto ai dati che si richiedono e alle informazioni che diamo, perché siccome deve pescare in un ampio oceano, potrebbe mettere delle cose che non sono quelle che noi cerchiamo, perché magari c'è ad esempio un nome uguale. Quindi su questo bisogna sempre, lo strumento dobbiamo saperlo utilizzare, perché non possiamo affidarci completamente a quello che ci dice. Ti devo salutare, Luciano, grazie come sempre, alla prossima.
3: A te, grazie.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti.
5: E noi siamo Carmen Zammataro
4: e Mario Calvagno.
5: In collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni, ciao, grazie di essere con noi.
4: Ciao Gianni.
6: Ciao Mario, ciao Carmen e un saluto a chi ci segue.
4: Grazie.
5: E nella serie di riflessioni sui profeti detti minori continuiamo con l'analisi del libro di Giona. E nella puntata precedente abbiamo parlato di Giona nel ventre di un grande pesce.
4: Sì, il capitolo 2 inizia con questo testo: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. C'è poi il testo seguente che dice che Giona inizia a pregare. Allora Gianni, quali parole poteva pronunciare in quello stato così tanto particolare, se possiamo dire così?
6: Sì, abbiamo, la volta scorsa abbiamo visto come la situazione di Giona può sembrare un po' strana, no? Nel ventre di un pesce. Però abbiamo anche visto che Gesù ne ha parlato, no? Di questa situazione. E essere nel ventre di un pesce è assolutamente simbolare, molto particolare, subito in contrasto con la comodità in cui precedentemente si trovava Giona quando era nel ventre della nave,
4: sì,
6: che dormiva pacifico, mentre, vi ricordate, no? Il testo lo diceva, mentre i marinai lottavano contro la tempesta. E in questo caso troviamo proprio una situazione opposta, dove Giona, anche se in un ventre, ma non più della nave, comodo sul suo guanciale, ma lo troviamo in un pesce, quindi pieno di angoscia. Ecco che Giona pronuncia delle parole sicuramente importanti, ma la cosa interessante è che Giona inizia la sua preghiera esprimendo la certezza che Dio, anche in quell'angoscia, in quell'abisso, in quella solitudine, in quel buio, Dio lo ascolterà.
4: Sì.
6: Dice al versetto 2 del capitolo 3: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Possiamo dire che nonostante la situazione drammatica che un uomo come Giona vive, sente comunque la presenza di Dio che prima o poi risolverà il suo problema. Ma nonostante questo, Giona ha bisogno di esprimere parole di lamento. Nel suo lamento Giona da un lato riconosce la sua umanità, i suoi errori volendo, ma soprattutto riconosce anche l'accanimento di Dio. Ecco, su questo accanimento di Dio Giona non pone un'accusa verso Dio, l'accetta, ma riconosce che c'è una conseguenza a ogni decisione umana, a ogni scelta che l'uomo fa, nel bene e nel male. E Giona si trova in una situazione in cui ha scelto il male, ha fatto delle cose sbagliate e contrarie alla volontà di Dio e adesso ne subisce la conseguenza.
4: Sì.
6: Anche al versetto 8 dello stesso capitolo, quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, la mia preghiera è giunta a te nel tuo Tempio Santo. E quindi Dio risponde a Giona, e il testo dice che la risposta di Dio è molto pratica. Praticamente il pesce vomita Giona e Giona esce fuori dal pesce, arriva a riva e soprattutto è vivo. Ecco la risposta di Dio, sì. La vita.
5: Sì. Bene, allora ci sembra quasi di vedere un chiaro simbolismo. Gianni, cosa ne pensi?
6: Ma sì, effettivamente in questa situazione del ventre ci porta fuori dal pesce, arriva a riva e soprattutto è vivo. Ecco la risposta di Dio, sì. La vita.
5: Sì. Bene, allora ci sembra quasi di vedere un chiaro simbolismo. Gianni, cosa ne pensi?

0: Giona è rimasto nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà nel ventre della terra. Ok? Quindi già c'è questo simbolismo, in un certo senso, della morte di Cristo che viene nascosta. Ci sono i tre giorni che Gesù ha vissuto nel sepolcro e che Giona vivrà nel pesce, ma vuole essere soprattutto l'idea che a volte morire a se stessi, va bene, quindi essere sepolti in un certo senso, si può vivere questa esperienza anche per rinascere a nuova vita. Il ventre del pesce è un pochettino come un grembo, se vogliamo, un luogo di gestazione per una nuova nascita. Il battesimo, per esempio, considerate un po' questo, no?
1: Sì,
0: il battesimo,
1: sì,
0: come viene amministrato dalla Chiesa cristiana primitiva e come molte comunità, compresa la nostra, lo amministrano, cioè è proprio l'immersione, no? E quello è simbolico, la morte del vecchio uomo per una nuova nascita. Potremmo vedere appunto questo, no? Anche nell'esperienza di Giona. E Giona si trova al buio, si trova isolato in questo spazio dove ascolta se stesso, e come succede spesso che nella solitudine o anche nel deserto, nella Bibbia troviamo dei personaggi che hanno vissuto in queste condizioni, no? Immaginiamo Mosè, immaginiamo Giacobbe, possiamo immaginare Elia. Cioè uomini che hanno vissuto dei momenti di solitudine, se vogliamo anche di angoscia, e proprio nell'angoscia, nella solitudine, nell'oscurità, Dio ha risposto a loro e li ha incoraggiati.
2: Certo. Bene, allora questo tema così interessante lo riprenderemo fra poco.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Con noi in collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
2: Sì, nella nostra serie sui profeti cosiddetti minori riprendiamo con questo secondo e ultimo segmento dell'intervista di oggi. Parliamo di Giona, abbiamo parlato del pesce, di simboli che possono in qualche modo essere riportati

0: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. E allora Gianni, in che modo Giona compirà la sua missione annunciatrice, questa sua missione per annunciare la volontà di Dio?
1: Ecco, possiamo dire che, come avete sottolineato voi, il capitolo 3, dove è detto alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama quello che io ti comando, è molto simile, come parole, insomma, all'inizio del libro, cioè l'ordine di Dio. Qui troviamo una forma di reset, Dio resetta la situazione precedente, come esprimere la volontà di Dio a cancellare quanto è successo in precedenza. C'è stato un blackout, c'è stato un rifiuto, c'è stata la paura, e Dio vuole dimenticare tutto. Dopo l'esperienza nel pesce, Dio è pronto a ridare questo mandato a Giona, quindi c'è un'utilità qui, no? Il nuovo inizio. Sì. E Giona questa volta prende coraggio e annuncia nella grande città, ecco quello che lui dice, nella grande città Giona annuncia una distruzione che si sarebbe verificata da lì a 40 giorni. È particolare questo annuncio di Giona, perché in realtà, e qui possono sorgere dei dubbi, in realtà Dio non ha detto a Giona vai e annuncia che la città di Ninive, la grande città, sarà distrutta. Non lo troviamo, almeno nell'ordine che Dio ha dato a Giona, non in questi termini. Allora il nostro dubbio è: ma Giona annuncia la distruzione di Ninive per conto suo, nella sua convinzione, oppure Giona ha ricevuto ordini di Dio che non sono stati poi riportati nelle scritture, però comunque questa distruzione era prevista da Dio? E qui rimane il dubbio per i lettori. Ma la cosa interessante è che, questo lo vedremo poi magari la prossima puntata, la cosa

0: sicuramente da parte di Giona c'era l'idea, visto che Ninive era la grande città capitale dell'impero assiro e gli assiri erano i più grandi nemici dei giudei, insomma, no, di Israele,
1: sì.
0: È chiaro che probabilmente nei sentimenti di Giona c'era l'idea di una vittoria di Israele sulla Siria con l'aiuto di Dio, la distruzione. Giona non farà i conti con quella che poi è la misericordia di Dio, che vedremo,
2: certo,
0: la prossima volta.
2: Certo. E quali sono stati allora gli effetti della predicazione di Giona?
0: Ecco, gli effetti della predicazione di Giona li dobbiamo vedere su due fronti. Oggi affrontiamo quello dei niniviti, la prossima volta quello di Giona, va bene?
2: Sì, sì.
0: I niniviti, dice il testo, credettero, va bene, a Dio. Versetto 5 del capitolo 3. I niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. Ok, quindi vediamo che la predicazione di Giona sortisce un effetto, quello appunto del pentimento, che in realtà era questo l'obiettivo vero.
1: Certo.
0: È interessante notare che sono i niniviti, se vogliamo, i cittadini, va bene, gli abitanti di Ninive, i primi che ascoltano la predicazione, la seguono e agiscono di conseguenza. Ma la cosa interessante, e possiamo dire anche singolare, è che il re di Ninive, potremmo dire il re, insomma, no, di questo grande impero, il re vede quello che fanno i cittadini, non si oppone, ma segue l'esempio dei cittadini.
1: Anche lui partecipa.
0: E partecipa anche lui, ma è una cosa particolare, perché normalmente era il re che faceva il primo passo, sia in un senso sia in un altro, o nell'idolatria o nell'annullamento dell'idolatria, no? Per esempio nell'antichità. In questo caso sono i cittadini, sono i sudditi del re, i primi che muovono i passi per dimostrare di essersi pentiti, e il re fa la stessa cosa, va bene, addirittura lui poi si toglie il suo mantello, si veste anche lui di sacco e si siede sulla cenere. Per cui questo è un segnale importante, dove la totalità della popolazione, compresi anche gli animali addirittura, no? Dice che anche gli animali vengono coperti di sacchi, tutti quanti si pentono di quello che hanno vissuto e cercano Dio. Ecco, questo è il risultato, sicuramente un effetto molto importante.
1: È chiaro.
2: Bene, fin qui la puntata di oggi sui profeti minori, e ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. Lo ripetiamo, 348 222 72 94. Potete scriverci e anche

0: E anche per chi è ancora affezionato alla carta, francobolle, eccetera, si può fare anche così, Mario.
1: Anche in questo modo, sì. E allora ringraziamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Gianni, alla prossima, grazie.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a voi e alla prossima.
0: Grazie Gianni, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Vincenzo L'Orefice sta per trattarci il tema le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Buon ascolto.
2: 8 classi che non entreranno nel cielo. Sembra un po' strano, diciamo, il fatto che tante persone, tanti predicano e dicono che alla fine dice Dio salverà tutti. C'è questa teoria. Si dice Dio è amore e quindi non potrà mai e poi mai condannare qualcuno all'inferno. Ma se noi andiamo a leggere la parola del Signore, le cose stanno diversamente. E vorrei leggere qui un passo nella scrittura proprio in Apocalisse, dove vengono menzionate 8 classi di persone che non entreranno nel cielo. E in Apocalisse capitolo 21 versetto 8 dice così: ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi qui vediamo 8 classi di persone che non potranno entrare in cielo, ma saranno condannati alla morte seconda. Di quanti tipi di morte la Bibbia ci parla? Allora, la morte fisica, la morte del corpo, la morte spirituale e la morte eterna. La morte fisica, sappiamo bene che è la morte del corpo. Ogni giorno ci sono morti che vengono portati al cimitero. Poi c'è la morte spirituale. Che cosa vuol dire la morte spirituale? La morte spirituale riguarda tutte quelle persone che non sono nate di nuovo, che non hanno realizzato la vita nuova. Questa è la morte spirituale. Poi c'è la morte eterna. La morte eterna, di cui qui si parla anche la morte seconda, ciò significa che quando una persona muore senza il perdono dei peccati va a finire nello stagno di fuoco e di zolfo, che è chiamata la morte seconda. Vale a dire, se una persona muore senza il perdono dei peccati subisce la morte eterna, cioè dove non c'è più nessun rimedio, non si potrà mai più uscire. C'è dopo la morte fisica, c'è la morte eterna, di cui qui la parola di Dio ce ne parla. Lì sarà ormai irrimediabile, impossibile uscire fuori dal fuoco eterno. E questo avviene dopo la morte fisica. Coloro che muoiono senza aver accettato Cristo vanno nell'Hades, in un luogo di tormento, in attesa del giudizio di Dio, e dopo il giudizio, chiamato il giudizio universale, che leggiamo in Apocalisse capitolo 20, vi è la condanna nello stagno ardente di fuoco, che è la morte seconda, di cui queste 8 classi di persone andranno in quel luogo. La prima classe di persone che non andrà nel cielo è quella dei codardi. Chi sono i codardi? I codardi sono quelli che si tirano indietro, che non hanno il coraggio di affrontare una situazione che potrebbe in qualche modo compromettere la loro persona, il loro lavoro, la loro relazione con gli altri ed altre cose simili. Per loro è molto difficile iniziare un cammino con il Signore. E voglio portare degli esempi. Nella scrittura, in Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 27 e 29, qui l'Apostolo Paolo che parla al re Agrippa e dice: o re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasti tali quali sono io all'infuori di questi legami. Qui vediamo che Agrippa era un uomo indeciso, era un uomo che indugiava a prendere la decisione per diventare cristiano. sono, diciamo, di quelle persone che dicono domani, domani, domani, indugiano. Passano settimane, passano mesi, passano anche anni, ma non si decidono di prendere una decisione davanti al Signore. E c'è un versetto nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 2, dove dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone trascurano. Portiamo l'esempio di una semplice malattia, no? Non se la cura mai e diventa poi cronica, finché poi sarà inguaribile, giusto? E nascono altri problemi. Trascurare, trascurare, cioè dire: ma accantoniamo questa cosa, tanto il tempo c'è, poi al momento giusto mi converto, al momento giusto io voglio dare il mio cuore al Signore, adesso non c'ho tempo. L'uomo cerca sempre delle attenuanti, cerca delle scuse per non prendere la giusta decisione, dico la più importante decisione della vita. Si prendono tante decisioni, si riflette nella decisione, si decide e si va avanti. Ma per quanto riguarda a credere e accettare Cristo, siamo bloccati, siamo fermi. Quindi tante persone, per paura di portare il vituperio per Cristo, vergogna di fronte agli altri di appartenere a Gesù, tante sono le persone che temono l'opinione della gente. Cosa diranno le persone se divento un seguace di Cristo? Il Signore dice in Luca capitolo 9 versetto 26, sapendo e conoscendo il cuore dell'uomo, dice così, ripeto Luca 9:26: perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Ci sono persone che si vergognano di dire: io sono un seguace di Gesù, io sono un cristiano nel vero senso della parola, perché tutte le persone dicono: no, noi siamo tutti cristiani, sono stato battezzato da bambino, ma non è così. E un altro versetto, in Ebrei 10 versetto 37, qui l'autore alla lettera agli Ebrei dice: ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ci sono anche persone che prendono delle decisioni così affrettate, così superficiali, e non riflettono che fare un passo con Gesù è la cosa più importante della vita. Oggi, come dice l'Apostolo Paolo, negli ultimi tempi le persone sono mancatori di fede. Cioè, dicono una cosa, all'indomani dicono tutto all'opposto. Sono infedeli. Quanti fidanzamenti rotti, quanti matrimoni falliti, quante divisioni nelle case, quante separazioni, c'è un caos. Perché uno non è fedele all'altro. Tutte queste cose sono segni degli ultimi tempi. Forse uno su due c'è separazione. Ci sono persone che tengono all'onore, all'approvazione della gente, piacere agli uomini, è più importante che obbedire a Dio. Non vogliono apparire come persone strane, fra virgolette. Noi come credenti sembriamo persone strane perché parliamo di Gesù, leggiamo la Bibbia, preghiamo, cantiamo, vogliamo essere onesti, vogliamo essere sinceri, vogliamo essere seri. Noi sembriamo persone anomale, persone non normali. Ebbene, sono di quelle persone che non riescono ad andare controcorrente, di quei pesci che si lasciano trasportare dalla corrente perché non riescono ad andare controcorrente. E ci vuole forza per andare controcorrente. Ci vuole che cosa? Ci vuole carattere, ci vuole coraggio, ci vuole perseveranza, ci vuole costanza, ci vuole fermezza. Ma se siamo come dei pesci morti che si riporta la fiumana, non possiamo essere seguaci di Cristo. Quindi questo avviene non solo nel campo sociale, familiare, ma anche nel campo religioso. Non vogliamo lasciare la nostra religione, dicono tanti, si uniscono alla massa della gente. L'importante è che nessuno abbia da dire nulla di loro. Si nascondono come i cameleonti. Qual è il cameleonte? L'animale che si mimetizza con l'ambiente. Seconda classe. La seconda classe di persone che non andrà in cielo sono gli increduli. Gli increduli. Sono quelli che di solito dicono: io credo a quel che vedo. Non c'è Dio, né diavolo, né cielo, né inferno. Con la morte tutto finisce. Questi si definiscono atei. Io non credo che c'è Dio. Salmo 14, versetto 1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Da quale bocca viene il fatto che Dio non c'è? Da uno stolto, da una persona folle, da una persona che vuole ragionare. Dio non c'è, come se Dio non esistesse veramente. Sono gente folle. Nella scrittura abbiamo esempi di persone che non credettero in Dio né nella sua parola, per cui portano le loro triste conseguenze. Ne voglio menzionare tre. Adamo. Adamo fu una persona che non credette in Dio. Perché non credette in Dio? Perché Dio gli aveva detto: nel giorno che tu mangerai del frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morrai. Così anche Eva. Quel giorno in cui loro hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, sono morti. Morti come? Spiritualmente. Fisicamente hanno vissuto ancora. Sapete quanti anni ha vissuto Adamo? 930 anni. Non è morto subito. Però spiritualmente era morto, perché Dio l'ha mandato fuori dal giardino d'Eden. Questa è la morte spirituale. Quindi Adamo non credette e morì spiritualmente. Non credette. Quanto uno non crede alla parola di Dio è destinato a cadere. Non solo un uomo, ma una generazione intera non credette. La generazione di Noè. La generazione di Noè non credette. Noè per 120 anni predicò: ravvedetevi, pentitevi, umiliatevi, credete, Dio farà venire il diluvio su tutta la terra. Per 120 anni, il tempo che ci è voluto per costruire l'arca. Quella generazione incredula non credette. Noè credette. Cosa gli ha detto Dio? Di costruirsi un'arca per lui e per la sua famiglia. Quante persone si sono salvate? Quanti erano? 8 persone. Ci furono anche il genere di Lotti che non credettero in Dio. Lotti con sua moglie vivevano a Sodoma, una città corrotta, una città dove il Signore ormai aveva, possiamo dire, decretato che quella città dovesse essere distrutta con il fuoco e con lo zolfo. Ebbene, Dio mandò degli angeli in forma umana per salvare Lotte, che era l'unico credente, e nella sua grazia il Signore voleva salvare anche la sua famiglia. Ebbene, che cosa è successo? Lo voglio leggere in Genesi capitolo 19 versetto 14, che al messaggio di questi due angeli dice: allora Lotte uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliole e disse: levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi parve che volesse scherzare. E anche la moglie di Lotte non ha creduto, perché gli angeli avevano detto: camminate senza guardare indietro. Questa donna non credette alla parola degli angeli e divenne una statua di sale. Vedete l'incredulità cosa ci porta? A pagarne le conseguenze. Gli increduli che prendono alla leggera la parola di Dio saranno giudicati e saranno condannati. Quante persone hanno sentito e risentito la parola del Signore? Ebbene, persone saranno inescusabili davanti al Signore. Potremmo in tanti altri casi che la parola di Dio ci menziona. Tante persone vanno all'inferno non perché sono stati grandi peccatori, ma perché non hanno creduto al messaggio della salvezza, non hanno accettato nella loro vita Gesù Cristo come loro personale Signore e Salvatore. Tanti oggi non credono né al messaggio della salvezza, non si sottomettono a Dio, non credono a quello che la Scrittura dice riguardo al giudizio e la condanna per quelli che deliberatamente rifiutano l'Evangelo della grazia di Dio. Tanta gente è incredula agli avvenimenti che la Scrittura dà. Queste persone andranno per la loro incredulità in perdizione. La terza classe di persone sono gli abominevoli. La parola abominevole è la persona spregevole, disprezzabile, detestabile. Suscita avversione e condanna. Dio non potrà mai accettare queste persone che sono avverse, contrarie alla sua parola e alla sua persona. In Matteo capitolo 25, versetto 41, dove dice: Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: Andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Il Signore dirà questo verdetto, questa sentenza: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Dio non ha creato l'inferno per gli uomini. Dio vuole la comunione con noi. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore. Basta dire che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, perché ci vuole come figli. Che onore, che privilegio essere un figlio di Dio. E noi ci siamo degradati, la rivoluzione ci ha portati a un degrado quasi a livello di animali. Veniamo da esseri inferiori, da molluschi, poi non so, da pesci, fino a, poi alla scimmia e poi si è evoluto l'uomo. Bugia, inganno di Satana. La quarta classe di persone che non entreranno in cielo sono gli omicidi, coloro che ammazzano. Coloro che uccidono, coloro che commettono crimini, coloro che uccidono il prossimo con gli atti e con le parole. Milioni di mamme ogni anno uccidono le loro creature nel loro grembo. Si dice che sono circa 50 milioni di aborti all'anno. Poi vi sono gli omicidi di massa. Questi qua pagheranno davanti a Dio. Sono figlioli di Caino, che era dal maligno, dice l'Apostolo Giovanni. Il sesto comandamento dice non uccidere. E quante oggi uccidono? Per nulla. E si può uccidere, come abbiamo detto, anche con la parola. Si può uccidere con gli atti. Voglio leggere un versetto dell'Apostolo Giacomo, fratello di Gesù. Questo è qualcosa di profetico e io credo è attuale per noi. In Giacomo capitolo 5, primi 6 versetti, dice così: A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per la calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie e vi siete dati ai piaceri. Avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi resiste. Non è un quadro degli ultimi giorni? Che i ricchi se ne approfittano dei poveri. Siamo in una forma di schiavitù. Dio è santo e giusto e farà pagare fino all'ultimo centesimo queste persone che abusano per il denaro, rendono schiavi gli altri. La quinta classe di coloro che non entreranno in cielo sono i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Chi sono gli adulteri? Chi sono gli omosessuali? Chi sono i pedofili? Chi sono? Allora, io leggo, passo dalla scrittura, cosa dice a riguardo gli adulteri e i fornicatori. In Levitico capitolo 20, versetto 10, e questo va contro il settimo comandamento che dice non commettere adulterio. E dice Levitico 20, versetto 10, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultero dovranno essere messi a morte. Questa era la sentenza per coloro che tradivano il marito o la moglie nel popolo di Israele. Non esistevano adulteri lì, li toglievano di mezzo. Un altro passo molto forte è il Levitico capitolo 20, versetto 13. Cosa dice? Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole. Dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. E un'altra mostruosità è quello che forse al tempo di Sodoma non esisteva, la pedofilia. Pedofilia, amore per i bambini. Cosa dice il Signore Gesù in Matteo capitolo 18 versetto 10? Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Chi avrà solo scandalizzato un bambino che ama Gesù, ancora peggio che abusa di un bambino, quello sarebbe meglio che si mette di una macina al mulino sul collo e si butta nel fondo del mare. Quelle sono persone abominevoli, persone che il Signore non potrà mai perdonarle se non si ravvedono. Fenomeno orrendo di abusare dei bambini, è orribile. Pensate un po' come la Bibbia ci parla in un modo severo. La sesta classe di persone che non andranno in cielo sono gli stregoni. Chi sono gli stregoni? Fanno parte di costoro chi pratica la magia, lo spiritismo, la chiromanzia, fanno parte gli indovini, i fattucchieri, tutti coloro che praticano le arti occulte. E ce ne sono a milioni di queste persone. Persone che praticano queste cose. Il mondo è pieno di queste sporcizie. Non dobbiamo accettarle, neanche affacciarci a queste cose. Il credente deve proprio rigettarle. Nel Levitico capitolo 19, voglio leggere qualche versetto. Levitico 19, 31 dice così: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Capitolo 20, versetto 6, sempre di Levitico: e se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e lo sterminerò di fra il suo popolo. Levitico 20:27 dice: se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati, il loro sangue ricadrà su loro. In Israele non esistevano gente che doveva praticare la magia. Quando c'era qualche persona che aveva uno spirito indovino, veniva tolta via. Qui abbiamo a che fare con un Dio giusto, con un Dio santo. E dice anche un'altra cosa, un avvertimento da parte del Signore in Isaia capitolo 8, versetto 19. Dice così: se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti, ai propri dei vivi, alla legge, alla testimonianza? Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. La settima classe di persone che non entreranno in cielo sono gli idolatri. Gli idolatri sono coloro che mettono al centro della loro vita qualcuno o qualcosa che prende il posto di Dio. Voglio leggere due versetti dal Decalogo, Esodo capitolo 20, versetto da 2 e 5. Dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dei nel mio cospetto, non di fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Levitico 14:4 dice: non vi rivolgete agli idoli e non mi fate degli dei di getto, io sono l'Eterno, il Dio vostro. Levitico 26:1: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostarvi davanti ad essa, perché io sono l'Eterno, il Dio vostro. E Salmo 115:4-8 dice: i loro idoli sono argento ed oro, opera di mano d'uomo, hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno nasi e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, La loro gola non rende alcun suono, come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in esse si convidano. Quindi qui vediamo come Dio odia ogni tipo di idolatria, che rappresenta anche Gesù, che rappresenta Maria, che rappresenta lo Santo. Dio non vuole. Dio va adorato in spirito e verità, e solo da Lui l'adorazione e la lode. L'ottava classe sono i bugiardi. E si sono coloro che praticano la falsità, l'inganno, la frode. Purtroppo oggi la bugia è sulla bocca di tante persone. Mentono, ingannano, imbrogliano senza un minimo scrupolo o di pentimento. Cosa dice la parola di Dio a riguardo? Levitico 19:11 dice: non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri, dice il Signore. Cosa dice anche il nono comandamento? Cosa dice? Non testimoniare il falso. La bugia deve essere debellata da noi, deve essere tolta. Il Signore non può accettare questo. La parola del Signore dice invece per coloro che credono e sono sinceri e veritieri. Salmo 40, versetto 4 dice: beato l'uomo che ripone all'Eterno la sua fiducia e non riguarda i superbi né a quelli che essi si sviano dietro la menzogna. Salmo 119, 29 dice: tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi intendere la tua legge. Quindi qui il Signore ci dice in modo chiaro: dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere veritieri. La scrittura ci dice che non c'è uomo che non pecca, nessuno può dire io sono netto da ogni peccato. A questo punto nessuno può entrare in cielo. Sappiamo che Dio è santo e giusto, ma è anche amore e gli vuole la nostra salvezza. Giovanni 3:16-18 dice: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Quindi Dio non vuole la perdizione di nessun peccatore, di nessuna persona, ma vuole chiamarlo al ravvedimento, al pentimento, perdonare tutti i suoi peccati. E il Signore accoglie chiunque. Gesù dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori, ma con un cuore pentito, con un cuore sincero, con un cuore umile. Amen.
1: Vincenzo Lorefice ci ha trattato il tema le 8 classi di persone che non entreranno in cielo. Grazie per l'ascolto.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Continuiamo oggi il nostro studio sul Salmo 94, versetti 18-19, soffermandoci sulla gioia che Dio vuole donarti. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Dio ti ha sempre amato. Prima ancora che tu nascessi, Dio ti ha amato e aveva già progetti incredibili per te. Ecco cosa ci dice la sua parola. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, in quanto mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ti ama. Non c'è un punto interrogativo alla fine di questa affermazione, c'è un punto esclamativo. È così, Dio ti ama. Lui ha messo un punto esclamativo per sigillare il suo amore. La croce è il punto esclamativo divino di fronte a tutti i tuoi punti interrogativi. Il suo amore è presente mentre tu sei preoccupato per le tue relazioni. Egli ti ama e ti prende tra le sue braccia. Il suo amore è lì in mezzo alle tue preoccupazioni finanziarie. Ti ama e provvede ai tuoi bisogni. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni fisiche. Ti ama e ti solleva. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni familiari. Ti ama e si prende cura dei tuoi cari. Il suo amore ti dà gioia. Corri tra le sue braccia amorevoli. Sappi che egli ti aspetta a braccia aperte. Vuoi ringraziarlo con me per il suo amore infallibile? Signore, come posso non lodarti? Come posso non adorarti, Gesù? Tu sei meraviglioso e anche il tuo amore. Quando mi sento sopraffatto, la tua tenerezza è il mio sostegno. Quando tutto sembra crollare intorno a me, la tua fedeltà è il mio sostegno. Ti ringrazio per il tuo amore, Gesù. Sì, il tuo amore mi dà gioia. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Erika Sellerin.
0: Appuntamento a domani.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E che siete in compagnia di Matteo, che vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 5. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 5 al verso 22. Dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Continuiamo allora la nostra serie di meditazioni giornaliere sui frutti del giardino di Dio per mezzo dello Spirito Santo che dà ai credenti. Il quinto frutto allora è la benevolenza, che è sinonimo del sesto frutto che vedremo domani, ma che è la bontà, appunto. Ma dicevo, non vedremo insieme questi due frutti, queste due caratteristiche, in quanto nella Bibbia, come abbiamo letto, sono riportate separatamente, e ci sarà certo un motivo che scopriremo. La benevolenza o la gentilezza non è certamente un segno dei nostri tempi. E appunto la benevolenza significa avere una buona disposizione verso una persona, essere indulgente verso i difetti degli altri e non sbandierarli ai quattro venti. La benevolenza è l'amore, un amore di amicizia che Dio ha per primo offerto all'uomo e che ora si aspetta che anche i credenti offrano alle persone intorno a loro. La benevolenza si riferisce a quell'atteggiamento favorevole verso il prossimo. Indica un desiderio attivo di riconoscere e soddisfare i bisogni degli altri. La benevolenza è un desiderio sincero per la felicità degli altri. Ed è anche la disposizione interiore, creata proprio dallo Spirito Santo, che porta il credente ad essere sensibile ai bisogni degli altri, bisogni sia fisico, emotivo oppure spirituale. La benevolenza quindi è la gentilezza in azione, vuol dire essere appunto gentili verso gli altri, essere preoccupati per gli altri. È il desiderio genuino di un credente a trattare gli altri con delicatezza. Questa gentilezza, è, possiamo dire, divina, si esprime in ogni rapporto sociale, in famiglia, al lavoro, in chiesa, nel condominio, a scuola e dappertutto. Quindi è la cortesia del cristiano, deve essere proprio una cortesia non finta, deve essere come dire la fama che lo contraddistingue, il marchio di appartenenza al suo maestro.
Sapete, un cliente litigioso, aggressivo e irritabile dimostra al mondo un'immagine distorta del suo Padre Celeste. L'Apostolo Paolo ribadisce questo concetto diverse volte e lo fa anche alla Chiesa di Colosse quando scrive: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia e di benevolenza. Questo è possibile leggerlo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3 al verso 12. Non è semplice coltivare questo frutto dello spirito, perché subisce molte contraddizioni o contraffazioni, se vogliamo. Alcune persone sono bonaccione per natura, prive di energia e di ambizioni, a volte codarde o meschine. Alcune sono caratterizzate da debolezza morale o da arrendevolezza, e per questo risulta loro più facile arrendersi che contendere nel campo intellettuale oppure fisico. Ma nella benevolenza del giardino di Dio ci deve essere la consapevolezza di una cospicua riserva di forza. La benevolenza di Dio è abbinata all'onnipotenza. I movimenti della creazione, che non hanno né voce né linguaggio, eppure dimostrano che la forza infinita di Dio, la benevolenza infinita di Dio verso l'umanità, sono all'opera. L'essere benevoli è una dimostrazione di grande forza, amici cristiani in ascolto. E non è debolezza. Caro credente, ricorda sempre che sei unito al Dio infinito e che tutte le cose sono possibili anche per te. Coloro che hanno sperimentato la benevolenza di Dio con la salvezza in Cristo devono vestirsi di benevolenza per testimoniare del Vangelo, anche oggi in un mondo corrotto e perverso. Bene amici, anche oggi il programma termina qui e grazie per l'ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica tutti quanti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, cominciamo col capitolo 14, sempre Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 11 quest'oggi. E siamo sempre in quella versione strana, la chiamo strana perché è la Bibbia della gioia, che non è estremamente diffusa, però è abbastanza semplice da leggere. Due giorni dopo cominciava il rito della Pasqua, una festa annuale ebraica durante la quale non si mangia pane lievitato. I primi sacerdoti e gli altri capi giudei cercavano un modo per arrestare Gesù con l'inganno per poi ucciderlo. «Ma non possiamo durante la Pasqua», dicevano, «altrimenti ci sarà un tumulto». Nel frattempo Gesù era a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre erano a tavola, una donna entrò, portando un flacone di costoso profumo. Rotto il sigillo, la donna versò il profumo sul capo di Gesù. Alcuni dei commensali erano indignati per questo spreco, almeno così parve a loro. «Ma perché lo ha fatto?» Avrebbe potuto vendere quel profumo per più di 300 monete e poi dare il denaro ai poveri. Mugugnavano e ce l'avevano a morte con lei. Gesù allora disse, lasciatela in pace. Perché la criticate per una buona azione? Ci saranno sempre dei poveri fra voi che avranno molto bisogno del vostro aiuto e che potrete soccorrere quando vorrete, mentre io non sarò qui ancora per molto. Questa donna ha fatto ciò che poteva, ha profumato il mio corpo anzitempo per la sepoltura. E aggiungo questo in tutta verità, che ovunque il Vangelo sarà predicato nel mondo, ci si ricorderà di questa donna e di ciò che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli, si recò dai capi sacerdoti per mettersi d'accordo con loro ed aiutarli ad arrestare Gesù. Quando i capi sacerdoti seppero perché era venuto, ne furono molto felici. Gli promisero una ricompensa. Così Giuda cominciò a cercare il momento e il posto favorevole per tradire Gesù. Abbiamo iniziato questa lettura con i capi dei sacerdoti che vogliono uccidere Gesù e la concludiamo con loro che fanno un accordo per pagare Giuda affinché tradisca il suo maestro. E poi però vediamo che è intercalato tra questi due eventi. In netto contrasto c'è una donna che versa l'equivalente del salario di un anno per ungere Gesù. E questo riassume un po' la relazione delle persone di oggi. Alcune sono desiderose di cadere ai piedi di Gesù rendendosi conto di quanto abbia fatto per liberarli dai loro peccati, mentre altre invece presuntuosi lo vedono quasi come un ostacolo da eliminare. E nella loro codardia i leader religiosi ebrei si uniscono per distruggere Gesù, ma non mentre la folla è presente, altrimenti sarebbe potuto scoppiare una rivolta. E questo perché Gesù aveva appena umiliato per una settimana intera i leader spirituali, conquistando così i cuori della gente. Il racconto della donna che versa unguento su Gesù è uno dei pochi racconti riportati in tutti e quattro i Vangeli. E questo dovrebbe darci anche un indizio della sua importanza, specialmente perché Gesù menziona che ciò che ha fatto questa donna sarà raccontato ovunque il Vangelo si diffonderà. Apparentemente però ci sono alcune discrepanze su chi sia questa donna e chi sia anche il padrone di casa. Giovanni, per esempio, menziona Maria di Betania. Luca dice una donna di quella città, Marco e Matteo non la nominano affatto. La casa, secondo Marco e Matteo, è quella di Simone il lebbroso, ma secondo Luca è quella di Simone un fariseo. Matteo e Marco parlano dell'unzione della testa, mentre Giovanni e Luca descrivono un'unzione dei piedi e l'asciugatura poi con i capelli. Sembra quindi un qualcosa che sia avvenuto più di una volta. Però che si trattasse di Maria di Betania o Maria Maddalena o Maria sorella di Lazzaro, non ritengo che sia cruciale quanto l'atto stesso. Ecco una donna, non uno dei suoi stretti apostoli, che comprende ciò che sta per accadere e in un certo senso onora Gesù con l'olio, che era un'usanza comune a quell'epoca, simboleggiando anche la sua imminente sepoltura. E concludiamo poi con i leader ebrei che pianificano di arrestare Gesù di notte lontano dalla folla, in quanto è difficile vedere e ci sono anche pochissimi o pochi testimoni. E Giuda dirà loro quando e dove. Riflessione. Valorizziamo il suo sacrificio al punto da essere disposti a sacrificare ciò che ci è caro? Signore, anche se apparentemente questo profumo era costoso, per questa donna ne valeva ogni goccia il versartelo ai tuoi piedi. Cosa siamo disposti a sacrificare anche noi? La dimostrazione del nostro amore nei tuoi confronti. Scrutina i nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, allora diamoci dentro, settimana innanzi a noi, abbiamo molte possibilità e opportunità. Carpe diem, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Vi propongo adesso il brano che dà titolo all'intera raccolta uscita nel 2015, Un futuro da difendere.

0: Disco Highlight, in questi giorni...
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Cambio di prospettiva. E siamo in compagnia della dottoressa Simona Carloni, psico-oncologa a San Giovanni di Roma. Benvenuta Simona.
4: Buongiorno a tutti, grazie Daniela.
3: Oggi è un giorno speciale perché abbiamo non solo la presentazione di un progetto nuovo che è guidato da te, ma anche abbiamo due ospiti che non conosciamo. E non è semplice, nel senso, non è comune avere degli ospiti al maschile quando si parla di tumori alla mammella che comunque riguardano le donne. Quindi Simona, presentaci questo progetto e i mariti che sono i protagonisti della nostra intervista oggi.
4: Sì, Daniela, ti ringrazio di questa opportunità perché noi dal mese di febbraio presso il centro di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma abbiamo dato vita ad un progetto che poi è un programma, un percorso che si chiama Accanto a te, ed è stato pensato per poter incontrare i mariti e i compagni delle nostre pazienti per ora una volta al mese, ci vediamo di lunedì, e condividere con loro gli aspetti di un percorso di cura basati sulla mindfulness clinica e sulla psiconeuroendocrinoimmunologia. Quindi diciamo è anche un imparare, perché poi un centro di senologia che a febbraio per il primo appuntamento si è riempito di uomini, di solito è pieno di donne invece e tra l'altro abbiamo fatto anche una bella foto proprio per dare inizio a questa esperienza, a questa avventura molto importante, perché poi vedere anche ascoltare il punto di vista maschile rispetto ad un percorso molto femminile, anche se devo dire che ci sono anche uomini che hanno tumori della mammella, sono pochi, c'è una bassa percentuale, però insomma abbiamo avuto anche questa esperienza, però chi accompagna il percorso di cura, soprattutto quando si tratta della compagna, della moglie, sicuramente ha da raccontare qualcosa, perché dobbiamo imparare tutti a dare voce al silenzio, no? Quindi a un'esperienza che può essere un'esperienza di paura, che è quella un po' che affrontiamo all'inizio, il coraggio e l'incoraggiamento alla vita. Per noi è molto incoraggiamento alla vita fare questo incontro con i mariti e i compagni, devo dire. Che io li ringrazio molto, tra l'altro, molto coraggiosi.
3: Anche di aver accettato di essere intervistati, perché esatto. A volte c'è un po' la timidezza. Quindi abbiamo con noi Roberto e Antonio. Quindi magari vi presentate voi stessi, così conosciamo, non solo sentiamo la vostra voce, ma anche qualcosa che vi riguarda. E poi parleremo anche di questa esperienza che state facendo. Allora, iniziamo con Antonio. Antonio, dici qualcosa di te.
5: Ma io diciamo che sono a pochi mesi dalla pensione, però non lavoro già da diverso tempo perché avevo un'azienda che poi ho dovuto chiudere e che quindi sto aspettando la pensione. Diciamo al ciel sereno è arrivata questa brutta storia dentro casa che ha complicato ancora di più insomma la vita quotidiana. E quando mia moglie mi propose di partecipare a questi corsi con la dottoressa qui presente, non ero molto convinto che la cosa potesse avere diciamo
3: che funzionasse in qualche maniera
5: impatto su quello che praticamente era la quotidianità. E invece devo dire che sono molto contento, infatti usai già dissi a mia moglie la prima volta: ho partecipato per te, adesso partecipo per me, perché è molto costruttivo.
3: Roberto, dici qualcosa di te e poi andiamo a parlare di quello che fate.
5: Non sento più niente, qualcuno è saltato?
3: Noi ci siamo, Antonio, non so perché tu non senta più niente. Probabilmente sarà un problema del tuo collegamento, quindi noi ti abbiamo sentito. Diamo la
5: sì,
3: parola.
5: No, adesso.
3: Okay, adesso ci siamo.
5: Adesso ho recuperato tutto.
3: Ok, diamo la parola a Roberto.
6: Allora sì, anche io. Poi purtroppo noi è entrato questa cosa in casa, come diceva Antonio, ma noi già avevamo passato una situazione del genere nel lontano 92 con mia suocera. Quando è arrivata questa notizia, purtroppo di questo tumore al seno, cioè, a Elisabetta, mia moglie, gli è caduto il mondo addosso perché è ritornata indietro di 30 anni.
3: Certo.
6: Io purtroppo mi sono ritrovato un'altra volta a dover combattere e cercare di sostenerla nel migliore dei modi, che poi la dottoressa mi ha detto che non ti preoccupare, è sbagliatissimo, ci dobbiamo preoccupare. Però ecco, poi diciamo su questa cosa qui, un incontro che ci siamo incontrati con la dottoressa, io avevo proprio richiesto questa cosa, io personalmente, perché mi ero reso conto che è difficile poter stare a fianco a una persona che ha un problema che è grandissimo, perché purtroppo io, quello che ho detto anche quando mi hanno chiesto i miei colleghi, il mio capo, gli ho detto: guarda, è una donna, gli puoi di tutto, ma non gli tocca, ecco, il seno, i capelli, le parti intime, perché diventa una cosa proprio che non riesci proprio a, come posso dire, a,
3: perché vieni toccata nella propria personalità e femminilità, in quello che ti caratterizza.
6: Proprio la femminilità è una cosa, non riesci a confondere, qualsiasi cosa dici potrebbe essere sbagliata. Sì, potrebbe essere sbagliata. Quindi apposta, quando ho incontrato la dottoressa, ho detto: ci deve aiutare, facciamo qualcosa. E abbiamo fatto questo incontro, questi incontri facciamo, che il mio punto di vista per me sono utilissimi, perché ti confronti con altri mariti, compagni, e capisci che sì, come si dice, mal comune è mezzo caudio, quindi possiamo più o meno scambiarci le varie impressioni, no? Come mai, come interagisci, come fai.
3: Forse anche una valvola di sfogo, Roberto, perché in casa magari non si può dire tutto quello che si sente, perché non puoi appesantire, no, la moglie, la compagna, con le tue, magari con le tue ansie, le tue preoccupazioni. Invece quando sei fra mariti, ognuno scarica tutte quelle che sono le tensioni o i dubbi che si hanno. Ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo per capire un po' come si svolge questo progetto, questo laboratorio mensile, non so come chiamarlo, se laboratorio o un momento di condivisione, ma ne parleremo fra poco, dopo aver ascoltato il brano di Eros Ramazzotti, Parla con me. Quanto è importante il dialogo, la comunicazione in questi casi. Torniamo al nostro cambio di prospettiva. Oggi all'interno del cambio di prospettiva ci sono due mariti, Antonio e Roberto, due mariti che hanno le compagne, le mogli che si sono scontrate con una diagnosi di tumore alla mammella, e Simona Carloni, psico-oncologa al San Giovanni di Roma, ha iniziato da febbraio un progetto proprio dedicato a loro, quindi accanto a te. E volevo chiederti, Simona, dici brevemente come si sviluppa questo incontro mensile, e poi chiederò ad Antonio e Roberto di dirci le cose che sono state importanti per loro.
4: Bene, sì, certo, grazie Daniela. Allora, noi ci vediamo una volta al mese di lunedì presso il centro di senologia, quindi già lì c'è un cambio di prospettiva, come dicevo prima, escono le donne, entrano gli uomini, affrontiamo vari argomenti che poi riguardano lo stesso percorso che io faccio fare alle signore, quindi si tratta sempre di mindfulness esperienziale integrata, quindi di imparare a ridurre lo stress e a gestire le emozioni. Quindi nei vari incontri che abbiamo fatto fino adesso, che sono circa tre, il quarto lo dobbiamo fare, abbiamo parlato intanto di che cosa era la mindfulness clinica, perché comunque le signore che frequentano il percorso poi utilizzano anche questa parola nella loro quotidianità, no? Perché ti aiuta ad aumentare la consapevolezza. E poi abbiamo parlato di come ridurre lo stress, gestire le emozioni, abbiamo parlato di alimentazione, perché spesso durante un percorso di cura la cosa che dà più all'occhio probabilmente nella vita della casa, della vita familiare, è il cambio sull'alimentazione, e su questo abbiamo parlato molto con i mariti, perché comunque anche capire, no? Perché non devo mangiare lo zucchero, perché è meglio mangiare le uova a colazione e magari mangiare poco la sera, insomma varie cose che accompagnano l'esperienza. E devo dire che sono molti gli uomini che vengono, è un bel gruppo, e noi abbiamo puntato molto su questo, perché bisogna attenzionare la coppia nel percorso di cura, che è molto importante, perché vanno affrontati vari argomenti legati alla coppia, la relazione, la sessualità, anche ciò che l'uomo sente, perché a volte, come si diceva prima, non è facile neanche quando si è in famiglia esprimere le proprie emozioni, il proprio pensiero, no? Raccontarsi nell'esperienza che stiamo facendo, anche perché quello che io ho notato, no? Nell'incontro con le signore e poi con i mariti, l'uomo comunque di natura vorrebbe sempre usare la forza per accogliere, no? Le situazioni, però a volte quella forza non serve e va trasformata in energia salutare, che serve invece nel percorso di cura. Chiaramente parliamo sempre di cura mente-corpo, eh?
3: Grazie Simona per averci un po' dato un'idea degli incontri. Allora Antonio, il primo incontro tu hai detto che sei andato per tua moglie, il secondo invece hai sentito il bisogno di andare perché ti faceva del bene.
5: Si sono sollevate delle argomentazioni che mi hanno sicuramente, alle quali non avevo pensato, pensavo di aver capito tutto, invece di fatto no, la dottoressa ha sollevato degli argomenti. E poi volevo dire, non sono incontri tristi, insomma, perché abbiamo le compagne malate, le mogli malate, ma sono incontri anche divertenti, costruttivi. Quindi devo dire che alla fine quell'ora, l'ora e mezza che passiamo insieme sono costruttive. La cosa che io posso dire, ha detto già tutto la dottoressa degli argomenti sui quali noi diciamo la dottoressa ci istruisce, ma c'è una cosa fondamentale che ha citato in una frase semplice poco fa, ha detto diamo voce al silenzio, nel senso io la interpreto, diciamo, per quello che mi riguarda, diciamo, è stato un forte aiuto, devo dire, la partecipazione a questi incontri, perché quando si torna a casa con la propria compagna si può parlare di queste cose, e prima diciamo era molto difficile poter affrontare un certo tipo di discorso, hai paura, non hai paura, invece con l'aiuto della dottoressa è diventato anche un colloquio. Io ogni volta che torno da questo famoso lunedì con lei mi confronto su quello che si è detto, su quello che quindi sotto questo punto di vista è interessante. Mo non so, mia moglie sta abbastanza bene, la cura sta andando bene, però devo dire che questi incontri ci hanno ravvicinato. Può sembrare banale, però credo che invece ci hanno aiutato veramente a parlare di questa malattia, a parlare di quello che succede, l'alimentazione, anche ridendo, insomma, ecco, non voglio prendere troppo tempo, però questo è quello che penso, e fino a che ci saranno parteciperò, e mi auguro che veramente anche altre strutture possano aderire a questa forma, perché insomma mi sembra positiva.
3: Simona, pensavo questo che tu hai modo, grazie a questo progetto, di vedere le due facce della stessa medaglia, quindi vedi come la donna vive, come l'uomo vive, quindi puoi anche dare un aiuto molto più concreto, perché senti le due parti, quindi capisci quale consiglio dare al marito, ad esempio, rispetto a quello che è il bisogno della moglie, e il contrario. Questo secondo me è molto importante, ti gratifica e penso ti dà anche delle armi in più.
4: Sì, infatti io sono molto grata anche a tutte le pazienti, ai mariti, e grata anche oggi ad Antonio e Roberto, perché ascoltare poi questo feedback è anche costruttivo, no? Sicuramente abbiamo pensato, io dico sempre abbiamo perché c'è sempre dietro un lavoro di equipe, che era arrivato il momento proprio dopo. Io sono 6 anni che sto al centro di senologia, ho ascoltato molto le donne. E quindi ho ritenuto poi opportuno fare questo incontro, perché bisognava proprio trovare integrare il percorso di cura con i mariti, perché comunque gli uomini e le donne possono integrarsi in un percorso di cura se si iniziano a comprendere meglio. L'ascolto consapevole è un'altra cosa, no? Avere un luogo senza giudizio, uno spazio senza giudizio, che sono i nostri incontri del lunedì, dove mi confronto, posso dire quello che penso. E soprattutto volevo ringraziare Antonio, perché noi non facciamo incontri tristi, perché noi non è che non sono le tristi donne oncologiche, le nostre pazienti sono delle donne che restituiscono un'esperienza, e lo fanno riportandola nella quotidianità, e quando ci si può avvicinare senza paura è molto importante. Quindi sì, Daniela, io sono molto grata dell'opportunità che anche il Centro di Senologia mi ha dato di poter dar vita a questo progetto. Io dico proprio dare vita perché accanto a te è un progetto di vita. E quindi è un cambio di prospettiva su un'esperienza che deve assolutamente essere riportata nella quotidianità, perché noi
3: e
4: siamo,
3: quindi deve anche continuare, quindi significa che anche quando poi si guarisce, quelle cose che si sono apprese devono diventare parte della vita. Andiamo a Roberto. Quindi Roberto, questi incontri cosa ti hanno lasciato? Quali sono gli elementi essenziali che vuoi condividere con noi?
6: Ho detto, quello che mi hanno lasciato, innanzitutto, ecco, come diceva Antonio, il confrontare tra di noi e tutte queste cose, però mi lascia più tranquillo quando affronto un qualsiasi problema o discussione con Elisabetta, proprio per, cioè, l'affronto in un modo differente. Io caratterialmente sono, non c'è problema, si risolve tutto, invece certe volte magari tocca essere un po' più cauti e cercare di ragionare un po' di più su questa cosa. E ho detto noi perché purtroppo la nostra esperienza 30 anni fa è stata devastante, e la prima cosa che ha detto Elisabetta al chirurgo è: ma mia madre 30 anni fa. E lui ha risposto: ma erano preistoria. E ci siamo resi conto che realmente era preistoria. E oggi, ecco, anche con questi incontri che facciamo e tutto quanto, è proprio totalmente differente la cosa, come l'abbiamo affrontata 30 anni fa e come la stiamo affrontando noi adesso. Qualsiasi cosa, vabbè, andiamo, facciamo, vediamo, ma dovevo fare questo di lavoro. Tante volte con Elisabetta lasciamo stare, oppure lei: guarda, non mi va, usciamo, andiamo, facciamo. È differente, è diventato, cioè, quindi riusciamo anche a interagire più positivamente su altri problemi che magari si innescano con purtroppo con la malattia che c'è, col problema che c'è. E però diciamo che ogni incontro è fine, quando esci sempre un po' che la pensi più positivamente, che non è tutto negativo quello che vedi.
3: Dicevo che attraverso questi incontri con la dottoressa Simona avete preso degli strumenti, della cassetta, degli attrezzi che serviranno non solo in questo caso ma in tutti gli altri casi della vita, quindi sono tutti strumenti, tutte strategie che vanno utilizzati nella quotidianità al di là del tumore. Questo credo che sia importante. E poi volevamo concludere, sì, sì, Simona, dicendo che oggi veramente ci sono tante belle notizie nel campo, no, della ricerca e dei tumori, quindi oggi ci sono tante guarigioni, ci sono tante belle notizie. È vero che ancora si muore di tumore, ma non come prima, quindi si è andati, sì, molto avanti, quindi questo è importante, poi, dirlo.
4: Esatto, ed è molto importante curare mente e corpo. Quando si inizia un percorso di cura è importante integrare la cura psicofisica, perché è così che si può accogliere il percorso che bisogna fare per curarsi e poi stare bene. Il percorso di cura deve essere, noi diciamo sempre così, che il percorso di cura poi diventa il percorso di vita, perché la cura la devi mettere nella quotidianità.
3: Certo, grazie Simona, a presto, buona giornata.
4: Grazie Daniela, grazie mille, arrivederci a tutti.
7: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi.
8: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti.
7: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali e, come ormai avviene da tanto tempo, il tema della guerra, i venti di guerra, come titola il Corriere della Sera, è sempre forse l'argomento principale. Israele, Iran, nuovi venti di guerra. E allora diamo un'occhiata al riassunto che fa il Corriere della Sera. Si legge: si alza di nuovo la tensione tra Israele e Iran. Missili di Teheran sono stati lanciati sul nord di Israele, tutti intercettati. Erano una risposta al raid dell'esercito israeliano su Beirut per colpire le postazioni di Hezbollah. Israele minaccia ritorsioni. L'intervento del presidente americano Donald Trump per cercare di frenare l'escalation, la telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'invito alle autorità iraniane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Questo in estrema sintesi. E poi ricordiamo che c'è sempre la guerra in Ucraina, dove forse l'elemento veramente inquietante è le bombe che cascono, i droni che cascono sulle centrali nucleari, o perlomeno nelle prossimità.
8: Ma è chiaro, cioè, una cosa mi pare che questi fatti dicano, cioè il totale fallimento di Donald Trump come presidente, come politico internazionale, perché a questo punto siamo agli sberleffi, fatti in una forma di una gravità estremissima, voglio dire, ecco, non così divertenti. Trump una settimana scorsa aveva detto che aveva bloccato, che Netanyahu avrebbe fermato, e Netanyahu gli aveva già detto che non se ne parlava proprio, e questo dimostra la totale subalternità di Trump a Netanyahu. Cioè, Netanyahu ha usato Trump una settimana scorsa aveva detto che Netanyahu gli aveva già detto che non se ne parlava proprio, e questo dimostra la totale subalternità di Trump.

0: situazione in cui da una parte un Hormuz, la situazione è completamente in stallo e i danni sull'economia mondiale sono molto, molto rilevanti e non saranno ormai, è certo, una questione da cui si esce rapidamente, anche se smettessero domani, ma non succederà. E poi il resto, la guerra con l'Iran, la guerra e Israele, Israele che fa si comporta in una maniera completamente priva di qualunque dignità e decenza dal punto di vista delle relazioni internazionali, ormai è una minaccia per il Medio Oriente, e questo è veramente un effetto che avrà effetti, una situazione che avrà effetti di lunghissima durata. Una pace costruita così Israele non la otterrà nemmeno con un impegno 10 volte più grande. Questa non è la via per costruire una pace, è una via per costruire un macello di sangue e di morte nel Medio Oriente ancora più grande di quanto negli ultimi 30 anni non sia stato fatto. E quindi queste cose continueranno, perché non c'è nessuno, il potente che aveva cercato di neanche di farle finire, perché insomma, gli Stati Uniti e anche noi occidentali siamo andati in Iran, abbiamo fatto in Iraq, abbiamo fatto la guerra che ci è durata tantissimo con i risultati che vediamo, e quindi da questo punto di vista siamo tutti coinvolti in una situazione di violazione anche della logica delle relazioni internazionali. Però questo è il quadro ancora più grave, il quadro in cui la superpotenza è completamente incapace e addirittura viene portata per il naso. E quindi è anche nel caso dell'Ucraina e della Russia, è evidente che Putin considera Trump uno strumento e non certo una persona che è capace di fermarlo.
1: Claudio Coppini, volevi aggiungere qualcosa o fare la domanda?
2: Sull'inizio che Marco ha espresso, voglio dire, se l'America smette domattina di abbassare le armi a Israele, si ferma la guerra.
1: Ecco, quindi ci sarebbe in realtà qualche leva in mano da parte del
2: quindi vuol dire che ci sono degli interessi comunque.
1: Sentiamo cosa ne pensa Marco Bontempi. Questa è un'osservazione molto
0: questa
1: frequente.
0: È un'osservazione assolutamente fondatissima. La guerra che Israele sta facendo è completamente sostenuta, finanziata e fornita dagli Stati Uniti. E questo lo fa, e questo è importante da considerare, che lo ha fatto Biden e con decine e decine di miliardi di dollari prima di Trump. Cioè, questo è una questione di fondo. Gli Stati Uniti sono davvero così a servizio di una volontà di potenza completamente sregolata e priva di capacità di governo che lo Stato di Israele sta mostrando in questo momento. Veramente ci sono degli interessi che vanno al di là di qualunque decenza di una situazione che possa avere una stabilità domani, nel futuro, quando sarà, perché queste cose, secondo me, potrà anche esserci una potentissima lobby che vuole chissà che cosa, ma loro, chiunque essa sia, che è in grado di tenere in mano presidenti democratici e presidenti repubblicani, di fargli fare cose che vanno contro gli interessi degli Stati Uniti, perché un effetto di questa situazione è che Trump ora sta distruggendo la reputazione e anche la capacità di influenza degli Stati Uniti, spingendo i suoi alleati a trovare soluzioni alternative all'influenza degli Stati Uniti. Quindi è un'operazione veramente di autolesionistica.
1: Quindi anche sul piano geopolitico molto molto, diciamo, discutibile. Ecco, per concludere questo argomento, tu pensi che le elezioni in Israele e le elezioni del midterm negli Stati Uniti potrebbero cambiare positivamente la situazione, oppure ti sembra quello che in inglese si chiama wishful thinking?
0: Ecco, cioè, qui la questione è che lui, Trump, probabilmente ha pensato che si trova in un consenso molto più basso di quanto non abbia mai avuto. È veramente in una situazione politicamente interna in cui lui non mantiene le promesse fatte, e le sue spacconate trovano da una parte un forte sostegno dentro il Partito Repubblicano, che vede Trump, secondo me, proprio come uno strumento per restare al potere. Cioè, finché Trump funziona, questo è il cinismo veramente spietato dei repubblicani.

0: in questo caso lo vediamo. Finché Trump funziona per raccattare voti, se lo tengono anche se bombardasse se stesse. Poi però bisogna capire che cosa succede anche alla vita, cioè ai motivi per cui gli elettori americani hanno votato per questo tipo di orientamento, no? Quindi non è mica detto, può darsi anche che le elezioni di midterm non vadano malissimo, ma il punto è che le ragioni per cui Trump è andato al potere erano abbastanza note e c'era una preoccupazione, forse più in Europa che in America, oppure in America soltanto in una
1: quindi
0: parte.
1: Quindi le condizioni che hanno portato al potere Trump rimangono lì e quindi insomma le preoccupazioni non è che cessano, anche se i risultati fossero un po' diversi, insomma staremo a vedere. Se ricordo che siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo Università di Firenze, e un argomento che occupa uno spazio importante, soprattutto su Repubblica, senatore di Forza Italia accusato di stupro. La Russa apre un'inchiesta, questo è il titolo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende, estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire, e commenta, e qui un commento un po' infelice direi: io sono un bel ragazzo, lei una normale. E scoppia la bufera politica. L'opposizione fare piena luce. La destra, reato gravissimo, ma no a giudizi affrettati. Poi c'è l'intervista con la vittima che dice: insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Sono varie le pagine dedicate a questo argomento, ma ce n'è un'altra di notizia che in qualche maniera è attigua come tematica, e questa è sulla Stampa. Aggredita dal branco a Milano, modella salvata da un passante, e il titolo è: vorrei ritrovare quell'eroe. La trentenne polacca Anna Aksamit racconta di essere stata inseguita e picchiata da un gruppo di giovani in zona Porta Romana. A fermare l'aggressione un passante intervenuto dopo aver sentito le sue urla. Dunque una persona sicuramente coraggiosa, visto che com'è l'andazzo. Comunque, alla fine di questo articolo c'è un paragrafo che secondo me è veramente decisivo. Un episodio che si inserisce nel solco delle violenze sessuali in cui i dati parlano chiaro. In base alle stime Istat, nel 2025 il 26% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, e sono circa 6.400.000, cioè il 31,9%, le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, a partire dai 16 anni. Per la violenza, e poi continua, ma insomma veramente significa che tra chi ci ascolta, tra le donne, una su tre ha subito una violenza sessuale. Allora, prima di sentire un parere di un sociologo come Marco Bontempi, Claudio?
2: Suggerirei al Presidente del Senato di andare a cercare quella persona che ha salvato quella ragazza, perché come ha invitato la famiglia Del Bosco, sarebbe interessante invitare un italiano con questa testimonianza.
1: Ah certo. Allora Marco Bontempi, un tuo commento.
0: Siamo un paese disgraziato, nel senso che qui c'è una logica di una cultura maschilista purtroppo trova anche nella maggioranza attuale politica una forte rappresentanza, insomma c'è poco da dire. E quindi c'è un'idea del maschio che guarda la donna come preda, e anche quel commento infelice della persona in questione è un po' così, perché della serie sono io che sono bello e lei che è attratta da me, e quindi siamo in una situazione in cui gli uomini, e purtroppo è così, gli uomini in Italia sono formati da un certo punto di vista a questo tipo di mentalità, e lo sono attraverso una riproduzione che non passa, diciamo, necessariamente oggi dai canali ufficiali. Però quando succedono queste cose si capisce che la tendenza che esprime questa mentalità è proprio anche nei fatti, nello sminuire, cioè è un classico della logica maschilista, derubricare le forme di violenza sessuale, lasciando al limite proprio giusto lo stupro, ecco, cioè su quello magari, ma se no, però si va a vedere, perché se uno va a vedere anche i processi sono stati fatti nei decenni passati, sì, ma com'è rivestita, ma che cosa va. Tutto il resto, in realtà, che fa parte della violenza sessuale, perché va chiarita questa cosa, tutto il resto, dai palpeggiamenti alle aggressioni di vario tipo, che fanno parte della violenza sessuale, sono un'esperienza diffusissima delle donne italiane. E di questo non parlano, che cosa devono dire? Perché in qualche modo devono essere attrezzate a gestirla questa cosa. E io faccio un corso, uno dei miei corsi all'università tratta anche i temi che hanno a che fare con le forme di stigmatizzazione. A volte vengono fuori queste considerazioni anche proprio sulla la vittima, in qualche modo, no? Che in qualche misura tacitamente, pensate a quello può succedere tradizionalmente nei mezzi pubblici. E una donna non si mette a protestare se c'ha qualche maschio che pensa di essere brillantone a comportarsi in modo imbecille. No, si sposta. Allora, se noi vogliamo vedere il comportamento concreto, i dati dell'Istat dicono una cosa che è verissima. Questa esperienza di essere prede è diffusissima in Italia. E le ragazze, le donne che hanno sono cresciute, quelle che hanno ormai una vita lunga vissuta, addirittura in passato accettavano anche, come dire, i maschi sono così. Poi politicamente, culturalmente si è cominciato a mettere delle crepe in questo modo di ragionare, e piano piano siamo arrivati anche a definire violenza sessuale cose che non sono esclusivamente lo stupro. Però siamo lontanissimi, sì, da siamo questo punto di vista. Non è solo un fatto di cultura, come dire, la scuola, no, la scuola, perché il Parlamento, perché certi ministri.
1: Ci ricordiamo perché, ancora il bunga bunga, ce lo ricordiamo ancora, questa cosa.
0: Appunto, esatto, sì, sì. Esatto. E questa roba non va dimenticata, perché purtroppo il bunga bunga non è che ha prodotto delle ragazze disponibili. Ha trovato delle ragazze che pensavano di fare denaro e di avere una carriera in cambio di sesso, cioè quella forma, diciamo, di autoprostituzione, che è qualcosa che sta dentro questa mentalità maschilista dominante, e in cui il maschio potente, basta pensare di nuovo a Trump, che cosa dice su questi temi. Ecco, cioè,
1: Marco, dobbiamo concludere la nostra conversazione, però una battuta proprio velocissima: quando tu parli di queste cose, direttamente o indirettamente, all'università, che tipo di risposta hai dagli studenti? In 30 secondi.
0: No, si vede che le ragazze capiscono di che cosa si sta parlando.
1: Mentre i maschi no.
0: Boh, sì e no, ecco, cioè non è detto, poi ora detta così, uomini, certo, donne, certo. Però si capisce che questa esperienza è un'esperienza reale, cioè non è a volte facilissimo rendersene conto, ma le persone in qualche modo devono affrontarla, e questo è terribile, secondo me, veramente. Poi dopo si arriva ai mezzi pubblici, alla comunicazione pubblica, no? Dove ci sono i derubricamenti, no? E quindi no, ma non era vera, e questo è veramente intollerabile, secondo me. Sì. Niente può essere derubricato, perché non è che il palpeggiamento non rientra nel campo del comportamento della violenza sessuale, certo che ci rientra, perché consideri quella persona semplicemente una logica della preda. Ma se uno è un maschio che dice ma io sono belloccio, allora è chiaro che il problema sta neanche nella sua maturità umana, no?
1: E magari uno si trova a essere senatore della Repubblica. Grazie, grazie Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci.
3: Un ben trovato da Mario Calvagno, questo è Appuntamento con Dio, e anche oggi, prima di iniziare, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per i vostri messaggi, i vostri saluti, mandate anche dei vocali se volete, e uno dei motivi potrebbe essere quello di chiedere gratuitamente di inviarvi il corso biblico Scegli Gesù, corso per corrispondenza attraverso la normale posta oppure anche digitale attraverso la posta elettronica. E poi il sito hopmedia.it attraverso il quale potrete ascoltare i programmi di RVS e scaricare anche i podcast di Appuntamento con Dio. Bene, per quanto riguarda il brano di oggi, è un brano sicuramente molto conosciuto, un brano non solo ascoltato, non solo letto, ma anche visto. È sicuramente una delle scene nei film in cui si vede la crocifissione di Gesù. Siamo in Luca al capitolo 23, i versetti 33 e 34, e l'evangelista scrive: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le trassero a sorte. Sì, è uno dei racconti della crocifissione di Gesù, chiaramente raccontato dagli occhi, diciamo così, dalla mano di Luca. Ma anche gli altri evangelisti lo raccontano e ognuno esplica i propri dettagli. Ad esempio Giovanni dice che fecero quattro parti, quindi si vede che erano quattro i soldati che stavano lì a sistemare la situazione, diciamo un sistemare tra molte virgolette. Quindi fecero quattro parti, la tunica non fu spartita ma fu tirata a sorte perché era filata in un unico pezzo, una tunica di qualità sicuramente. E altri dettagli ancora che poi vengono fuori dai racconti degli altri tre evangelisti, ma anche di Luca stesso nell'ambito di questo capitolo 23, da cui stiamo prendendo soltanto due versetti come spunto. Ora, una cosa sicuramente importantissima è lo scopo per cui Gesù muore sulla croce. Muore e addirittura dice di perdonare i suoi aguzzini, di perdonare coloro che lo hanno frustato, che lo hanno inchiodato sulla croce, che lo hanno disprezzato, che gli hanno sputato addosso, che lo hanno deriso, umiliato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma non sono soltanto loro che hanno pesato sulla coscienza, sul petto, diciamo così, di Gesù, ma sono i nostri peccati, i peccati di tutti gli esseri umani dall'alba dei tempi fino alla fine del mondo, quando questa avverrà. Peccati che Dio è disposto a perdonare, che Gesù è disposto a perdonare attraverso questo suo sacrificio sulla croce al posto nostro, una cambiale pagata da Lui, pagata da uno che ci chiama suoi amici, che ci chiama suoi fratelli e sorelle addirittura. Da uno che ci ama così tanto da aver dato la sua vita per noi che lo abbiamo disprezzato, che lo abbiamo umiliato con i nostri comportamenti, che abbiamo fatto delle scelte che lo hanno messo in minoranza, che lo hanno allontanato, che lo hanno fatto soffrire. Eppure Lui ci ama, ama anche noi. E questo amore è un amore eterno, dall'antichità sino al futuro, un amore che è nato nella notte dei tempi, così come la possiamo chiamare, e che si estende per tutta l'eternità a venire. E allora di questo e anche di altro continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento di oggi. 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Per chi non l'avesse, è disponibile sempre in maniera gratuita anche una copia della Bibbia cartacea, quindi ve la possiamo spedire senz'altro, e il sito hopmedia.it per scaricare i podcast di tutti i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Il brano su cui abbiamo già cominciato a riflettere nel segmento precedente è quello di Luca, capitolo 23, versetti 33 e 34. L'Evangelista scrive: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le trassero a sorte. Abbiamo già preso alcuni spunti, sottolineato già qualcosa, e c'è un passo in cui Gesù in qualche modo fa riferimento a questo episodio che dovrà poi accadere. Ne fa riferimento parlando con Nicodemo, questo fariseo che faceva parte del Sinedrio e che di notte va da Gesù per non farsi scoprire dagli altri, per non farsi vedere. Lui è un uomo rinomato, un uomo conosciuto, insomma non poteva farsi vedere con questo maestro, per alcuni un maestro con la M minuscola, con virgolette, eccetera, con una ironia, con sarcasmo. A volte i farisei lo definivano e altre volte invece lo odiavano direttamente, cercavano di fargli dei trabocchetti. Eppure questo fariseo non va con questo spirito da Gesù, va con uno spirito di chi vuole sapere, di chi vuole accertarsi personalmente, e chiede a Gesù. Parte un po' alla larga: noi sappiamo, maestro, che tu sei mandato da Dio, i tuoi miracoli ne sono una prova, e insomma fa tutta una serie di cose. Gesù lo interrompe subito, non ha bisogno di elogi, non ha bisogno di essere carezzato con le parole di Nicodemo, e dice direttamente a Nicodemo: bisogna che nasciate di nuovo se volete vedere il regno di Dio, se volete vivere in eterno. E poi all'interno di questo discorso Gesù dice una frase un po' strana, perlomeno suonerebbe strana per noi oggi, per noi che magari non siamo avvezzi a quello che era successo nel primo testamento della Bibbia, fra le tante cose, nell'ambito della traversata del deserto da parte del popolo di Israele per giungere alla terra che Dio aveva loro promesso. Gesù infatti dice a Nicodemo, al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni: come Mosè nel deserto innalzò sopra un palo un serpente di bronzo, allo stesso modo io dovrò essere appeso ad un legno, affinché chiunque crede in me abbia vita eterna. Questo dice Gesù. Cos'era accaduto nel deserto? In che modo poi si erano sviluppati i fatti fino a che Mosè aveva costruito questo serpente di bronzo e lo aveva innalzato in cima ad una pertica, e tutti quanti lo guardavano, tutti quanti stavano attorno a questo serpente di bronzo, si inginocchiavano, pregavano Dio e venivano guariti dai morsi di serpenti veri. Venivano chiamati serpenti ardenti, c'era una infestazione all'interno del popolo e tutti venivano morsi da questi serpenti, c'era chi moriva, ma invece chi invocava Dio davanti a questo serpente di bronzo che riproduceva le fattezze di quei serpenti, chi invocava Dio veniva salvato anche nel momento in cui fosse stato già morso da questi serpenti velenosissimi. E era un simbolo di Gesù, Gesù che prende le sembianze del peccato, dell'uomo peccatore, che viene innalzato sulla croce e che grazie a lui la salvezza viene diffusa all'interno di questo grande accampamento che è il nostro pianeta, e all'interno di questo grande popolo che è formato da persone di ogni nazione, di ogni etnia, di ogni lingua, di ogni colore di pelle, persone di ogni età, uomini e donne. Ecco, Gesù è qui per noi ancora oggi. Gesù è innalzato. Se alziamo lo sguardo verso di Lui e lo invochiamo, noi riceviamo la salvezza. Noi riceviamo la guarigione dal peccato, dal male supremo che rappresenta il peccato, la perdizione per tutta l'eternità, la distruzione eterna. E la contropartita gratuita è invece la vita eterna, quella che Gesù ci regala, quella che Gesù ci dà in dono. Il dono di Dio in Cristo Gesù lo chiama l'Apostolo Paolo, la salvezza. L'unica condizione? Quella di credere, quella di amare Dio, quella di amare il nostro prossimo, quella di pentirci dei nostri peccati e di invocare il nome di Gesù. Chiunque invocherà il nome di Gesù sarà salvato, dice la Sacra Scrittura. Che sia così anche per noi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 15 di giugno e come ogni giorno anche oggi abbiamo in onda A come almanacco, quindi rimanete qui insieme a noi per l'ennesima volta.

0: accadde oggi.
1: Era il 15 giugno, ma del lontano 1864, quando veniva fondata la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra a Milano. 1869, John Wesley Hyatt brevetta la celluloide. 1903, l'Assemblea Nazionale Serba elegge al trono Pietro Karađorđević e restaura la Costituzione liberale del 1889. 1909, rappresentanti di Inghilterra, Australia e Sudafrica si incontrano a Lords e formano l'Imperial Cricket Conference. 1919, Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden, in Irlanda. 1943, primo volo del bombardiere tedesco Arado R-234 Blitz, il primo bombardiere a getto prodotto in serie. 1944, gli Stati Uniti invadono Saipan. 1959, in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada. 1978, Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. 1996, a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro città. 2011, il 15 giugno di quell'anno, avviene un'eclissi totale di luna.

0: Pensieri cristiani.
1: Daniele era un giovane giudeo che fu deportato in Babilonia, ma che in seguito trovò grazia presso la corte del re Nabucodonosor. Una notte il re fece un sogno e Dio gli rivelò il futuro del regno attraverso Daniele. Nessun saggio su questa terra poteva spiegare il sogno al re, ma solo il Dio di Israele, che Daniele temeva e adorava. Da qui scaturisce l'adorazione di Daniele all'unico Dio che dà saggezza e rivelazione. Infatti, tutti quelli che in terra pretendono, in un modo o in un altro, di prevedere il futuro, che sostengono che gli astri dirigono gli eventi storici, non sono altro che ciarlatani e menzogneri. Dio condanna la divinazione, l'astrologia, la magia. Noi tutti dobbiamo credere solo a quello che Dio ci dice circa il nostro passato, quello che ci ordina per il nostro presente, e credere solo a quello che ci dice circa il nostro futuro eterno attraverso la sua parola. Il di più viene dal maligno. La vera saggezza sta nel temere il Signore e riconoscere che da Lui viene la forza. Lodiamolo e ringraziamolo per questo, ricordando proprio le parole di Daniele che disse: «O Dio, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza».

0: nomi.
1: E oggi in particolare insieme vediamo l'origine del nome Alvise, che è un nome germanico che deriva dall'unione di Alt e War, con il significato di il saggio della casa. Secondo altre fonti sarebbe invece una variante di origine veneziana del nome Aloisio, derivato a sua volta dal francese antico Louis, che viene poi dal germanico Hilodovig, che significa combattente valoroso.

0: Le citazioni celebri.
1: Intorno alla conoscenza, una volta Dante Alighieri si espresse così: è la sete natural che mai non sazia.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: E mentre ci lascia un'altra puntata di A come Almanacco, io ringrazio tutti voi per essere rimasti con me e vi do di nuovo appuntamento a domani, quando sarà ancora ora di A come Almanacco. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Questa settimana Giacomo Carlo di Gaetano condividerà con noi una serie di riflessioni sul tema dell'amore, così come viene descritto dall'Apostolo Paolo nel capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi. Leggiamo dunque il versetto 3, dove è scritto: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». L'inno all'amore è inserito in una riflessione ecclesiale. La comunità cristiana deve avere discepoli che hanno amore gli uni per gli altri, ha detto Gesù. Non si tratta di un amore naturale. È stata la venuta di Gesù a rivelare il volto nuovo dell'amore. Chi si dichiara cristiano deve esprimere questa novità, condizionando il sentimento universale dell'amore. Paolo segnala che senza amore una serie di posizioni più o meno religiose sono ambigue. Una spiritualità angelica emetterebbe il suono di un bronzo risonante, scritto al versetto 1. Alte posizioni ecclesiali non aggiungerebbero nulla all'identità cristiana, versetto 2. L'altruismo non gioverebbe a niente, dice il versetto 3. Queste cose sono deturpate se non si ha amore. Sorge allora la domanda circa la natura e le qualità dell'amore, cosa di cui parleremo nel corso di questa settimana. Oggi indichiamo il fondamento del salto di qualità dell'amore, e cioè Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina da Seconda Re, capitolo 7, versetto 9. Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ciò che dà il diritto di parlare. Immaginiamo un fatto particolare. Da un tetto esce una piccola nube di fumo che diventa ogni istante più densa, più inquietante. Alcuni passanti si sono fermati, perplessi. Improvvisamente un uomo esce dal gruppo, si slancia verso la casa, apre la porta d'entrata e grida: «C'è qualcuno in casa?» Nessuna risposta. Eppure sente il suono di un televisore. Allora va di stanza in stanza e al primo piano in una camera trova tre bambini seduti davanti allo schermo incantati da un film. Stacca l'apparecchio, trascina fuori i bambini, dall'allarme, di stretta misura, si riesce a domare l'incendio. Questo resoconto suscita una domanda. Cosa dava il diritto a quell'uomo di entrare in una casa sconosciuta? Era il fatto di sapere che da un piccolo focolaio iniziale si corre il rischio che tutto sia ridotto in cenere in pochi minuti e che ci potevano essere delle vite umane in pericolo. Cristiani, spesso siamo reticenti quando si tratta di dare testimonianza della nostra fede a quelli che ci stanno intorno e finiamo per non dire nulla. Dimentichiamo che intorno a noi ci sono persone in pericolo per quanto riguarda il loro avvenire eterno. Dimentichiamo che il giudizio di Dio verrà su questo mondo ribelle che è destinato quindi ad essere distrutto. Ma noi credenti abbiamo un messaggio molto importante, un messaggio urgente da dare a tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Scritto in Atti capitolo 16 versetto 31. Abbiamo il diritto di parlarne. Abbiamo il diritto di osare disturbare la privacy degli altri. Abbiamo il dovere di amare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno. È il 15 giugno e dal libro del profeta Isaia nel capitolo 54 leggeremo il verso 17, che dice così: nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me. Questo verso ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva il popolo di Israele e ne aveva ben ragione. Infatti si trovava in esilio. Ci fa pensare a quante volte nella vita ci siamo sentiti abbandonati da Dio, come una donna ripudiata, ovvero rifiutata, respinta. Una situazione davvero triste e angosciante. Era così che si sentiva.

0: è un'alleanza eterna fra loro, con la garanzia della sua protezione sulla città restaurata. Dio aveva permesso un castigo per questo popolo dal collo duro, disubbidiente, e per quanto Babilonia avesse portato solo distruzione, niente poteva impedire a Dio di riportare tutto all'antico splendore. Che cosa magnifica! Questo è il sistema educativo di Dio, per cui la sua disciplina non va vista come un atto vendicativo, ma come uno strumento per forgiare il carattere dei suoi figli. Là per là la disciplina non fa piacere a nessuno, ma c'è un concetto che va chiarito subito. Dio non castiga, perché essendo amore puro non crea la sofferenza per vendetta, ma permette le conseguenze delle nostre azioni, perché rispetta il libero arbitrio che ci ha dato. Di fatto il peccato porta in sé la conseguenza, e allontanarsi da Dio può procurarci solo sofferenza e morte spirituale. Abbiamo in Lui un Padre sempre pronto a riabilitare i figli che tornano a Lui, così come quelli che figli non sono, ma scelgono di diventarlo, e per tutti offre la garanzia della sua protezione, esattamente come abbiamo letto nel verso di oggi.
1: Il titolo di oggi ci dice di ricordarci di Oxo Ridge. Molti dei film che mi piace guardare riportano nei titoli di coda la scritta «tratto da una storia vera». È una delle cose che più attira la mia curiosità, sapere che quello che sto per guardare è accaduto veramente. Nel tempo ho però imparato che non tutto quello che viene mostrato nei film corrisponde alla realtà. Le sceneggiature tendono a romanzare gli eventi, aggiungendo qualche dettaglio o qualche dialogo per renderle più cinematografiche. Mi piace quindi curiosare nelle biografie e vedere quanto di vero ho visto. Uno dei film che mi ha lasciato esterrefatta sotto questo aspetto e che risulta essere molto veritiero si intitola La battaglia di Oxo Ridge. Indagando sulla biografia del protagonista, ho scoperto con molta sorpresa che invece di essere aggiunte, alcune scene erano state omesse. Erano così incredibili da poter compromettere la veridicità della pellicola. Scommetto che avrai fatto la mia stessa faccia, eppure è così. Il film racconta la storia del primo obiettore di coscienza, premiato con la medaglia al valore, che andò a combattere nella battaglia più sanguinosa, quella di Oxo Ridge, senza l'uso delle armi. Un soldato giapponese dichiarò di aver puntato il fucile contro l'obiettore e di aver premuto il grilletto per ben 3 volte. L'arma si era sempre inceppata. Caro amico e cara amica, quando credi che l'espressione «nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà» sia solo un modo di dire, ricordati di Oxo Ridge. Credere è l'unico presupposto che rende possibile l'inimmaginabile.
2: Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Una tale promessa può essere realizzata solo da chi diventa proprio nel più profondo significato della parola servo del Signore. Da chi desidera essere più che un semplice credente, ma non perché deve meritarselo, piuttosto perché in lui la fede deve essere uno stile di vita permanente, che opera non solo nel suo cuore, ma anche in tutte le azioni quotidiane della vita. Solo se si è veri ambasciatori del Signore e lo si rappresenta in tutto, ovunque ci si trovi, si rivela il carattere, si manifesta la saggezza e si pratica la totale ubbidienza, non per timore, ma perché l'amore e la totale sottomissione al Signore consente di possedere una delega molto importante, l'autorità spirituale. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è il verso a garanzia di ogni credente. Se pensiamo che vivere la fede in modo così completo sia difficile, in effetti facile non lo è. Ma Gesù non richiede particolari capacità. La salvezza è il dono di Dio attraverso l'opera di Cristo. E per tutti coloro che ne comprendono la necessità, e lo ricevono tutti coloro che lo desiderano. Ma per diventare credenti che riflettono la gloria del Signore, si inizia con il desiderio di realizzare ciò che ha dichiarato l'Apostolo Paolo. Per me, il vivere è Cristo. Non anche Cristo, ma soprattutto, su ogni altro scopo,

0: nostro interesse, ogni altra ragione di vita, il vivere deve essere Cristo. Se ci predisponiamo ad essere tralci della vita del Signore, ciò che è impossibile ad ogni uomo realizzare sarà possibile a Dio di compiere. Che questa sia la strada stretta che ognuno di noi scelga di percorrere. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: A Torino la Caritas lancia l'allarme, le donazioni sono in caduta libera da 5 anni, sono la metà rispetto al pre-Covid quando raccoglievamo anche 600.000 euro, oggi ci fermiamo a 300.000. Il direttore Pierluigi Dovis spiega al Corriere che in passato circa l'85% arrivava da tante piccole donazioni, proprio questa tipologia oggi è precipitata. Accedere non è però la solidarietà tout court, nel momento clou per questo genere di azioni, ossia Natale, riceviamo la disponibilità di tante persone che se desiderano dedicarsi al volontariato come servire alla mensa. Tutto ciò è bellissimo ma non basta. Tre, secondo Dovis, le ragioni della carenza di fondi. La prima è l'aumento delle realtà che raccolgono fondi, la seconda è una crescente sfiducia sulle raccolte, la terza è l'aumento della povertà. Sul tema si è espresso alcuni mesi fa anche Marco Costantini, presidente dell'organizzazione benefica evangelica Missione Tabita, intervistato dal programma inviato speciale di Radio 1.
3: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
4: Vi presentiamo
5: Attraverso la Bibbia,
4: una guida allo studio completo della parola di Dio.
5: Testi di Vernon McGee.
4: In redazione Edoardo Labanchi.
5: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
4: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Io spero che questa serie di studi biblici sia veramente di giovamento, non soltanto a me, ma sinceramente lo spero anche per tutti voi. E dato che stiamo studiando l'Evangelo di Luca, direi di cominciare subito con la lettura di alcuni versetti del capitolo 14. Leggo quindi i versetti 16 e 17 di Luca, capitolo 14. In questi versetti vedremo la risposta di Gesù a quell'uomo che aveva esclamato: «Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio». Gesù quindi così gli rispose, e ora leggo i versetti che ho detto poc'anzi. Gesù gli rispose: «Un uomo fece una grande cena e invitò molte persone. Allora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite perché tutto è già pronto». A quel tempo si usava invitare le persone molto tempo prima del giorno stabilito per il pranzo. Quando però arrivava il giorno fissato, si mandava agli ospiti un ultimo invito ufficiale. Ora, Dio ha fatto un invito. Come reagirà l'umanità? Dio ci ha invitato alla salvezza. Non è possibile quindi raccomandarsi a qualcuno, chiunque esso sia, per ricevere tale invito sotto banco. Dio solo può invitarvi a causa della sua misericordia. Infatti nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, versetto 8 e 9, leggiamo che siamo stati salvati per la grazia mediante la fede, e questo non è dovuto a noi, ma è il dono di Dio. Non è per mezzo di opere affinché nessuno si glori. Se siete stati invitati a questo banchetto, amici, non è perché lo meritate, ma è a causa dell'infinita bontà del padrone di casa. Soltanto se si rifiuta questo invito si viene esclusi dal regno di Dio. E purtroppo questo avviene spesso, come Gesù ha messo in rilievo nel versetto 18. Infatti Gesù disse che gli invitati, tutti quanti, a una stessa voce, cioè nella stessa maniera insomma, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse al servo: ho comprato un campo e ho quindi necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. È chiaro che questa non è una scusa, ma è un alibi. Notate che nessuno disse esplicitamente, lo vedremo ancora, nessuno disse esplicitamente che non voleva andare a quel pranzo, ma tutti cercavano scuse per coprire il fatto che non volevano partecipare a quel pranzo. Il primo individuo era o un bugiardo o uno stupido. Infatti, chi è che compra un terreno o una casa senza averla prima vista? Il secondo invitato, poi, come si legge nel versetto 19, disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, abbimi per iscusato. Il primo invitato, abbiamo visto, fu trattenuto dai suoi beni. Il secondo fu impedito dai suoi affari. Anche questo qui però doveva essere o un bugiardo o una persona veramente sciocca. Infatti, come poteva andare ad arare la sera? Vorrei ricordarvi che all'epoca il pasto principale a cui si invitavano parenti e amici aveva luogo nel tardo pomeriggio, se non addirittura la sera. E quante volte anche oggi si sente la gente dire: devo guadagnarmi da vivere, non ho tempo per pensare al Signore e alle cose spirituali. La gente è tanto occupata con i loro affari che non ha mai tempo per il Signore, non pensa alla propria salvezza personale, spirituale. Però, amici, consentitemi di dire in tutta franchezza: un giorno anche voi morirete, e posso assicurarvi che il mondo degli affari andrà avanti anche senza di voi. E se voi non vi sarete convertiti a Cristo, sarete perduti. Tornando ora alla parabola che Gesù narrava, vediamo che un altro invitato disse: ho preso moglie, perciò non posso venire a questo invito. In Israele c'era una legge che esentava dal servizio militare chi si era sposato da poco tempo. Ma perché quell'uomo, mi domando, non portò a quel pranzo anche sua moglie? Il suo affetto naturale lo tenne comunque lontano da quell'invito, da quel pranzo. E a questo proposito si sente anche dire dalla gente: io non vengo in chiesa perché la domenica
è l'unico giorno che posso trascorrere con la mia famiglia. Queste sono dunque le cose che più di altre tengono le persone lontano da Dio: i beni di questo mondo, gli affari e gli affetti naturali. Il Signore Dio però ha ancora un invito per tutti noi, un invito scritto con il sangue di Cristo Gesù, e il Signore chiama tutti al grande banchetto della salvezza.

Ma sentiamo, amici, il resto di questa interessante parabola. Leggo dal versetto 21 al versetto 24 di Luca capitolo 14. Gesù disse che il servitore di quella persona, una volta tornato, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servitore: «Vai presto per le piazze e per le vie della città e porta qua i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi». Poi il servitore disse: «Signore, è stato fatto come tu hai comandato e c'è ancora posto». Allora il signore disse al servitore: «Vai fuori per le strade e lungo le siepi e costringi le persone a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quelle persone che erano state invitate assaggerà la mia cena». Questa è un'affermazione veramente molto severa. Fatto sta che se rifiutate l'invito di Dio, Dio rifiuterà voi. Sarete esclusi dal suo regno perché avrete rifiutato il suo invito. Dopo questo episodio, Gesù continuò a insegnare sviluppando lo stesso tema. Leggiamo dal versetto 25 al versetto 27. Ora molte persone, moltissima gente andava da Gesù e Gesù, rivoltosi, disse loro: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la sua propria vita, se una persona non fa così, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo», disse Gesù. Questi versetti ci dicono semplicemente che il Signore deve avere sempre il primo posto nella nostra vita. La consacrazione di un credente a Gesù Cristo dovrebbe essere tale da dare quasi l'impressione che la persona odia tutto il resto. Perfino i più legittimi affetti devono cedere il posto alla nostra fedeltà al Signore. Ed eccoci ora alla parabola della torre, che leggo dal versetto 28 a 30 di Luca capitolo 14. «Infatti, disse Gesù, chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si mette prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se può finirla? Affinché, quando ne abbia posto il fondamento e poi non la può finire, tutti quelli che la vedranno prenderanno a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a edificare e non ha potuto finire». Amici, costa accettare Gesù come Signore e Salvatore, perché bisogna ravvedersi, pentirsi, convertirsi a Cristo. Costa diventare suo discepolo. La vita cristiana non deve essere mai presa alla leggera. Però convertirsi a Cristo, vivere per Lui, è la vita più bella che si possa vivere. Poi Gesù disse ancora, e qui leggo nel Vangelo di Luca al capitolo 14, versetto 31 a 33, Gesù disse: «Qual è il re che, partendo per fare guerra a un altro re, non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manderà un'ambasciata e chiederà di trattare la pace. Così dunque, disse Gesù, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo». Vedete, una persona può essere salvata accettando Cristo Gesù come Salvatore, ma non lo seguirà e servirà se non è disposta a fare sacrifici. Questo ci vuole insegnare la parabola che Gesù ha narrato. C'è infatti una certa differenza tra essere credenti ed essere discepoli. E purtroppo non tutti i credenti sono anche discepoli. Abbiamo infine la parabola del sale insipido. Leggo i versetti 34 e 35. Gesù disse: «Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchie da udire, disse Gesù, oda». Non c'è niente di più inutile del sale che ha perduto il suo sapore. Che il Signore di Dio ci aiuti a non essere cristiani inutili. E ora, amici, siamo giunti alla parabola forse più nota di Gesù, la parabola del figliol prodigo, che è narrata nel capitolo 15 di Luca. Anche i pubblicani, gli esattori delle tasse, i peccatori vari, erano venuti ad ascoltare Gesù. I farisei e gli scribi allora cominciarono a criticarlo, perché più che mai Gesù se la faceva con quelli che erano ritenuti la feccia della società.
Dal loro punto di vista era incredibile che Gesù potesse perfino mangiare insieme a quelle persone. Il Signore allora rispose alle loro aspre critiche con una parabola. Certo, ci troviamo dinanzi a tre parabole: la pecorella perduta, la moneta perduta e il figlio perduto. Ma secondo me si tratta in realtà di una sola parabola, come se fossero tre quadri con una sola cornice, proprio come un trittico. Ma ora, amici, ci dobbiamo fermare, poiché il tempo sta volgendo a termine anche per questa volta. Vorrei però suggerirvi di cominciare a leggere già il capitolo 15 di Luca, in modo che già conosciate l'argomento che inizieremo a trattare la prossima volta. Perciò, per ora, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari amici, cari fratelli, care sorelle, buonasera dai canali Cristiani Online ed è anche per noi questo giorno, questa sera, un'occasione unica perché abbiamo ancora modo di poter così vivere la comunione, di poter, come abbiamo fatto, anche ascoltare dei canti. E poi così concentrarci sull'annuncio della parola del Signore. Bellissimo poter avere un tempo per noi, un tempo per la nostra anima, per il nostro spirito, perché abbiamo bisogno di essere confortati, abbiamo bisogno di essere toccati dalla parola del Signore. E questa sera, ancora una volta, Dio ha provveduto per noi un messaggio che ci sarà rivolto dal caro fratello Chris Zito, e il tema che ha scelto è la verità che libera. Tutto il messaggio si baserà su ciò che noi leggiamo in Giovanni dal capitolo 8, e versi che vanno dal 31 al 59. Quindi con Chris avremo modo di parlare di libertà. Ecco, la vera libertà non può essere disgiunta dalla verità. Ci sono tante false promesse che non conducono ad avere una vita libera, ecco, ma la verità invece è quella che ci fa liberi, e con Cristo avremo modo di immergerci nella parola del Signore. Vogliamo ringraziarvi per la presenza, per esservi collegati, vogliamo ringraziarvi anche per i tanti messaggi che ci arrivano, i saluti che sono sempre puntuali, sempre affettuosi, e questo è bello perché ci dà anche voglia così di continuare in questo servizio alla gloria del Signore. Vogliamo ringraziare anche i fratelli di Radio Logos perché anche loro ci salutano, e quindi salutano noi, salutano voi, salutano tutti quelli che siamo collegati, e quindi anche questa sera possiamo arrivare a Foggia, nella provincia di Foggia, tramite il servizio che i nostri cari svolgono in un modo fedele al Signore, alla gloria del Signore, da tantissimo tempo. Bene, questa sera non c'è Corrado, non c'è Felipe, perché sono impegnati con l'inizio delle campagne evangelistiche, quindi c'è sempre la necessità di reperire la tenda, l'attrezzatura, di poter così mettere su ogni cosa, di poter montare tutto in modo tale che si possa essere poi pronti per l'inizio delle serate. Quindi a San Severo ci sarà da sabato in poi così l'inizio delle serate evangelistiche. Possiamo pregare per Corrado, per tutto il team, per il lavoro che stanno svolgendo, per la chiesa di San Severo, che sarà impegnata insieme a Corrado, insieme a tutti i soci volontari presenti nel diffondere il messaggio della salvezza. Noi preghiamo affinché l'annuncio possa essere potente, guidato dallo Spirito, anche libero, senza intoppi, ma soprattutto preghiamo per chi ascolterà, affinché possa ricevere il messaggio del Vangelo e possa appropriarsi del dono della vita eterna. A seguire, dopo San Severo, avremo la tenda a Monte San Giacomo, poi ci sarà all'Esina, e infine a settembre, poi a Sesto. Quindi queste sono le date certe. Quindi preghiamo, possiamo ancora pregare per questo servizio, perché anche qui l'associazione si rende disponibile per poter montare la tenda, per offrire un po' tutta l'attrezzatura, tutto ciò che è necessario. E poi ovviamente la Chiesa, i fratelli sono impegnati in prima persona nell'evangelizzazione, nella diffusione del messaggio del Vangelo. Ancora oggi è necessario poter diffondere sani principi che noi vediamo nella parola del Signore. Tante falsità purtroppo caratterizzano la nostra società, noi vogliamo predicare la verità. Ecco, detto questo, vogliamo adesso pregare, poi leggeremo qualche verso come introduzione, poi due canti, e daremo subito la parola al caro Chris. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per questa opportunità che abbiamo di stare insieme e di poter aprire la tua parola. Grazie per Chris, per la sua disponibilità. Voglio tu benedirlo e potenziarlo. Ti voglio pregare ancora per tutti i fratelli e le sorelle, gli amici che sono in ascolto. Voglio tu benedirli ancora, i nostri cari di Radio Logos, con il servizio che ti rendono. Ti voglio pregare ancora per la chiesa di San Severo, ancora per
Corrado, tutto il team per il montaggio dell'attrezzatura, della tenda, che ogni cosa possa essere, che possa andare per il meglio senza intoppi, senza incidenti. E grazie, padre, perché sappiamo che ogni cosa si fa per proclamare le tue virtù, e ogni cosa presentiamo a te nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Allora, voglio con voi.

Allora, penso che non ci sia modo di vedere e di ascoltare, però leggiamo i versi, ve li cito, Matteo capitolo 12, leggerò il verso 18, il verso 20 e il verso 21. Li avevo. Allora, penso che non ci sia modo di vedere e di ascoltare, però. Leggiamo i versi, ve li cito, Matteo capitolo 12, leggerò il verso

il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti e nel suo nome le genti spereranno. Matteo capitolo 12, versi che vanno dal 18 e poi 20 e 21 a concludere. E in chi bisogna riporre la nostra fiducia? In chi dobbiamo avere speranza? In chi dobbiamo sperare oggi? Oggi che siamo in un mondo che è pieno di incertezze e sembrano essere assenti dei pilastri fermi che possano rendere la nostra vita, il nostro cammino anche più sicuro. E quindi a chi dobbiamo andare, soprattutto di chi dobbiamo fidarci, in chi bisogna sperare oggi in un mondo così devastato, in un mondo così pieno di odio, pieno di rumori, di guerra, pieno veramente di tutto ciò che offende Dio. E di sicuro la speranza deve essere riposta in Cristo Gesù che è il nostro Salvatore, in Cristo Gesù che si è dato su quel legno della croce. Egli è nato ed è venuto su questa terra per dare a noi la salvezza per l'eternità e vogliamo continuare ad avere così in Lui la nostra fiducia, riporre in Lui la nostra fiducia perché Egli è la nostra speranza. Dobbiamo sperare in Dio perché è Dio che non ha risparmiato il Figlio sicuramente non ci negherà tutto quello che noi abbiamo di bisogno. Quindi nell'incertezza del mondo guardiamo al Signore con fede. Allora, che il Signore possa benedirci. Adesso ascoltiamo due canti e poi avremo modo di collegarci subito con il nostro caro Chris.

0: Aprimi gli occhi del cuore, diceva questo canto, e abbiamo bisogno che il Signore apra gli occhi del mio cuore, del nostro cuore, del mio, del nostro cuore, per poter così ammirare tutta la sua bellezza. E questa sera abbiamo bisogno anche che il Signore apra le nostre orecchie, il nostro cuore, poter ascoltare il messaggio che ci ha riservato, ci ha preparato. Abbiamo visto nella locandina la verità che libera, Giovanni 8 da 31 a 59. Sarà con noi il fratello Chris per la predicazione, quindi io vado ad aprire il collegamento con il nostro caro Chris. Ciao Chris, come stai?
1: Ciao, bene Enzo. Tu?
0: Bene, grazie a Dio. Bene, stiamo bene. È arrivato il caldo e quindi siamo più tranquilli, più sereni. Diciamo che il freddo mette un attimino un po' più di agitazione, invece oggi con il caldo ci sentiamo più liberi anche di fare una passeggiata in montagna o in riva al mare. Ecco, parliamo di libertà questa sera con te, la verità che ci libera e quindi che il Signore possa benedirti nell'esposizione. Poi ci vediamo alla fine del messaggio.
1: Grazie. Allora, buonasera a tutti. Ho il ventilatore così, un po' di freddo. Ecco. Buonasera a tutti. Voglio continuare con questo studio approfondito del Vangelo di Giovanni. Spesso l'ascoltiamo o sentiamo il Vangelo presentato in un contesto evangelistico, che va benissimo perché è un Vangelo, ma è veramente un Vangelo pieno di teologia e soprattutto pieno di cristologia, cioè la teologia su Gesù Cristo. E quindi continuiamo in questo capitolo 8. E nella prima parte di Giovanni 8, Gesù, dopo essersi proclamato luce del mondo, che è un'affermazione grande, svela come luce la vera natura di alcuni capi religiosi. Dietro il loro zelo per Dio si nasconde durezza. Dietro le accuse agli altri, l'incapacità di vedere i propri peccati. Dietro la loro religiosità, Gesù svela la resistenza a lasciarsi trasformare da Dio. E questo è un avvertimento per tutti noi, perché il peccato non si nasconde solo negli ipocriti religiosi, ma anche dentro di noi. Alla fine del brano leggiamo Giovanni 8, versetto 30, mentre egli parlava così, cioè parlando di se stesso come la luce del mondo, molti credettero in lui. E potremmo, leggendo questo, potremmo pensare, ecco, tutto si è risolto. Finalmente alcuni credono. E Gesù ha fatto il suo dovere, ma Giovanni ci sorprende. Gesù, dicendoci che Gesù sa che non ogni fede, ascoltate bene, non ogni fede è una fede vera e duratura che salva le persone. E per questo Gesù si rivolge proprio a quelli che avevano creduto in lui per provarli e mostra che la vera fede non è solo un buon inizio, un assenso mentale, invece è una fede che continua e rimane nella sua parola. E questo riguarda anche noi. Si può essere colpiti da Gesù, apprezzare i suoi insegnamenti e persino credere qualcosa su di lui, senza però essere ancora suoi veri discepoli. E Giovanni vuole portarci oltre un semplice entusiasmo religioso verso una fede autentica che rimane in Cristo e trova in lui la vera libertà. Gesù dice a versetti 31 e 32, Giovanni 8, 31 e 32, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete allora la verità e la verità vi farà liberi. Allora, dobbiamo dire qualcosa qui. Questo brano viene spesso citato come se Gesù insegnasse che basta conoscere la verità o la Bibbia per essere liberi. Non basta. Non è questo che Gesù sta dicendo. In Giovanni, nel Vangelo, la verità non è semplicemente, mai semplicemente, un insieme di idee corrette. Molte persone pensano che la fede è semplicemente credere questo, questo e anche questo. La fede richiede che crediamo le vere cose, ma non basta credere le cose così, perché la verità è Gesù stesso. Infatti, più avanti dirà: io sono la verità. Gesù, la sua persona, è la verità. E quindi tutto ciò che dice è verità. E per questo la vera libertà non nasce dal conoscere delle informazioni su Dio, ma dal conoscere la persona di Gesù. Credere in Lui col cuore, rimanere nella sua parola e seguirlo fino alla fine della vita. I suoi interlocutori si offendono e rispondono al versetto 33: ma noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Una prova che i nostri occhi sono ancora chiusi e che interpretiamo male sempre le parole e le intenzioni di Gesù con le parole che usa. Gesù dice: conoscerete la verità vi farà liberi, e loro rispondono: noi siamo discendenza di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Perché dobbiamo essere liberati? Da cosa? Ed è una risposta sorprendente, perché Israele, e Abramo è il padre di Israele, Israele era stato schiavo più volte nella storia, in Egitto, Babilonia, Assiria e poi proprio a Roma, in un certo senso, al tempo di Gesù. Ma Gesù non sta parlando di schiavitù politica, sta parlando di una schiavitù molto più profonda. Versetto 34: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E questa è una verità difficile da accettare, perché noi pensiamo, gli uomini pensano di essere liberi perché possiamo fare delle scelte, possiamo andare dove vogliamo, vivere come preferiamo. Ma Gesù guarda più in profondità. Una persona può sembrare libera e tuttavia essere schiava del proprio orgoglio, delle proprie paure, delle proprie passioni, della propria amarezza o della propria incredulità. La vera libertà non è fare ciò che vogliamo. Sbagliato pensare così. La vera verità è essere liberati dal peccato per vivere come figli di Dio. O dobbiamo ammettere, molti, forse qualcuno che sta ascoltando, spero di no, ma molti non desiderano questa libertà perché non vogliono sottomettersi a Cristo. Vogliono essere liberi nei loro peccati per vivere la vita che vogliono vivere, per coltivare l'amarezza, le passioni carnali e così via. E per questo rifiutano di credere in Cristo. Ma Gesù aveva già detto un avvertimento molto serio, Giovanni 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, cioè io sono il Signore, morirete nei vostri peccati. Quindi chi rifiuta Cristo rimane schiavo del peccato. E se muore in queste condizioni, dovrà affrontare il giudizio di Dio e sarà poi separato da Lui per sempre. Ecco il significato dell'inferno. Non è solo un posto sottoterra, ciò che vuoi pensare. È una condizione spirituale di separazione eterna da Dio e tutto ciò che questo comporta. Ma qui Gesù si rivolge a persone che hanno detto di credere in Lui. E per questo continua a istruire, dicendo ai versetti 35 e 36, ora lo schiavo, ok, sta cercando di far riflettere le persone con un'immagine che capiscono. Ora lo schiavo, c'erano degli schiavi al tempo di Gesù, tempi romani, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, perché lo schiavo è uno schiavo, non fa parte della famiglia. Il figlio invece dimora per sempre, perché? Perché è la sua casa. Se dunque il figlio, cioè il figlio di Dio, vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi solo Gesù sta dicendo, solo io posso dare vera libertà alle persone. Noi siamo schiavi del peccato per natura, ma Lui è il figlio di Dio senza peccato. Per questo solo Lui ha l'autorità di fare ciò che nessun altro può fare, accoglierci nella casa del Padre come i suoi fratelli e le sue sorelle, come figli di Dio. Ma il figlio maggiore, Gesù, deve accoglierci. Mosè poteva dare la legge, l'ha dato. I profeti potevano chiamare il popolo al ravvedimento e lo facevano, ma solo Gesù può liberarci dal peccato e donarci la libertà dei figli di Dio nella casa del Padre. Perché nessuno è nato nella casa del Padre come figli di Dio in questo senso, perché siamo tutti schiavi e uno schiavo non è un figlio. Allora, prima di parlare apertamente di Abramo, che lo farà tra breve Gesù aveva già mostrato qual era il vero problema. Dice al versetto 37, Io so che siete discendenza di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. In altre parole, essere discendenti di Abramo, da cui è nato la nazione di Israele, essere i suoi discendenti non basta. Il problema è che non stanno accogliendo la parola di Dio nel loro cuore. Poi Gesù aggiunge, versetto 38, io dico quello che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate quello che avete udito dal Padre vostro. Gesù sta dicendo, io ho il mio Padre e voi avete il vostro Padre. Gesù introduce un tema importantissimo. Ci sono due paternità spirituali. Per il momento non spiega a chi si riferisce, ma lo farà più avanti. Allora, a questo punto, il confronto tra Gesù e queste persone che avevano creduto si accende. I suoi interlocutori insistono, versetto 39, nostro padre è Abramo, quindi facciamo parte della famiglia di Dio, siamo il popolo di Dio. Ma Gesù risponde che se fossero davvero figli di Abramo, farebbero ciò che fece Abramo. Invece, stanno cercando di uccidere lui proprio perché ha detto loro la verità ricevuta da Dio. Di sangue sono di Abramo, ma spiritualmente non sono di Abramo, perché non fanno quello che Abramo faceva. E Gesù sta insegnando che c'è una differenza, grande differenza, tra avere Abramo come antenato e seguire il suo esempio. Abramo credette a Dio, ma anche ascoltò la sua parola e confidò nelle sue promesse. E avrebbe creduto in Gesù se fosse ancora in vita. Ma chi rifiuta Gesù non sta seguendo le orme di Abramo, anche se appartiene alla sua discendenza. E questo vale anche per noi. Una persona può conoscere bene la Bibbia, può frequentare la Chiesa e avere una lunga tradizione religiosa, ma non avere una vera fede in Cristo. Si può essere vicini alla religione e lontani da Gesù. E Gesù è la verità. La vera fede si vede da un cuore che ascolta, accoglie e rimane nella parola di Dio, cioè che è sottomesso alla parola di Dio, che lascia la parola di Dio di trasformare il modo di pensare, il modo di vedere la realtà. Allora, la folla fa un'altra affermazione ancora, versetto 41. Abbiamo un solo padre, Dio. Quindi lasciano Abramo e saltano. Il nostro vero padre è Dio. Ma Gesù risponde al versetto 42. Ah, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. E il punto è chiaro, no? Non si può amare il padre, cioè non si può amare Dio e rifiutare il figlio che il padre ha mandato. E ci sono molte persone che dicono di credere in Dio, ma Gesù sta dicendo chi appartiene veramente a Dio riconosce Gesù e ascolta la sua voce, perché Dio si rivela nel suo figlio. E per questo Gesù domanda, versetto 43, perché non comprendete il mio linguaggio perché non potete dare ascolto alla mia parola? E quindi il problema non è che non parlavano la stessa lingua di Gesù, che non capiscono le sue parole. Il problema è il loro cuore. Anche se alcuni avevano creduto in lui, la loro fede era ancora superficiale e non si era trasformata in una vera sottomissione a Cristo. Uno che dice di credere in Gesù, ma non è sottomesso a lui, che non rimane nella sua parola, non è il suo discepolo, e se non sei un discepolo di Gesù, non appartieni a Gesù e non sei un figlio di Dio. Sei fuori della famiglia di Dio. Qualcuno può dire è duro. Io dico invece grazie Signore che mi fai capire la verità, che devo venire a Gesù per far parte della tua famiglia, per essere salvato, per evitare il giudizio e l'inferno. Ti ringrazio che sei stato diretto con la tua parola. Sono contentissimo che Gesù mi ha parlato tu per tu in questo senso, senza cercare di accomodare i miei sentimenti. Io voglio sapere la verità, perché io voglio sapere come essere salvato e non finire nell'inferno, nella morte eterna, separata da Dio. Io voglio questo. Quindi, Gesù, se devi parlarmi parole dirette e dure, parlami pure, perché quelle parole sono vere e mi salveranno. Parlando di parole dure, Gesù poi continua a versetto 44. Voi siete figli del diavolo. Dite di essere figli di Dio, ma siete figli del diavolo, che è il vostro padre. Non è né Abramo né Dio. Il vostro padre è il diavolo. E volete fare i desideri del padre vostro. E poi continua, perché nella prima parte del capitolo abbiamo visto che la gente, la folla, i capi religiosi volevano mettere fuori Gesù, volevano ucciderlo. Gesù continua: egli, il diavolo, è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Allora, queste parole, attenzione, queste parole non sono un insulto. Gesù sta spiegando ciò che c'è nel loro cuore per aiutarli. Il diavolo ama la menzogna e si oppone alla verità di Dio. Perciò chi rifiuta la verità di Dio e si oppone a Gesù finisce per seguire la stessa strada del diavolo. Non è satanista, ma segue il diavolo inconsapevolmente. Dove c'è il rifiuto del figlio, in qualsiasi religione, in qualsiasi filosofia, dove c'è il rifiuto del figlio come il figlio si è rivelato nelle scritture, perché è facile parlare di Gesù qui, Gesù lì, ma deve essere il Gesù del Vangelo, dei Vangeli. Chi rifiuta la verità di Dio e si oppone a Gesù, al vero Gesù, finisce per seguire la strada del diavolo. Dove c'è il rifiuto di Cristo, c'è anche il rifiuto di Dio che lo ha mandato. Versetto 45, Gesù continua: a me invece Perché dico la verità, non credete. E questa è anche un'affermazione forte. Alcune persone rifiutano Gesù non perché abbia detto qualcosa di sbagliato, ma proprio perché dice la verità sconveniente. La verità che parlava Gesù mette in luce il nostro peccato. E non tutti vogliono essere messi davanti a ciò che sono davvero. Così non possono dire che odiano la verità, però sappiamo che odiano la verità quando odiano il messaggero della verità. Anche alcuni di noi, anche noi, se portiamo il Vangelo e le persone ci odiano per quello, non è perché odiano noi, ma odiano la verità che portiamo. E per questo Gesù lancia una sfida, versetto 46. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Gesù è molto intelligente in queste situazioni. Lui sa che nessuno può dimostrare che lui abbia peccato o mentito in qualcosa. La sua testimonianza era questo, che era senza peccato. E quindi il problema non è Gesù, che è senza peccato. Il problema è il cuore degli uomini. Il problema è gli uomini che non vogliono essere messo alla luce per vedere il loro vero cuore. Quindi in Giovanni 8 questo rifiuto porta alcuni a voler uccidere Gesù, abbiamo visto all'inizio del capitolo. Oggi invece molti cercano sempre di eliminarlo, ma in un altro modo, perché non stiamo cercando più a uccidere il personaggio storico di Gesù, no? Ma cerchiamo di ucciderlo in un altro modo. Alcuni non vogliono che lui abbia autorità sulla loro vita. Lo considerano soltanto un buon maestro, ma come noi. Ignorano le sue parole più difficili e si costruiscono un Gesù che approvi tutto e non chieda mai cambiamento. Così mettono a tacere la sua voce e scelgono di vivere senza di lui. In effetti lo uccidono. E siamo tutti, almeno una volta, siamo storicamente tutti colpevoli di crocifiggere Gesù. Così nel film di Mel Gibson, La Passione del Cristo, lui ha voluto mettere la sua mano in quella scena dove mettevano i chiodi nelle mani di Gesù sulla croce. Era la mano proprio di Mel Gibson per dire questo: io sono colpevole della sua morte, io volevo ucciderlo almeno una volta. Allora Gesù continua a stringere il discorso e dice al versetto 47: chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Ecco, Gesù dice: voi pensate di essere da Dio ma non mi ascoltate, quindi vi dimostrate di non essere di Dio. È una parola severa ma chiarissima. Il problema non è mancanza di informazioni. Mi ricordo un grande filosofo britannico, Bertrand Russell, del secolo scorso, e lui una volta, un ateo a tutti gli effetti, un ateo, gli è stato chiesto: ma tu, se Dio esiste, cosa gli dirai quando lo troverai davanti al suo nel suo tribunale? E Russell ha detto: direi questo, non mi hai dato abbastanza informazioni. Ma già 2000 anni prima di Russell, Gesù diceva che il vero problema non è mancanza di informazioni, non è che Gesù non abbia parlato abbastanza, non è che le prove siano per forza insufficienti, il problema è il cuore che non vuole ascoltare quello che Gesù ha detto. Nel Vangelo di Giovanni, ascoltare Gesù non è un dettaglio secondario. Le pecore, no, ascoltano la voce del pastore. Chi ama Gesù osserva la sua parola, Giovanni 14. Chi appartiene alla verità ascolta la sua voce, Giovanni 18. Dunque la domanda non è solo: conosco qualcosa di Gesù? La domanda è: la sua parola ha autorità su di me? Mi corregge? Mi libera? Mi guida? Rimango in essa? I suoi avversari, invece di lasciarsi interrogare, lo insultano, lo accusano di essere un samaritano e di avere un demonio. È impressionante. Quando non vogliono più ascoltare la verità, attaccano la persona che la dice. Ma Gesù non risponde con lo stesso spirito. Al versetto 49 dice: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate, e quindi disonorate il Padre. Anche qui torna il centro di tutto. Il Figlio onora il Padre. Le sue parole non nascono dall'orgoglio, dall'ambizione o dal desiderio di vincere l'argomento. Gesù cerca la gloria del Padre. Per questo il rifiuto di Gesù è così grave. Disonorare il Figlio significa disonorare il Padre che lo ha mandato e disonorare la sua gloria. Poi, versetto 51, Gesù fa un'affermazione sorprendente: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Allora i suoi ascoltatori reagiscono con scandalo. Non per quello che ha detto riguardo a osservare la sua parola, ma in vista, Abramo è morto, i profeti sono morti, come può Gesù dire una cosa simile, mettendosi non solo al stesso livello, ma sopra di loro? Ma Gesù non sta promettendo che i suoi discepoli non moriranno fisicamente. Sta parlando della morte nella sua realtà più profonda: separazioni da Dio, giudizio, perdizione. Chi custodisce la sua parola entra già ora nella vita che viene da Dio, una vita che la morte fisica non può infine distruggere. E questa è la grande promessa del Figlio. La verità non solo libera dalla schiavitù del peccato, libera anche dalla paura ultima, dalla morte come destino definitivo. Chi appartiene a Cristo può attraversare la morte, ma non sarà posseduto dalla morte, perché la vita che Gesù dona è più forte della tomba. E alla fine il discorso arriva al suo vertice. Versetto 56. Abramo, Gesù dice, Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno. e l'ha visto, cioè come promessa, e se ne è rallegrato. I suoi ascoltatori restano scandalizzati e dicono al versetto 57: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Perché Gesù sta dicendo: io l'ho visto Abramo, che ormai era morto non so quanti 3.000 anni prima, qualcosa di questo genere. E la risposta di Gesù è una delle dichiarazioni più alte di tutto il Vangelo, di tutto il Vangelo. Versetto 58. Ascoltate bene cosa dice: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato 3.000 anni fa, io sono. Gesù non dice: prima che Abramo fosse nato, io ero. Dice: io sono. Abramo divenne, è nato, ebbe un inizio. Gesù invece è sempre stato. La sua esistenza non comincia con Betlemme, non comincia con Maria, non comincia con la storia di Israele. Egli è il Figlio eterno, la parola che era nel principio presso Dio ed era Dio. E ora comprendiamo perché leggiamo nel versetto 59 che essi presero delle pietre per tirargliele. Hanno capito la portata della sua affermazione. Gesù si colloca da parte del Dio eterno. Non è solo superiore ad Abramo, è colui nel quale le promesse fatte ad Abramo trovano senso e compimento. Il giorno di Cristo è il giorno verso cui tutta la storia della promessa si muoveva. Ragioniamoci insieme. Se Gesù fosse solo un maestro, potrebbe istruirci, ma non salvarci. Se fosse solo un profeta, potrebbe denunciarci, ma non liberarci. Se fosse solo un esempio, potrebbe ispirarci, ma non darci vita. Ma se egli è la luce del mondo, il Figlio mandato dal Padre, la verità incarnata, il grande io sono, allora in lui Dio stesso è venuto a cercare uomini e donne che stavano morendo nei loro peccati. E forse stasera sei tu una di queste persone che sei morto nei vostri peccati. Gesù è venuto per salvarti, per liberarti. E concludo. Nel secolo scorso, C.S. Lewis, un autore inglese, disse che Gesù non può essere semplicemente un grande maestro morale come Confucio, come Buddha. Non può essere semplicemente così. Perché? Lui diceva, Lewis, se prendiamo sul serio ciò che ha detto di sé, ci sono solo tre possibilità. O era un bugiardo, non era la luce, non era la verità, non era la figlia di Dio, e lui sapeva di non esserlo, ma lo ha detto. Quindi o era un bugiardo, o era un matto che lui credeva di essere figlio di Dio, ma non lo era, oppure era davvero il figlio di Dio. Ma non possiamo ridurlo a un semplice insegnante religioso. O era un bugiardo, era un matto, era davvero figlio di Dio. E queste sono le scelte che le persone devono affrontare davanti a Gesù. Ed è proprio quello che vediamo in Giovanni 8. Gesù non lascia spazio alla neutralità. di dire non mi interessa di Gesù e di rifiutare il figlio di Dio e rimanere nei peccati e morire nei peccati. Dice che senza di lui restiamo schiavi nel peccato, non conosciamo veramente Dio e andiamo incontro alla morte. Ma promette anche che chi rimane nella sua parola sarà libero, conoscerà Dio e avrà la vita eterna. Perciò la domanda non è solo che cosa pensavano quei giudei nel Tempio, perché Gesù parlava nel Tempio, la domanda è che cosa farai tu con Gesù? Puoi rifiutarlo, sei libero, puoi ignorarlo, puoi combatterlo, oppure puoi accoglierlo per fede. E quando lo accogli, non trovi soltanto una verità da credere, ma il Salvatore che ti rende veramente libero. Gesù non è venuto per vincere delle discussioni religiose, è venuto per liberarci dalla menzogna, dal peccato e dalla morte, e per farci diventare figli di Dio, donandoci vita eterna. Perciò il suo invito è semplice. Gesù dice: credi in me, ascolta la mia parola, rimani nella mia parola e seguila. Perché solo io, dice Gesù, posso renderti veramente libero, perché io sono la verità di Dio incarnata. Grazie, Signore, per questo bel brano nel Vangelo di Giovanni. Oddio, che non c'è nessuno che ascolta questo messaggio, che rifiuta Gesù e che rimane morto nei suoi peccati. Abbi pietà, oh Dio, di tutti, secondo la tua grande misericordia e grazia e amore. Amen.
0: Amen. Grazie, Chris. Grazie per la forza, per la precisione, per i dettagli che hai voluto anche trasmetterci, e anche per la conclusione, una conclusione perentoria. Non esiste la neutralità, la cosiddetta zona grigia, come si suol dire. Cioè, io posso rimanere in una zona neutra, quindi non accetto e non rifiuto, quindi sto in una zona grigia, quindi non mi succederà alla fine nulla, assolutamente. Hai fatto benissimo a sottolineare che aver ascoltato un messaggio, il messaggio della vita eterna, della salvezza eterna, il vero messaggio della liberazione, comporta una scelta: o si accetta Cristo e si diventa veramente liberi, o si rifiuta e ovviamente poi si pagano le conseguenze. Ma come pregavi tu, noi vogliamo che nessuno possa aver accettato e rifiutare il messaggio della salvezza, ma che tutti possano accettare Cristo come personale salvatore. Hai un'ultima parola per chi ci sta ascoltando e poi ci salutiamo?
1: Ho detto tutto. Credete in Gesù.
0: Amen. Amen.
1: 10 volte.
0: Amen. Un abbraccio forte, un abbraccio forte.
1: Un abbraccio.
0: Dio ti benedica.
1: Ciao a tutti.
0: Bene, abbiamo così avuto modo di ascoltare la parola del Signore, abbiamo avuto modo di trovarci di fronte ad un chiaro messaggio, la verità che libera, la verità che abbiamo potuto tramite Chris vedere ancora una volta in Giovanni 8, nei versi che vanno dal 31 al 59. Cristo è colui che libera per l'eternità. Veramente noi vogliamo che ogni persona che ascolta questo messaggio possa fare la scelta di credere in Cristo come personale salvatore. Vi vogliamo lasciare anche i nostri riferimenti, il numero WhatsApp e anche l'email. Se avete delle domande da fare a noi o a Chris, potete tranquillamente scriverci tramite WhatsApp al numero 350 15 22 021 oppure mandare una mail a cristianionline@gmail.com. Detto questo, che il Signore possa benedirvi, buona serata a tutti e che Dio possa dare a noi che abbiamo già creduto in Cristo Gesù, quell'atteggiamento di gioia, di gratitudine, perché abbiamo un tesoro immenso, siamo liberi, veramente liberi in Cristo Gesù, e che chi ancora non ha fatto questo passo, che veramente possa sentire il peso della responsabilità e andare a Cristo Gesù e ottenere la libertà per l'eternità. Vi diamo appuntamento domani sera, sempre agli stessi orari, sempre alle 19:30, sempre sugli stessi canali, sui canali di Cristiani Online. Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, buon lunedì, buona settimana. Abbiamo parlato di giudizi venerdì e riprendiamo con altri giudizi su altri popoli. La parola la do ad Enzo che spiegherà meglio questo concetto e quello che vuole dirci. Ascoltiamolo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. E anche questa è una settimana che dedicheremo al libro del profeta Geremia. Fra l'altro è l'ultima settimana in cui tratteremo proprio il contenuto di questo libro dell'Antico Testamento che stiamo studiando da alcune settimane, come vi dicevo. Il tema che tratta il capitolo 49 riguarda le profezie contro le nazioni che circondano Israele. Abbiamo visto che il popolo rimasto in Giuda aveva commesso l'errore di andare in Egitto e, disubbidendo a Dio, era così caduto, come si suol dire, dalla padella alla brace. La guerra era finita in Israele, le città erano distrutte, bruciate. Non c'era altro che macerie e ceneri. Avrebbero dovuto rimanere nel loro territorio e ricostruire il loro paese invece di fuggire in Egitto. Il Signore infatti li aveva avvertiti. Sapeva che presto quella zona sarebbe stata testimone della prossima grande campagna militare di Nabucodonosor, che conquistando l'Egitto avrebbe deportato queste persone per la seconda volta e esse avrebbero così sofferto nuovamente. Amico, amica, quando i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, le nostre mete non sono basate sul desiderio di vivere per Dio, quando la verità divina non è più la nostra guida e la nostra lampada non splende per Lui, non cadiamo a un livello così basso che non ci porterà né pace né prosperità. Questa è stata l'esperienza della storia durante il corso dei secoli. La storia avrebbe grandi lezioni da insegnarci, se solo volessimo impararle. Questo capitolo prosegue con le profezie che Dio pronunciò tramite Geremia, profezie con cui la nostra guida e la nostra lampada non splende per Lui. Non cadiamo a un livello così basso che non ci porterà né pace né prosperità. Questa è stata l'esperienza della storia durante il corso dei secoli. La storia avrebbe grandi lezioni da insegnarci, se solo volessimo impararle.

la nazione di Ammon. Leggiamo cosa dice il Signore nei versetti dall'1 al 6 di Geremia, capitolo 49. Riguardo ai figli di Ammon, così parla il Signore: Israele non ha forse figli? Non ha forse erede? Perché dunque Malcolm prende possesso di Gad e il suo popolo abita nelle città circostanti? Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò udire il grido di guerra contro Rabba, dei figli di Ammon. Essa diventerà un mucchio di macerie, le sue città saranno consumate dal fuoco, allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato, dice il Signore. Urla, o Kesbon, poiché Ai è devastata, gridate, o città di Rabba, vestitevi di sacchi, spendete lamenti, correte qua e là lungo le muraglie, poiché Malcolm va in esilio, insieme con i suoi sacerdoti e con i suoi capi. Perché ti vanti delle tue valli, della tua fertile valle, o figliola infedele, che confidavi nei tuoi tesori e dicevi: chi verrà contro di me? Ecco, io ti faccio venire addosso da tutti i tuoi dintorni il terrore, dice il Signore, Dio degli eserciti. Voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni i fuggiaschi. Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. La conclusione di questa profezia ci dice che Ammon sarà ristabilito. E nella scrittura ci sono delle profezie e versetti molto importanti a questo riguardo. La profezia successiva riguarda un'altra nazione, quella di Edom. Molto spazio è dedicato a questa profezia, probabilmente perché Edom era imparentato con Israele. Esaù e Giacobbe infatti erano fratelli e le due nazioni di Edom e Israele discendono da questi due uomini e che per anni furono acerrimi nemici. Edom diventò una grande nazione perché Dio promise a Esaù che da lui sarebbe sorto un grande popolo. Leggiamo quindi i primi versetti di questa profezia, che inizia al versetto 7 di Geremia, capitolo 49. Riguardo a Edom, così parla il Signore degli eserciti: non c'è più saggezza in Teman? Gli intelligenti non sanno più consigliare? La loro saggezza è dunque svanita? Fuggite, voltate le spalle, nascondetevi profondamente, o abitanti di Dedan, poiché io faccio venire la calamità sopra Esaù, il tempo della sua punizione. Se dei vendemmiatori venissero da te, non lascerebbero niente da raccimolare. Se dei ladri venissero di notte, guasterebbero al loro piacimento, poiché io spoglierò Esaù, scoprirò i suoi nascondigli, ed egli non si potrà nascondere. La sua prole, i suoi fratelli, i suoi vicini saranno distrutti, ed egli non sarà più. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue vedove confidino in me. Infatti così parla il Signore: ecco, quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere, e tu andresti del tutto impunito? Non andrai impunito, tu la berrai certamente.

Il territorio di Edom si trovava nel territorio a sud-est del Mar Morto, un'area situata tra il Mar Morto e il Golfo di Aqaba. Edom era sotto il giudizio di Dio perché essi erano diventati una grande nazione e avevano mandato consiglieri negli altri paesi. La città fortificata di pietra era un posto così sicuro che serviva come deposito per le altre nazioni. Sia Babilonia che l'Egitto portavano i loro tesori in quel luogo per metterli al sicuro. La città era una fortezza inespugnabile, tagliata nella solida roccia da entrambi i lati, e per entrarvi c'era solo una piccola apertura. Era un posto formidabile per quei tempi, ma Dio le tolse tutta la sua potenza, tutta la sua grandezza, che dipendeva in larga parte dalle nazioni circostanti, che le davano un'importanza tanto grande. Infatti, leggiamo in Geremia 49, nei versetti dal 13 al 15. «Io infatti lo giuro per me stesso, dice il Signore, Bosra diverrà una desolazione, un obbrobrio, un deserto, una maledizione, tutte le sue città saranno solitudini eterne. Io ho ricevuto un messaggio dal Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni. Adunatevi, venite contro di lei, alzatevi per la battaglia. Infatti ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, disprezzato fra gli uomini». Bosra è il nome dato a Petra in Edom. Questa città scavata nella roccia esiste tutt'oggi, ma è completamente deserta. Se cercate un appartamento per abitarvi, lo troverete gratis e potrete traslocare da uno all'altro senza che nessuno venga a riscuotere l'affitto. Non troverete nessuno che cerchi di vendervi la proprietà, ma vi avverto, non vi piacerà starci a lungo, ed eccovi il perché. Lo spavento che ispiravi, l'orgoglio del tuo cuore ti hanno ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, che occupi la cima delle colline, ma anche se tu facessi

0: il tuo nido in alto come l'aquila, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Il più grave peccato degli Edomiti era l'orgoglio, e per questo vennero giudicati. Si trovavano in un luogo altamente protetto, vi si accedeva attraverso una profonda, stretta gola chiamata Sik. Era una sorta di fenditura nella roccia della valle, conosciuta come Wadi Musa. La nazione ebbe una storia di circa 1000 anni prima di essere presa dagli arabi nabatei. I greci avevano fatto 2 spedizioni infruttuose contro la città, ma si erano resi conto che era inespugnabile, inaccessibile, almeno fino all'invenzione degli aerei. Coloro che l'hanno visitata affermano che è un posto notevole. La città fu sotto l'influenza di Babilonia, l'Egitto, la Grecia, Roma, e nella sua architettura si possono notare i resti di queste civiltà. Ma Dio giudicò Edom e la annientò. Ascoltiamo le dichiarazioni del Signore a proposito di Edom. Anche il profeta Ezechiele darà una sua profezia su questa nazione, ma più completa. Versetti dal 17 al 19 di Geremia, capitolo 49. Edom diventerà una desolazione. Chiunque vi passerà vicino rimarrà stupito e si metterà a fischiare a causa di tutti i suoi flagelli. Come avvenne al sovvertimento di Sodoma, di Gomorra e di tutte le città loro vicine, dice il Signore, nessuno più abiterà in questo luogo, non vi risiederà più nessun figlio d'uomo. Ecco, egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro il forte territorio. Io ne farò fuggire a un tratto Edom e stabilirò su di esso colui che io ho scelto. Infatti, chi è simile a me? Chi mi ordinerà di comparire in giudizio? Qual è il pastore che possa starmi di fronte? La profezia letta si è avverata alla lettera. La città è tuttora là, non ha potuto essere distrutta perché era intagliata nella roccia. Ma Dio disse che non sarebbe stata più abitata. E così è avvenuto. Saltuariamente qualche arabo pianta la sua tenda per la notte, ma riparte il giorno dopo. Essi hanno idee molto superstiziose su quella città, e anche se successivamente alcuni europei non avevano le stesse superstizioni, non furono in grado di colonizzarla. Il Signore aveva predetto che nessuno l'avrebbe più abitata, anche se una città già costruita non sarà mai più un luogo abitabile per l'uomo. Questo fatto è tanto più notevole se accostiamo questa profezia a quella contro Tiro, in cui Dio aveva detto che sarebbe stata raschiata fino a non lasciarle nulla, ma disse anche che successivamente sarebbe stata abitata di nuovo. Infatti oggi Tiro è una città popolata, mentre Petra è una città che, pur non essendo mai stata distrutta, è senza nemmeno un abitante, come ci è detto in questo versetto. Leggiamo ora da Geremia capitolo 49, i versetti dal 20 al 22. Perciò ascoltate il disegno che il Signore ha concepito contro Edom, i pensieri che medita contro gli abitanti di Teman. Certo, saranno trascinati via come i più piccoli del gregge. Certo, la loro abitazione sarà devastata. Al rumore della loro caduta trema la terra, si ode il loro grido fino a Mar Rosso. Ecco, il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bosra. Il cuore dei prodi di Edom in quel giorno è come il cuore di una donna in doglie di parto. Amici, quando Dio parla, le cose si avverano e nessuno gli può dire «Perché fai così?». La città è diventata deserta e lo è tuttora, mentre la nazione di Edom è scomparsa.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il nostro testo continua parlandoci di un'altra profezia che riguarda Damasco. Leggiamola. Riguardo a Damasco, Kamat e Arpad sono confuse, poiché hanno udito una cattiva notizia. Vengono meno, è un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi. Damasco diviene fiacca, si volta per fuggire, un tremito l'ha accolta. Angosce e dolori si sono impadroniti di lei, come di donna che partorisce. Come mai non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia gioia? Così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze, tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno, dice il Signore degli eserciti. Io applicherò il fuoco alle mura di Damasco, ed esso divorerà i palazzi di Ben-Hadad. Si dice che Damasco sia la più antica città abitata, mentre molte altre città rivendicano questo primato. Damasco probabilmente ha qualche diritto in più per esserlo. E qui troviamo una profezia contro Damasco che stabilisce che la città sarebbe stata abbattuta. Infatti è stata distrutta e ha cambiato posizione parecchie volte. Tuttavia il nome di Damasco è rimasto e oggi è la capitale della Siria. Di seguito troviamo la profezia contro 2 regioni molto fiorenti a quel tempo, che sono Kedar e Asor. Onestamente dobbiamo riconoscere che sappiamo molto poco di questi luoghi e ci viene detto che Nabucodonosor li avrebbe puniti, e così fece, come leggiamo i versetti dal 28 al 33 di Geremia capitolo 49. Riguardo a Kedar e ai regni di Asor, che Nabucodonosor, re di Babilonia, sconfisse, Così parla il Signore. Alzatevi, salite contro Kedar, distruggete i figli dell'Oriente. Le loro tende, le loro greggi saranno prese, saranno portati via i loro teli, tutti i loro bagagli, i loro cammelli, si griderà loro, tutto intorno è terrore. Fuggite, dileguatevi ben lontano, nascondetevi profondamente, abitanti di Asor, dice il Signore. Poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ha formato un disegno contro di voi, ha concepito un piano contro di voi. Alzatevi, salite contro una nazione che gode pace e abita al sicuro, dice il Signore, che non ha né porte né sbarre e risiede solitaria. Siano i loro cammelli dati in preda, la moltitudine del loro bestiame diventi bottino. Io disperderò a tutti i venti quelli che si radono le tempie e farò venire la loro calamità da tutte le parti, dice il Signore. Asor diventerà un covo di sciacalli, una desolazione perenne. Nessuno più abiterà questo luogo. Non vi risiederà più nessun figlio d'uomo.

0: L'ultima profezia che il capitolo 49 di Geremia ci presenta riguarda la città di Elam. Leggiamola ai versetti dal 34 sino al 38. Ecco la parola del Signore che fu rivolta al profeta Geremia riguardo a Elam, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io spezzo l'arco di Elam, la sua principale forza. Io farò venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo. Li disperderò a tutti quei venti, e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam. Renderò gli elamiti spaventati davanti ai loro nemici, davanti a quelli che cercano la loro vita. Farò piombare su di loro la calamità, la mia ira ardente, dice il Signore. Manderò la spada a inseguirli finché io non li abbia consumati. Metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi, dice il Signore. E come abbiamo letto, Elam sarà distrutta, ma anche ristabilita negli ultimi giorni, come leggiamo ancora dal nostro testo al versetto 39. Ma negli ultimi giorni avverrà che io ricondurrò Elam dall'esilio, dice il Signore. Tutte queste nazioni dovevano subire lo stesso destino di Israele, per cui non c'è nessun posto in cui il rimanente di Giuda possa rifugiarsi. Non potevano rivolgersi a nessuno per essere aiutati. Che tristezza, amici. Essi si guardavano tutto intorno per trovare soccorso. Guardavano ovunque, tranne che verso l'alto, verso il loro unico aiuto che era il Signore. Nonostante egli li amasse e li avvertisse dei pericoli, essi non si rivolsero a lui. Egli aveva dato loro una direzione da seguire, ma loro non l'hanno seguita. La loro ultima decisione, come già sapete, fu quella di andare in Egitto, verso un'altra distruzione. E ancora oggi Dio chiama, avvisa le persone a seguire le sue indicazioni, ma chi lo ascolta? Egli sta chiamando te. Quale sarà la tua risposta? A chi ti rivolgi per essere aiutato nella tua vita? Sappi che lui ha chiaramente indicato una via da seguire per incontrarlo, e questa via è il Signore Gesù. La Bibbia dice che chiunque avrà invocato il Signore sarà salvato dal giudizio di Dio, e riceverà in dono la vita eterna con Lui. Quale sarà la tua decisione? Io ti invito con tutto il cuore ad andare a Gesù per avere la vita. Dopo aver visto le profezie sui popoli di quel tempo, ora, nel capitolo 50 di Geremia, troviamo la profezia contro la nazione che a quel tempo era all'apice delle potenze mondiali e che nonostante ciò sarebbe anch'essa stata distrutta. Il giudizio di Dio sarebbe caduto inesorabilmente, pensate, anche su Babilonia, come leggiamo nella parola di Dio stessa, nei primi versetti di questo capitolo 50. Ecco la parola che il Signore pronunziò riguardo a Babilonia, riguardo al paese dei Caldei, per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non tenetelo nascosto. Dite, Babilonia è presa, Bel è coperto di vergogna, Merodach è infranto. Le sue immagini sono coperte di vergogna, i suoi idoli infranti. Infatti dal settentrione marcia contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più nessuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. Quando il testo letto è stato scritto, sembrava che Israele sarebbe sparita dalla faccia della terra, mentre Babilonia avrebbe continuato a esistere come potenza mondiale. Eppure Dio dice che Babilonia sarebbe stata distrutta, come abbiamo letto. Concludiamo la lettura con i versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 50. In quei giorni, in quel tempo, dice il Signore, i figli di Israele e i figli di Giuda torneranno insieme, cammineranno piangendo, cercheranno il Signore, loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno: venite, unitevi al Signore con un patto eterno, che non si dimentichi più. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le trovavano le divoravano, i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro il Signore. Territorio di giustizia e speranza dei loro padri è il Signore. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei, siate come dei capri davanti al gregge. Come abbiamo letto fin qui, ci è detto che Israele sopravviverà a quelle difficoltà e che questa profezia attende ancora gli ultimi giorni per realizzarsi in modo completo, quando cioè Israele ritornerà a Dio durante il millennio. E con questi testi attorno al capitolo 50 di Geremia, io termino qua la lettura, le considerazioni di oggi. Intanto ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo di essere nuovamente con noi a questo incontro, a questo appuntamento con la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, Patrizia ci leggerà i versetti da 40 a 42, poi cercheremo di trarre una breve meditazione per noi.

Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero in lui.

questi incontri e scontri con i giudei, Gesù si allontanò da Gerusalemme dirigendosi oltre il fiume Giordano, in Perea, dove un tempo Giovanni il Battista esercitava il suo ministero. E là Gesù si trattenne per un certo tempo. Abbiamo udito: molti vennero a lui. Sapendo che Gesù si trovava in quel posto, probabilmente nel villaggio di Betania o Betabara, che non è da confondersi con la Betania vicino a Gerusalemme, memori della testimonianza del Battista, molti accorsero presso di lui per ascoltare la sua parola. È bella questa immagine del venire a Gesù. Suggerisce l'idea del desiderio che ci costringe a muoverci, ad abbandonare le nostre comodità, ad affrontare la fatica ed il disagio di un viaggio, di uno spostamento, per incontrare un bene che si ritiene prezioso, per soddisfare un bisogno interiore, per ricevere qualcosa di rallegrante ed essere così incoraggiati nel percorso, che non è sempre facile ed agevole, della vita. In questo caso non si calcola il prezzo, non si calcola quanto può costare raggiungere l'obiettivo desiderato. Anche noi siamo chiamati a muoverci, siamo chiamati ad andare verso Gesù, incontrandolo nella comunità dei credenti, sentendone la voce attraverso la predicazione della sua santa parola. Il beneficio è assicurato, è garantito, perché, come dice prima Samuele 2:30, Dio onora sempre coloro che lo onorano. E come dice Isaia 55, non rimanda mai a mani vuote chi si reca a lui. Quei molti ricordavano la testimonianza del Battista e la ritenevano vera. Egli era già morto, ma parlava ancora e ancora faceva del bene. Le cose dette dal coraggioso ed energico profeta portavano ancora frutto alla gloria di Dio. E questo fatto deve incoraggiarci a lavorare per il Signore con fedeltà, con zelo, sapendo che il seme sparso darà frutto nel tempo. Molti vennero a lui, abbiamo udito. Molti credettero in lui. Lontano dalla grande città, dal rumore, dall'affanno delle tante occupazioni, dalla confusione delle troppe voci, dai contrasti, dall'animosità, l'animo umano ha più possibilità di riflettere e di trovare riposo nella fede in Gesù. Saggia abitudine quella di Isacco, che si allontanava nella campagna per meditare. Ora, cari ascoltatori, se non è possibile appartarsi fisicamente, è tuttavia buono ritagliare quotidianamente un momento di solitudine con Dio, per pregare, per meditare, per rafforzare la propria fede e la propria vita spirituale. Se lo facciamo, Dio ci onorerà con la sua benedizione. Siatene certi.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Stavo pensando che non occorre aspettare che arrivi Carnevale per pensare al fatto di mascherarsi, che cosa voglia dire mettersi una maschera. Ma che cosa può celarsi dietro una maschera? Ecco, la maschera è sia desiderio di essere diversi, perché magari si disapprova quello che si è, sia proiezione verso un modello, si aspira a quello che non si è, ma può anche essere finzione. Può anche essere recita di un ruolo, può anche essere simulazione ipocrita per nascondere le proprie vere intenzioni. Indossare una maschera, insomma, significa travestire il volto sia in senso fisico sia in senso psicologico. Perciò parliamo di travestimento sia materiale sia comportamentale, cioè chi si maschera si nasconde dietro a un costume, intende darsi un'altra apparenza, o meglio vuole che gli altri colgano di lui un'immagine diversa dalla realtà. Quindi la maschera diventa scudo, schermatura, protezione dietro cui celarsi, con cui impedire agli altri l'accesso alla nostra persona. Quel tipo di riservatezza di chi ha timore di essere scoperto, svelato, oppure di chi è già stato amaramente deluso e preferisce tenere il resto del mondo a debita distanza. Per quanto ti riguarda, tu indossi una maschera? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono Roberta Amadeo, consigliere nazionale AISMI, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuta.
3: Sabato 14 e domenica 15 ritorna l'iniziativa Una Mela per la Vita. La sclerosi multipla attacca i giovani, attacchiamola in tempo. Lasciati tentare dalle mele della vita, non coglierle è un peccato.
2: Ecco, questo è lo slogan di AISM per il suo appuntamento con la solidarietà. Roberta Amadeo, ci può parlare della manifestazione, che tra l'altro ha anche un testimonial eccezionale?
4: Sì, la manifestazione è moltissimi anni che ci accompagna, è sempre una mela per la vita. E quest'anno abbiamo un testimonial d'eccezione, Gianluca Zambrotta, il campione del mondo FIFA 2006, che da sempre è vicino all'AISM, in particolare all'AISM Como, dove io appunto sono consigliera provinciale, e adesso anche a livello nazionale con questa bellissima iniziativa. Gianluca è una persona speciale e quindi si è offerto molto volentieri di fare questa cosa per AISM e per tutte le persone con SM che lui dichiara suoi amici.
2: Certo.
3: Come si fa a conoscere la piazza più vicina?
4: Allora, per conoscere la piazza più vicina è sufficiente chiamare il numero verde 840 50 20 50, oppure sul sito internet www.aism.it. Sono 3.000 le piazze coinvolte, ecco, quindi sicuramente ognuno avrà modo di trovare quella più vicina.
2: Nella propria città, insomma, sì. C'è sempre modo sicuramente. Ma qual è il contributo che si può dare per l'AISM, per la ricerca, per le attività dell'AISM?
4: Contributo minimo sono 7 euro per un sacchetto di mele. Sicuramente avrete modo con questo contributo di dare una mano sia all'assistenza sia alla ricerca, perché comunque parte andrà appunto all'assistenza, quindi al qui ed ora, perché non dimentichiamoci che per quanto la ricerca faccia dei grossi passi avanti, c'è comunque chi ha ancora chi ha la malattia sulle spalle, magari in un momento anche abbastanza difficile o comunque una situazione di disabilità piuttosto grave, e vuole e pretende assistenza, quindi lì non possiamo girarci e andare oltre.
2: Certo.
4: E poi c'è il futuro che comunque non dico che sia roseo, però comunque sta mantenendo veramente le sue promesse.
3: AISM sostiene i malati di sclerosi multipla in che modo, Roberta Amadeo?
4: Allora, AISM sostiene le persone con sclerosi multipla dando loro le informazioni che servono, dando loro un servizio di segretariato sociale, che non vuol dire assolvere la richiesta, risolvere il problema, ma dare le indicazioni necessarie affinché il problema possa essere risolto negli enti predisposti, ovviamente.
3: E questo è molto importante, dare le informazioni giuste.
4: È importantissimo,
3: insomma.
4: Ma un'altra cosa che è veramente importante, alla quale AISM punta molto, è la tutela dei diritti delle persone con SM. Rappresentanza e tutela, questa è una cosa molto importante, tant'è che AISM ha fatto una modifica al suo statuto proprio per questo, perché essendo comunque citato nello statuto diventa una cosa veramente riconosciuta da tutti, e AISM può avere un ruolo veramente di peso in questa cosa.
3: Ecco, un'altra importante iniziativa è quella della Vespa La Piaggio, che sostiene AISM, in che modo?
4: Sì, c'è l'iniziativa della Vespa Piaggio, che comunque donerà un euro per tutte le vespe vendute in tutto il mondo.
3: In tutto il mondo?
4: Sì, in tutto il mondo. E niente, Vespa c'è molto vicina da anni. Lo slogan ripreso negli anni 70, me la compro la Vespa.
2: Sì, per ricordare, quindi... è vero.
3: Bene, Roberta Amadeo, lei credo abbia un'esperienza da poter raccontare ai malati di sclerosi multipla, in maniera che poi insomma la sua esperienza possa essere una speranza anche per gli altri, un incoraggiamento. Ecco,
4: sì.
3: le chiediamo se si sente di raccontarla brevemente.
4: Sì, racconto brevemente questa esperienza su due fronti, nel senso sia sul discorso di essere stata colpita in età molto giovane, perché io comunque avevo 22 anni dalla malattia in modo abbastanza pesante, perché da subito mi sono trovata su una sedia a rotelle, si trattava del 92, quindi comunque erano non moltissimi anni fa, ma tanti per i passi avanti che ha fatto la ricerca, quindi a suo tempo era molto più difficile riconoscere da subito che si trattava di SM, mentre oggi è molto più semplice. Sicuramente la mia fortuna è stata quella di decidere di non mollare,
3: ecco,
4: di continuare gli studi. Io avevo 22 anni, frequentavo l'università, il bivio era unico, scegliere di andare avanti o di fermarmi, che corrispondeva a vivere o sopravvivere.
3: Ecco, questo bivio penso che si trovano molti giovani, visto che la malattia colpisce prevalentemente i giovani.
4: Sì, colpisce prevalentemente i giovani, appunto, rispetto a quello che dicevo prima, c'è anche una diagnosi veramente precoce, per cui si riesce a gestire un attimino meglio la malattia, e quindi a portare avanti la propria esistenza in modo più che dignitoso. E nel momento in cui una persona decide di andare avanti con la sua forza di volontà e di portare avanti esattamente quello che faceva prima, e si rende conto che non ha il 70%, ma quel 70% è il suo 100%, e allora riesce a sfruttare fino in fondo quello che ha. Io volevo dire anche un'altra cosa.
3: Sì, prego.
4: Che è l'esperienza invece verso AISM, nel senso che tanti giovani magari credono di arrivare in AISM e approdare laddove decide di smettere di vivere, nel senso dove è un punto a capo, dove tutto finisce e ci si lascia vivere dalla malattia e ci si siede. In realtà non è così, perché AISM è un mondo nuovo, è un mondo vivace, è un mondo attivo che ci dà veramente la possibilità di affermarci laddove riusciamo a farlo, di coinvolgersi, e per esempio esperienze come gruppi di auto mutuo aiuto hanno portato nella sezione di Como un gruppo giovani operativi che si occupa di organizzare eventi e coinvolgere il più possibile quelle persone che diversamente magari non avrebbero la forza e il coraggio di tirarsi fuori.
2: Certo. Roberta Amadeo, ci fermiamo per pochi istanti per ascoltare lo spot che la regia manda in onda.
4: Ok.
5: Ciao, sono Gianluca Zambrotta, siamo campioni del mondo e ora diventiamo campioni di solidarietà. Il 14 e 15 ottobre, in 3.000 piazze italiane, torna una mela per la vita, per combattere la sclerosi multipla. Vieni anche tu, insieme possiamo vincere anche questa sfida.
2: Ecco, era quindi questo lo spot di Zambrotta a cui facevamo riferimento all'inizio della nostra intervista. Quindi una mela per la vita, Roberta Amadeo, significa che comunque, anche trovandosi di fronte a questo bivio in cui fare una scelta difficile anche da giovani, significa che la vita continua e deve continuare nel migliore dei modi possibili, riconquistando a poco le potenzialità che uno può avere.
4: Sì, sicuramente, convinti del fatto che comunque qualcosa nella tua vita cambia quando ti arriva una diagnosi di sclerosi multipla, spetta a te, sicuramente anche a chi ti è vicino, decidere quanto deve cambiare. Questo credo che sia importante, riuscire ad avere comunque il polso della situazione e tenerla in mano il più possibile per non essere travolti.
2: Certo.
3: Bene, ringraziamo Roberta Amadeo, consigliere nazionale AISM, a risentirla e auguri.
4: Grazie a voi.

E l'Ornitorinco prosegue tra pochissimo, sempre su questo tema, ancora con un nuovo ospite con cui affronteremo l'aspetto medico della sclerosi multipla.

0: E quindi rientriamo col nostro tema all'interno dell'Ornitorinco, Mario Calvagno e Carmen Zammataro, con un nuovo ospite, diciamo anche prima, al telefono con noi.
1: Il dottor Giovanni Ristori, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Il dottor Giovanni Ristori, neurologo all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ricercatore seconda facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Dottor Ristori, possiamo dire molto brevemente che cos'è la sclerosi multipla?
2: La sclerosi multipla è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che è su base infiammatoria, in particolare risulta colpita, come dice il termine, multipla in molte parti del cervello, la cosiddetta sostanza bianca del sistema nervoso centrale, quella che contiene le fibre che conducono l'impulso nervoso. E quindi il paziente, che spesso purtroppo è un paziente giovane perché è una malattia che colpisce tra i 20 e i 30 anni di vita, può avere molti disturbi perché molti sistemi neurologici possono essere interessati. Di solito è una malattia che all'inizio tende anche a regredire, diciamo, dopo i primi attacchi, come succede spesso nelle malattie infiammatorie, e che però purtroppo in una percentuale di casi invece tende a progredire e tende a dare nel tempo disabilità.
0: Ecco, ma ne parlavamo anche con la consigliera dell'AISM, con Roberta Amadeo, che abbiamo intervistato pochi istanti fa, della incidenza della malattia per quanto riguarda i giovani. Ecco, a livello di percentuali, di ricerche epidemiologiche, cosa ci può dire a questo proposito, dottor Ristori?
2: Sì, come dicevo, la malattia è una malattia che colpisce prevalentemente i giovani e prevalentemente il sesso femminile.
0: Ecco.
2: Questo ha una spiegazione che trova il fondamento nei meccanismi che stanno alla base della malattia. La sclerosi multipla rientra nel gruppo delle cosiddette malattie autoimmuni, cioè le malattie in cui il sistema immunitario, per una sua regolazione, per così dire, invece di prendersela con i microbi che ci assaltano, se la prende con costituenti dell'organismo, come ho detto prima, in questo caso la sostanza bianca del sistema nervoso centrale. E spesso le malattie autoimmuni colpiscono i giovani e colpiscono le donne. Esordisce tra i 15 e i 50 anni, ma il picco di manifestazione, come dicevo, sono la seconda, la terza decade, la quarta decade. Ed è una malattia che nel nostro paese, che viene considerata un'area a medio-alto rischio, interessa circa 50.000 pazienti.
1: Dottor Ristori, lei diceva poco fa che una buona parte di pazienti giunge alla disabilità. Questo significa che comunque c'è una piccola parte che ha la forma cosiddetta benigna, se questo è un termine che si può usare?
2: Giusto, sì, questa è una cosa che vale la pena di sottolineare, perché a tutt'oggi per i pazienti ricevere una diagnosi di la sclerosi multipla rimane rimangono due parole terrorizzanti, diciamo, per i giovani pazienti che noi vediamo la prima volta in ambulatorio e nei reparti di neurologia, ed è ovviamente una diagnosi molto impegnativa. Però io dico sempre ai pazienti che bisogna tener conto almeno di due cose molto importanti. Una, che c'è una discreta percentuale di persone, di pazienti, è una percentuale sulla quale c'è anche dibattito, diciamo, nella ricerca, nell'epidemiologia, eccetera, ma che comunque, diciamo, si aggira tra il 10 e il 15% dei pazienti, quali hanno una forma di malattia che non progredisce nel tempo e che fanno una vita assolutamente normale, e tranne che il loro neurologo nessuno si accorge del fatto che hanno una diagnosi così importante.
0: Certo.
2: E queste sono le forme benigne. Il secondo motivo per non terrorizzarsi è che decisamente, da quando i mezzi diagnostici si sono raffinati per fare diagnosi di questa malattia, ma soprattutto, diciamo, una cosa che vale per l'ultima decade, gli ultimi 15 anni, a partire dagli anni 90, adesso abbiamo a disposizione anche dei trattamenti della per la malattia che ne modificano comunque il decorso, soprattutto se iniziati precocemente. Quindi la sclerosi multipla non è più una specie di diagnosi ineluttabile, di situazione incontrovertibile a cui il paziente va incontro e dico assiste così passivamente come poteva essere una volta.
0: Certo, ma c'è una certa ereditarietà nella trasmissione della malattia oppure no?
2: Allora, per malattie come la sclerosi multipla, ma molte altre malattie comuni e complesse, come si dice dal punto di vista eziologico, vale il concetto non della ereditarietà, cioè della trasmissione, noi diciamo mendeliana, come succede nelle tipiche malattie ereditarie che si trasmettono nelle famiglie e sono riconoscibili nelle varie generazioni. Ma vale il concetto della suscettibilità genetica, che è una cosa molto diversa, significa che innanzitutto la maggior parte dei pazienti con sclerosi multipla sono pazienti sporadici, come si dice, cioè sono pazienti in cui non sono riconoscibili nella famiglia altri pazienti che possono aver trasmesso o ricevuto i geni di suscettibilità.
0: Sì.
2: Esistono poche famiglie in cui la malattia è, e sono pochissime anzi devo dire, in cui la malattia è trasmessa con una certa ripetizione nelle generazioni. Nella maggior parte dei casi c'è una suscettibilità che è un discorso più articolato, più complesso, cioè esistono molte varianti di geni normali, non malati, non patologici, non mutati, che possono predisporre alla malattia. Questi geni sono tanti, interagiscono in qualche modo tra di loro, sono anche diversi da popolazione a popolazione, quindi la componente genetica nella malattia c'è, ma non è assolutamente una malattia che si può definire ereditaria.
1: Dottor Ristori, lei parlava di diagnosi e parlava di cura, ecco, parlava di diagnosi che oggi si fa più facilmente rispetto al passato, quali sono gli strumenti poi per fare questa diagnosi e quali le cure a cui lei già accennava?
2: Beh, la diagnosi è sempre, come in medicina, prima di tutto una diagnosi clinica, cioè la sclerosi multipla colpisce soggetti che devono essere nell'ambito di età, prevalentemente sesso femminile, come ho detto, che hanno quei disturbi spesso di multipli, come ho detto, cioè di varia natura e non necessariamente unici, tipici della malattia.
1: Esatto, perché gli stessi disturbi si possono avere anche per altre malattie,
2: esatto,
1: no?
2: Sì. I neurologi chiamano la sclerosi multipla la grande simulatrice, proprio perché quando noi facciamo la cosiddetta diagnosi differenziale in neurologia, cioè un paziente ha una serie di disturbi, un determinato quadro clinico, qual è la diagnosi, o meglio, quali sono le malattie che possono determinarla, la sclerosi multipla spesso entra in gioco in questa diagnosi differenziale e per fortuna viene poi confermata in una netta minoranza dei casi. Quindi ci vuole un criterio clinico, il criterio clinico sono questi disturbi di varia natura e soprattutto il criterio temporale dal punto di vista clinico, cioè il ripetersi di questi disturbi nel tempo, con un andamento, come dicevo all'inizio, di tipo remittente, cioè con l'inizio di disturbi che poi regrediscono anche spontaneamente e poi magari ritornano nel tempo. Questo è un criterio clinico stringente.
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: Poi adesso abbiamo una serie di criteri che noi chiamiamo paraclinici, che ci consentono anche poi di guadagnare tempo sulla diagnosi, magari di non stare lì ad aspettare che ritorni un nuovo episodio clinico, un nuovo assalto, diciamo, di tipo infiammatorio autoimmune. Tra questi un posto preminente spetta sicuramente alla risonanza magnetica, che ormai è un esame, diciamo, che è entrato anche nella cultura medica un po' diffusa, e poi all'esame del liquido cefalorachidiano, un liquido che bagna tutte le strutture nervose e che viene prelevato con un ago, con una manovra minimamente invasiva dalla schiena, e che si analizza per vedere se ci sono dei segni di, appunto, attivazione del sistema immunitario all'interno del sistema nervoso centrale.
0: E al momento la ricerca si trova davanti a delle prospettive favorevoli, a delle possibilità di trovare la cura miracolosa, tra virgolette, o comunque, ecco, ci sono delle buone speranze?
2: Le speranze sono determinate da due cose. Una come dicevo prima, dal fatto che attualmente il neurologo ha a disposizione la risonanza magnetica, che è un esame molto sensibile, molto utile per studiare questa malattia, e che serve non solo a fare diagnosi, ma è risultata molto utile nel valutare l'effetto di terapie. Questo è stato un'acquisizione importantissima dei primi anni 90, perché in passato, siccome questa è una malattia che comunque si sviluppa nel tempo, era difficile verificare l'efficacia di terapie in questa malattia, perché bisognava aspettare a volte anni in qualche modo per valutare l'andamento nel tempo dei pazienti. La risonanza magnetica, attraverso tutta una serie di parametri, come dicevo, paraclinici, quindi non di natura clinica, che fornisce, consente di vedere prima, da subito, se un farmaco è o no utile per il paziente. Questo ha consentito la sperimentazione di un grandissimo numero di prodotti e di approcci, alcuni dei quali sono già entrati nell'uso clinico, perché a tutt'oggi già abbiamo una serie di farmaci che i pazienti conoscono, che sono utilizzati per la cura della malattia. Il capostipite è stato l'interferone, però poi è stato seguito anche dal copolimero e da immunosoppressori, che attualmente sono anche utilizzati nelle forme che hanno un decorso un pochino più aggressivo. Ma soprattutto, diciamo, la disponibilità di questi strumenti, di questi mezzi, ha consentito di moltiplicare lo sforzo sulle nuove terapie, e adesso sono in corso moltissimi studi con moltissimi approcci dedicati alla malattia. Tra l'altro, sul piano della terapia, anche questo probabilmente è già così un po' già conosciuto, almeno dai pazienti che soffrono di sclerosi multipla, è prossimo un nuovo farmaco che dovrebbe essere utilizzato nei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, a breve, che si chiama, è un anticorpo monoclonale che si chiama natalizumab, l'anticorpo, e verrà commercializzato col nome di Tisabri, che è un farmaco che si è dimostrato molto utile, molto efficace nel contrastare questi assalti infiammatori, diciamo, che dà la malattia, e che ha avuto una piccola pausa, diciamo un momento di pausa, perché in realtà aveva dato anche degli effetti, sì, collaterali importanti, per cui poi sarà riservato comunque ad alcuni pazienti, cioè entrerà nella pratica clinica con alcune limitazioni, però va comunque considerato un'altra arma a disposizione del neurologo per il contrasto della malattia.
1: Bene, quindi con queste parole di speranza per una ricerca che va avanti facendo dei grandi passi, noi vogliamo chiudere questa intervista con il dottor Giovanni Ristori, neurologo all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ricercatore seconda facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Grazie dottore di essere stato con noi, a risentire.
2: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Chi non mi ha conosciuto prima di oggi? Posso vedere la mano? Ah, siete voi fortunati. Come ha detto Abramo, vengo dall'Arizona, vengo dall'America. Mio bisnonno era, senz'altro avete sentito parlare di lui, era molto famoso, Toro Seduto. E mia bisnonna era Vacca Sdraiata. Perché ridi? Mio zio era il pistolero più veloce del West e era talmente svelto che riusciva a sparare prima di togliere le pistole dalle fondine. Si chiamava Joe senza dita nei piedi. È stato lui ad insegnare a me a sparare e sono diventato ancora più veloce di lui. Ecco perché mi chiamano Lines svelto. E questo è il mio fan. l'ho pagato di venire qui a questo campo. Infatti sono diventato ancora più veloce di mio zio. Vuoi vedere quanto sono veloce? Vuoi rivederlo? Abramo ha detto, do qualche annuncio all'inizio perché forse sarete molto stanchi. Lui prevedeva uno studio oltre i limiti perché normalmente predico per 2 ore. C'era una chiesa che aveva bisogno di un pastore e così si presenta un fratello come candidato e gli chiesero di predicare e lui predicò 20 minuti. Erano tutti contenti, messaggi corti, concisi, e gli chiesero di predicare una seconda volta e gli accettò e questa volta predica 10 minuti invece di 20. Molto contenti perché i messaggi erano corti. E dobbiamo chiedere a questo fratello di fare da pastore per noi perché ci piacciono i messaggi corti. Egli accettò l'incarico e la prima domenica del suo nuovo incarico predicò 1 ora e 40 minuti. E un fratello gli disse: ma fratello, ti rendi conto che tu hai predicato 1 ora e 40 minuti? E disse: sì, sì, ma come mai? Prima non era così. Ah, dice, la prima volta avevo problemi con la dentiera e non potevo superare i 20 minuti. La seconda volta avevo problemi sia con la dentiera sia con le gengive e non potevo superare i 10 minuti. Ma questa mattina porto la dentiera di mia moglie. Franca non mi ha voluto.
3: Abbiamo pagato loro per non
2: mi... Allora, per cominciare, io vi chiedo di tirare fuori un foglio. Potrebbe essere un biglietto, un pezzo di carta, e vorrei chiedervi di fare una cosa. Spero che tutti abbiano una penna, un pezzo di carta e vorrei che ognuno risponda a questa domanda. Perché sono venuto a questo campo? Perché sono venuto a questo campo? Perciò chiedo a voi di fornire la risposta perché siete venuti a questo campo. Per trovare un marito, per trovare una moglie, perché i vostri genitori vi hanno pagato di venire. Non so quale sia il motivo per cui siete qui, ma vi chiedo di essere sinceri con voi stessi e di scrivere il motivo per cui siete qui. Ok? Ci vuole solo un minuto. Perché sono venuto a questo campo? Forse non avete un'idea e il vostro vicino potrebbe fornire una risposta. Allora, perché sono venuto a questo campo? Ok, ci siamo? Forse qualcuno ha dovuto fare una lunga spiegazione e sta dietro ancora allo scrivere. Ok. Come voi vedete qui, ho intenzione di trattare questo soggetto, essere veri discepoli, e voglio sperare che ognuno sia qui perché abbiate il desiderio di diventare un vero discepolo di Cristo. So che questo è il desiderio del Signore, che ognuno di voi sia proprio un vero discepolo. E leggendo in Matteo capitolo 4, versetti 18 a 26, troviamo che il Signore iniziò il suo ministero chiamando a sé dei discepoli con la speranza che a loro volta fossero dei veri discepoli suoi. E qui vediamo la verità centrale per quello che vorrei presentarvi stasera. L'obiettivo del ministero di Gesù era chiamare a sé e fare dei veri discepoli, dei curiosi, dei convinti e dei consacrati. Perché ognuno si trova in uno di tre categorie. Ognuno qui stasera si trova in uno di queste tre fasce, e Cristo investì la sua vita in quei credenti affinché diventassero i suoi discepoli e a loro volta facessero l'opera dei discepoli. La domanda ci arriva: com'è un vero discepolo? Se io voglio essere un vero discepolo del Signore Gesù Cristo, com'è un vero discepolo? Quali sono le sue qualifiche, le sue qualità? E il soggetto del discepolato non ha nulla a che spartire con la salvezza del credente, qui non stiamo parlando di come diventare credenti, stiamo parlando di come diventare veri discepoli di Gesù. Perciò stiamo parlando della nostra vita spirituale, dei nostri rapporti con il Signore Gesù Cristo, come suo maestro, suo padrone e suo Signore. E qui non stiamo parlando di persone perfette. Poco tempo fa, dopo uno studio simile, una donna mi è venuta a dire: mi hai sconvolto con questo studio. E ho detto: perché? Ah, perché io non sono perfetta. E ho detto: non sto dicendo che per essere un vero discepolo del Signore Gesù Cristo devi essere perfetto o perfetta. Non stiamo parlando della perfezione. Stiamo parlando dei i nostri veri moventi, come siamo dentro, cosa bramo io come credente, cosa voglio ottenere come credente. È proprio questo che è il soggetto. Davide, per esempio, che era la pupilla dell'occhio di Dio, non era un uomo perfetto, senza difetti, eppure era la pupilla dell'occhio di Dio. E anche se non siamo perfetti, possiamo essere ugualmente dei veri discepoli di Gesù, perché ci sono certe caratteristiche che sono necessarie per esserlo. La parola discepolo significa chi impara, un allievo, uno studioso, o chi segue un altro per essere da lui ammaestrato. Ed il pensiero predominante in questo è contenuto in due parole: insegnare, cioè è il maestro che insegna, e imparare, sono io il discepolo che voglio imparare dal mio maestro. Si dice che un giorno Socrate, un noto filosofo, stava seduto lungo il fiume con uno dei suoi discepoli, e questo discepolo disse al suo maestro: io voglio diventare un tuo discepolo. E Socrate prese quest'uomo e buttò la testa di quest'uomo nell'acqua e lo tenne sotto per un po', poi lo tirò su e ha detto: cosa vuoi essere? Voglio essere un vero discepolo. E di nuovo Socrate mise la testa di quest'uomo sotto l'acqua, e questa volta lo tenne sotto per un periodo più lungo, e dopo un po' lo tirò su e dice: cosa vuoi essere? Un discepolo. E poi buttò di nuovo la testa di quest'uomo sott'acqua e lo tenne sotto per un periodo ancora più lungo, e poi lo tirò su. Cosa desideravi mentre avevi la testa sott'acqua? Aria, disse il discepolo. E Socrate gli disse: quando tu bramerai, essere un mio discepolo, come hai bramato di avere dell'aria, diventerai un vero discepolo. Qui non stiamo parlando di una passeggiata, di un picnic, non stiamo parlando della vita spirituale comoda, non stiamo parlando di rapporti superficiali con Cristo, non stiamo parlando di chi cammina con un piede nel mondo e uno dall'altra parte. Noi stiamo parlando di una vera, completa consacrazione alla persona di Gesù Cristo. E spero che la vostra presenza qui sia dovuta al fatto che voi bramate più di qualsiasi altra cosa in vita vostra essere un vero discepolo del Signore. In Matteo capitolo 5, versetto 1, noi leggiamo che Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Ho messo con un colore diverso questa frase, si mise a sedere, perché non spiega semplicemente la posizione fisica di Gesù Cristo, ma questo implica qualcosa di particolare. Quando uno si metteva a sedere ai tempi di Cristo e insegnava, questa era la posizione di un rabbino. E perciò Gesù, quando si mette a sedere, indica alle folle la sua autorità come maestro di comunicare loro certi insegnamenti. Matteo 7, 29, leggiamo: egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Perciò Gesù non era semplicemente uno dei tanti maestri. Il Signore Gesù Cristo era il maestro per eccellenza, il Signore dei Signori. E non era semplicemente uno da seguire come tanti altri maestri. Egli era il maestro. E quando Gesù insegnava alle folle, ci rendiamo conto che tanti dei suoi ascoltatori si trovavano in questa categoria, cioè erano dei curiosi. Avevano sentito che Gesù era un bravissimo predicatore, che egli guariva le persone, faceva dei miracoli e volevano vedere, volevano ascoltare, perché nessuno insegnava o insegnò mai come Gesù Cristo. E perciò volevano vedere, volevano sentire, volevano valutare quello che egli aveva da dire. Ci sono tante persone che si trovano nelle stesse condizioni. Può darsi che qualcuno di voi sia fra questi. Possiamo classificarti come un curioso. Non sei ancora un vero discepolo di Gesù Cristo, non sei neanche un vero credente e non hai ancora posto la tua fiducia completa nella persona di Gesù Cristo, ma sei venuto al campo perché sei curioso, vuoi sentire di più. E non c'è nulla di sbagliato in questo, però non dobbiamo rimanere solo in questa fascia di persone, dobbiamo passare oltre a questo se vogliamo diventare dei veri discepoli di Gesù. In Matteo capitolo 4 e versetto 23 leggiamo che Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia ed ogni infermità tra il popolo. Allora, quando Gesù insegnava, egli precedeva questi insegnamenti normalmente con dei miracoli. Questi miracoli dovevano far capire agli ascoltatori che non avevano a che fare con uno qualsiasi, ma avevano a che fare con il vero Figlio di Dio. Perciò dobbiamo capire fin dall'inizio che stiamo parlando di un personaggio non comune come qualsiasi altro maestro o predicatore. Stiamo parlando dell'Iddio vivente che è diventato carne, è venuto sulla terra per mostrarci il Padre, per rivelare a noi la via per arrivare al Padre. E perciò Gesù guariva non solo per fare del bene alle persone, ma le guarigioni avevano uno scopo, quello di stabilire la sua autorità di dire ciò che egli trasmetteva agli altri. Perciò prima i segni e poi l'insegnamento, come proprio al matrimonio, le nozze di Cana, quando Gesù trasformò l'acqua in vino, e noi leggiamo che poi i suoi credettero in lui. Quando videro questo miracolo, furono convinti della sua capacità non solo di insegnare, ma di pretendere da loro certe cose. Quando Gesù insegnava alle moltitudini, queste persone erano predisposte ad ascoltare Gesù, pesavano le sue parole, e Gesù metteva i suoi ascoltatori alla prova per vedere se erano disposti a pesare onestamente i suoi insegnamenti. Infatti in Marco 4, 34 leggiamo: egli non parlava loro, cioè alle moltitudini, senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Come mai Gesù insegnava in parabole? E i suoi discepoli gli chiesero: come mai fai questo? E lui disse: perché vedendo non vedono e udendo non odono. Non ho mai conosciuto un predicatore che non voleva farsi capire. E io sono rimasto: ma perché Gesù insegnava ma non aveva intenzione di far capire quello che diceva? E poi ho capito. Il Signore non sa cosa farsene con quelle persone che si accostano a Lui con uno spirito di indifferenza, forse come alcuni che sono qui a questo campo, spero di no, e si univano alle folle, beneficiavano da certi miracoli, come quando Gesù diede da mangiare a 5.000 uomini, più le donne e i bambini. Ah, avevano un pasto gratis. Il Signore pretende da noi un vero impegno se vogliamo capire le sue cose. L'oro non si trova sulla superficie della terra. Se voi volete trovare dell'oro, dovete scavare, dovete far capire che siete ben intenzionati. Ed ecco perché Gesù insegnava in parabole, per separare i ben intenzionati da quelli che erano indifferenti e superficiali. Perciò, se voi siete venuti qui solo per godervi un bel campo, ma sopporterete gli studi, io vi posso dire fin da ora che non porterete via con voi niente. Non dovete pretendere di ricevere dal Signore nessun insegnamento, perché Egli si rivela a quelli che vogliono capire.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 24. Buon ascolto.
1: Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci puntuali ad un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo allora nel vivo del programma e il tema è il seguente: il giardino di Dio numero 6. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 5, al verso 22. E dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, se ricordate, stiamo avendo una serie di meditazioni sui frutti dello Spirito Santo, che io ho intitolato Il giardino di Dio. E siamo arrivati al sesto frutto, che è appunto la bontà. La bontà è l'essere buono ed è proprio del carattere di chi è d'animo buono, d'animo gentile e particolarmente di chi è sensibile alle sorti degli altri, cerca di procurare loro tutto il benessere possibile e di evitare tutto ciò che li può fare soffrire. La bontà comporta atti intenzionali, non viene automatica, e che questi atti sono utili appunto agli altri e si riferisce all'eccellenza morale e all'eccellenza spirituale proprie del Supremo Maestro, il Signore Gesù, che è noto per la sua dolcezza e la sua gentilezza attiva. Nel campo spirituale la spiegazione della bontà è diversa da quella umana. Va al di là, appunto, dell'essere buono come carattere, essendo un frutto che lo Spirito Santo dà al credente. Quindi è di diverso contenuto. È solo la bontà che ha come base la fede in Cristo come Salvatore può adempiere i risultati che lo Spirito Santo si è prefisso. Tutti possiamo pensare a degli aggettivi che descrivono una persona buona, una persona retta, onesta, nobile, pura, ma sapete, alla fine vi è sempre la lode personale che è intrinseca all'uomo stesso. Purtroppo l'egoismo umano impedisce e di molto l'esercizio di questo frutto. Un esempio lo abbiamo nella persona che va dal Signore Gesù e gli chiede: Maestro, che devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma questa persona, che il Vangelo descrive giovane ricco, udita questa frase, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 19, i versi 21 e 22. Sapete, l'uomo quanto più ha, più vuole, dimenticando che attraverso la bontà si accumula, come diceva Gesù, un tesoro nel cielo. Se questo frutto venisse esercitato come si deve, non avremmo così tanti contrasti nel mondo e neppure nella Chiesa. Una simile bontà non ci appare come un fatto naturale, dicevo prima, non è automatico, ma è il frutto dell'unione con la vera vite che è il Signore Gesù, la cui linfa può essere paragonata allo Spirito Santo che fa crescere. Prima di diventare, tra virgolette, il buon uomo che ognuno di noi vorrebbe diventare, dobbiamo essere innestati in Cristo Gesù, affinché la bontà possa farsi strada, affinché la bontà di Gesù, appunto, possa farsi strada attraverso la nostra scarsa disposizione d'animo. La cosa più difficile è continuare a manifestare la bontà anche quando la nostra vita è unita a quella di persone intrattabili che magari fanno di tutto per estrapolare da noi la carnalità. La bontà è il riflesso, o se vogliamo l'irradiamento di Cristo in un'anima pura e felice, quale deve essere ogni cristiano. Si fa presto a constatare e a magnificare negli altri qualcosa buona, ma la bontà è incapace di essere invidiosa. La bontà dei cristiani deve essere resa manifesta dalla generosità verso tutti, senza esclusioni e a prescindere. E di fronte ad ogni necessità materiale, fisiche, spirituale e morale, cari cristiani, donate, donate liberamente e con generosità. Ricordando le parole del Signore Gesù che dice: c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. E allora, per concludere, imitiamo colui che ha usato bontà smisurata nei nostri confronti. Infatti è scritto: il Signore è lento all'ira e grande in bontà. Egli perdona l'iniquità e il peccato. Questo è scritto nel libro dei Numeri, al capitolo 14, il verso 18. La bontà, insieme alla benevolenza, è il fiore più bello che ci porta ad essere buoni con tutti. Benevolenza e bontà sono due aspetti del frutto dello Spirito Santo e sono strettamente connessi. L'uno si riferisce all'azione esteriore della bontà, l'altro a quello che rende il cristiano amabile. Bene amici, siamo giunti al termine per oggi e grazie amici per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon martedì a tutti. Se siete on schedule, se siete in programma, dovrebbe essere martedì. Se sentite il messaggio in ritardo, nessun problema. Sono contento che stiate sentendolo. Oggi continuiamo con il capitolo 14 e leggeremo dal versetto 12 al versetto 21, sempre del Vangelo secondo Marco. Il primo giorno di Pasqua, giorno in cui i giudei sacrificavano gli agnelli, i discepoli di Gesù gli chiesero dove volesse consumare la cena tradizionale di Pasqua. Gesù mandò due di loro a Gerusalemme con queste istruzioni: quando vedete venire verso di voi un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Nella casa in cui entrerà, dite al padrone: il nostro maestro ci manda a vedere la stanza che tieni pronta per noi, quella dove faremo la cena di Pasqua stasera. Allora egli vi porterà in una grande sala al piano di sopra, già sistemata. È là che dovrete preparare la nostra cena. I due discepoli andarono in città, trovarono tutto come Gesù aveva detto e prepararono la cena. Verso sera arrivò Gesù con gli altri discepoli, e mentre mangiavano seduti intorno alla tavola, Gesù disse: «In tutta verità vi dico che uno di voi mi tradirà, proprio uno di voi che intinge nel mio piatto». Una profonda tristezza si impadronì dei discepoli, ed uno dopo l'altro gli domandarono: «Sono forse io quello?» Gesù rispose: «È uno di voi 12 che sta mangiando con me ora. Devo morire, come tempo fa predissero i profeti. Ma guai all'uomo da cui sono tradito. Per lui sarebbe meglio che non fosse mai nato». Marco, a differenza di Matteo, è specifico su ciò che gli apostoli inviati da Gesù troveranno nella città di Gerusalemme. Luca è ancora più specifico, perché descrive che Pietro e Giovanni sono coloro mandati a cercare il luogo della Pasqua. E abbiamo già menzionato in precedenza che la maggior parte degli studiosi pensa che il primo Vangelo sia stato scritto da Marco, e questa storia sembrerebbe supportare l'argomento, anche se Luca sembra aver fatto un po' più di ricerca. Ciò che è impressionante comunque è l'accuratezza di Gesù in questa descrizione, che poi viene convalidata dagli apostoli una volta che ritornano, e probabilmente ritornano anche stupiti. Hai mai sentito tu lo spirito che sussurra un qualcosa riguardo ad un evento futuro che si è poi verificato, o dirti dei dettagli sconosciuti di una persona che dovresti condividere con quell'individuo? Io ho avuto alcune di queste esperienze e posso assicurarti che sono straordinarie. E Paolo, anche nella prima lettera ai Corinzi, dice di cercare il dono della profezia. E questa anche è una questione controversa, in quanto ci sono due convinzioni predominanti. Una si chiama cessazionismo, che crede che i miracoli siano cessati con l'età apostolica, e l'altra è il continuazionismo, che crede che questi doni siano ancora a disposizione quest'oggi. Ma chi è un profeta? Nell'Antico Testamento un profeta era un uomo o una donna chiamati da Dio a consegnare le sue parole al suo popolo, perché Israele non poteva sopportare di udire direttamente la voce del Signore. E i profeti erano comandati da Dio a profetizzare. Venivano praticamente incaricati di proclamare parole che il Signore aveva dato loro quando ricevevano la commissione profetica. Però tuttavia oggi vediamo molti falsi profeti, coloro che parlano dalla loro immaginazione anziché da ispirazione divina. E questo ovviamente aggiunge alla controversia. E alla fine di questo passaggio dobbiamo notare anche come Gesù affronta la questione del suo tradimento. Sebbene conoscesse del tradimento di Giuda, è probabile però che gli lavò i piedi anziché escluderlo dalla cerimonia. E poi non fece neanche una pubblica umiliazione, ma lo rimproverò indirettamente con quell'affermazione di giudizio. Signore, è impressionante vedere come, pur sapendo che Giuda ti avrebbe tradito, tu l'hai amato fino all'ultimo. Ovviamente la nostra natura umana avrebbe fatto l'opposto, avrebbe cercato di eliminarlo prima di essere eliminati.
Molti di noi sono stati traditi, sono stati feriti, anche da amici o perlomeno persone che pensavamo che fossero amiche. Dacci la forza per riuscire a perdonare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok cari, ci sentiamo domani. Ciao.

Let our God.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo parlare del Levitico. Voi sapete che il libro del Levitico parla di santificazione. Cioè, la santificazione è una cosa di primaria importanza nella vita del credente. Non possiamo dire io sono cristiano, o un credente, ho accettato Gesù e continuare la vita di prima. Non abbiamo capito niente. Se pensando che con la frase magica Signore ti accetto come mio Signore, come mio Salvatore, abbiamo risolto il problema. No, non è così. Questo è soltanto l'inizio. È come quando due persone si sposano, no? E dico, vuoi tu prendere in sposa Tizio? Sì. Vuoi tu prendere in sposo Caio? Sì. Ma questo non è altro che l'inizio. Ma quello non è, diciamo, garanzia. La garanzia si dimostra attraverso il tempo, con la fedeltà, con la perseveranza. Quindi credere nel Signore, certo, bisogna pagare un prezzo. È il prezzo che la nostra vita la deve guidare Lui. E non tutti sono disposti a fare questo, non è così? Accettare Gesù è facile. Sì, facile nel dire ti accetto, ma non è così semplice da essere fedeli a Lui, vero? Tutti i giorni della vita fino alla fine. Per cui uno che si incammina con il Signore, fa un cammino con Gesù, è chiaro che deve dare molta, ma molta importanza alla santificazione. Dio dice siate santi perché io sono santo. E tutto il libro del Levitico parla di santificazione. Abbiamo considerato nelle volte passate quello che sono stati i vari sacrifici, il sacrificio dell'olocausto, di oblazione di grazie, vero? Ci parlano della persona di Gesù e del sacrificio di Gesù. Vogliamo vedere i peccati che una persona commette inconsapevolmente, cioè i peccati di svista, i peccati che diciamo sono inavvertiti nella nostra vita. E vorrei leggere con voi Levitico capitolo 5, i primi 19 versetti. Dice così: quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità. O quando uno senza saperlo avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, o il cadavere di un animale domestico impuro, o quello di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. E quando senza saperlo toccherà un'impurità, una qualunque delle cose per le quali l'uomo diviene impuro, allorché viene a saperlo è colpevole. E quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene è colpevole. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Recherà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il peccato che ha commesso una femmina del gregge, una pecora o una capra come sacrificio per il peccato, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi da procurarsi una pecora o una capra, porterà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il suo peccato due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. E li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per il peccato, gli spiccherà la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio per il peccato sopra uno dei lati dell'altare e il resto del sangue sarà spremuto a piede dell'altare. Questo è un sacrificio per il peccato. Dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite, così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato.
ma se non ha mezzi da procurarsi due tordini o due giovani piccioni, porterà come un sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fior di farina. Come sacrificio per il peccato non vi metterà su né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, e il sacerdote ne prenderà una manata piena come ricordanza e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. È un sacrificio per il peccato. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso. In uno di quei casi egli sarà perdonato, il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'oblazione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quando uno commetterà una infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che deve essere consacrato all'Eterno, porterà all'Eterno come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima, in sirgo d'argento o sirgo di santuario, come sacrificio di riparazione. E risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione del montone, offerto come sacrificio di riparazione, e gli sarà perdonato. E quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio di riparazione, quel tale si è realmente reso colpevole verso l'Eterno. Quindi qui vediamo che davanti a Dio i peccati non sono soltanto quelli che sono consapevoli per noi, quelli che facciamo volontariamente, ma anche i peccati di svista, peccati che neanche ce ne accorgiamo, ma che davanti a Dio sono peccati. E qui vediamo cosa bisognava fare per coloro che a un certo punto si ricordavano: io ho fatto questo. Da questo impariamo che Dio nella sua grazia può perdonare ogni tipo di peccato, ma nella sua santità non può passare inosservato verso nessun tipo di peccato. La sua grazia è perfetta come è perfetta la sua santità. Quindi egli non può far passare senza giudicare il minimo di ingiustizia, ma nella sua grazia non c'è peccato grande che non si può perdonare. Qui vediamo risaltare la santità di Dio. E io credo che per il credente, se vuole avere pace con Dio, se vuole avere comunione con Dio, se vuole avere la benedizione da parte del Signore, deve essere pulito davanti al Signore. Quindi fare finta di niente possiamo farlo verso una persona, ma non verso Dio. A volte facciamo una cosa e dice: ma sì, l'uomo magari non se ne accorge, ma il Signore se ne è accorto. Anche involontariamente l'abbiamo fatto quella cosa, ma non ci siamo resi conto che la cosa, diciamo, è un peccato davanti al Signore. Quindi anche queste cose sono peccato. Per ciò che riguarda lo stato nostro, il nostro comportamento, la nostra natura, le nostre azioni, chi li può giudicare? Solo Dio. Solo Dio. A volte noi facciamo le cose con intento buono, però vengono interpretate male. E lì non possiamo fare nulla, perché la coscienza dice: io l'ho fatto a fin di bene. Però certe volte viene capita male e magari quella persona si sente offesa. Però se c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo cercare di riparare il fatto e non fare finta di niente. E in questo io credo che, cominciando da me, cominciando da tutti, abbiamo da imparare qualcosa, perché succede che facciamo delle cose inavvertitamente, involontariamente, senza scopo o pensiero malvagio,
però davanti al Signore sono peccato, se le cose sono state fatte con un sentimento negativo. Noi sappiamo e vediamo che per l'uomo naturale, l'uomo del mondo, c'è l'uomo che non è nato di nuovo, dire Dio è amore, Dio ci perdona, Dio è misericordioso, Dio è pieno di grazia, queste cose l'uomo li accetta bene, vero? Però se voi parlate e dite, guarda che Dio è anche un Dio di santità e di giustizia, qui ci suona male. Come se tutto è permesso, tutto passa così sotto i ponti, come se Dio non ci facesse caso o non ci fa caso. Il suo amore è tanto grande tanto quanto è la sua giustizia e santità. Cioè non, il Signore non difetta in nessun modo. Questo è quello che l'uomo non accetta, l'uomo del mondo. L'altra faccia della medaglia, l'altro carattere, che Dio è anche giustizia infinita, santità perfetta. E qui l'uomo non accetta volentieri. Per noi credenti accettiamo l'uno e l'altro, accettiamo che Dio è amore. L'amore di Dio è grande, amore profondo, sublime. Dio è anche giustizia infinita. E c'è un versetto che mi piace molto, dove dice in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 29: se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Davanti a un atto di ingiustizia, che reazione fa in noi? Rimaniamo indifferenti? Oppure noi ci soffriamo? Ci fa rabbia? Possiamo noi rimanere così indifferenti? C'è un versetto nella scrittura che dice che Dio si adira ogni giorno. È possibile che Dio si adira ogni giorno? Per quale motivo? Per tutta l'ingiustizia che c'è nel mondo. Dico, Signore, sopporti ogni giorno miliardi e miliardi di atti di ingiustizia, di abusi, di soprusi, di violenze. Noi non ce la faremo mai. E qui vediamo coloro che sono nati da Dio praticano la giustizia. Ci sono persone che vogliono camminare rettamente davanti a Dio. Quindi se noi vogliamo come credenti avere una coscienza purificata, vogliamo avere comunione con Dio, vogliamo adorare il Signore con un cuore puro e sincero, dobbiamo eliminare ogni tipo di peccato, sia che è consapevole in noi, sia che è inconsapevole. Quindi qui vediamo dei peccati commessi in un modo inavvertito. Ebbene, chi peccava inavvertitamente doveva offrire un montone senza difetto, restituire ciò che aveva preso e in più dare il quinto al sacerdote. Qui abbiamo due tipi di sacrifici. Il sacrificio che riguardava il prossimo, come abbiamo letto, no? Diciamo che offendeva l'altro. Che cosa bisognava offrire? Una capra oppure una pecora? Per chi poteva. Per chi non poteva, poteva offrire, se aveva la possibilità, due tortore o due giovani piccioni. Per quelli ancora più poveri, che non potevano dare neanche questi piccoli animali, dovevano offrire un'efa di fiore di farina. Cioè il minimo che ogni persona poteva dare. E qui vediamo che ogni persona in qualche modo aveva da offrire un sacrificio al Signore. Per coloro che invece offendevano Dio, dovevano offrire un montone, cioè qualcosa di più sostanzioso, un sacrificio ancora più grande. Un montone sarebbe un maschio della pecora. Noi che viviamo nel Nuovo Testamento, abbiamo da offrire sacrifici? Assolutamente no, perché il sacrificio di Cristo, abbiamo detto altre volte, è un sacrificio perfetto.
Lui ha pagato anche per i nostri peccati involontari. È meraviglioso che Gesù è morto anche per i nostri peccati involontari, che noi neanche ci rendiamo conto che ce li siamo dimenticati. E questo è meraviglioso. È meraviglioso perché il suo sacrificio perfetto, Dio non ci guarda più con delle riserve. Gesù dice: io ho pagato per tutti. Per tutti i peccati, volontari, involontari, Gesù ha pagato a prezzo della sua vita. E questo è meraviglioso. E infatti voglio leggere due versetti che ci danno la pace con Dio. Ci danno non solo pace con Dio, ma pace con il nostro prossimo. Leggo due versetti. Il primo è Romani, dove dice, capitolo 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per fede, giustificati per fede. C'è come se non avessimo mai peccato. E l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2, 14, 16, dice: perché Lui che è la nostra pace, cioè Gesù, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed a fine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Di chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Chi sono questi due popoli? I giudei e i gentili. Che c'è antagonismo, che c'è odio. Fino ad oggi questa è una lotta che sarà per sempre, fino a quando non ritorna Gesù, e lì ci sarà la pace universale. Quindi è meraviglioso sapere questo, che in Gesù noi abbiamo pace con Dio e in Gesù noi abbiamo pace l'uno con l'altro. Pace fra marito e moglie, no? Quando Gesù vive nella mia vita, nella vita di mia moglie, c'è pace. Purtroppo, quando uno dei due non è un credente, c'è un conflitto fra la luce e le tenebre, fra i genitori e i figli, credenti e non credenti, fra i colleghi di lavoro, fra i parenti, amici, conoscenti. Non c'è un buon rapporto, un sincero, profondo rapporto di pace e di amicizia, perché purtroppo il nostro cuore è malvagio. E se non è stato e non è rigenerato lo Spirito Santo, non c'è pace. Neanche le nostre famiglie, fra genitori e figli. Quante ne sentiamo? Delle mamme che uccidono i propri figli. I padri uccidono i loro figli. O i figli uccidono i loro genitori. Invece colui che ha Gesù nella propria vita, possiamo menzionare 7 punti. Colui che ha creduto nel Signore Gesù, la maledizione è cambiata in benedizione. Noi come uomini, come persone, siamo un canale di mortifero veleno, così dice l'Apostolo Paolo. Invece quando abbiamo Gesù nella nostra vita diventiamo un canale di benedizione. Da messaggero di Satana, quando diventa un credente, diventa un messaggero di Dio. Da un figlio delle tenebre in un figliolo di luce. Da uomo desideroso di piaceri carnali in una persona che rinunzia a se stesso per Dio. Da schiavo del peccato in un volonteroso servo di Cristo. Da un egocentrico in un cristocentrico. Da un egoista in un altruista. Quindi vedete come solo il Signore può cambiare la nostra vita. Potrebbe cambiare le nostre famiglie, la nostra società. Se Gesù vivesse in ogni persona, ci sarebbe il cielo sulla terra. Perché uno non farebbe male all'altro? Se abbiamo detto poc'anzi che colui che è nato da Dio ama la giustizia, e se noi amiamo la giustizia non facciamo male agli altri. Siamo persone corrette, non abusiamo
dell'altro. Ebbene, andiamo a questi due tipi di sacrifici. Come abbiamo menzionato poc'anzi, colui che non poteva offrire una pecora o una capra, al limite poteva offrire un'efa di farina, ma senza incenso e senza olio, perché non c'è dell'altro. Ebbene, andiamo a questi due tipi di sacrifici. Come abbiamo menzionato poc'anzi, colui che non poteva offrire una pecora o una capra, all'inizio

0: Infedeltà? Oppure prendere alla leggera le cose del Signore? Sapete, c'è un versetto che dice, quando uno ha fatto un giuramento o ha fatto un voto al Signore, si studia bene prima di pronunziare quel giuramento affinché non rimanga infedele e si rende colpevole davanti al Signore. A volte facciamo delle promesse, ce le buttiamo dietro alle spalle. Signore, ti prometto questo. Il Signore dice, ma ti ricordi che mi hai fatto una promessa? Come possiamo ripararla, questa promessa? Chiedendo perdono. Però dobbiamo essere fedeli alle promesse che abbiamo fatte. E allora, se abbiamo fatto delle promesse al Signore, ci siamo resi colpevoli perché non l'abbiamo preso con serietà quella cosa. E quindi c'è da pagare, da risarcire. Prima di tutto, vediamo che quando si offriva il montone, poi bisognava dare la somma in sicli d'argento secondo il valore del montone, e in più un quinto della somma o del valore del montone. Quindi doveva essere data al Signore. La prima cosa era quella di offrire il montone, che era sacrificio per il peccato. Perché è importante offrire prima il sacrificio per i peccati? Perché? Perché dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Quindi prima doveva offrire la vittima, prima del sangue si doveva versare, poi dovevi pagare la somma in sicli d'argento e dopo il quinto di quella somma. Oggi quello che possiamo fare è tornare sui nostri passi. E dire, Signore, se ho fatto un voto e sono venuto meno, ti chiedo perdono nel nome di Gesù e voglio riparare il più possibile il mio fallo. Oppure dire, Signore, tu vedi e sai ogni cosa. Quindi nel vecchio patto si richiedeva un sacrificio, nel nuovo patto nessun sacrificio, ma soltanto pentimento, ravvedimento e se possibile dare al Signore quello che gli abbiamo promesso. Per quanto riguarda invece il nostro rapporto con il nostro prossimo, se siamo in debito con il nostro prossimo, cosa dobbiamo fare? Voglio leggere un versetto in Matteo che dice così, Matteo 5, 23-24, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. In Colossesi 3,13 dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi dell'un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Noi dobbiamo essere pronti a perdonare. Ognuno di noi vogliamo essere puliti davanti al Signore. Questa è una cosa che a volte non è facile fare, però dobbiamo chiedere al Signore la forza, l'umiltà, la fede di farlo. Signore Dio santo e puro, e questa lezione prima è per me e forse anche per voi, di essere puliti davanti al Signore. Non è facile, però il Signore lo dice, chi si abbassa sarà innalzato. Chi vuole rimanere in alto, ci sarà il momento che sarà passato. Allora, Signore, io dico aiutami, aiutaci che siamo puliti davanti a te. Tu sei santo e vogliamo essere anche noi santi. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi amici di AWS.
1: Allora, quest'oggi vogliamo tornare a parlare di un argomento che veramente ha inorridito l'opinione pubblica italiana. Parliamo della strage dei braccianti a Mendolara e su Repubblica leggiamo: braccianti, spunta la droga per farli lavorare di più, eccitanti e antidolorifici. E poi c'è un articolo dall'altra voce, il quotidiano di Calabria, dove si legge: orrore a Mendolara, lavoro grigio e minivan saltati in aria, così funziona la mafia pakistana. L'ex sindaco di Acqua Formosa, Giovanni Manoccio, oggi aiuta i migranti a uscire dal sistema del caporalato. Una goccia nel mare, servono i controlli e basta click day. Allora, qui tanti temi eventualmente da prendere in considerazione con Salvatore Calleri. Per riassumere, che cos'è il caporalato? Ecco, questo magari qualcuno non ha bene in mente che cosa rappresenti nel nostro paese.
2: Praticamente nasce dalla figura di questi intermediari soprannominati caporali probabilmente per il loro tra virgolette grado, che prendono dei lavoratori, le trovano, le forniscono, riscuotono i soldi e sono all'interno di una struttura di sfruttamento. C'è una legge sul caporalato che prevede anche nel 2016, che prevede anche delle norme che probabilmente vanno applicate. C'è anche il sequestro, c'è la confisca, ci possono essere altri provvedimenti giudiziari molto importanti, ed è un fenomeno enorme che danneggia l'economia sana, che danneggia il mondo del lavoro, e bisogna iniziare a fare la lotta al caporalato del giorno prima, non del giorno dopo. Troppe volte si interviene il giorno dopo, no? Invece qui il giorno prima bisogna intervenire.
3: Claudio? Ma io aggiungerei anche il caso veramente emblematico di Milano, il consolato americano, dove lì addirittura c'è sfumature molto più sottili, no? Lì gli stipendi vengono dati regolarmente, ma poi questi caporali si fanno dare la percentuale. E quindi alla fine è ancora più difficile scoprirli, no? Perché questi in realtà hanno un contratto.
2: No, ma più o meno questa è la regola, eh. Quello che avviene a Milano è la regola, non è l'eccezione, è quasi sempre così. Poi ci possono essere delle variazioni, ma una forma di scudo legale la mettono su ora, spesso, no? Una sorta di qualcosa che sembri in regola. Però si trovano queste cose, basta, cioè, allora, se noi vogliamo trovare il caporalato e lo cerchiamo, lo troviamo. Le forme di sfruttamento del lavoro, il cui caporalato è una delle forme, poi ce ne possono essere altre leggermente diverse, più complicate o più semplici, ma se lo si vuole trovare, il caporalato lo si trovi. Basti guardare a Prato, e dove c'è un'attività enorme di sfruttamento dei lavoratori cinesi, pakistani, eccetera, e dove c'è un sindacato che sta facendo molto, che io la chiamo la lotta al caporalato e allo sfruttamento del giorno prima, i Succobas, e che stanno facendo moltissimo. Io sono distante anni luci politicamente dai Succobas, però loro fanno lotta allo sfruttamento del giorno prima, vanno e si mettono davanti ai luoghi dove vengono sfruttate le persone e rompono le scatole.
1: Ecco,
2: si contrasta così il caporalato, non l'attimo dopo che ci sono stati morti.
1: È chiarissimo, però quando si sente parlare di minivan che saltano in aria, dove c'è un clima di dominio, questo è quello che riferisce Manoccio.
2: C'è la mafia spesso inserita nel caporalato. Il caporalato è un reato spia. È un reato spia che nasconde spesso, non sempre, ma spesso, le forme mafiose, che possono essere sia le mafie che gestiscono gli stranieri, sia le mafie italiane che gestiscono comunque magari la produzione.
1: Ma quando riferisce che occorrono controlli,
2: no, fra due mafie diverse,
1: significa che non c'è la volontà politica di controllare questa situazione? Oppure ci sono problematiche?
2: Io più che mancanza di volontà politica parlerei del non voler mai accorgersi in tempo, cioè c'è quasi sempre la paura, io spesso anche in buona fede, sia chiaro, ma non voler pensare che siamo a questa situazione. E quindi capita il fattaccio, e ce ne accorgiamo, invece ne dobbiamo iniziare ad accorgere prima. Perché, capito, è difficile poi intervenire, non è così semplice, no? Perché noi dobbiamo comunque destinare risorse, uomini, tutte queste cose.
1: Allora, Claudio, capito? Volevi aggiungere qualcosa?
3: Ma lì alla fine l'intervento più duro, più preciso l'ha fatto la Chiesa, l'ha fatto, mi sembra, l'arcivescovo, no? Che poi è anche vicepresidente della CEI.
1: Io anche su quando discorso... parla del fatto che c'è una complicità diffusa, questo è quello. Tra l'altro includendo anche la Chiesa, quindi
3: certo,
1: un atto di autoaccusa, sì, cioè...
3: perché sono situazioni opache, Roberto. Quindi io anche voglio ritornare a Milano, perché a Milano a un certo punto i datori di lavoro dicono: ma noi abbiamo i contratti, no? Poi in realtà lì viene fuori nella trattativa con chi si occupa, poi che invece insomma forse sono a conoscenza anche loro, cioè, chiaramente anche loro hanno uno scudo. Ha ragione Salvatore Caderi, però con tutti questi scudi io spero che la presidente Meloni si rechi, visto che insomma c'ha un rapporto così forte con Borsellino, così legale, si rechi in questo luogo, va in tanti posti, un luogo come quello dove è successo questi fatti, anche a rendere un po', sarebbe una presenza importante.
1: Insomma. E comunque non è questione di questo governo, perché questa è una roba che si trascina, verrebbe da dire, a tempo immemorabile, non so, ecco, una riflessione anche su questo, Salvatore Caderi.
2: Ma allora, devo dire che queste cose succedono ovunque in Italia, sia nelle regioni di sinistra che nelle regioni di destra. Il caporalato deve essere un problema che va affrontato di concerto fra amministrazioni comunali, regionali e nazionali. Quindi tra governo nazionale, governo regionale e governo comunale, a prescindere dal colore che si governa. Se uno Stato è serio sulle cose fondamentali non deve vedere distinzioni, non deve avere distinzioni.
1: È chiarissimo.
2: Però è necessario intervenire, perché la situazione è stata sottovalutata da tutti, perché io ve l'ho detto, io la lotta al caporalato del giorno prima l'ho vista fare sola su Cobas, non la sto vedendo fare ad altri. Tutti il giorno dopo, che va bene lo stesso perché comunque aumenta la consapevolezza. Non è che almeno c'è il giorno dopo, però iniziamo chi lo fa oggi il giorno dopo a farlo il giorno prima. Voglio dire, Di Vittorio, sindacalista storico, persona su cui la mia generazione si è formata vedendolo come un mito, e faceva la lotta allo sfruttamento dei lavoratori e del caporalato del giorno prima. Era un rompiscatole Di Vittorio, non dimentichiamocelo mai.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Caderi, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e abbiamo preso spunto da un articolo che abbiamo trovato su Repubblica, che parla della situazione dei braccianti, e spunta la droga per farli lavorare di più, eccitanti e antidolorifici. E sulla vicenda della strage dei braccianti ci sono state tante prese di posizione, e anche prese di posizione di persone che dicono: beh, insomma, possibile che di queste situazioni veniamo a conoscenza solamente dopo il fattaccio? L'impressione è che ci sono in Italia cittadini di serie A, di serie B, di serie C, ecco.
3: Guarda Roberto, di questi servizi li abbiamo visti da 15 anni, 20 anni, io mi ricordo Castel Volturno, sì. Mi ricordo tanti posti.
1: Però tutto questo non ha portato a grandi progressi.
3: Abbiamo visto queste cose terribili, poi piano piano spariscono. Allora io quello che mi domando: i migranti sono una lotta fatta per la sicurezza, li rimandiamo indietro, come mai però questi migranti passano e a un certo punto vengono sfruttati?
1: Quello che si è salvato, che è riuscito a salvarsi passando attraverso il bagagliaio, sì. Praticamente è uno che si è fatto a piedi, partendo non so se dall'Afghanistan, uno di questi paesi qui, ed è riuscita ad arrivare nel nostro paese e poi dice: io dove posso scappare? Dove posso scappare per andare in un altro paese? Ora, è possibile che tu senta il bisogno di rimanere in un paese in cui hanno cercato di bruciarti? Allora viene da chiedersi: ma che, da quale paese sei partito?
3: No, e poi mi domando. Allora,
1: poi sentiamo.
3: Vogliamo rimigrare, rimandare indietro, che sono la rovina, sono tutti delinquenti. Sì. Cappero, però, lasciandoli così praticamente che non risultano nel nostro paese, una parte li sfrutta in maniera perfetta.
1: Quindi... E poi noi compriamo i pomodori al prezzo ridicolo che spesso troviamo sugli scaffali. Allora, tante cose, magari non tutte esattissime, forse, sentiamo un parere di Salvatore Calleri.
2: Allora, a parte ci vorrebbero almeno 4-5 trasmissioni di 5 ore l'una per parlare dell'ultimo tema toccato, dei flussi dei migranti, da dove arrivano, le rotte e tutto il resto, su qual è la situazione, secondo me, deficitaria con qualunque governo in carica nel trattare tale tematica, perché mancano le due condizioni chiave per trattare questo tema, che sono, io lo dico sempre, l'umanità e il rigore. Noi invece siamo fintamente umani e per nulla rigorosi, ma questa è una caratteristica nostra, purtroppo, di noi italiani, che abbiamo questa tendenza, cioè, perché non siamo un paese rigoroso su determinate cose, purtroppo è così. Abbiamo questo difetto, abbiamo poi anche tanti pregi, sia chiaro, non è che sto parlando male degli italiani in generale, però comunque su questa questione siamo fintamente umani e per nulla rigorosi, mentre invece si deve essere realmente umani e avere un certo rigore, mentre invece noi, anche quando accogliamo nel caos, oppure pensiamo: ah sì, tutto ok, non si può, e poi però rimane l'intento e non si verifica quando arrivano, dove vanno, cosa fanno e se non finiscono in mano di schiavisti, no? Quindi c'è tutta una situazione complicatissima anche dietro il caporalato. E non sono stupito delle droghe, perché il segreto di Pulcinella, ci sono sempre state le droghe da lavoro, che sono un mix di antidolorifici e di eccitanti. Gli antidolorifici perché comunque è duro lavorare nei campi, e gli eccitanti perché comunque hanno bisogno, probabilmente, anfetamine o parenti di anfetamine e tutto il resto, comunque le droghe sintetiche, perché devono lavorare di più. Però, cioè, non si impara. Allora, vi ricordate, sempre per tornare a Prato, perché ho fatto da poco il focus e quindi ce l'ho in testa, dove tra l'altro c'è un ottimo procuratore, Sescaroli. Vi ricordate anni fa quella fabbrica cinese, una decina d'anni fa, qualcosa di più forse, quella fabbrica cinese in cui sono morti gli operai che non sono riusciti a scappare per l'incendio perché erano chiusi dentro? Non era sfruttamento massimo del lavoro, non era anche quella una forma di schiavitù e di caporalati insieme? Eppure non è che Prato è cambiata. Oggi c'è consapevolezza, sì. Però lo sfruttamento rimane. Cioè, quindi, cioè, cosa impariamo noi dalle tragedie? Piangiamo un po' e poi ce ne dimentichiamo. Allora, smettiamo di piangere e iniziamo a occuparcene.
1: Allora, ok, ultima battuta,
3: no,
1: Claudio.
3: Questa via è più letteraria. Sulla durezza dei campi, proprio durezza, mi ricordo che quando ero al liceo, ma forse prima ancora peggio, dei ragazzi che li chiamavano speranzini, studiavano per farsi preti, la maggioranza non si sarebbe fatto prete, per scappare da quella miseria di fare i contadini giù in Sicilia.
1: Sì, abbiamo anche una visione romantica a volte.
3: Quindi,
1: noi
3: capito? Certo. Scappavano e cercavano di fare, perché era terribile quel lavoro lì. Quindi non per capire.
1: Prendiamo gli altri, ecco, per fare.
3: No, come la gente.
1: Certo. Allora, ci fermiamo qui. Naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con Salvatore Calleri, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS. Grazie, Salvatore.
2: Bene, grazie a voi.
4: Credo per comprendere, comprendo per credere. Con noi il pastore evangelico Cristian Viglione. Benvenuto, Cristian.
5: Ciao, un abbraccio a tutti.
6: Benvenuto.
4: Allora, Christian, facciamo un salto da vari concili e approdiamo alla scolastica per poi arrivare anche ad Anselmo d'Aosta. Ma intanto spiegaci di cosa si tratta, che cos'è la scolastica e cosa, quale connessione trovi con quello che è il nostro percorso?
5: Sì, la scolastica di fatto è la filosofia nel Medioevo. Filosofia e teologia che sono in dialogo e cercano di camminare insieme. Ecco perché, diciamo, nel nostro percorso va proprio perfetto questo periodo. E tra l'altro siamo appunto nel Medioevo, siamo in un periodo storico in cui il cristianesimo, come abbiamo visto le volte scorse, si è inserito nella società, è diventato addirittura religione di Stato con Teodosio. Ci sono stati tutti questi concili per mettere appunto, ecco, l'insegnamento cristiano anche contro le eresie e varie interpretazioni. E ci sono stati i padri della Chiesa che ci hanno aiutato tanto, abbiamo visto anche Agostino. E a livello storico, se vogliamo, possiamo vedere due filoni, sia in Oriente che in Occidente, di sviluppo del cristianesimo, della teologia e, se vogliamo, anche della filosofia cristiana. In Occidente, il Medioevo, diciamo prima, va dalla fine del secolo V, quindi dopo il 400, al secolo XIV, mentre nel mondo greco è un pelino dopo, dal VII secolo al XIV. E ci sono diverse fasi nel pensiero medievale, nel pensiero scolastico. La prima fase è, diciamo, per quattro secoli, va dalla fine del V secolo fino al IX secolo, quindi dal sorgere dallo svilupparsi dei regni romano-barbarici e dalla restaurazione del Sacro Romano Impero con i Carolingi. Ed è questo forse il momento un po' più buio, come ci insegnano anche a scuola, no? Il Medioevo uguale periodo buio, epoca
4: oscurantismo.
5: Buia, oscurantismo.
4: Sì, è vero.
5: Sì, proprio oscurantismo. Mm-hmm. E questo periodo un po' più scuro, diciamo, proprio di oscurantismo medievale. Ma poi non è neanche propriamente così, perché ci sono figure importanti, per esempio nel mondo cristiano, nel mondo della teologia, come Boezio, come Scoto Eriugena. Insomma, sì, è un po' buio, ma non è così buio, ecco. Poi la seconda fase, dal secolo X al secolo XI, ed è quello che vede tutte le riforme monastiche, il rinnovamento politico della Chiesa e le lotte per le investiture, anche, che insomma non è che siano state una pagina così meravigliosa.
4: Infatti.
5: Per la Chiesa. E poi un'altra pagina non così bella per la Chiesa sono anche le crociate.
4: Purtroppo sì,
5: periodo,
4: lì molto oscurantismo, molto molto molto buio.
5: Diciamo così, da quel punto di vista, sì. Ed è in questa seconda fase che vi è l'opera di Anselmo d'Aosta, di Abelardo, le varie scuole bellissime, quella di Chartres, di San Vittore, che riprendono la filosofia di Platone, di Agostino, la filosofia della natura. Da un punto di vista intellettuale c'è veramente un movimento importante. Poi c'è anche diciamo il controaltare appunto delle investiture, le crociate eccetera dal
4: quindi
5: punto
4: potremmo
5: di vista
4: dire
5: politico.
4: Scusami se ti interrompo Cristia, potremmo dire che quando ci sono momenti di buio è pur vero che nei momenti di buio la luce, anche se piccola, si vede, quindi all'interno di questo oscurantismo ci sono state delle luci che hanno brillato e quindi sono state abbastanza evidenti, è come la candela, anche se tu hai solo la candela ma c'è tanto buio, quella candela fa tanto.
5: Sì, sì, sì, è vero, esatto, esatto. E poi c'è questa terza fase che è la fase più grande, la fase dell'oro della scolastica, come viene definita, ed è nel XIII secolo in cui fioriscono le università e c'è la grande figura di Tommaso d'Aquino. Mi ricordo un mio amico che aveva studiato anche filosofia, mi diceva Tommaso d'Aquino è un carro armato filosofico che avanza, no, nella chiesa medievale. Effettivamente è vero, perché poi, come sappiamo, il pensiero di Tommaso d'Aquino è diventato ufficialmente il pensiero della Chiesa Cattolica Romana. Leone XIII l'aveva stabilito nel 1800, diciamo il prima di questo leone, il leone prima, ecco, il felino di prima rispetto a questo qua. E oltre a Tommaso c'era Bonaventura da Bagnoregio, che era praticamente il successore di Francesco d'Assisi, che ha scritto la vita di Francesco d'Assisi, forse la più importante, in cui c'è proprio il momento di questo momento mistico di Francesco, in cui la leggenda dice abbia avuto le stigmate, eccetera. Parlo da un punto di vista storico, così almeno che siamo d'accordo o meno su questo punto non importa, cioè io sto facendo un discorso,
4: cioè un'analisi di quello che è successo, ci stai raccontando un po' i fatti di quel periodo.
5: Esatto, giusto per chiarire,
4: certo,
5: niente stigmate, niente, ma giusto oggettivamente. E duns scoto anche, duns scoto. Poi la quarta fase, che è stata la fase diciamo un pochino più di declino, era quella del XIV secolo, in cui vi era la crisi della Chiesa e dell'Impero e la fine, se vogliamo, del Medioevo di per sé. E figure di spicco, Occam, il famoso rasoio di Occam, che non è uno che si faceva la barba, anche, però è un pensiero filosofico interessante, cioè tagliamo tutte quelle domande che non ci portano a nulla, quindi con il rasoio tagliamo e arriviamo al punto centrale delle cose che vogliamo, ecco, sulle quali vogliamo ragionare.
4: Quindi evitiamo magari le dispute inutili, come diceva anche l'apostolo Paolo, no?
5: Esatto. Esatto, e tra l'altro non era male questo modo di fare, perché nelle università, bellissimo, c'erano quei momenti di scambio, di dialogo anche acceso su determinate teorie, ognuno portava le proprie argomentazioni, non come oggi. Oggi non si argomenta più, si va avanti a slogan, purtroppo.
4: Si segue la corrente, non c'è la ricerca personale, anche cercare di allenare, ecco, la nostra mente. Ci ascoltiamo un brano di Amanda dal titolo Il cielo in cui credo e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Cristia Viglione, stiamo parlando di scolastica, che dobbiamo pensare come un po' una università dove si ragiona tanto, dove c'è una specie di allenamento, una palestra mentale, quindi non è solo filosofia ma è anche un metodo di studio e di insegnamento.
5: Sì, assolutamente. E nascono quindi anche queste scuole bellissime, e erano di tre tipi, tutte comunque improntate al cristianesimo. Si leggeva la parola di Dio, si leggeva la Bibbia, c'era un'educazione di base con la Bibbia al centro. E per esempio sono tre le scuole. Un tipo era quella monacale o abbaziale, condotta da monaci per lo più, l'altra è, si chiamava episcopale, è annessa alla cattedrale centrale della città, e l'altra palatina, da palatium, no? E che era stata effettivamente molto incentivata da Carlo Magno, ed era stata affidata a un certo, si chiamava Alcuino di York nel 781, che lui cerca di riformare, è il primo riformatore della cultura e, se vogliamo, anche della scuola che possiamo conoscere rispetto a quello che era prima, perché noi dobbiamo vedere il prima come tutto il mondo ellenico, no? Quindi c'era la filosofia, c'era la cultura tardo pagana anche, poi arriva il cristianesimo, diventa religione di stato e piano piano poi si costruisce attorno al cristianesimo, e Alcuino doveva riformare la scuola, è un se vogliamo prendiamola con le pinze, però come paragone è un Giovanni Gentile ante litteram, no? Alcuino. E lui organizza l'istruzione in tre gradi, molto interessante. Il primo grado è quello di leggere, scrivere, nozioni elementari di latino volgare, non che si dicano le parolacce, ma quando si dice latino volgare è il latino del popolo, del volgus.
4: In che periodo storico siamo? Mi ribadisci il periodo storico di cui stiamo parlando?
5: Siamo allora nel 781, quindi siamo nell'ottavo secolo qua. E quindi la base è latino semplice, leggere, scrivere e comprendere il significato generale della Bibbia. Questo è il primo passo, i più piccolini, ecco, se vogliamo. Poi c'è lo studio delle arti liberali, che sono molto importanti, sono 7 le arti liberali, le arti del trivio e del quadrivio. Il trivio sono quelle grammatica, retorica e dialettica, quindi il parlare e lo scrivere proprio. E poi c'è il quadrivio, l'aritmetica, la geometria, l'astronomia, la musica. E il terzo passaggio invece è lo studio approfondito della Sacra Scrittura. Addirittura Alcuino diceva: noi dobbiamo portare nella terra dei Franchi una nuova Atene. Atene era il centro culturale, certo, per i greci, tempo, per la filosofia, ecco, del tempo, e lui diceva: dobbiamo portare qui nell'impero dei Franchi, ecco, una nuova Atene migliorata. Perché? Perché è nobilitata dagli insegnamenti di Gesù. Quindi c'è l'Evangelo di fatto. E scrive diversi manuali per gli studenti. Però,
4: quindi un po' è un po' l'inizio di quello che noi poi abbiamo vissuto ai nostri giorni, in cui la scuola è divisa per ordine e grado, quindi si inizia con le cose fondamentali, anche se nel tempo, rispetto a quando andavo a scuola io, quando andavi a scuola tu, Elena, le cose sono molto cambiate. Ora in prima elementare mi sembra di essere all'università, cioè si fanno tante cose, ma tante di quelle cose che noi non facevamo, noi avevamo proprio i rudimenti, le cose essenziali. Oggi invece si corre, secondo me, un po' troppo.
5: Sì, secondo me anche, sono d'accordo con te. C'è una, diciamo, una relazione, un relazionarsi con il tempo troppo frenetico, cioè si fa troppo, e anche questi bambini hanno la giornata piena dalla scuola, poi il pomeriggio vanno a
4: le varie pallone, attività, certo, tutte le varie attività. Quindi non c'è un tempo di pensare, per pensare, questa palestra mentale non si riesce molto a frequentare, no? E quindi tempo di pensare, di porsi delle domande, di riflettere insieme agli altri. E devo lasciarci, allora continuiamo la prossima volta, perché appunto stiamo entrando nel vivo di questo metodo, che penso che sia un metodo anche pedagogico, proprio che ha a che fare con la cultura, con l'insegnamento, quindi maestri ma anche discepoli, anche alunni. Grazie, alla prossima.
5: Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio.
6: Cari amici, compiti per le vacanze, sì, no, sì, no. Alessandro D'Avenia ne parla oggi sul suo pezzo sul Corriere di ogni lunedì e noi lo seguiamo, anche perché è l'ultimo di questa stagione. Allora, 800 098 650 per chi non ha sentito il campanello della chiusura della scuola, oppure 348 222 72 94 il numero, quello per i messaggi. Per molti, come dicevamo, oggi è l'ultimo giorno di scuola, la burocrazia dice che abbiamo raggiunto i 200 giorni e quindi la legge è soddisfatta, andate in pace. Ma lasciatemelo dire, siamo tutti, chi più chi meno, vittime di un grande equivoco. Pensiamo che la scuola, ecco, sia un perimetro di banchi, voti e campanelle. Mentre il professor Alessandro D'Avenia sul Corriere ci ricorda una verità scomoda: la scuola non è un luogo, è piuttosto una dimensione permanente dell'anima. Noi tutti dovremmo sempre reputarci scolari. La vita umana infatti oscilla come un pendolo tra due poli: andare a scuola e tornare a casa, andare a casa e tornare a scuola, andare incontro al mondo, che è un po' un viaggio. Tornare a casa invece la stabilità, la nostra Itaca. Sappiamo quanto cara sia l'Odissea a Alessandro D'Avenia. Se non hai una casa dove tornare, il viaggio ti perde, ti estranea. Se invece non hai un viaggio da fare, la casa diventa una sorta di prigione, e in effetti è proprio così. E molti di noi oggi sono adulti che hanno smesso di andare a scuola, quindi perennemente dentro la propria scatola, dentro ai propri confini, dentro una casa di vetro, e abbiamo scambiato l'apprendimento per la performance lavorativa. La scuola invece serve, secondo D'Avenia, a una sola sacra cosa, cioè trovare il proprio fuoco. Non quello che ti fa fare carriera, ma quello che ti fa sentire vivo, quel fuoco che ti fa sentire vivo, presente, capace di fermare il tempo addirittura. Beh, allora amici, l'introduzione è fatta, siete pronti a riaccenderlo quel fuoco? Perché vi avverto, la vera scuola non finisce mai. Amici cari, allora, ultimo giorno di scuola, la campanella che suona, un messaggio. Ehi Davide, ma quale fuoco? Io ho solo voglia di spegnere il cervello e farmi 3 mesi sul divano. Che c'è di male? Che c'è di male? Quindi andare sempre a scuola, il viaggio, eccetera, eccetera, ritornare a casa. Questo nostro amico Alessandro dice che c'è di male rimanere 3 mesi stesi sul divano, sdraiati. Beh, il divano, dice D'Avenia, è il nemico dell'anima. ci va giù pesante, eh? D'Avenia ci suggerisce che il nostro tempo libero è diventato una sorta di vuoto, un vacuum. Un vuoto riempito di schermi, un cimitero di potenzialità. Il fuoco, invece, di cui parla in questo articolo sul Corriere della Sera, non è ciò che ci piace fare passivamente, per esempio guardare una serie TV, è piuttosto la fonte primaria dell'azione. Pensate che gli antichi greci chiamavano l'entusiasmo entheos, cioè avere un dio dentro. Quando sei on fire, quindi in fuoco, non ti serve il consenso degli altri, perché sei già sazio di senso. E quindi non si tratta di esibizionismo, piuttosto allineamento, mente, cuore, corpo che battono all'unisono. È una qualità, dice D'Avenia, molto speciale del saper costruire un tavolo, al saper ascoltare un amico in difficoltà, a fare 2 passi senza incespicare, eccetera. Il mondo non ha bisogno di altre persone che fanno performance strepitose. Ha bisogno di persone che bruciano, a proposito di quel fuoco on fire del quale parlavamo prima. E tu e noi, in che cosa stiamo investendo il calore oggi? In che cosa? Mi innamoro davvero, è un bel modo.
7: Ed eccoci amici cari, dopo aver ascoltato Fabio Concato, ritorniamo all'ultimo giorno di scuola, compiti per le vacanze, Corriere della Sera, Alessandro D'Avenia. Si concentra molto sul fuoco, l'entusiasmo, l'enzeos, essere on fire dentro Alessandro D'Avenia. Però, ecco, non sempre possiamo essere a fuoco. Pensiamo in questo momento, 8 ore di lavoro al giorno, più 2 di viaggio, 10 ore, 8 ore per dormire, ne rimangono solo 6, tra le quali bisogna andare a fare la spesa, mangiare, lavare i piatti. Che cosa resta poi? Se qualcuno poi ha anche la sfortuna di lavorare, fare un compito che non gli piace, che cos'è, spacciato? No, la professione però è solo una manifestazione, non è l'identità nostra. D'Avenia confessa di sentirsi fortunato a far coincidere il suo lavoro con la sua passione, ma avverte, tu non sei il tuo lavoro, io non sono il mio lavoro. Non sono ciò che faccio, sono altro. Il rischio della nostra epoca è proprio identificarci con ciò che facciamo, con il nostro titolo, con la nostra utilità sociale, se vogliamo. Pensate che Chesterton diceva che abbiamo bisogno di una vita quotidiana romanzesca, cioè capace di unire il senso di meraviglia alla sicurezza. Quindi, se cerchiamo di definirci solo tramite il lavoro, siamo destinati a fallire non appena le cose cambiano. Infatti, quando cessa il lavoro, cessa anche la vita sociale di un essere umano. Quanti ne abbiamo visti così? Beh, la vita invece è un'esplorazione che scavalca i confini, per questo D'Avenia spinge, dobbiamo andare sempre a scuola. Il nostro fuoco a 5 anni è inventare storie, a 50 è magari prendersi cura di un giardino o insegnare a qualcuno a guardare le stelle, chi lo sa. Quindi il fare è solo una parte del nostro essere, gli homini faber. No, non lasciamo che il nostro ruolo ci inghiotta come si farebbe con una polpetta. E se si spegne tutto? Se si spegne tutto, noi, tutto molto bello l'ultimo giorno di scuola, ma io mi sento smarrito, le maree del mondo sono troppo alte per me, che cosa posso fare? Che cosa posso fare di fronte a queste maree, di fronte a queste onde? Pensa che, citando il Signore degli Anelli, D'Avenia ci dà una risposta: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo. No, non tocca a noi dominarle. Chi siamo? Ed è una liberazione, è vero? Il compito dell'uomo infatti non è salvare la galassia, no, quella ci pensa Star Wars, no? Ma sradicare il male nel campo che conosciamo, le famose erbacce, nel metro quadrato della nostra brevissima esistenza. Il termine focus, pensate, deriva dal latino focolare, dove le lenti concentrano la luce. Chiunque abbia usato la lente di ingrandimento d'estate sa che cosa voglio dire. Se smettiamo di andare a scuola, cioè di imparare, che cosa facciamo? Perdiamo il focus, cioè perdiamo la luce. Se smettiamo di tornare al focolare, cioè di curare i legami profondi, si perde calore. Quindi luce, calore, calore, luce, viaggio e ritorno, ritorno e viaggio. Senza viaggio siamo degli immobili, senza Itaca siamo dei naufraghi. Quindi la grandezza non nasce da gesti spettacolari, dice D'Avenia, ma da piccole tenaci fedeltà. In un mondo che corre verso il nulla, la rivoluzione più grande qual è? Restare fedeli a chi amiamo. Con pienanza. Che cosa si intende con pienanza? Che dobbiamo essere sempre impegnati? Non bisogna meritarsi anche un pochettino di riposo? Pienanza. Beh, è la distinzione tra vacanza, che viene da vacuum, vuoto, e pienanza, plenum, pieno. È qui la chiave. Non sto parlando di non riposare, stiamo parlando dell'ultimo giorno di scuola, compiti per le vacanze o meno. No, il riposo è necessario, il riposo però è parte del fuoco del quale stiamo discutendo in merito a questo pezzo sul Corriere della Sera di D'Avenia, Compiti per le vacanze, il suo ultimo banco di scuola. Oggi è l'ultima puntata prima delle vacanze, appunto. Quindi il riposo è parte del fuoco. Abbiamo ucciso l'arte della dedizione, scrive D'Avenia. Una volta c'erano gli hobby, ora c'è il telefono che mangia ogni briciola della nostra attenzione. Ma guardate che è vero, eh? È vero. La pienanza, dunque, è l'impegno gioioso in qualcosa che amiamo davvero. Che sia scalare una montagna, imparare una lingua, leggere un libro difficile, anche l'elenco telefonico, non importa. La scuola non finisce, infatti, con l'esame, con la pagella. La scuola è la vita che decide di non atrofizzarsi. Che cosa hai imparato oggi? Che cosa di nuovo hai imparato oggi? Chi si accontenta a sopravvivere sta solo aspettando la pensione, cioè sta aspettando... Ma l'entusiasmo non ha età. Può bruciare a 5, a 55, a 105, a 150... Sto esagerando. La vera vacanza quindi non è il vuoto, il vacuum, quindi la vacanza, ma la pienanza. È la libertà di riempirsi di vita anche quando non si va a scuola tra i banchi, perché la scuola è la vita è una scuola. Vagabondo, vagabondo, dove vai? Vagabondo, quante volte me lo sono sentito dire questo epiteto, ce l'ho sulla schiena, che bello vagabondare. Come si dice? No, sai che non mi viene. Bighellonare, eccola qua, bighellonare, questo verbo è molto molto toscano. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio radiofonico, amici, random, e abbiamo esplorato il fuoco, la casa, il viaggio, la necessità di compiere noi stessi compiti in classe o compiti a casa. Siamo all'ultimo giorno di scuola. Bighellonare, eccola qua, bighellonare, questo verbo è molto molto toscano. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio radiofonico, amici, random, e abbiamo esplorato il fuoco, la casa, il viaggio, la necessità.

0: lo shofar suonerà, la tromba suonerà.
1: Un punto luce nella tua città. Radio Logos.